0: No, assolutamente così, lo confermo, chiaramente i più giovani non sono schierati al fronte, anche perché si cerca, come dire, di preservare e di mandare al fronte uomini più esperti, uomini più addestrati, quindi a differenza di quello che abbiamo visto parlando con i prigionieri russi, è difficile trovare soldati di 19 anni, di 20 anni in Ucraina, è più facile trovarne appunto di 30, 40. Quindi più esperti, quindi più formati, però ovviamente questa non è la regola, cioè non è il 100%, ci sono anche casi di soldati più giovani, ma sono minoritari sicuramente, questo perché comunque si cerca di avere un esercito più formato e quindi di non utilizzare la famosa carne da macello che invece è sempre stata utilizzata a modello della mobilitazione russa. Però è chiaro che comunque poi c'è anche un tema proprio anche di generazione, una generazione che sicuramente vuole la pace, che è stanca della guerra, che non vuole andare a combattere perché comunque aspira a un altro tipo di vita, guarda la vita dell'Europa, guarda la vita dell'Occidente, giustamente non è certo interessata ad andare al fronte a morire.
1: Ultima domanda riguarda proprio questa ultima cosa che citavi, cioè dei prigionieri russi. Allora, molti osservatori internazionali dicono che le perdite russe sono fortissime, migliaia e migliaia di uomini, e appunto come carne da cannone che viene mandata, diciamo, allo sbaraglio nella volontà di conquistare qualche centinaio di metro al giorno. Che idea ti sei fatta tu di questa situazione? Da dove e dal fronte dove praticamente sei stata, per i tuoi reportage.
0: Ti posso dire, posso rispondere con quello che raccontano i soldati ucraini, perché ovviamente non sono stata dall'altra parte del fronte, ma che comunque è un continuo, loro dicono, noi vediamo continuamente nuove vite umane buttate dentro, buttate sulla linea del fuoco e addirittura mi raccontavano i militari che la proporzione di vittime era di 1 a 20 a favore degli ucraini, questo lo dicono loro, ovviamente è difficile verificare i numeri, è difficile avere, non essendo su tutte e due lati del fronte un quadro totale, però la sensazione che si ha ovviamente è quella di una disparità totale. Di numeri, ma anche di un numero di vittime molto più alto, questo sì, però ripeto, sono sensazioni, non sono dati accertati, non sono dati accertabili.
1: Marta Serafini, inviata speciale del Corriere della Sera, ci ha raccontato quello che ha visto in Donbass, sul fronte di guerra tra l'Ucraina e la Russia.

Eccoci, eccoci, chiudiamo qua. Allora, buona giornata, buona settimana da Michele Migone. La Segna Stampa torna domani alle 8.45. Poi da lunedì, come avete sentito, parte il palinsesto, chiamiamolo invernale, anche se non siamo in inverno, però noi lo chiamiamo così. E quindi settimana prossima tutti qua presenti, perché alle 9.30 c'è il grande ritorno di Gianmarco Bachi con il suo Demone. Cosa che ci rende molto, molto, molto, molto contenti.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Anshaki Yerza.
0: A cura di Elena Mordiglia. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione. Ed è anche un gesto di rifiuto a vedere solo le macerie di Gaza, un tentativo di ridisegnare luoghi, odori, presenze attraverso i ricordi di 5 persone di Gaza che abbiamo incontrato. Oggi incontriamo Sara nella sua casa a Milano e con lei parliamo della sua prima giovinezza a Gaza, del suo incontro con il Centro Italiano di Scambio Culturale VIC di Gaza e con la sua animatrice Mary Calvelli e l'incontro con Gaza Freestyle, associazione che dal 2014 lavora con giovani gazawi e gazawe con progetti di sport, freestyle e arte, incontri cruciali dei suoi 20 anni.
2: Sara, Sara Theb Dormush. Vengo dalla striscia di Gaza, Palestina, ho 32 anni, non si dice più, però va bene, dai.
0: Dalla striscia di Gaza dove in particolare?
2: Tel El Hawa, una zona che si chiama Tel El Hawa, da Gaza City. Dormush family, sono di Gaza e sono origine di Gaza, tutti i miei nonni, bisnonni, siamo tutti di Gaza.
0: Da quanto tempo sei in Italia e come mai sei venuta in Italia?
2: Sono qua in Italia dal 17 ottobre 2018, fino ad oggi. Sono venuta in Italia per studiare, ho vinto un borsa di studio a Siena per fare un laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy, scienze politiche. Fatto, laureata, trasferita qua a Milano per avere una possibilità di dottorato o possibilità di lavoro, perché Siena è più chiusa, più piccola, meno opportunità di lavoro, diciamo.
0: E infatti l'hai trovato il lavoro?
2: Sì, dopo 3-4 anni, dopo 3 anni e mezzo, quindi non ha messo tanto. No, prima lavoravo, ma non una cosa educativa, sociabile, una cosa che posso fare con la mia, con i miei lauree. Lavoravo le cose di per guadagnare la lingua e per fare documenti tutti legali.
0: Certo. Senti, da quanto tempo non torni a Gaza?
2: L'ultima volta che sono stata a Gaza, l'ultimo giorno che ho detto addio a Gaza, non volevo dire addio, certo, però è capitata, è dal 12 maggio 2022, però. 4 anni.
0: Lunghi?
2: Precise, sì. Molto lunghi, lunghi e brutti.
0: Allora senti, ti faccio ancora solo una domanda sull'adesso, perché poi come sai io voglio parlare del passato, quindi,
2: sì.
0: Però ti volevo chiedere appunto se la tua famiglia è ancora a Gaza, se hai voglia di raccontarcelo.
2: Sì. Noi siamo 10 membri di famiglia numerosa, per l'italiano è numerosa, per noi non è tanto numerosa comunque. Ho delle zie che hanno 11. Siamo 4 maschi e 4 femmine. Sono la sorella più grande, ma ho un fratello più grande di me, Odai. Sono io, Sara, Salam, Nada, Nur, Odai, Asem, Youssef, Yaman. Dal 1992 al 2007, 2 anni e 3 anni in differenza tra uno all'altro.
0: E mi dicevi che qualcuno è là?
2: E là ci sono rimasti la mia mamma, e mia sorella piccola Nur, di 23 anni, e miei fratelli maschi tutti, 2 di loro sono sposati, più grande Asem, sia Asem anche Odei, e hanno anche nipote, sono zia, sono 5 del mio fratello più grande e 2 del mio fratello piccolo. E io che sono qua in Italia, c'è una sorella che ha 30 anni, studia, è rimasta solo il tesi per fare il dottorato, sta facendo il dottorato in informatica a Ankara, e Nada che è uscita con mio papà e sta assieme a Nada anche al mio padre in Egitto, in una zona piccola che da regione si chiama Al-Manufiya, in una città si chiama Tala, e stanno là dal 14, dal 16 febbraio sono usciti dalla striscia di Gaza fino ad oggi, perché non è possibile farlo tornare.
0: Allora senti, andiamo a raccontare un po' i tuoi 20 anni a Gaza. Quando avevi 20 anni a Gaza, tanto ti chiederei, la prima cosa che ti viene in mente se parliamo dei tuoi 20 anni a Gaza, che cos'è?
2: Mamma mia, sono sempre stata monella, ora di meno. No, ero 20 anni, ero nel Secondo anno università, perché io sono, sì, secondo anno università che facevo, studiavo sociologia at Islamic University. Mi viene in mente ora la strada dell'università, che praticamente da quando esco da casa fino a che arrivo all'università a piedi, non è lontana la scuola, l'università da casa mia, salutavo tutti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ora si vuole tornare a casa, quante persone, quante case di queste non ci sono più. Ma essere una ragazza, donna, e nella striscia di Gaza, da quando sei già hai il ciclo, quindi precisamente femmina, ogni step che fai calcolata.
3: In che senso?
2: Che senso? In tutti i sensi, che tu sei una... non hai solo te stessa come bimba da 13, 12, 14, 15, 16 anni, no, tu sei una femmina, tutte queste cose che lo fai saranno calcolate per tutta la famiglia, quindi sei l'onore della famiglia, sei l'onore di tutti i sensi, e brutti e bene, quindi non abbiamo bisogno di sbagliare, non abbiamo bisogno di guidare la bicicletta, ora no, andiamo con la bici, perché io andavo con la bici, mio padre era una persona che ha dato l'ok a fare tutto, cazzava con me, il mio fratello più grande, sempre quando andavo col bici: perché tu non sei un maschio, tutti i miei amici stanno guardando a te. E il mio padre diceva sempre: finché che sono vivo tu non hai parola, scelta verso tue sorelle.
3: Sì. A te pesava non poter fare certe cose che magari i tuoi fratelli potevano fare, oppure era più una cosa normale che facevi?
2: No, facevo quello che facevano anche i maschi. Non ero questa femmina che lo dice: scusa, mi dispiace, ho sempre portato problemi. No, non problemi gravi. Il massimo era che il mio padre è preso che sto parlando con un amico sul telefono. Per lui là io sono cresciuta. Prima di questo momento io andavo a scuola, tornavo da scuola con le amiche maschi del mio fratello. Non ho mai fatto amicizia con femmine, tutti maschi. No, io sono, anche se lo chiede a Gaza Freestyle, come sono stata fatta, ero l'unica femmina tra 100 maschi, e nessuno può dire una parola.
3: Adesso poi torniamo a parlare un po' delle amicizie. Hai citato però Gaza Freestyle, allora ti volevo chiedere dove li hai conosciuti loro, se li hai conosciuti qui in Italia oppure ancora a Gaza.
2: Torniamo a 20 anni, c'era là un parco dietro la nostra università, perché era Islamic University qua, Al-Aqsa University di là, poi qua viene Al-Azhar University. Sono tutte università importanti in Gaza. Nel momento che provavo a scappare dalle amiche, perché quando ho fatto amiche, non è che non sono state molto brave, ma di queste femmine come oggi, saltiamo oggi la giornata, andiamo a un ristorante, andiamo a stare a un caffè. Quindi io sono stata bocciata in una materia. Mio padre ha detto: ok, questo semestre tu non vai a scuola, non vai all'università, capisci il tuo sbaglio, tieni responsabilità del sbaglio che hai fatto e prossimo anno tornerai a scuola, all'università. La mia mamma in questo momento ha venduto, non lo so, una collana o una bracciale oro per farmi studiare questi semestri. Quindi sono messa là ad essere una persona seria, che ho tolto tutte le relazioni con tutti i miei amici e amiche. Andavo a scuola, all'università, studiavo le classi, scrivevo tutto, poi nel tempo di pausa vado a questo posto che è Park, Al-Katiba si chiama. Sedevo da sola, prendevo il mio caffè, un libro da leggere, nel mio mondo, talmente nel mio mondo. Questo era il secondo anno dell'università. Là ho conosciuto una persona che si chiama Abu Riyad Mushtaha, non lo so se vivo o no, ma lui vedeva che tutti i giorni vado là, salutavo, chiacchieravo con lui, perché lui ha c'è una biblioteca là, quindi come ho detto sempre che io parlo con sassi, parlo con tutti, e aveva detto: senti, ma tu parli l'inglese? C'è una biblioteca là, quindi come ho detto sempre che io parlo con sassi, parlo con tutti, e aveva detto: senti, ma tu parli l'inglese? Ha detto: poco, sì, quello che ho studiato e tutti i film che guardo. Ok, c'è una donna, signora italiana, è responsabile di Centro Vic. Vorrei che tu vai, se ce l'hai degli amici giovani che parlano inglese bene,

0: ad andare da lei, parlare del fatto che noi siamo una cooperativa di giovani che facciamo delle attività come parkour, aiutiamo, sì, soprattutto parkour faceva lui. Siamo andati, ho visto là una signora, non è vecchia ma forte,
1: La
0: e
1: conosco, Mary
0: Mary
1: Calvelli.
0: Calvelli, brava, è amica di tutti. Anche lei parla con tutti, lei. A Gaza Mera è totalmente diversa, perché una di noi non è una italiana. Anche se i capelli gialli, una di Jabali al Baled addirittura, non è neanche in un posto. Una di noi. Ho visto, era troppo aperta, parlava, chiacchierava, e parlava anche l'arabo. Ce l'aveva delle parole in arabo che per me. L'idea di avere persone straniere non era una cosa assurda per me, perché sono nata in Germania e ho sempre ascoltato la chiamata del mio padre che parlava con i suoi amici tedeschi. Quindi ce l'ho delle memorie che queste straniere o europee sono normali come noi, sono persone normali. E là aveva detto la mera: ok, voi siete partner, dove la cooperativa, l'evento sarà al giorno. Era il 24, il 27 dicembre 2024. Ci vediamo tutte insieme in un posto là, vicino al parco dove stavo, per andare a fare il welcome day di tutti gli italiani.
1: E lì è conosciuto.
0: Ma lì ho conosciuto, era un pullman di 50 persone, tante femmine italiane, e il resto sono tutti ragazzi maschi arabi, gazzawi, e l'unica femmina io. E ogni anno aspettavo questo momento quando vengono gli italiani a Gaza, Step. Delle volte venivano a Gaza e scappavo dagli eventi o dall'attività che stiamo facendo. Andavo a fare un esame nell'università e tornavo dopo. Quando ho finito hanno detto: ma perché non vuoi fare venire a Italia per studiare? No, io voglio andare in Germania. Sono nata là, voglio andare in Germania. Italia no. Vabbè. Poi sono laureata, lavoravo come ricercatrice in una cooperativa palestinese, si chiama Palestinian Center for Democracy and Conflict Resolution. Lavoravano con sia minori e anche donne, ragazze che volevano essere il futuro, con giovani. Io facevo la ricercatrice. All'inizio ho fatto social worker, poi subito ricercatrice.

0: Come ti ricordi di te stessa a 20 anni, ma anche direi un po' prima, 17, 18, 19 anni? Eri ad esempio una persona spensierata?
1: Così spensierata?
0: Spensierata vuol dire una persona che non ha dei problemi e non, oppure se ce li ha come non se ne rende conto. A volte quando si è più giovani non si ha la reale percezione magari dei problemi anche grossi che abbiamo anche intorno a noi, questo intendo. Anche il fatto di vivere nella striscia di Gaza, quindi in un posto isolato, era una cosa su cui tu riflettevi oppure la tua quotidianità era tutto sommato serena?
1: No, molto serena anche, perché tutto quello che la mia gravissima problema era quando, per esempio, mettevo un pantalone skinny e stavo per andare al lavoro e il mio padre diceva al mio fratello: è troppo stretto, vai a mettere qualcosa larga. Quella era la mia massima problema. Non pensavo. No, non era per me. La vita là era molto bella. E poi delle volte facevo totalmente come i maschi, che andavo ad aiutare il mio padre nella terra, col mio fratello.
0: Cosa faceva tuo papà?
1: Il mio padre ha fatto medico in Germania, ma non ha mai fatto il medico nella striscia di Gaza. Ma ce l'avevamo, se chiede a qualsiasi persona, dormos come famiglia, sono famiglia talmente indipendenti. Non lavorano da nessuno, non lavoriamo da nessuno, noi abbiamo i nostri territori e le nostre terre, lavoriamo e abbiamo delle case che affettiamo persone, delle negozi che anche... Quindi eravamo con una vita tranquilla, comoda...
0: E quando avevi 20 anni pensavi ad andar via?
1: Sì, io da quando mi sono nata, dicevo, se la prima cosa che avevo detto a mie amiche Mara, Vale, Mary, io sono nata in Germania, ero così birla, pensando che l'Europa è una cosa, scusami tanto, che l'Europa è una cosa wow.
0: Senti, c'è un posto in particolare che tu ricordi che c'era 20 anni, che tu amavi e che sai che oggi non esiste più? Proviamo a farlo così, a rivivere.
1: Posso dire che non ci sono nessun posto dei miei posti che andavo mentre che ero piccola, esiste ancora. Né casa mia, né casa nostra vecchia, né la mia università, né i miei scuoli, tutte, tre scuole non ci sono più, casa dei miei zie, nonna, ristorante, caffè shop, anche amici. A Gaza non ci sono rimasti nulla come ho lasciato la striscia di Gaza o come quando ero a 20 anni. Da 20 anni rimane nella mia testa i miei amici, che praticamente una non lo conosco neanche dove sta, una ha perso il suo marito, vedova, un primo amico che ha fatto l'università morto le 3 novembre, i miei amici che ho fatto quando facevo il volontariato, tanti di loro sono andati, la mia amica Rana con occhi verdi, sono tutti andati. Se le persone sono andate, secondo te sono rimasti posti? Ma grazie a Dio la mia famiglia sono santi, stanno bene, anche se ho perso un cugino e ho perso tanti amici. Ero là per perdere qualcuno dei miei fratelli, mio padre, ma stanno bene, quindi rifacciamo memorie, rifacciamo posti per noi sicuramente.

0: Per te ricordare, intanto ti chiedo se lo fai, se ricordi Gaza, se pensi a Gaza anche non com'è adesso, come era prima, e per te ricordare il passato è più una consolazione, più un dolore? Cosa provi quando ricordi?
1: Oh, dolore. Non lo so. Sai che quando guardo delle foto, perché io 4 anni fa ho lasciato la striscia di Gaza, quindi ce l'ho ancora delle poste belle, delle memorie belle al mio telefono, ma ci sono delle memorie in questi 2 anni e mezzo, 3 anni quasi, che sono rimaste nel cervello, quelle che hanno fatto in questi 3 anni. E la gamba del mio padre è aperta, gonfiata, le chiavi della casa che la mia sorella ha portato con lei. E... ok, all'inizio del genocidio, quando nel 18 dicembre 2023 hanno bombardato casa nostra, noi non abbiamo saputo nulla delle notizie dal 2 dicembre 2023 fino alle 4 gennaio 2024, nulla. Quando ho saputo, ho chiamato la mia mamma questo giorno, che abbiamo saputo che è rimasto dal nostro appartamento, la nostra casa, palazzo, era 7 piani, rimasto il primo, il secondo piano, sono stata così felice che ci sono i nostri memorie quando ero piccola, degli vestiti che la mia mamma ha lasciato per me quando ero piccola, per i miei figli, i miei certificati della scuola, dell'università, le nostre foto, tutti i miei libri, la prima lettera di amore, tutti sono là, la mia mamma non ha toccato.
0: Perché erano nei primi 2 piani.
1: Erano nel primo piano la nostra casa. Ero così felice. Ma in settembre, quando hanno bombardato tutto, pensando, ok, ma io quando torno a casa, ma neanche i miei vestiti quando ero là ci sono. Poi dico a me stessa, alla mia mamma, perché anche per la mia mamma è troppo doloroso quando parliamo con lei. Non c'è un bagno normale, non ce l'ho il gas, non ce l'ho il mio mixer, non posso fare un caffè normale, ho bisogno di fare il fuoco per cucinare, non posso sedere su un divano per stare sul telefono, parlare con voi, neanche l'internet funziona bene, non c'è electricity. Pensando a quello che sta dicendo la mia mamma, dormendo sulla terra, non ce l'hanno il materasso, non ce l'hanno i letti, e tutto quello ce l'avevamo. Tu ricordavi che casa nostra era casa bellissima, grande, 4 stanze, una cucina grande aperta americana, 2 stanze di 2 ospiti, 4 bagni, non c'è nulla. Ascoltare la mia mamma raccontando queste cose, mi viene il panico. Se ero là e non ce l'ho la scelta di scendere, far scendere l'acqua per lavare la mia faccia, bisogna di prendere acqua da 3, 4, 5 chilometri e tornare per avere acqua per lavare la faccia, mi viene il panico. Quindi non sono rimaste delle cose belle, ma c'è qualcosa, ma non lo so, trauma che hanno lasciato là, una cosa, no, non ho parole, ma...
0: Senti, c'è invece nella tua memoria un profumo che tu colleghi a Gaza, un odore, quale?
1: Il mare, subito il mare, e il mare ti sente appena chi entra a Gaza, anche, sai, anche quando sono tornata o quando sono stata a Gaza, i palazzi che sono stati bombardati, ti senti l'odore del damaged?
0: Distruzione.
1: Che è rimasta là, ti senti, ma Gaza, il caffè che fanno, il mais, perché abbiamo un modo da fare il mais sul fuoco, il profumo della mia mamma, fare il pane sul forno, il bollo che il mio padre faceva nel mandi sotto la terra, l'os. C'è una pianta là, questo verde. Sai la mandorla? Questo viene da un albero che si chiama Loz. Sarà verde all'inizio, poi questo pezzo bianco dentro rimane secco. Noi c'avevamo l'albero di quello. Mamma mia, appena si ti senti, lamenta. Perché noi abbiamo una terra quindi piena di limoni, clementini, carafo, tante cose. L'ulive.

0: Senti, a 20 anni ti saresti mai immaginata la vita come poi l'hai vissuta?
1: A 20 anni? No. Che come ora sto facendo, no.
0: Cosa ti immaginavi?
1: Io volevo essere una persona che lavora nel governo. Io ho fatto tutto quello perché so che io sono una donna forte, molto forte, troppo forte. Io non ho paura da nessuno, da andare a parlare in faccia su quello che sto pensando o sulle sbaglie che hanno fatto. Anche qua, anche se metto me stessa in tanti problemi. Sono questa persona che vado a dire, no, avete sbagliato qua, non posso fare l'accaculo. Quindi sempre ho vissuto e ho pensato e ho immaginato me stessa che sarò questa donna, che sarò responsabile a fare tante cose per le altre donne del mondo, di Gaza soprattutto, e farò qualcosa per la nostra politica palestinese. Solo che non abbiamo sta scelta.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Ansechi, Yerza.
0: A cura di Elena Mordiglia.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla terza puntata di Radiografia Pop. Io sono Francesco Tragni, accanto a me c'è Matteo Liuzzi.
1: Ciao, ciao bene? A tutti.
0: Detto bene?
1: Matteo Liuzzi, cioè nel senso che il nome e il cognome, quello funziona sempre bene. Però siamo qui per la terza puntata di Radiografia Pop, che è il programma tipico come Radiografia Nera, che parla di misteri e case di cronaca che non si sa mai dove vanno a parare. Però è pop perché è più leggero, estivo. Quattro appuntamenti che si esauriranno nel mese di luglio, ma che comunque spero vi possano piacere a tutti quanti. Oggi abbiamo un grande ospite, Max Vergani. Come possiamo definirti, Max?
2: Grosso ospite, intanto, tanto per cominciare, visto che è stato.
0: No, Max, potresti raccontarci intanto come mai ha senso la tua presenza dentro un programma come Radiografia Pop?
2: Un cantante noto, dicevo, perché un senso non ce l'ha, no?
0: Quindi, no, in questo caso c'è, come il senso?
2: No, il senso è sicuramente quello che riguarda poi il mio lavoro e il mio vice lavoro. Io sono giornalista, per mestiere, ahimè, e ho l'hobby della scrittura. Tu pensa che persona...
1: È bello perché i giornalisti non scrivono più questo.
2: Ormai i giornalisti non scrivono più, quello è vero. E produco da tanti anni, non sono proprio imberbe, quindi produco da tanto tempo. Diciamo che ho due territori d'elezione nella mia scrittura. Il mio territorio, il territorio nel quale vivo, che è la Brianza, e la neve, che è quello di cui mi occupo.
1: È la neve nel senso di sci, perché tra criminali Milano la neve può essere qualcos'altro di cui
2: certo.
1: Noi non facciamo, diciamolo.
2: Certo,
1: la neve vera, non la conosciamo.
2: Non la conosciamo assolutamente. No, io parlo di neve vera perché lavorando con le nazionali degli sport invernali, quindi ho fatto sì le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mi occupo anche di aspetti un po', diciamo, particolari di quel mondo. Però oggi sono qua per il territorio,
1: Vorrei dire, io ti ho conosciuto come già divulgatore, no? Perché io e lui ci siamo conosciuti durante la lavorazione del podcast su Seveso, la Chernobyl d'Italia.
2: Certo.
1: E ci siamo conosciuti proprio per questa sua passione nell'andare alla caccia, a caccia di storie che hanno delle cose da nascondere.

0: Quest'anno sono i 50 anni dell'incidente dell'ICMESA, però infatti siamo qui per parlare dei 50 anni di un'altra cosa.
1: Sì.
0: Che cosa?
1: Molti forse si sono scordati che il territorio adiacente proprio a quello del Bosco delle Querce, ex ICMESA, dal quale si è parlato moltissimo, dove è arrivato Mattarella, eccetera, esiste tutto un lembo di terra che da Lentate arriva fino a Milano, che si chiama Parco delle Groane, che
0: bellissimo.
1: Guarda caso è nato nel 1976, una dozzina di giorni dopo l'incidente di Seveso. Quindi io mi sono chiesto per lungo tempo, ma prima o poi qualcuno ne parlerà di questa cosa. Passavano i giorni, sempre più diossina, io stesso ho anche pubblicato una riedizione del monologo civile che avevo preparato occasione per sulla diossina, insomma. E però ho detto non posso non trattare l'argomento, e quindi mi sono messo un po' di buzzo, sono andato a cercarmi un po' di storie, appunto a scavare un pochino dietro le pieghe della storia, e ho trovato delle cose fantastiche, al che mi sono detto sì, qua merita, ed è nato Delizie e Pallottole.
2: Il parco che non doveva esistere.
1: Il parco che non doveva esistere, perché credo che sia uno dei pochissimi parchi al mondo nato contro la sua volontà.
2: Ah, ecco.
0: Costretto a essere parco.
1: Costretto ad essere
2: parco. Scusa, è nato, lo diciamo per gli ascoltatori, che è un libro che è uscito quest'anno, no?
1: Poi... Eh sì, sta uscendo proprio in questi giorni l'ebook. No, adesso è disponibile anche il libro.
2: Cartaceo.
1: Sì, sì, sì. È appena approdato, diciamo, si trova in tutti gli store online oppure anche in libreria su prenotazione, ovviamente.
0: Perfetto, ti volevo chiedere questa cosa: dall'incidente dell'ICMESA, della diossina di Seveso al Parco delle Groane, cioè questa mania che hai per il territorio, è uno spirito ecologista o è più uno spirito d'inchiesta, diciamo?
1: Secondo me c'è ancora un altro livello. Io proprio per lavoro sono sempre via, sono lontano da casa mia per molti mesi all'anno, ed è sempre stata una mia passione, ma questo anche da ragazzino, invece conoscere le storie della mia terra. Io ti posso, nel mio lontanissimo ormai passato, ho fatto anche un po' l'autore teatrale, un po' l'attorino di provincia, e mi è sempre piaciuto raccontare storie del territorio, e quando trovo qualche cosa, quando trovo qualche spunto, è la cosa incredibile che riesco dopo 50 anni ormai quasi ancora a trovarne, e mi viene voglia subito di dirlo, di farlo sapere.
0: Ah,
1: perché questo territorio è bistrattato, è la terra dei lavoratori indefessi, dei giapponesi d'Italia, si diceva una volta, gente ultracattolica, devota, anche se non è più molto così, ormai i tempi sono molto cambiati.
0: Però l'attitudine del brianzolo è rimasta.
1: Però sì, sì, chiaro, l'attitudine rimane e ancora oggi, e lo si è visto, ti dirò, anche nei giorni delle celebrazioni per il 50° delle Dessine, ho visto una partecipazione numerosa, molto fredda, molto.
0: Però numerosa.
1: Numerosa perché oggettivamente c'erano nomi di grandissimo richiamo, il Presidente della Repubblica soprattutto, però molto molto fredda, la gente di Brianza non ne vuole tanto sapere di quella storia.
0: Ok, ma passando al Parco delle Groane, io volevo sapere qual è stata la scintilla, l'innesco che ti ha fatto cominciare la ricerca su questa storia.
1: Allora, la prima cosa che mi è tornata alla mente, perché è un'esperienza che ho fatto io personalmente e da lì inizia il libro, era un gioco di bambini. Io avevo un amico che aveva le mini moto.
0: Ok.
1: Lui era, suo padre soprattutto, era un invasato di motori, e noi ovviamente a scrocco andavamo a recuperare queste mini moto, la sua era bella e partiva subito, le nostre no, però andavamo tra Cogliate e Misinto, dove c'era un cross del tutto artigianale,
0: piratesco.
1: Sì, e provavamo ad andare con queste minimoto. In realtà le minimoto erano 2-3 e noi eravamo 15, quindi la maggior parte andava in bici, faceva brum e andava giù dalle discese sbucciandosi. In quegli anni, stiamo parlando della fine dei 70, inizio degli 80, 12-13 anni, e la nostra pelle era una mappa di cicatrici e di croste, quindi da lì è nato un po' lo spunto, cioè questo, di nuovo, vedi, ci ritorniamo, contatto con la terra. Ho scoperto che il parco esisteva già, ho scoperto che noi andavamo con le minimoto in questo territorio, in questa roba assolutamente abusiva, okay. Ma il parco esisteva già, solo che, perché è nato nel 76, solo che prima di diventare parco, il parco delle Groane, ci ha messo almeno una decina d'anni.
0: Cioè l'hanno battezzato.
1: Sì, è stato, infatti leggendo il libro si scopre che in realtà è un parco nato tre volte.
0: Ma dai.
1: La prima nel 65 addirittura, poi nel 76, però prima di diventare veramente, di essere strutturato, di essere organizzato, si è dovuti arrivare alla metà degli anni 80, prima non... era un territorio assolutamente vergine e da lì tantissime storie sono saltate fuori.
0: Perché fin qui territorio vergine nella Brianza degli anni 70-80 è comunque bello come
1: assolutamente situazione, come però lui, il parco che non doveva esistere, non faceva niente per piacere. Io mi ricordo perfettamente, anche qua ti porto una mia testimonianza personale, non c'erano le famigliole che andavano a fare il picnic al parco delle Groane, al massimo qualche piccola passeggiatina nei bordi,
0: perché era tipo giungla, cioè,
1: ma perché era già teatro di era piazza di spaccio, era teatro di vendette, di malavita.
2: Vedi che torna la neve qua,
0: certo.
1: E qui la neve arriva veramente quella.

0: quindi c'era, succedeva un po' di tutto, c'era prostituzione, c'era un po' di tutto meno la natura, il parco, le raganelle, eccetera.
1: Le parti meno poetiche non c'erano.
0: Scusami?
1: No, dicevo che le parti meno più poetiche di solito dei parchi ancora non comparivano. Insomma.
0: No, assolutamente. Eppure, anche qui, guarda come si attorciglia tutto in questo strano pezzo di territorio. Scusate. Eppure nel 700 e nell'800, con le ville di Delizia, che poi sicuramente e molti conoscono e che sono ancora dei palazzi bellissimi e diffusi qua e là nel territorio del parco appena fuori, era una zona deputata alle vacanze dei milanesi abbienti e dove passavano personaggi del livello di Manzoni, di Volta, di Stendhal, c'erano personaggi di ogni genere che venivano in Brianza e visitavano queste ville che erano

0: Croci le guardie belle. Hai scoperto qualcosa, qualche storia su queste
1: Beh,
0: case estive?
1: allora ce n'è una che è particolare ed è la Villa Arconati, è veramente
0: Quella dei
1: bellissima,
0: festival, proprio
1: quella del
0: quella Villa
1: Festival, la
0: Arconati.
1: Versailles della Brianza, diciamo così. Allora, il conte Arconati, negli anni del Settecento, insomma, lui a un certo punto estrae, non si capisce bene da dove, il codice, una parte del codice atlantico di Leonardo
0: Voilà.
1: e lo espone nella sua villa. A quel punto attira l'attenzione di sapienti
0: Certo, perché
1: scrittori.
0: chi non ha una copia del
1: Chi non ha una
0: codice?
1: copia del codice di Leonardo? E per molto tempo fu ritenuto un falso. Col passare dei secoli, però, e degli studi fatti su questo codice, si è dimostrato assolutamente vero ed è stato trasferito giustamente all'Ambrosiana. Ma questo conte era un geniaccio, tant'è vero che aveva fatto portare, altro piccolo episodio, da Roma la statua, si diceva, sotto la quale era stato ucciso Giulio Cesare. Quindi anche lì altra storia, poi in realtà anche qui si è scoperto con gli studi che non era propriamente quella, però veniva da Roma.
0: Ah, stupendo.
1: E
0: Perché poi la
1: ce ne
0: domanda è,
1: sono tantissime.
0: gli credevano tutti a quel punto?
1: Beh, lui era un grandissimo mecenate, aveva creato la Villa Arconati, veniva denominata il Castellazzo, lui la chiamava il Castellazzo perché aveva fatto costruire, al di là della struttura che è bellissima tuttora, visitabile,
0: Certo.
1: un parco con i giardini all'italiana che aveva chiamato Giardino di Delizie, probabilmente il nome delle ville di Delizia viene proprio da quel
0: Ah,
1: giardino,
0: ok.
1: con dei sentieri, giochi d'acqua, tutto il territorio circostante lavorava o per la villa o nella villa, quindi dava anche lavoro, era sostanzialmente era un principe del territorio. A sud, a nord c'erano invece i Borromeo, altro palazzo bellissimo, Cesano Maderno,
0: Certo.
1: adesso da qualche anno, da qualche decina d'anni ristrutturato, altro posto magnifico con un viale di Carpini stupendo. Insomma, in realtà questa terra, nei tempi più recenti, diciamo dall'industrializzazione in poi, un po' bistrattata, ha avuto un passato nobile, ecco, diciamolo così.
0: Scusa, torniamo alle minimoto,
1: Sì.
0: perché io mi immaginavo la fine della tua storia dove a un certo punto l'ultimo che rimane indietro, un po' come in quei film degli anni Ottanta, inciampa, cade e trova un cadavere steso sui rami del Parco delle
1: Sarebbe
0: Gloire. È
1: potuto anche
0: successo?
1: succedere.
0: No.
1: No, io mi ricordo un preservativo
0: Ah,
1: usato.
0: vabbè, dai, quello è
1: No,
0: meno.
1: era già più facile. No, il cadavere no, non l'abbiamo trovato anche perché il passaggio era molto frequente. Sai cosa trovavi? Le bande, però. Allora c'erano le bande. Quindi tu magari noi venivamo da Lentate e
0: Lentate
1: facevamo
0: sul Seveso,
1: andate
0: giusto?
1: sul Seveso, facevamo il nostro approccio, aspettavamo che quelli magari più grandi se ne fossero andati, cominciavamo il nostro giro, poi ti arrivava la banda di 17enni di Misinto e lì cosa facevi? O cazzotti o scappare, quindi meglio scappare. E quindi di solito finiva così.
0: Ok, meno
1: Meno,
0: poetico.
1: molto, molto meno poetica.
0: Poi all'interno del Parco delle Groane però c'è un punto che è oggetto anche di misteri, che è Mombello.
1: Mombello è una storia, da un lato bellissima, molto affascinante, molto intrigante, da un altro lato tragica, tragica. Veramente, Mombello nasce come villa di delizia, una tra le più belle, ci sta Napoleone, ne fa la sua sede nel periodo del Trattato di Campoformio, 1797, Paolina Bonaparte si sposa lì, quindi l'inizio è travolgente anche lì. Poi però nell'Ottocento molti, diciamo, tra i più importanti psichiatri italiani decidono che quella è la sede ideale per farci

0: un manicomio, ma un manicomio il più grande d'Europa. Completamente.
1: Ideale perché è immersa nel verde, perché è protetta, perché
0: Perché
1: tanto.
0: distante dalla città, che aveva dei manicomi ma non reggevano più, ormai erano strapieni, quindi bisognava cercare un posto relativamente vicino ma protetto, sufficientemente grande da essere autonomo, perché lì c'erano cucine,
1: Ah, certo.
0: c'erano celle di contenzione e si usciva per un solo binario che era quello del cimitero, non si usciva sulla
1: In altro
0: strada.
1: modo.
0: Lì
1: Si usciva con le zampe in avanti, come si suol dire.
0: viene praticato l'elettroshock, lì vengono fatti tutti gli esperimenti della psichiatria del Novecento, diciamo.
1: Ah, quindi diciamo anche una forma di avanguardia.
0: Sì, volendo possiamo anche definirla
1: Ah,
0: così.
1: sembra.
0: Ci passa, ci muore il figlio illegittimo del Duce, no? Benito Albino, che muore nel 42 lì. E fino a che non arriva questo omino friulano che si chiama Franco Basaglia, e a quel punto lui dice: adesso tutti fuori. E lentamente ci sono voluti 20 anni prima di liberare veramente tutti quanti. Però nel 1999 il manicomio di Mombello chiude finalmente e gli ospiti vengono riportati a una piccola normalità di altre strutture un pochino più agevoli. Quella era veramente dura, veramente dura.

0: facendo queste ricerche, scrivendo il libro e tutto il resto, tu sei poi andato fisicamente in questi posti a ritrovare delle cose particolari?
1: Eh sì, non c'è molto da ritrovare perché è tutto ormai molto consumato, soprattutto se parlo di Mombello. Poi ci sono altri posti che sono assolutamente tenuti molto bene, più che altro per respirare l'atmosfera. Sai, entrare a Mombello non sarebbe possibile, è vietato, però è tutto aperto, si riesce certo. A entrare con una certa agilità. E ritrovarti in questo corridoio lunghissimo con tutte le porte rotte o divelte,
0: ho sventrato, diciamo.
1: Esatto, ti dà proprio la sensazione di una sorta di Shining che abbiamo appena fuori dalla porta di casa.
0: Ma si dice che ci siano ancora spiriti.
1: Sì, si parla molto di questi
0: urbex.
1: Spiriti. Sì, se ne parla molto. Io non credo molto a queste dicerie, però indubbiamente il luogo ispira e non ispira più Napoleone, assolutamente. Napoleone non lo si sente e non lo si vede. Nonostante ci siano ancora degli affreschi sui soffitti. Ma
0: pensavo già, sì, nonostante tanti Napoleoni poi negli anni
1: sono passati. Può darsi, e siano passati dei Napoleoni a raffica. Ma no, quello che ispira purtroppo è molto freddo, è una sensazione molto fredda.
0: Io una cosa che mi sono sempre chiesto, che però questa è una suggestione, non so se abbia senso, è che, vista l'importanza di Mombello, non dovrebbe diventare una specie di luogo della memoria, un posto da recuperare per raccontare come erano le cose prima?
1: Credo proprio di sì, credo che sia, soprattutto per la valenza che ha avuto quella struttura nell'ambito di una certa storia della psichiatria italiana e non solo. Io credo proprio che sarebbe proprio il luogo ideale per andare a fare una ricostruzione di quella che è stato il male
0: esatto.
1: Che tante persone. Io una piccola storia che non ho nemmeno messo nel libro perché non ho cercato di fare un racconto ampio e non volevo fissarmi su una singola persona, però mi sono imbattuto nella storia di una signora.
0: Sì.
1: Normalissima, credo, non ci sono segni di particolare follia, semplicemente il marito aveva un'altra donna, eravamo negli anni 40-50,
0: okay.
1: E lei è stata fatta internare dal marito, ed è scritto nelle carte che si trovano, è stata fatta internare.
2: Prendo appunto, interessante questa cosa.
1: È stata tolta la figlia è stata mandata in un collegio in Liguria, dalle suore, e lei è stata internata ed è rimasta internata fino agli anni 80. Non lì, ovviamente.
0: Okay, no, però vuol dire che è entrata
1: posto,
0: in un tunnel.
1: È andata a Villa Turro.
0: Ok.
1: Una storia incredibile. Cioè, una vita sostanzialmente da reclusa per nulla. Per nulla.
0: Certo.
1: E chissà, non oso nemmeno immaginare quale tipo di trattamenti possa aver subito questa signora.
0: Certo, questo è uno dei miei incubi, diciamo, perché entra in quel meccanismo e qualsiasi, come dire, a tua abitudine, eccetera, diventa un elemento letto sotto la lente della pazzia. Quindi qualsiasi cosa tu faccia, poi una volta che sei considerato matto, diventavi, per fortuna non più, però, come dire, oggetto di studio.
1: Sì,
0: a quel punto lì dentro nessuno più è normale, se passiamo da questo preconcetto. Alla fine. Ed è veramente una cosa molto molto inquietante per
1: sì, però ritornando diciamo ai pensieri positivi, sposo appieno la tua
0: mi sembrava
1: idea.
0: Un bello spunto, perché comunque questa cosa, poi Basaglia c'è appena stato l'anniversario, è una cosa che mi colpisce molto, che noi abbiamo musei per tutto praticamente, ma non per come la medicina ha curato in maniera, come dire, empirica, da tortura quasi.
1: Sì, decisamente.
0: La malattia mentale oppure i piccoli, sì, come dire, spostamenti.
1: Beh, l'argomento del prossimo, dai. Abbiamo già trovato il prossimo argomento.
2: Poi comunque il fatto che ci fosse anche un luogo così ben isolato, dove comunque tenere lontano dagli occhi queste persone è un classico di quelli che si venivano chiamati manicomi ai tempi, insomma.
1: Se tu vai a vedere, al di là dei rovi e delle robinie che ormai stanno per fortuna prendendo il territorio e lo stanno seppellendo, però ancora vedi dei cancelli altissimi, proprio invalicabili, diciamo, ti rendi conto?

0: passando da questa narrazione cupa a quello che a Radiografia Nera piace sempre, che è un po' il noir. Diciamo che il Parco delle Groane è diventato anche un teatro di delitti, in un certo senso, no? Ok. In che modo possiamo leggerlo come teatro di delitti? C'è stato qualche cosa, qualche evento che hai scoperto che ti ha colpito molto?
1: Allora, diciamo che la storia... Allora, forse bisogna fare un piccolo passo indietro.
0: Sì.
1: Groane viene da groa, che è un termine dialettale arcaico, che significa terra arida.
0: Ok.
1: Quindi quel territorio originariamente era brullo, non adatto per il grano, non adatto
0: nessun
1: per
0: tipo
1: nulla,
0: di coltivazione,
1: e ricoperto da questa brughiera bassa e fittissima, quindi perfetto per nasconderci qualcosa.
0: Esatto.
1: Da lì parte un po' il tutto, quindi ancora una volta è il parco che è il protagonista della sua stessa storia e che non voleva diventare parco. Da lì, già negli anni 70, già Vallanzasca, e questo è stato il link,
0: okay,
1: perché il primo fu Vallanzasca, che ci mandava i suoi uomini a magari anche solo a spaventare qualche spaccino che non aveva pagato la sua dose, o qualche tossico che non riusciva a starci dentro, così. E da lì parte, poi diventa... sistematico,
0: perché uno si trova bene, conosce l'ambiente,
1: esatto,
0: alla fine
1: l'ambiente ce l'ha bene,
0: esatto,
1: e si scopre che i poliziotti fanno anche fatica ad entrare a ritrovare poi i vari cadaveri, e ne sono stati ritrovati tantissimi, ed arriva il periodo di Epaminonda, e da lì diventa sistematico il Tebano. Il Tebano lo usa proprio come cimitero della mala.
0: Ah, certo, perché poi c'è, cioè, Vallanzasca comunque ha la fama di essere un grande rapinatore, ma non un grande,
1: sì,
0: assassino. E Epaminonda, che è il traditore di tutti in un certo modo, è invece il gangster, l'ultimo gangster che con i suoi uomini, gli Apache, ha fatto veramente stragi, uccidendo a destra e manca.
1: Infatti lì ci sono i racconti che sono elencati nel libro, adesso è inutile perderci dietro alle varie storie,
0: no,
1: vari nomi.
0: Basta andare sui vari siti, proprio.
1: Sì, comunque sono documentati, insomma.
0: Certo.
1: E ci sono degli episodi veramente, veramente pesanti, proprio da gangster veri, insomma, gente morta con la pistolettata nella bocca perché non doveva parlare o aveva parlato. Rapimenti finiti male, come quello del povero Giorgetti, bruciato, perché bruciare, come tu sai benissimo,
0: non perché lo faccio, ma perché l'ho studiato,
1: ma perché l'hai studiato,
0: metto le mani avanti,
1: no, non mettere le mani avanti perché potrebbe essere anche quello pericolosissimo,
0: esatto.
1: No, però voglio dire, bruciare il cadavere vuol dire farne sparire l'immagine, farlo scomparire anche quasi dall'anagrafe, no?
0: Certo, è il modo migliore, in un certo senso, sempre che si possa dire migliore, diciamo piuttosto più efficace, per cancellare qualsiasi traccia riconducibile,
1: esatto,
0: il volto,
1: esatto,
0: le impronte digitali, qualche,
1: esatto,
0: segno particolare.
1: Qui viene praticato tantissimo questo tipo di omicidio, e il parco nasconde tutto questo con grande facilità, perché è molto comodo, basta uscire da Milano, si imbocca un vialino e succede quello che succede, e per molti anni è andata avanti così.
0: Allora, a me piace molto questa idea che ogni sentiero possa custodire una storia, no? Quindi camminando uno possa immaginarsi, adesso che siamo qua mi viene da dire vorrei uscire, portami e dimmi qua è successo questo, qua è successo questo, sarebbe molto bello.
2: Un po' come il sentiero della salute, ma in questo caso il sentiero della antisalute.
0: Esatto.
1: Ma magari andrò a trovare il presidente del parco, che magari sicuramente ci sta ascoltando in questo momento.
0: Certo, lo salutiamo.
1: Lo salutiamo e magari gli proporrò, perché no, un QR code ai vari svincoli del parco, dove qui è successo questo.
2: Qui hanno sparato a questo, qui hanno ammazzato
0: questo.
2: Vabbè,
0: però un bell'audio potrebbe essere interessante. Qui 50 anni fa era così, eccetera. Ma una cosa, a me succede sempre quando stai facendo una ricerca oppure stai scrivendo qualcosa, che a un certo punto diventa così o approfondito, così truce, che mi viene da dire, sono sicuro di fare questa cosa. A te è successo di aver trovato, come dire, un elemento che ti ha tirato sulla pelle?
1: Beh, la storia della signora te l'ho raccontata, l'ho evitata. Ho evitato di metterla perché mi sembrava veramente un po' troppo. Mi avrebbe portato fuori strada, poi a quel punto avrei dovuto cercare anche altre persone,
0: certo,
1: con quella stessa strada. Un altro episodio che mi ha colpito molto, però quello l'ho voluto raccontare anche se in un modo, ho cercato di essere il più leggero possibile, però è l'esplosione della fabbrica di munizioni di Castellazzo, che non è il Castellazzo di prima, però lì vicino, insomma, certo. Bollate.
0: E cosa è successo nel
1: 1918? Era il fronte interno, c'erano solo ragazze, ma erano 1500 che lavoravano in questa fabbrica di munizioni.
0: A città, sostanzialmente.
2: Praticamente fine prima guerra mondiale. Come
1: sì, sì, mentre gli uomini erano al fronte, loro riempivano i bossoli, no? Nel nord Europa questo genere di persone venivano chiamate le canarine perché con la polvere da sparo e l'acido citrico che serve per diciamo chiudere le guarnizioni, avevano tutte le mani gialle, i capelli gialli, no? Perché facevano orari incredibili. Beh, la cosa tremenda è che a un certo punto, c'è un brutto giorno, questa fabbrica esplode, non si capisce nemmeno bene per che motivo, e 59 di queste ragazze, tenete conto che l'età media non arrivava a 20 anni, c'erano ragazzine di 15 anni, c'erano mamme di 20 e c'erano signore già âgées di
2: 25.
1: 20. Esatto. 59 di queste donne sono andate in brandelli letteralmente, perché questo ce lo racconta niente poco di meno che Hemingway, Ernest Hemingway. C'è questa curiosissima circostanza, arriva in stazione centrale a Milano con la Croce Rossa americana proprio il giorno dell'esplosione della fabbrica di Castellazzo.
0: Ma è tipo addio alle armi a quel periodo lì?
1: No, è leggermente, lui l'ha scritto in un suo libro successivo, non mi chiedere il titolo, dovrei guardare, non me lo ricordo più,
0: okay,
1: però un po' dopo, o se no, se mi dai due, se parli tu io guardo.
0: No, comunque io sono assolutamente convinto della veridicità di Hemingway, soprattutto perché a Bollate c'è un cartello con un prato in cui c'è scritto qui Hemingway si è sdraiato nel prato in compagnia di una
1: bollatese. No, ma ti dirò di più. Vabbè,
0: è un po' bollatese. Sì, che secondo me è molto interessante perché per Hemingway, per come io mi sono costruito il suo personaggio, è un po' come Garibaldi, no? Garibaldi dormiva a Hemingway.
1: Hemingway è stato un po' dappertutto anche lui, quindi più o meno se fosse un personaggio del Risorgimento italiano avrebbe piazze.
2: Ma anche Napoleone, così. Se tu vai in Veneto, ogni città c'ha una targa con scritto questo paese si chiama Belfiore, prima si chiamava Porcile perché Napoleone è passato di qua e ha visto un bel fiore, quindi si chiama Belfiore.
0: Ok.
1: Comunque no, Hemingway non solo è stato presente subito dopo il fatto, ma in qualità di crocerossino,
0: sì,
1: gli è stato ordinato di recuperare i cadaveri di queste donne e portarli a Milano. Quindi lui racconta questa cosa in un suo scritto ed è un testimone proprio di prima mano di questo orrore che succede lì, ed è uno dei tanti mali della guerra anche più di 100 anni fa.

0: Siamo quasi in chiusura, abbiamo un paio di minuti ancora qui a Radiografia Pop. Ricordiamo che oggi c'è con noi Max Vergani, che ci sta raccontando un po', grazie anche al suo libro che è appena uscito, Delizie Pallotta, il parco che non doveva esistere, un po' tutti i misteri legati al parco delle Groane. E quindi, insomma, andateci.
1: L'ultima domanda a questo punto che voglio fare a Max è: sveliamo un altro mistero. Non è che non abbiamo citato l'editore di questo libro l'editore non ce l'ha.
2: No, questa è una scelta ormai ben precisa che ho fatto da parecchi anni, e cioè quello di pubblicare in proprio le mie cose. Ovviamente
1: una scelta anarchica in un certo senso.
2: Ma chiamiamola pure così, un filo di anarchia ogni tanto ci vuole.
1: Giusto?
2: No, i rapporti con gli editori classici, anche quelli più disponibili, purtroppo sono sempre più complicati.
1: Ed è bello essere un battitore libero in quest'ambito?
2: Sì, è un po' più difficile, perché ovviamente ti devi muovere con le tue sole forze, però le soddisfazioni sono enormi. Cioè, sono molto più soddisfatto se organizzo una serata fatta con le mie mani e vendo 10 copie, piuttosto che vedere magari tra un anno e mezzo l'estratto conto delle copie vendute dall'editore che mi dice sono 12, però 2 erano in promozione, per cui vabbè, insomma, il totale sono 2,50 euro.
1: Beh, allora
2: non è una questione di soldi, è una questione di libertà.
1: Io direi che per organizzare una presentazione del libro di Max si può scrivere benissimo una mail a radiografianera@radiopopolare.it. In maniera tale che poi ci pensiamo noi a mettervi in contatto.
2: Perfetto, perfetto, sarebbe perfetto.
0: E noi siamo al giro di, anzi no, molto più che al giro di buona, la terza di 4 puntate
1: siamo
0: di Radiografia Pop. La prossima saremo già ad agosto, ma spero che tu non ti offenda se andiamo in onda lo stesso.
1: Ah no, non mi offendo, figurati. Più sudati, più energici.
0: Sarà l'ultima puntata di questo mini ciclo di Radiografia Pop. Ricordo solo, prima di salutare e ringraziare il nostro ospite, che potete trovare tutte le puntate precedenti, anche quelle di questo ciclo, sulla pagina di Radio Popolare dedicata a Radiografia Nera, e che appunto oggi abbiamo avuto come terzo ospite di questo ciclo Max Vergani, e che ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
2: Io che ringrazio voi, Matteo, scusami.
0: Quello che vuoi,
2: Francesco, no?
0: Sì, è giusto.
1: Francesco, bravo.
0: Speravo che tu dicessi un altro nome.
2: No,
0: però
2: no, ho avuto un.
0: Mi piace essere altre persone,
2: no, perché
0: nella
2: l'hai
0: mia
2: detto
0: vita
2: una volta sola, ho dovuto memorizzarlo all'istante. No, grazie mille per l'ospitata. E guarda, Franci, ti do Delizie Pallotto, le copie a pilota.
0: Grazie.
1: Wow, che done. Grazie.
0: Quella copertina invece che è gialla, bianca. Grazie.
2: Perché pilota.
0: Grazie.
2: No, grazie, grazie.
0: E i social, ovviamente, dove
1: ovviamente
0: seguirci?
1: Noi siamo sui social Facebook e Instagram, seguiteci, scriveteci, noi siamo sempre qui anche pronti ad accogliere consigli. Ciao
0: ciao da Matteo Liuzzi e da Francesco Tranchi.
1: Ciao, Max.
0: Ciao.

adesso io lo so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade. Perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là nella casa romita lo aspettano.

0: l'atomo opaco del male.
1: La savane, elle est 100%

Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo, da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare. Un buon risveglio. Oggi è domenica 26 luglio. Come sempre staremo insieme e sarà anche l'ultima volta per questa stagione. Poi mi prendo una piccola. Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo, da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare. Un buon risveglio. Oggi è domenica 26 luglio. Come sempre staremo insieme e sarà anche l'ultima volta per questa stagione. Poi mi prendo una piccola pausa durante il mese di agosto per stare insieme e ascoltare un po' di musica.

è previsto un special Milano, un grande ritorno di temperature proibitive nei prossimi giorni. Il primo disco, anzi, il primo cofanetto che mi capita fra le mani, uscito in questi in queste settimane, è un cofanetto per l'etichetta Ondine e è un gradito ritorno, cioè quello di Jukka Pekka Saraste, da ormai 2 o 3 anni alla guida dell'orchestra filarmonica di Helsinki, quindi un po' tornato in casa, diciamo, a giocare in casa, e la scelta per Ondine di pubblicare le 7 sinfonie di Sibelius, dirette appunto da Saraste. Jukka Pekka Saraste, come i suoi colleghi Esa-Pekka Salonen, Osmo Venska, sono, diciamo, i tre pupilli di uno dei, insomma, dei grandi miti della docenza di direzione d'orchestra in Nord Europa, come Jorma Panula e la Sibelius Academy. E dopo tanti anni a Toronto, Saraste ha un po', come dire, girato per l'Europa, fino a quando, dal 2022, se non sbaglio, è il direttore stabile della filarmonica, anzi dal 2023 è direttore stabile della filarmonica di Helsinki. Sibelius è un autore che per un direttore d'orchestra finlandese è ovviamente nelle proprie corde, lo ha già inciso diverse volte, ma questa integrale, come dire, serve anche un po' a coronare una carriera che è stata anche in parte dedicata proprio alla riscoperta di tutto il repertorio sinfonico di Sibelius. Ora, le 7 sinfonie di Sibelius, ce ne sono alcune che sono dei capisaldi proprio anche la storia della musica. Penso in particolare alla 4ª sinfonia, quella un po' della svolta modernista di Sibelius, la più strana, la più incredibile, anche perché finisce in questo modo un po' assurdo, in un mezzo forte, una sorta di accordo di tonica, ma neanche tanto, veramente una sinfonia sempre in sospeso, quasi come se fosse sempre un po' un lungo punto di domanda. Invece la sinfonia più celebre, e però anche quella su cui in realtà volevo sentire Saraste e l'orchestra di Helsinki alla prova, è la 5ª sinfonia, quella col grandioso, bellissimo ultimo movimento, con questo famoso, insomma, si presume, tema dei cigni. Sibelius stesso in una lettera dice che il 21 aprile del 1915, vedendo uno stormo di cigni alzarsi in volo, insomma, scrisse che era una delle più grandi esperienze della sua vita, una meraviglia. È un tema che è stato anche riutilizzato in tantissime diverse musiche, colonne sonore. In tempi più recenti mi viene in mente Melancholy Hill dei Gorillaz, o anche, prima l'inizio, l'attacco di A Love Supreme di John Coltrane. Insomma, c'è un po' di tutto in questo bellissimo tema. Lo sentirete, l'orchestra inizia con questo tremolo abbastanza insistito negli archi, e poi dopo i corni proprio si alzano in volo e parte appunto questa melodia cosiddetta del cigno.

Come sempre, per richieste o per domande me lo potete fare al 331-6214013, SMS, Telegram, WhatsApp, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it.

Come avete intuito, registrazione dal vivo, Jukka-Pekka Sarast alla guida della filarmonica, orchestra filarmonica di Helsinki, il nuovo disco, il nuovo cofanetto dedicato alle sette sinfonie di Sibelius, con appunto Jukka-Pekka Sarast, e questa era la quinta sinfonia, il terzo movimento, se la si considera appunto nella sua versione in tre movimenti. Allegro molto, il tema meraviglioso appunto, quello dello stormo, insomma della chiamata dei cigni, eseguito sempre dal gruppo degli Ottoni, dai Corni in particolare. Io lo trovo uno dei temi forse in assoluto più belli scritti per una sinfonia, e infatti è stato plagiato, preso a piene mani da chiunque lo abbia seguito. Non sono un grande fan di Sibelius in generale, ma però bisogna anche dargli atto che sia con la quarta sinfonia sia con questa, la quinta, ha veramente raggiunto grandi altezze. Come sempre Sibelius evidentemente aveva dei problemi con la chiusura delle sinfonie, la quarta appunto finisce quasi un po' così di soppiatto, senza che uno se ne accorga, questa con degli accordi che sembrano, come dire, ogni volta prendersi un po' una pausa di respiro e non voler mai finire, salvo poi appunto l'ultima cadenza. Insomma, sono sempre dei pezzi meravigliosi. Vi ricordo, per chi insomma fosse riuscito a prendersi un biglietto dei 2100 disponibili per il concerto di Patti Smith per il 50° di Radio Popolare mercoledì sera al Castello, che ci vedremo lì. Io ovviamente non ho intenzione di perdermi il concerto. Però se c'è qualcuno di voi che non è riuscito invece ad accaparrarsi nelle pochissime ore in cui si sono esauriti i biglietti e volesse venire, perché c'è, Francesca scrive di avere un biglietto in più perché la persona che sarebbe dovuta andare con lei non può venire, quindi se c'è qualcuno di voi che vuole, che invece non è riuscito a prendere un biglietto e vuole assolutamente venire a sentire Patti Smith insieme a Radio Popolare, scrivete su WhatsApp o Telegram o SMS al 331-621-4013, poi ci penso io a mettervi in contatto. A proposito di voi, appunto, Claudio due settimane fa chiedeva di ascoltare insieme un movimento a mia scelta dal quintetto in la minore opera 107 di Joachim Raff, quindi uno dei compositori insomma relativamente prolifici del periodo tardo romantico, più o meno insomma poi anche lì pieno tardo romanticismo. Il quintetto in la minore è sicuramente una delle sue opere, insomma, non so se meglio riuscite, quantomeno discretamente incise. Ce ne sono ben due registrazioni, la più bella sicuramente è quella con l'ensemble Villa Musica di ormai un po' di anni fa. A me piace molto il secondo movimento, l'allegro vivace quasi presto, e quindi con questo. E vi ricordo, vedo che qualcuno già mi sta chiedendo brani, però vi ricordo che questa è l'ultima apertura, insomma, prima della pausa estiva, quindi io me li segno volentieri, però poi li dobbiamo ascoltare tutti insieme o l'ultima domenica di agosto o addirittura, insomma, la prima di settembre,

Trovo bellissimo anche questo movimento dal quintetto in La minore opera 107 al secondo, l'Allegro vivace, quasi presto di Joachim Raff, anche lui un po' come Sibelius con questo inizio quasi in tremolo, comunque con una spinta ritmica in avanti molto, molto netta, e devo dire l'ensemble tedesco Villa Musica ci mette un po' di quella, come dire, idiomaticità che rende bene questo, che già il genere in sé non è proprio dei più comuni, insomma, quello del quintetto. E qua questa, come dire, oddio, questa altezza cronologica neanche tanto. Poi se pensiamo a insomma, quelli di Schumann e di Brahms, ma Raff era decisamente, insomma, un compositore molto eseguito all'epoca, soprattutto, diciamo, dagli anni 70 dell'Ottocento, e poi, come tanti di quel periodo, caduti nel dimenticatoio per un cambio piuttosto repentino di gusti a cavallo dei 2 secoli, e oggi finalmente, insomma, un po' riscoperto. Ma il catalogo è amplissimo, quindi grazie a Claudio per avercelo ricordato e per averci dato l'opportunità di ascoltarlo insieme. Intanto stoppa le telefonate per i biglietti di Patti Smith, perché ne ho già individuato chi di voi mi ha scritto per primo, e seguiranno istruzioni. L'ultimo ascolto prima della pubblicità invece è un disco curioso, si chiama Corde di Luna ed è di fatto una raccolta di, beh, il titolo del disco è Romantic Songs and Canzonette, ma di fatto per Armonia Mundi Giulia Semenzato, soprano, e Gerard Duncan alla chitarra, mettono insieme quello che è il repertorio romantico, nel senso proprio dal punto di vista cronologico, cioè siamo ai primi dell'Ottocento, di musiche su temi, diciamo, ovviamente legati all'amore, alla vita amorosa, però per voce e chitarra, strumento soprattutto all'inizio dell'Ottocento che ha una fiammata di popolarità, ce l'ha soprattutto anche a Parigi, dove Fernando Sor è, insomma, dire, uno di quei animatori dei salotti prima che ci fossero le spiagge dove suonare Lucio Battisti con la chitarra. Ecco, Fernando Sori invece animava i salotti buoni di Madrid, e le sue raccolte di Sergio Diaz sono, devo dire, abbastanza divertenti, e Giulia Semenzato, devo dire, è bravissima nel dare un po' uno spirito, anche lei una voce italiana, ha però delle musiche che hanno tantissima appunto, tantissimo spirito, non so come altro definirlo. Sono tre le Sergio Diaz raccolte in Corde di Luna, il nuovo disco per Armonia Mundi. Le ascoltiamo tutte e tre, visto che sono tre brevissimi, come dire, gioiellini.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

E quando ci sono di mezzo tamburelli e percussioni, c'è cioè sempre di mezzo l'opera seicentesca. E l'ascoltiamo, questo era lo schiavo di sua moglie, il schiavo di sua moglie, anzi, come titolo del libretto, l'opera di Francesco Provenzale del 1672, perché per chi fosse in viaggio in giro per l'Italia, a caccia di festival, uno sicuramente di quelli storici più interessanti è il Festival della Valle d'Itria a Martina Franca, in Puglia, dove ogni anno lo scopo è cercare di riscoprire capolavori del passato che potenzialmente oggi possono ancora dire qualcosa di nuovo messo in scena. Con una certa cura, insomma, con il proprio anche il gusto musicologico della riscoperta. Schiavo di sua moglie è dal 1672, non è mai più andata in scena, quindi è una ripresa, una prima moderna. Lo fa, insomma, un esperto e anche appunto un appassionato di questo repertorio, soprattutto del repertorio seicentesco napoletano, come Antonio Florio e la sua Cappella Neapolitana. Invece i cantanti a Martina Franca sono gli allievi dell'Accademia del Bel Canto, lo spettacolo, una regia di Rita Cosentino, una regista italo-argentina che ha già fatto altre produzioni a Martina Franca. La prima c'è stata proprio 2 sere fa, ma ci sono ancora un paio di recite domani sera alle 21 e poi 30 luglio, sempre alle 21, nella Chiostro del Carmine di Martina Franca. L'opera, come avete sentito, è proprio un classico di uno dei centri più importanti dell'opera italiana all'epoca, dopo Venezia, c'era ovviamente Napoli, insomma, in maniera leggermente minore, ma leggermente lo dico perché è stato l'oggetto della mia tesi, cioè l'opera seicentesca a Milano, però insomma, sicuramente Napoli aveva fortissimi, fortissimi rapporti con Venezia per quanto riguarda proprio lo sviluppo, lo scoppio, vorrei dire, dell'opera. Nella seconda metà del Seicento, Provenzale è uno dei primi autori napoletani ad avere successo in questo genere. Il disco che abbiamo ascoltato, in realtà, non è mai stato inciso il Schiavo di sua moglie nella sua interezza, però questa aria Non posso far è stata incisa da Léa Desandre con lo Jupiter Ensemble, diretto da Thomas Dunford, in una sua raccolta di qualche anno fa dedicata alle Amazzoni, perché lo Schiavo di sua moglie è una delle opere che hanno a che fare col topos delle Amazzoni, uno dei grandi classici dell'opera seicentesca. A proposito invece di opera, ma agli opposti, quello che, di cui ho parlato brevemente ieri a Rotoclassica, perché appunto sono stato a Bayreuth lo scorso weekend, per la prima volta in vita mia sono riuscito a entrare dentro al Festspielhaus e ho potuto assistere alle prove generali dell'Olandese Volante, ma quest'anno il Festival di Bayreuth compie 150 anni, era appunto il 1876 quando Wagner, complice le finanze di Re Ludwig II di Baviera, riesce a, insomma, tirare su questo birrificio trasformato, oh no, birrificio trasformato, insomma, si dice che da fuori sembri un birrificio, ma in realtà dentro è una sorta di, bah, più che anfiteatro, insomma, di, direi, auditorium, però acusticamente realizzato in modo tale che lo suono dell'orchestra sia un'amalgama perfetto insieme alle voci, che queste poi vengono rispedite verso la platea. Per me è stata un'esperienza sconvolgente, non avevo mai sentito le voci nel teatro d'opera arrivare così, quasi in maniera immersiva. Tutto il teatro, tutto insomma il Festspielhaus è concepito per un'esperienza immersiva, si deve a Wagner di fatto l'idea di fare le opere al buio, di nascondere l'orchestra, una cosa che esaltò tantissimo Verdi. La novità di quest'anno è, per festeggiare appunto i 150 anni, che si fa un'opera che non si è mai fatta prima a Bayreuth, perché non era parte del canone stabilito in teoria dalle lettere di Wagner a Ludwig, cioè quelle 10 opere che vanno dall'Lohengrin fondamentale, dall'Olandese Volante, la trilogia romantica, poi soprattutto la tetralogia, il Tristano, il Parsifal, ma invece il Rienzi, la terza opera scritta da Wagner, sul soggetto proprio di Cola di Rienzi, un grande opera in stile di Meyerbeer, un autore che poi Wagner avrebbe detestato poco dopo, ma che insomma all'epoca, negli primi anni 40, faceva ancora furore, ed è l'opera di grandissimo successo di Wagner fino alla fine dell'Ottocento, è in assoluto l'opera più rappresentata, perché insomma, perché c'è tanta musica, perché comunque il grande opera era un genere che ancora faceva presa, e devo dire, si capisce che Wagner il mestiere ce l'aveva e come, anche se è un'opera su cui lui rimette mano 1000 volte e su cui, ahimè, non esiste una versione definitiva, perché l'autografo è andato perso con il bombardamento del bunker dove stavano Hitler e Eva Braun, perché di fatto l'autografo era stato regalato a Hitler per il suo 50esimo, in quanto Hitler, ahimè, era un grande amante del Rienzi, di Wagner. Il dimenticatoio in cui è caduto Rienzi è anche a causa dell'associazione di quest'opera col nazismo nella maniera più bieca, però Bayreuth ci riprova quest'anno, dirigerà Natalie Stutzman,
la conosciamo più come cantante, ma ha detto da qualche anno anche direttrice d'orchestra, e la regia è di la coppia di registe Alexandra Semeredi, Madonna Parditka. Del Rienzi, il brano che in assoluto è stato più inciso, che si conosce di più, è la bellissima, insomma, corposa Overture. Me ne sono ascoltate tante in questi giorni per decidere quale ascoltare insieme, e devo dire che alla fine ha vinto, anche un po' a mani basse, onestamente, un'incisione degli anni, penso prima anni 60, forse fine anni 50, con la New York Philharmonic, diretta da Leonard Bernstein.

Il Rienzi di Wagner, quale orchestra meglio di un'americana per dare lo, come dire, regalare un po' il senso del grande opera francese, un genere interamente votato alla spettacolarità, alla grandiosità e non voglio dire non molto altro, ma insomma poco ci manca. E quindi Bernstein con la filarmonica nei suoi anni d'oro, cioè gli anni 60 fondamentalmente, quando era in piena competizione con le altre Big Five americane, Boston, Chicago, Philadelphia, Cleveland. Per essere la migliore orchestra, da quella parte del mondo, e qui le registrazioni con Bernstein sono una più bella dell'altra. Questa ouverture del Rienzi di Wagner ne è testimonianza. Il Rienzi va in scena questa sera inaugurando il nuovo Festival di Bayreuth, che festeggia 150 anni di esistenza. Per fortuna, visto che in teoria doveva durarne solamente uno, per poi essere bruciato, e qualcuno poi ha dato due schiaffi a Wagner e gli ha fatto cambiare idea. Ma, insomma, siamo ben grati di poter ancora oggi poter entrare a Bayreuth. Siamo meno grati della storia di Bayreuth in generale, delle persone che lo hanno animato, i loro rapporti col nazismo, ma ahimè, ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio. Prima della pubblicità, abbiamo ancora un po' di tempo in realtà, e volevo ascoltare un altro brano che ha a che fare con qualcosa da ascoltare questa settimana. Vi dicevo, per chi rimane in città, Milano a poco ormai gli appuntamenti sono sempre meno si diradano, però per Milano Arte e Musica, il Festival di Musica Antica che da tanti anni anima Milano, soprattutto tra luglio, la prima settimana di agosto, l'appuntamento è un recupero di fatto perché è un concerto che sostituisce l'appuntamento previsto con Stefano Montanari di 3 giorni fa, ma niente meno che Leyla Shaiegh, la violinista specializzata proprio in repertorio barocco e da tanti anni ormai la docente di riferimento insomma, della scuola di musica della Scuola Cantorum di Basilea, succede alla mitica Chiara Banchini. Dicevo, Leyla Shaiegh ha inciso tanto repertorio barocco per pianino solo, penso soprattutto per esempio anche più recentemente alle sonate di Bieber, ma Rosenkranz sonata, ma qui a Milano l'appuntamento si intitola A solo violino la strada per Bach, è una sorta di programma che racconta l'evoluzione del linguaggio violinistico, diciamo tra fine 600 e primi del 700. Quindi in programma Leyla Shaiegh ha messo autori che peraltro ha anche inciso in questi anni, da Thomas Balzar, ovviamente Bieber, Pisendel, ma anche ovviamente poi Bach, di cui eseguirà la partita in re minore per violino solo, insomma, Bachwerk Verzeichnis 1004. Il disco per la Alfa, ormai qualche anno fa, è uno dei miei preferiti per quanto riguarda l'ascolto di Bach per violino solo. Questa è la partita in re minore, lei è Leyla Shaiegh. Devo dire dei diversi brani che si possono ascoltare da questa partita, insomma delle danze che costituiscono poi le partite di Bach, quello che dà meglio, come dire, l'idea di che tipo di approccio abbia Leyla Shaiegh al violino, cioè un approccio decisamente storicamente informato, ma con molta libertà, con molta soprattutto espressione. Ecco, la giga che tende a essere uno di quei movimenti considerati proprio più tecnici, più virtuosistici, più quadrati, metronomici, ecco qui invece lei riesce a infondere tutta la sua personalità.

0: Leyla Shahriyeh, la partita in re minore di Bach, questa era la giga incisa per Alfa qualche anno fa. Per chi vuole l'appuntamento, mi sono reso conto di non avervelo detto, all'interno del Milano Arte e Musica è per il 28 luglio, quindi per martedì sera alle 20:30, alla chiesa di Santa Maria della Sanità, la chiesa di Via Durini, fondamentalmente quella con la facciata che sembra un violoncello. Il programma si intitola La strada per Bach è l'evoluzione del linguaggio violinistico tra 600 e primo 700, e ovviamente Bach e la partita re minore sono un po' il corollario di tutto questo percorso. Devo fare una cosa per cui Claudio Ricordi mi bacchetterebbe, perché è stato uno dei suoi primi insegnamenti ormai 20 anni fa, quando ho iniziato da giovane suo assistente, che non si annuncia la pubblicità, la si lascia andare, ma ovviamente ho sbagliato i tempi e quindi devo annunciare la pubblicità.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
2: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dal 27 luglio al 2 agosto all'Anfiteatro della Martesana.
3: Il programma su spaziocinema.info.
5: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.

Carmina Burana di Orff, il primo brano che apre la quarta parte dei Carmina Burana, quella dedicata alla corte dell'amore. I Carmina Burana di Orff chiudono la rassegna al Circo Massimo dell'Opera di Roma. Sapete, ogni anno il Teatro dell'Opera di Roma porta all'aperto alcune delle sue produzioni più faraoniche. Quest'anno c'è stata Aida, ovviamente, però si chiude il 31 luglio, quindi insomma. Venerdì prossimo con i Carmina Burana di Orff, Wayne Marshall che dirige l'orchestra dell'opera e soprattutto l'installazione video della compagnia Anagor, quindi insomma uno dei gruppi di ricerca diciamo sulla videoarte e in generale sul teatro dal vivo con utilizzo del digitale, quindi penso sia un appuntamento abbastanza interessante. Abbiamo ascoltato una delle ultime registrazioni di Carmina Burana di Orff, uscita per la Pentathon non molto tempo fa, uno dei direttori che sono usciti, direi, da quella fucina, insomma, di talenti che è l'Orchestra Sinfonica di Milano, l'ex Orchestra Verdi, cioè Yader Beniamini, che nel frattempo è diventato il direttore della Detroit Symphony Orchestra e che quindi per Pentathon ha inciso i Carmina Burana di Orff con l'ensemble vocale, diciamo, Audivi, il Detroit Opera Youth Chorus, e in questo caso tra i solisti che abbiamo ascoltato Chen Rice come soprano. Non sono un grande fan di Carmina Burana di Orff, però le parti più, diciamo, più raccolte, più meditative, sono molto ben evidenziate da Beniamini con la Detroit Symphony Orchestra, perché sono, come dire, perché dicono qualcosa di nuovo, chiaramente c'è un po' più di grazia che viene forse appunto dall'aver lavorato tanti anni in Italia nell'approcciare quel tipo di repertorio, e forse invece nel disco funzionano meno bene le parti che invece conosciamo di più su Carmina Burana, quelle poi più bombastiche come il celeberrimo inizio. Per niente bombastico e invece divertente fino al midollo sono le sonate per violoncello di Boccherini. Anche questo è un nuovo disco che volevo ascoltare con voi, si intitola Echoes of My Childhood. Lui è Daniel Müller-Schott, violoncellista che qui ha scelto proprio una prospettiva per scegliere, come dire, l'impaginato del disco molto personale, cioè l'utilizzo di uno strumento che lui associa alla sua famiglia, cioè in particolare un clavicembalo che qui però è suonato da Irina Zaharenkova e che invece in casa di Daniel Müller-Schott era suonato da sua madre, che quindi è uno dei primi suoni che Daniel Müller-Schott racconta nel booklet, avere sempre associato alla musica in generale. Quindi in questo disco Echoes of My Childhood è appunto l'eco dell'infanzia di Daniel Müller-Schott proprio attraverso anche proprio il suono che viene ricreato in disco. La scelta cade su non solo Boccherini, ma anche Francesco Geminiani, c'è anche Bach, Vivaldi, e insieme ascolterei la sonata del violoncello con in Do maggiore, la numero 6 di catalogo, l'Allegro, l'ensemble è composto di fatto, oltre al violoncello di Daniel Müller-Schott, dal cembalo di casa sua, di sua madre, ma suonato da Irina Zaharenkova, e poi invece il continuo preparato da Anderson Fiorelli. Questo è il primo movimento della sonata in Do maggiore di Boccherini. Buon ascolto.

Daniel Müller-Schott al violoncello, questa è la sonata per violoncello in Do maggiore di Luigi Boccherini, l'Allegro primo movimento. Il disco si intitola Echoes of My Childhood, è uscito per Orfeo in collaborazione con la Bear Classic. Da qualche giorno, insomma, insieme a Boccherini c'è spazio per altri autori insomma, che hanno scritto per violoncello, da Geminiani a Vivaldi, Alessandro, insomma, la riscrittura Bach, Marcello del concerto per oboe. Insomma, è un disco che ha molto di personale perché appunto è dedicato a uno strumento, il cembalo, che apparteneva a sua madre, che come dire, lui ha ascoltato fin da bambino e che come dire, è la scusa per ascoltare un po' questo tipo di suono per il disco, però di fatto poi è anche un impaginato assolutamente delizioso, vi consiglio di cercarlo. Lui è Daniel Müller-Schott. Altro nuovo disco, invece devo dire sconvolgente, è uscito in queste settimane. Insomma, per la Fresh Reference Recordings con cui l'Orchestra Sinfonica di Pittsburgh da diversi anni ormai, insieme al suo direttore stabile Manfred Honeck, sta uscendo con alcuni dei capisaldi del repertorio di questa orchestra che negli anni è diventata sempre più importante, soprattutto da quando Manfred Honeck, ormai lontano, credo 2006, l'ha diressa per la prima volta e da allora non se n'è mai più andato, portandola veramente ad altissimo livello. Il nuovo disco presenta uno dei capisaldi del repertorio sinfonico ottocentesco, cioè la Sinfonia del Nuovo Mondo, la Nona Sinfonia di Dvorak, e in più ci sono anche delle composizioni contemporanee come Four Black American Dances di George Simon. Il bello di questo disco, al di là di un booklet, devo dire, straordinario, dove Manfred Honeck va proprio movimento per movimento, Carlos Simon, scusate, movimento per movimento a un po' quindi a raccontare a chi legge il suo modo di approcciare questa musica, che peraltro è un modo per niente scontato. La Nona Sinfonia penso sia veramente una delle sinfonie in assoluto più registrate, più eseguite, perché appunto racconta tanto, no? Racconta della malinconia per il suolo europeo da parte di un autore come Dvorak, che era stato chiamato con un contratto decisamente generoso per insegnare un certo periodo al Conservatorio di New York e che appunto mette in musica sia quello che ascoltava sia quello che immaginava del repertorio americano e anche e soprattutto poi invece come dire i suoni della sua terra, della Boemia che poi trasforma, rimescola, rimangia insieme a tutti quelli che sono quello che è il paesaggio sonoro americano. Manfred Honeck fa un lavoro, devo dire, soprattutto sul ritmo, soprattutto sulla libertà di alcuni tempi, soprattutto su un diverso tipo di bilanciamento dei pesi orchestrali che, devo dire, non avevo mai ascoltato prima in questa sinfonia, che ormai, appunto, si può dire tutti abbiano avuto qualcosa da dire, ognuno ha la sua incisione preferita. Beh, per me, da oggi, la mia incisione preferita della Nona Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak è questa, Manfred Honeck. Con la Pittsburgh Symphony Orchestra, il terzo movimento è molto vivace, sentirete, insomma, cosa intendo anche proprio per libertà ritmiche rispetto a quello a cui siamo abituati.

Non avevo mai sentito, devo dire, una così, anche forse alle volte un po' esagerata, libertà proprio di fraseggio, ritmica che Manfred Honeck si prende insieme alla Pittsburgh Symphony Orchestra nei confronti del terzo movimento, il molto vivace, dalla Sinfonia numero 9, Mi minore, opera 95, la cosiddetta Sinfonia dal Nuovo Mondo di Antonín Dvořák. Però disco straordinario proprio perché comunque si sente l'entusiasmo dell'orchestra, una qualità di lavoro durante le prove evidentemente eccezionale. Il disco uscito per la Reference Recordings sarà sicuramente uno dei dischi candidati ai Grammy. Ne hanno vinti già almeno uno, se non sbaglio, sono stati candidati ogni anno ad almeno uno come miglior esecuzione orchestrale, quindi come dire, tanto di cappello al lavoro che in questi ormai quasi 20 anni Manfred Honeck ha fatto con l'orchestra di Pittsburgh, che non era certamente una delle orchestre più in vista negli Stati Uniti, ma che appunto negli anni è diventata all'altezza sicuramente, insomma, delle cosiddette Big Five, cioè delle orchestre più storicamente più importanti degli Stati Uniti. Da Dvorak, di cui per esempio appunto Claudio mi diceva che ormai gli è un po' indigesta perché la si ascolta talmente tanto, ed è vero, è sicuramente uno delle sinfonie in assoluto più eseguite del repertorio, insomma, tardo romantico e in generale del repertorio sinfonico. Però ben vengano appunto proprio incisioni come queste, che hanno qualcosa di nuovo da dire, di veramente fresco da far ascoltare e in generale per far apprezzare capolavori di cui forse a un certo punto abbiamo un po', ci cioè siamo un po' venuti in Nubbia. L'ultimo ascolto, perché ed è l'ascolto con cui vi saluto fondamentalmente, perché questa è l'ultima apertura prima della pausa estiva, poi ci risentiamo tra fine agosto e primi di settembre. È un disco che abbiamo già ascoltato settimana scorsa, ma che è un disco perfetto per, come dire, per dire arrivederci. Sono le cartoline pianistiche che Stephen Hill ha inciso per Hyperion. Di fatto è una bellissima raccolta di piccole miniature, si direbbe pezzi da bis, no? Proprio classici pezzi da bis, ma in realtà sono invece proprio momenti musicali che hanno ispirato Stephen Hill sia mentre era in viaggio, sia perché in generale. Proprio per il piacere di mettere insieme una raccolta di brani non scontati, anche non proprio tutti dal repertorio classico propriamente detto. Per esempio, settimana scorsa abbiamo ascoltato la suite da Mary Poppins, quindi dalla colonna sonora dei fratelli Sherman, che lo stesso Stephen Hill ha messo insieme, peraltro mescolando Supercalifragilistico e spiralidoso con Il volo del Calabrone di Rimsky-Korsakov, ma anche con Beethoven, insomma, con un po' di tutto. E poi, però, vedo 26 piccole miniature messe insieme, c'è anche un piccolo capolavoro, c'è la trascrizione che arrangiamento direi che Wilhelm Kempff ha fatto per pianoforte del minuetto in sol minore 434, anche se in realtà la storia testuale di questo minuetto in sol minore di Handel è molto complicata, ma di fatto insomma di un brano che Kempff ha, come dire, molto abbellito e ricreato, rallentandolo per il suono del pianoforte, di un pianoforte a gran coda che non c'entra niente con quello che aveva in mente Handel, ma non di meno ricreando, devo dire, un piccolo capolavoro proprio di astrazione barocca, e Stephen Hill ce lo regala appunto come cartolina per dirci ancora una volta arrivederci e a tutti buon'estate come sempre. Vivete felici.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Popolare Network.

0: Berlino, un furgone investe la folla dopo il corteo del Pride, provocando una vittima e 16 feriti, molti sono gravi. L'attentatore è ancora in fuga. Per la polizia si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti. Si cercano eventuali complici. L'Europa in fiamme, in Francia i roghi minacciano la periferia di Bordeaux, in Spagna invece la capitale Madrid. In fumo decine di migliaia di ettari di bosco, oltre 300.000 gli evacuati tra i due paesi. Scontri in Val Susa, centinaia di manifestanti no TAV, ieri sono entrati dentro i cantieri dell'alta velocità. La polizia parla di 60 agenti feriti. La destra strumentalizza gli attacchi, evoca collegamenti con quanto accaduto a Bologna e accusa le opposizioni di alimentare l'odio contro gli agenti. Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, stasera a Bologna ci sarà un nuovo corteo al quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia. Ieri un nuovo video ha mostrato una chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo, a terra dopo essere stato immobilizzato da due poliziotti. Le 8:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura, come avete sentito, andiamo a Berlino, dove ieri sera un furgone si è scagliato contro la folla a margine delle manifestazioni per il Pride cittadino. C'è almeno una vittima tra i 16 feriti, alcuni però sono in gravissime condizioni. La polizia ha identificato il presunto attentatore, un 21enne uscito a maggio dal riformatorio che sarebbe legato ad ambienti islamisti. Il giovane però è ancora in fuga e si indaga su possibili complici. Il servizio.
1: Paura nella serata di sabato a Berlino, dove un furgone ha investito la folla nei pressi del Tiergarten, poco dopo la conclusione del Christopher Street Day, il Pride della capitale tedesca. Il bilancio provvisorio è di una persona morta e almeno 16 feriti, 8 di loro sarebbero in pericolo di vita. L'investimento è avvenuto intorno alle 22 nella zona Lennestrasse, mentre migliaia di persone stavano lasciando l'area della manifestazione. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe travolto un gruppo di partecipanti, scatenando il panico. Testimoni raccontano di persone scaraventate a terra e di una fuga precipitosa nel tentativo di mettersi in salvo. Subito dopo l'impatto, il conducente avrebbe abbandonato il furgone e sarebbe fuggito a piedi. Alcuni testimoni riferiscono che, durante la fuga, avrebbe accoltellato alcune persone. Si tratta però di una circostanza che al momento non è stata confermata ufficialmente dagli investigatori. Sul posto sono intervenuti decine di mezzi di soccorso, vigili del fuoco e polizia. L'area è stata isolata, mentre è in corso una vasta caccia all'uomo. Le autorità non hanno ancora chiarito se si sia trattato di un attentato, di un gesto volontario o di un incidente e invitano ad attendere l'esito delle indagini. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Veniamo agli incendi che stanno devastando vaste aree boschive in Francia e Spagna. I roghi hanno costretto finora quasi 300.000 persone ad abbandonare le proprie case, la maggior parte in Francia, dove è corso contro il tempo per contenere i roghi nella regione vinicola di Bordeaux. Le fiamme minacciano la periferia della città. Il servizio.
2: Malgrado 1.400 pompieri, malgrado l'ingaggio dell'esercito con 1.500 soldati del genio, malgrado i rinforzi in uomini e mezzi venuti dal resto d'Europa e malgrado delle temperature in calo, il mega incendio nel sud-ovest della Francia non si placa e resta per ora incontrollabile. I venti ancora sostenuti nelle ultime 24 ore hanno alimentato le fiamme che sono ora a solamente 15 km dall'area metropolitana della capitale regionale, Bordeaux. Sono ormai 46.000 ettari andati in fumo e più di 250.000 le persone evacuate, inoltre una ventina di comuni della Gironda, tra il litorale atlantico e Bordeaux appunto. Bloccate per precauzione l'autostrada 63 e le linee ferroviarie locali. Un fuoco descritto dai pompieri che lo affrontano ormai da quasi una settimana come ingestibile e imprevedibile. Tanto l'estensione e l'intensità del focolaio creano un microclima autonomo con appunto dinamiche devastanti e impossibili da prevedere. Che peraltro dall'inizio di questa stagione di incendi hanno fatto 3 morti tra i pompieri, mentre 68 sono rimasti feriti o intossicati, di una decina ricoverati. Le prossime ore rischiano di essere difficili, ha dichiarato il primo ministro Le Cornu all'uscita dell'ennesima riunione della cellula di crisi del governo, mentre la ministra della difesa ha garantito il massimo impegno di tutte le forze armate. La mobilitazione è nazionale, tanto che la tappa odierna finale del Tour de France, oggi a Parigi, è ridotta di un terzo per non gravare le forze di sicurezza riorientate verso il sud del paese. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Anche in Spagna i roghi avanzano, vicino a Valencia ieri si è registrata una vittima, l'incendio più pericoloso però è quello che si dirige verso la capitale Madrid, dove è stata dichiarata l'emergenza nazionale, la speranza risiede soprattutto nella pioggia. Il servizio da Madrid.
3: Non è stata una notte semplice, le condizioni meteorologiche non hanno aiutato e alle porte di Madrid si lotta ancora contro il fuoco. Le raffiche di vento superiori ai 30 km l'ora hanno unito l'incendio di Madrid con un altro scoppiato nella provincia di Avila, creando una lingua di fuoco di decine di chilometri. Oltre 3.400 pompieri da tutta la Spagna, 29 aerei e 250 mezzi antincendio stanno facendo di tutto per evitare che questo nuovo fronte si consolidi. Oggi arriveranno altri due Canadair dalla Turchia e se le fiamme non sono avanzate verso la capitale, hanno però raggiunto la provincia di Toledo a sud. Tra sfollati e confinati sono già quasi 100.000 le persone colpite dall'incendio. Il fuoco ha costretto anche all'evacuazione del posto di comando avanzato da dove viene gestita la crisi. Ieri i tentativi di contenere l'incendio forestale hanno dato pochi risultati. In due giorni sono stati distrutti più di 45.000 ettari. Oggi però le condizioni meteo dovrebbero migliorare, aprendo una finestra di opportunità per stabilizzare l'incendio. Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: In Ucraina, la capitale di nuovo sotto attacco russo. Nella notte per ben due volte a Kiev è scattato l'allarme aereo. Le autorità affermano di aver intercettato diversi missili balistici russi. I detriti cadendo al suolo avrebbero colpito un palazzo residenziale provocando esplosioni e incendi. È stata una notte senza raid invece nel Golfo Persico, la prima dopo due settimane ininterrotte di bombardamenti incrociati. Il presidente statunitense Donald Trump avrebbe ordinato al Pentagono di sospendere per ora i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro l'Iran, temendo che possano esaurirsi le scorte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La decisione, secondo il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione. A convincere il presidente sarebbero state le pressioni del vicepresidente J.D. Vance e del capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Dan Kane. In Cisgiordania invece continuano, anzi si intensificano, le aggressioni contro i palestinesi. Nella notte coloni israeliani hanno dato fuoco ad una moschea nella città di Qusra, mentre la polizia ha arrestato 80 palestinesi in raid condotti in tutto il territorio occupato. Un portavoce dell'esercito ha annunciato che saranno demolite le case dei palestinesi accusati di essere coinvolti nella sparatoria in cui venerdì sono rimasti uccisi due soldati israeliani e proprio nell'insediamento illegale che si trova nei pressi del luogo della sparatoria. Israele ha anche annunciato di voler costruire oltre 700 nuove case. In Cisgiordania abbiamo raccolto la testimonianza di Abed Wadi, un cittadino che risiede proprio nel villaggio di Qusra.
4: The settlers burn houses, field, trees, they killed the animal. Why you kill the sheep?
5: I coloni bruciano case, campi, alberi, uccidono gli animali. Perché uccidono le pecore? Perché tagliano gli alberi? Perché bruciano i campi? Perché chiudono tutte le strade dei villaggi in Cisgiordania? L'esercito mette cancelli sulle strade e poi non puoi più uscire dal tuo villaggio. Se vuoi andare all'ospedale, non puoi. Se vuoi uscire dal tuo villaggio, non puoi, perché i soldati chiudono il cancello. E se puoi uscire dal tuo villaggio, i coloni ti aspettano sulla strada, ti sparano, ti uccidono. Vogliono spingere i palestinesi ad andarsene dalla Cisgiordania. Vogliono una Cisgiordania senza palestinesi.
0: Veniamo all'Italia, andiamo in Valsusa, dove centinaia di manifestanti ieri sono entrati dentro i cantieri dell'alta velocità in occasione della tradizionale marcia No TAV. Ci sono stati pesanti scontri a distanza con la polizia, lanci di sassi e petardi da una parte, lacrimogeni e idranti dall'altra. Quattro mezzi dei carabinieri e della polizia di finanza sono stati dati alle fiamme, diverse persone sono rimaste ferite, la polizia ha parlato di 60 agenti soccorsi. Il presidente della Repubblica Mattarella ieri sera ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza ai feriti. La destra ha strumentalizzato gli attacchi, Giorgia Meloni ha dichiarato la violenza non piegherà lo Stato, i ministri Salvini e Tajani hanno evocato collegamenti con quanto accaduto a inizio settimana a Bologna e hanno accusato le opposizioni di alimentare l'odio contro gli agenti, mettendo in relazione due fatti che non hanno nulla in comune. Molti esponenti del centrosinistra hanno condannato le violenze ed espresso solidarietà nei confronti della polizia. Sentiamo il sociologo e politologo Marco Revelli.
6: Sono 30 anni che, come un'opera che è rifiutata dalla popolazione della valle, che è imposta, una valle che da 30 anni è militarizzata, è umiliata e ogni anno si replica questo scenario. È un miracolo che non ci sia un tasso di sabotaggio e di violenza maggiore, che si rimanga, come dire, agli scontri da manifestazione di massa.
7: I partiti d'opposizione non hanno mai avuto nulla a che fare con questo movimento?
6: No, il Partito Democratico, ma anche quando non si chiamava ancora Partito Democratico, è stato sempre testardamente per la grande opera. Sono innocenti, se questo è il termine che si può utilizzare, e gli altri sono colpevoli, o sono colpevoli, secondo di come si vede, se ci si mette dalla parte di chi non vuole quell'opera.
7: Sulla scia di quanto è avvenuto a Bologna e anche nei fatti precedenti è scattata subito la pesante strumentalizzazione della destra.
6: La destra crea le condizioni del disordine e poi guida al disordine. E la tecnica con cui questa orribile destra eleva a proprio emblema la polizia, perché non ha altro strumento per controllare situazioni che sono di per sé caotiche, sono prodotte dalle sue politiche.
0: Ad una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, stasera alle 19 a Bologna ci sarà un nuovo corteo organizzato da un gruppo di residenti del quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia. Il percorso partirà e terminerà nel luogo della morte di Fakir e lì sarà messa una targa. Ieri un nuovo video ha mostrato gli attimi subito dopo la morte dell'uomo con una chiazza di sangue sotto la sua testa. Secondo i legali dei poliziotti è stato lo stesso Fakir a procurarsi la ferita strisciandola la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia Fabio Anselmo è la conferma che la vittima è stata picchiata. I primi risultati dell'autopsia confermerebbero che Fakir sia morto per asfissia dovuta alla presenza di sangue nei polmoni. Un'ipotesi circolata è che il sangue nei polmoni non sia dovuto ai 5 minuti in cui Fakir è stato schiacciato a terra dai poliziotti, ma al successivo intervento dei sanitari e alle manovre per rianimarlo. Fabio De Iaco è primario di pronto soccorso a Torino, già presidente di SIMEU, la società scientifica di medicina di emergenza urgenza.
8: Quello è un intervento congiunto, forze dell'ordine e soccorritori, mancavano i sanitari più avanzati, però avrebbero dovuto intervenire assieme, i soccorritori avevano comunque un ruolo nella tutela della salute di Fakir.
7: In quei casi i soccorritori possono intervenire solo col via libera dei poliziotti, hanno una loro autonomia?
8: Questa cosa non è particolarmente chiara, ma ripeto, è evidente che nel momento in cui si coinvolgono per il soccorso in qualche maniera si deve andare avanti assieme.
7: L'ipotesi che il sangue nei polmoni potrebbe derivare dalla compressione nel tentativo di rianimare. È un'ipotesi plausibile secondo lei?
8: È molto difficile dare una risposta su questo, credo davvero che sia una fase troppo preliminare e non credo che sia poi alla fine il punto sostanziale degli esiti dell'autopsia.
7: Come mai dice questo?
8: Perché il clima è, qual è il meccanismo per cui si è presentato quel sangue? Il sangue potrebbe anche essere semplicemente il risultato, che so, di un edema polmonare acuto durante l'arresto cardiaco. Non ho mai visto sanguinare per una compressione da rianimazione, sinceramente, non in quella maniera. Però ripeto, basarsi su questo elemento secondo me ci rischia di essere fuorviante.
7: Qual è l'elemento fondamentale secondo lei?
8: Non si fanno processi sommari e le rispondo da un punto di vista molto tecnico, clinico, medico. Il tema è la contenzione fisica prolungata di un paziente gravemente agitato. È pericolosa da mille punti di vista, non soltanto dal punto di vista della ventilazione, ma per esempio anche da un punto di vista metabolico. Sono certo che chi sta occupandosi delle cause della morte clinicamente questa cosa la terrà in conto.
0: In chiusura al caro benzina, i carburanti continuano a toccare prezzi da record, il governo se ne è accorto tardi e ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, atteso per la prossima settimana, dopo l'ultimo faccia a faccia tra Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti, Massimo Alberti.
9: C'è da essere onesti, la questione del caro carburante e quindi delle sue ricadute non è di facile soluzione, o meglio non lo è nelle gabbie di politica economica del governo. Andiamo un passo indietro. Detto che la causa esterna, nel complesso il problema del caro energia alla base ritardi pesanti sulle rinnovabili e la dipendenza del fossile. Questo è stato detto ampiamente, tanto che ormai è materia comune anche da parte di Confindustria, che parla apertamente dei ritardi sul tema e di pessimismo rispetto a una situazione che tutte le stime di crescita vedono difficile. Così come le ricadute sui prezzi nascono anche da un trasporto mosso ancora troppo troppo su gomma. Come facile era prevedere, i tagli sulle accise sono stati poco più di un palliativo, generando squilibri, avendo l'effetto di mantenere stabile la domanda, quindi il prezzo, che appena cessati è immediatamente risalito. In attesa dei fondi della clausola di salvaguardia europea, che comunque per le accise non si potranno usare, il governo si orienta al sistema delle accise mobili, caldeggiato anche dall'opposizione, ovvero uno sconto commisurato all'extragettito IVA generato dall'aumento dei prezzi, dove appunto lo sconto dipende da quanti fondi sono disponibili in un evidente momento di casse vuote, col rischio che genera un ulteriore circolo vizioso. Il dato generale è l'assenza di un intervento pubblico per calmierare i prezzi in generale e interventi mirati per i più deboli, troppo occupati a strumentalizzare i casi di cronaca, meloni suoi, se ne stanno accorgendo tardi. Per l'estate le vacanze estive poi sono già scappati e gli affari delle compagnie petrolifere garantiti. Il costo della benzina è una delle cose più dure da digerire per l'elettorato. Meglio spostare allora la palla in tribuna, che siano minore da incarcerare o l'ennesimo allarme sicurezza da fomentare.
0: Le 8:46 minuti, per il momento è tutto. Questo giornale radio è stato condotto da Sara Milanese e Luca Parena in redazione. Ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
12: Popolare Network.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
4: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse, chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: 8:50 minuti, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori, qui Radio Popolare, in studio Angelo Miotto per questa puntata di Itaca. Io ogni volta che inizio una puntata di Itaca mi viene sempre voglia di andare a vedere la poesia di Cavafis, Costantin Cavafis, che dice sempre devi tornare a Itaca, che mi piace così tanto, perché ci insegna che il valore delle cose sta nel viaggio, nel viverle e non tanto e soltanto nel raggiungere gli obiettivi finali, nel percorso. E questo che facciamo insieme, tutto sommato, nel nostro piccolo, è un percorso. Stiamo insieme fino alle 10:30. Per chi non l'ha mai letta, andatela a cercare, la poesia di Cavafis. Oggi la rassegna stampa, fra poco, con i giornali qui davanti a me. Ci sono tanti titoli uguali oggi, nel senso che fra il Notav e la benzina e anche Pirlo la Russia, per stare sullo sport. Ma noi in seconda pagina, dopo la rassegna stampa, andremo invece su un tema di comunicazione che c'entra tutto sommato. Avete sentito la bella intervista che ha fatto Massimo Alberti a Marco Revelli sulla questione Notav, quando parlava del fatto che sono tanti anni in cui una popolazione viene umiliata sostanzialmente. Le parole c'entrano, contano, e quindi anche come si comunica, non soltanto fra Stato e non soltanto Stato, ma infrastrutture europee e popolazione del territorio, ma anche su come vengono giocate sui giornali. Allora, andiamo a vedere subito cosa dicono i giornali oggi. Partiamo con la sigla della nostra rassegna stampa.
1: A 1, 2, 3, il titolo è...

Giornali, giornali. Allora, guerra virale per il manifesto e l'apertura. È un'apertura che si discosta da molte altre che invece hanno le foto dei cantieri, gli scontri e i mezzi dati alle fiamme con le Molotov. Guerra virale, dicevo, il manifesto. Missili e droni degli UTI colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan. Dopo i raid contro lo Yemen, è il primo scambio diretto di colpi da anni. Oltre a Hormuz, il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso, mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran. La Valsusa in taglio medio, scontro in Valsusa, destra scatenata. In 20.000 la marcia, no TAV, ferrovia bloccata, Meloni, due punti, la violenza non piegherà lo Stato. C'è poi il taglio basso, c'è stata la cena dei corrispondenti degli Stati Uniti con il presidente Trump, che ha tenuto come al solito banco, la stampa raccolta alla corte dell'aguzzino, scrive Manifesto, intervista, sanità territoriale, PNRR sprecato invece. E poi c'è un bel articolo editoriale, riflessione sui Maranza, lo scrive Gad Lerner, il titolo è Nel paese anziano l'adolescenza è una minaccia. Mario Di Vito firma L'autopsia si ripete, il copione di Aldrovandi, il caso è quello della morte di Fakir, Abderrahim Fakir. Michael e Mirko, c'è Donald Trump e dice vediamo chi si stanca prima, io a candidarmi o voi a votarmi. Una tremenda minaccia. La Stampa, allora anche qui abbiamo una, no, anche qui, qui abbiamo una fotografia grande con le fiamme, si riaccende il fronte Notav, la guerriglia Notav, Chiomonte, centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri, Meloni non ci piegheranno. E poi si scatenano ovviamente oggi tutti i commenti sulla questione della violenza. Perché l'indulgenza fa danni, dice Alessandro De Angelis. Marcello Sorgi, l'inutile battaglia antagonista. Di fianco abbiamo Giuseppe Bottero che commenta il carburante oltre 2 euro e il governo senza più fondi. Taglio medio, Roggero, temo per la mia famiglia. Che è successo? Che è andato un parlamentare a trovarlo, Roggero ha fatto 4 chiacchiere, e la Stampa ovviamente riporta che cosa ha detto Roggero al parlamentare. Parla gioielliere, in cella da una settimana, Mattarella valuta il caso andando oltre le polemiche. La cosa interessante che vedremo insieme è che c'è un sondaggio di Alessandra Ghisleri che dice che la grazia spacca in due il paese. Dà anche una lettura interessante di questa cosa. Per darvi soltanto un'anticipazione, per il 45% degli italiani è stata legittima difesa e il 53% invoca la grazia. C'è una storia a lieto fine in fondo pagina, quel benefattore che paga i debiti con l'RSA, dopo un articolo della Stampa in cui una signora diceva che aveva un debito da estinguere di 3.800 euro, c'è stata una persona che lo ha estinto, quindi per fortuna i giornali servono anche a questo. La Repubblica, caro benzina senza fondi, mini decreti dal governo, provvedimenti di breve durata, le opposizioni, nostra mozione subito in Senato, offensiva degli UTI sulla raffineria di Riyadh, quindi sottotitolo è anzi il sommario è un pastone totale, il titolo però di apertura è quello, la foto d'apertura sono i Notav che stanno tagliando il filo spinato, assalto Notav, 60 agenti feriti. Questa è la cifra data ovviamente dalla questura e poi dopo si specifica in modo lieve, ma sui titoli non c'è ovviamente. Molti stranieri incappucciati, sottolineano anche che sono arrivati da diversi paesi d'Europa e che erano molto giovani. Sicurezza, ecco la parola che ci portiamo dietro e ci porteremo dietro fino alle prossime elezioni. Sicurezza, nuovo contratto sociale, scrive Ezio Mauro che cerca di trovare una bussola, come tanti altri stanno cercando in questi giorni. C'è stato un bel articolo nei giorni scorsi di Giorgia Serughetti, per esempio, su Domani. L'insostenibile rumore della faziosità è invece Michele Serra che prova a scrivere un editoriale per fare un affresco del momento del paese. Vedremo qualcosina, è un tentativo dal mio punto di vista. Trump sfida le regole degli Stati Uniti, mi candido anche nel 2028, come sapete non si può,
ma lui ha già in mente come fare a beffare le regole. Da Vannacci a Dibba, il filo Putin all'attacco delle due coalizioni, Pirlo ombre russe, adesso rischia la panchina azzurra. Pirlo, che è stato nominato commissario tecnico, è il testimonial di un'agenzia di scommesse russa, e qui e poi è andato anche in Russia a fare altre cose, insomma, e quindi gli dicono o rescindi sti contatti. Glielo dice un autorevole come Boniek, non so se ve lo ricordate, il grande polacco che giocava nella Juventus insieme a Platini. Fakir, altre prove dal sangue nel video, scorta per lepore, ci sono cose che non tornano, arrivano particolari dalle bodycam degli agenti, quelle non ancora rese pubbliche o filtrate alla televisione. Corriere della Sera apre con una grande foto di incappucciati, tutti vestiti di nero, hanno i guantini bianchi, c'è un ombrello rosso aperto che spicca in questa fotografia ed ha un tono di colore un po' surreale, perché poi ci sono i lacrimogeni. Dove siamo? Siamo esattamente lì nel cantiere di Chiomonte in Val di Susa. Lanci di bombe carta, pietre, le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Notav, l'assalto degli incappucciati, 60 feriti, questo è il titolo. Condannare la violenza senza imma, dice il governatore Cirio. Passato e presente, ormai un rito, però sempre più pericoloso, scrive Marco Imarisio. In taglio medio, benzina, ne arriva il decreto, pronte le misure tampone. Urso, che è il ministro, dice: interverremo sulle accise mobili. Poi troviamo la vignetta di Giannelli a centropagina. Guardano sotto il cappello, c'è Trump con il pugnetto alzato, il suo cappello rosso con scritto Trump 2028, quindi allude alla terza elezione. E qualcuno gli alza il cappello e vede che sotto non c'è il cervello. Pirlo adesso in bilico, il caso Russia scuote la panchina azzurra. C'è un articolo di taglio sulla spalla su il risico bancario cambierà tutto, ed è Orsel di Unicredit, che è il CEO, l'amministratore delegato, che lo dice. Un articolo di Andrea Rinaldi e Nicola Saldutti su Commerzbank, dice la Didio Unicredit Orsel, spazi per un accordo, quindi si muove il risico bancario. E basta, andiamo a vedere un altro. Ah no, l'ultimo video è la macchia di sangue sul volto di Fakir. Andreina Baccaro ci racconta le novità. Domani, assalto Notav, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. Titola Domani. Titolo forte, dopo Bologna la marcia di Val Susa, centinaia di antagonisti attaccano i cantieri della Torino-Lione, in fiamme due camionette dei carabinieri, Meloni due punti, lo Stato non si piega, Salvini due punti, colpa della sinistra. Se i sovranisti usano le divise solo per il loro tornaconto, è Luca Bottura che scrive il primo editoriale. Il secondo editoriale invece è interessante, quello di Guido Rampoldi, che dice: via il procuratore Karim Khan, alla Corte Penale Internazionale vince il pilatismo con Bibi e Trump. Ne parlavo proprio ieri, dicevo a questa persona con cui parlavo: strano che nessuno ancora abbia scritto bene questa storia di Cannes, dal punto di vista che uno dei metodi più risaputi per danneggiare le immagini di persone scomode per qualcuno è esattamente quello di accusarlo violenze sessuali, e questa è una cosa che non ha una matrice, diciamo così, patriarcale, ma proprio una matrice di fatti che avvengono nel mondo dei servizi segreti. Dopo lo vediamo insieme Rampoldi cosa ci racconta, e perché c'è qualche dubbio, insomma, su questa cosa. Donald Trump nella vignetta di Magnasciutti, il cappello biondo. Fate voi il colore del presidente, disegna un otto che è il segno dell'infinito e dice: sì avete capito bene, candido. Poi le fotografie ricordano che ci sono degli incendi incredibili in giro per l'Europa. In Francia e Spagna sono 250.000 le persone in fuga, 250.000 incendi e sfollati, il climate change fa bruciare l'Europa. Io non so se stiamo perdendo un po' la sensibilità su un numero del genere, 250.000 persone in fuga per gli incendi.
E poi ci sono i richiami in fondo alla pagina, fra cui appunto malumore e tormenti di una scelta, ma Pirlo non è un piano B né C né D. Disabili, la lotta di un avvocato, università aperte anche a loro. E poi c'è un intervento di Marika Economou che scrive: l'Aquila, il vuoto lasciato dal sisma, a camminare qui è un atto politico. Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, titola sui profughi del Tigray, è un'altra guerra che incombo, e Paolo Limbruschi che è andato inviato a Makalè, siamo in Etiopia. Dall'altra parte invece c'è Stefano Tamburrini che scrive dal Venezuela: con i piccioni in Venezuela cerca i corpi e un futuro, quindi doppia apertura estremamente interessante di Avvenire, che cerca molto spesso di sprovincializzare le nostre aperture nei giornali, e se ne va a vedere con due inviati, non uno ma ben due, Makalè e Carabeyeda, vicino alla Guaira. Il titolo invece grande, medio, che parla della situazione italiana è: no a tutte le violenze. Il cardinale arcivescovo di Bologna, Zuppi, commenta gli scontri dopo il decesso del cittadino marocchino. L'appello di Zuppi a disarmare cuori e parole, che parla della situazione italiana è: no a tutte le violenze. Il cardinale arcivescovo di Bologna, Zuppi, commenta gli scontri dopo il decesso del cittadino marocchino. L'appello di Zuppi a disarmare cuori e parole: niente condanne preventive, ma giustizia. Un nuovo video.

è quel ponte chiamato Nonni, il dono della memoria fra generazioni. Poi ci sono le varie notizie di stampo più ecclesiastico, ma le lasciamo appunto a chi ci crede. Allora, il Fatto Quotidiano, la foto grande è quella di Nordio sbugiardato, De Lucia, che è il procuratore capo di Palermo, che aveva detto prigione in mano alle mafie, le primarie per il boss via Zoom dal carcere, con tanto di fotografia, cellulare e droga, da Sassari il summit del clan Santa Paola, da Palermo l'ordine di pestare un nemico, stupefacenti portati coi droni e gli arcieri. Incredibile. Il vicepresidente della Camera, Mulet, Forza Italia, giustizia, no a vincoli di maggioranza. Fratelli d'Italia, non si faccia dettare le norme dal PM Melillo. Vabbè, qui poi il fatto va dentro le cose più specifiche. Abbiamo la Falsusa con un richiamo, scontri per il TAV, non per la TAV. Effettivamente il treno a alta velocità, però potrebbe essere la linea. Gli incappucciati liberi di aggredire. Poi vediamo un po', Vannacci sospeso 12 mesi dalle forze armate pure per il secondo libro. E poi abbiamo crociata antipirlo di Carletto e Pina, pagato da Mosca. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, la carta salmonata di Confindustria, che apre con mutui, ultima chiamata per il fisso, attenzione, prestiti per la casa, lo sconto può arrivare fino a 40 punti base sull'IRS, ma è transitorio, in periodi di tassi volatili, ritocchi e listini possono arrivare in ritardo. Molte offerte a tasso fisso vengono proposte con uno sconto di 30-40 punti base rispetto al costo del denaro. Riferimento, il tasso è quello dell'EURIRS. La spiegazione sta nelle modalità con cui gli istituti costruiscono le offerte. Molte banche propongono un tasso finito, mantenendolo invariato fino alla revisione del listino. L'aggiornamento può avvenire ogni 2 o 3 mesi. Nel frattempo gli EURIRS si muovono ogni giorno. Il rialzo dei parametri di mercato non viene quindi trasferito immediatamente sul costo dei mutui. Ve l'ho letta tutta perché il mutuo è un temone, specie di questi tempi che non ci sono tanti soldoni nei portafogli. L'estate bollente dei concerti, i ricavi salgono del 5% a 815 milioni di euro. Questo è un titolo di una fotografia che fa vedere un cantante, vediamo un po', nella foto il concerto della pop star The Weeknd ieri sera a San Siro. Ecco, così me l'hanno detto chi è, non lo riconoscevo. Effettivamente lo stadio era gremito. Il rapporto Draghi e l'Unione Europea, aspettando Godot, scrive Sergio Fabrini. Il climate change, scrive Marcello Minenna, chi paga il conto dell'ambiente. C'è un articolo sui ricari dei carburanti e c'è ovviamente quello sulle banche, alleanze in vista fra Monte Paschi Siena e BPM. E poi un riquadro, perché c'è sempre in prima pagina, o quasi sempre, per la situazione in Palestina, Cisgiordania e Israele. Territori occupati, Cisgiordania assediata dall'IDF, decine di arresti e colonie all'attacco. La foto per un soldato che punta il fucile verso il fotografo. Siamo al giorno, nuovo video shock su Fakir, Bologna, scorta al sindaco. La foto grande per gli incappucciati neri, salto Notav, 50 agenti feriti, non so perché il giorno è abbassato di 10, non dove ha preso sta notizia, non si sa. Meloni, attacco allo Stato, poi c'è dalle città, Milano, Mario Calabresi, PD in pressing per le primarie, la scelta del candidato a Palazzo Marino, foto per Mario Calabresi. Milano, la decisione dei giudici amministrativi, annullata l'intesa comune team per rifare le cabine telefoniche. E invece Serina, Val Serina, il sindaco, ma in montagna ci sono le mucche, perché il titolo è Basta campanacci, non si può dormire e i turisti scappano. Il Messaggero, guerriglia Notav. Ci avviciniamo, qui siamo sul foglio del governo proprio. Spirale da fermare, dice Paolo Pombeni nel suo editoriale. Poi abbiamo polmoni gonfi di sangue, Fakir morto schiacciato, con una foto con il sangue sotto la testa di Fakir. Effettivamente c'è la sua maglietta, che è una maglietta bordeaux, come sapete ormai dal video, e poi c'è questa traccia di sangue sotto la testa che prima non era stata notata. C'è un altro video di Vannacci che, come no, non posso dirlo perché è troppo, però come Bimbetti si diverte, chiederemo fra poco anche nella seconda pagina a Giuseppe Mazza, che è un massmediologo, perché si diverte con questi strumenti. Antica Roma, grande storia da rispettare, dice però Mario Aiello, che non gli va tanto giù, quindi il fatto che Vannacci se la giochi, l'ultima volta

0: Il secondo video è quello che mette addirittura Mattarella. Diesel, sconto di 0,24 euro, arriva il decreto salva estate. L'Italia vuole vendere i beni russi congelati, ville, yacht e quadri da 2 miliardi. Libero! Oh, siamo i fogliacci della destra che si divertono tantissimo oggi con Chiomonte, però Libero fa un'operazione diversa, perché invece il titolo su Chiomonte è Ritorno delle canaglie no TAV, ma mette una foto di una povera ragazza, Giuditta, che ha 26 anni, una studentessa di filosofia. È stata menata da un gruppo di ragazzi in un parco di Bari, menata male, cioè ha la faccia gonfia, il naso è rotto, ha dei cerotti sul labbro, una storia brutta. E il titolo è, chissà se poi le hanno chiesto il permesso, questa potrebbe essere una notizia. Per la sinistra nessuno deve pagare per questo. Ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni, la nuova legge li rende imputabili. PD e Movimento 5S dicono no. Ecco, questo è il grado dello sciacallaggio, direi, di questo titolo. E l'ora giusta per fare cose di destra è Alessandro Sallusti, che scrive l'editoriale. E poi, la gente morso alla gamba al nuovo video di Fakir. Questo è il livello. La verità nella Rai, mafiosi e massoni, gioca su questa notizia che solo loro hanno l'audio di Sigfrido Ranucci e quindi adesso vanno avanti. Per un paio di mesi, partiti di maggioranza al conduttore, inaccettabili, sa qualcosa vada in procura, questo l'avevano già scritto, altrimenti l'azienda deve tutelarsi. Lui al TG1 ha sempre denunciato tutto, su di me campagna d'odio. Il comitato etico di Viale Mazzini ora valuta gli audio. Sigfrido rischia la foto per i notav, terrorismo, ecco la parola che esce fuori, bella e chiara. Oltre 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato, sinistra muta, il che non è assolutamente vero, come ti hai sentito. Ai demi minori vanno bene per votare, per i reati no. È Borgonovo che scrive del Debbio, un'altra firma, l'ultima balla, così Giorgia mette in galera i tuoi figli. Poi vediamo ancora chi mobilita. No, Belpietro, qui le ombre iniziano a essere troppi ed è i parenti non se li ritrovano, non li sceglie, gli amici no. Se non ti va di frequentare una persona non sei obbligato a farlo. Dunque si desume che i compagni di cui ti circondi siano a te graditi, via dicendo, fra tutti i sillogismi per arrivare alla propria tesi. E via. Il giornale, foto grandissima per gli incappucciati, come dice la didascalia. Il giornale addirittura ha spostato la testata sotto per mettere la foto grande, miracolo della nuova grafica, che però, ve lo ripeto, a me piace molto, è molto chiara, molto pulita dal punto di vista grafico. Il titolo è L'Italia dei violenti, furia no TAV, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine, Bologna, padellare, due punti, la sinistra vuole il voto estremista, caso Ranucci, Tavares, due punti, ho tante cose da dire. Trump terzo, ecco come può farcela, è un altro titolo. E poi c'è BBB, l'accoppiata, Tommaso Cerno e Vittorio Feltri, che scrivono sempre in coppia, ma sulla stessa cosa in realtà. Sono già 4 settimane che noto sta cosa. Quindi il controcorrente e poi l'editoriale, ma in realtà vanno tutti in corrente. Cerno scrive in autunno rosso. La strategia è chiara, da Bologna alle vette piemontesi, non è rabbia spontanea, scrive Cerno, è addestramento. Le icone di questo nuovo mondo, da Francesca Albanese e Ilaria Salis. Ecco, subito mette chi sono i due, diciamo così, i due target che loro si propongono di colpire, ovviamente sono quelli soliti, Albanese e Salis. Sono il manifesto, scrive, di un'Italia che ha smesso di discutere per iniziare a colpire. Benvenuti nell'anno delle fiamme, la miccia è stata accesa in valle e la sinistra ha finito l'acqua per spegnerla. Poi parliamo ancora con Mazza delle responsabilità delle parole e di chi le scrive. Vittorio Feltri, chi assolve gli antagonisti. Come sopravvivere al caro benzina, ci dice il giornale, governo al lavoro, non solo accise mobili. Va bene, andiamo alla Gazzetta dello Sport e abbiamo un caso rallenta la firma del CT Pirlo, faccia di Pirlo triste questa volta, l'altro giorno era la faccia di Pirlo allegro, ombre russe, Malagò vuole chiarire il rapporto con Fombet, questo è il nome dell'agenzia di scommesse russa, società di scommesse con base a Mosca, i legali del tecnico, l'accordo riguarda solo lo United Football Club, è polemica politica. Andrea Pronto, oggi a Salisburgo, poi la nazionale. Va bene, poi ci sono altre notizie. Vi ricordo che ci sono degli inserti interessanti, oggi in edicola, sempre di buona lettura e riflessione. Uno, appunto, la lettura del Corriere, che è una bellissima copertina di Fernando Garbellotto, con un incrocio di articoli tagliati, è molto bella da vedere. Molto bella anche quella di Robinson, un lupo ci guarda fisso negli occhi, al lupo, l'animale simbolo delle nostre paure, dalle fiabe agli ultimi avvistamenti, eppure c'è chi ne subisce il richiamo inseguendolo nelle notti in montagna. Ci siamo messi anche noi sulle sue tracce, dice Maurizio Crosetti insieme a Marino Niola. E poi c'è l'inserto della domenica del Sole 24 Ore. Allora andiamo a vedere adesso. Oh no, mi è caduto il foglio, scusate, questa è la classica cosa che succede. Allora mi è caduto il foglio, arrivo subito, un attimo solo. Ecco, ho preso il foglio, mi era caduto il foglio per terra con le indicazioni degli articoli da leggere. Partirei da Repubblica con la vignetta a pagina 15 di Biani, che è sempre così ispirato, e oggi ci regala questa vignetta 13-14, eccomi qua, 15. C'è un papà con una bambina e sta guardando una bolletta, credo. Il titolo della vignetta è La sicurezza, appunto. E il papà dice: questo mese neanche i soldi per l'affitto di casa. E un'altra voce da fuori dice: se vuoi vi ospitiamo in galera. Allora, Serra, vi dicevo che ogni tanto prova l'editoriale che fa poi partire un flusso di riflessioni, scrive sull'insostenibile rumore della faziosità sotto l'articolo dei Notav, e inizia così: il clima politico del paese è orrendo, ma di un orrore senza meraviglia, senza sorprese. L'orrore implacabile dell'odio monocorde, della faziosità ossificata con le voci che si fanno sempre più stridule. A pagina 7 va avanti e elenca tutte le questioni, diciamo così. Vi faccio un esempio. Non si è sentito un solo esponente di destra dire che il gioielliere Roggero, con la sua reazione omicidia spropositata e sempre rivendicata, non è un eroe, ma un duplice omicidia che ha commesso un crimine violento, inevitabilmente punito dalla legge dello Stato. Non si è sentito un esponente della destra dire che l'equivalenza crimine-immigrazione è una porcheria razzista, robaccia da Vannaccio e da Salvini. Non si è sentito un esponente della sinistra dire che le bande di immigrati magrebine di seconda generazione sono proprio bande di immigrati magrebine di seconda generazione, dunque abbiamo un problema, e ce l'hanno anche le comunità magrebine, un conto l'accoglienza, un conto l'integrazione. Per l'accoglienza basta il cuore, per l'integrazione ci vuole la politica. Meno emozioni e più dei ragionevoli, meno anatemi e slogan, più buone leggi, investimenti utili. Non dovrebbe essere questo il vero core business della politica? Andiamo a vedere la fine. Dice Serra: non è vero che il popolo è la miserabile massa di irretiti dell'algoritmo, la sterminata clientela che i soli veri nemici del popolo, gli oligarchi del web, conducono a loro piacimento. Il mondo, Italia compresa, è pieno di intelligenze, ambizioni, speranze che appartengono alle persone semplici tanto quanto a quel poco che rimane delle élite. La classe dirigente ha il dovere dell'esemplarità, lo spettacolo abominevole dei politici populisti che si portano da bestie e da cafoni perché, così dicono, si è più popolari, merita una sospensione. È profondamente offensivo nei confronti del popolo e viene da aggiungere in questo senso che niente è più antipopolare del populismo. Così Serra, una paginata lunga, se volete anche interessante, andate a leggere se vi interessa, a pagina 7 di Repubblica. Io andrei subito sempre a pagina 7 per giocare con i numeri di La Stampa, della Stampa, perché abbiamo detto che c'è un'intervista a Roggero, non ve la leggo, perché dice sempre le stesse cose, comunque sia, non è interessante, ripete che vuole la grazia e che ha paura per sua moglie e sue figlie che stanno portando avanti il negozio, e ha paura per la loro sicurezza. E, però è interessante invece il sondaggio di Alessandra Ghisleri: più di un italiano su due per la grazia, per il 45% è stata legittima difesa. Scrive, non capita spesso che un sondaggio fotografi con tanta nitidezza un paese esattamente diviso a metà. La rivelazione di Only Numbers lo fa. Il 45,4 degli intervistati è convinto che si sia trattato di legittima difesa, il 44,8 no. La stessa scissione emerge anche sul piano più generale. La domanda se, in linea di principio, la difesa è sempre legittima, il 45,4 si dichiara d'accordo, a differenza del 40% che non condivide questa affermazione. Tuttavia, il dato più interessante della rivelazione non è l'esistenza di una maggioranza, ma la sua assenza. Gli italiani, infatti, si dividono quasi perfettamente nel giudicare se il gioielliere abbia agito o meno in legittima difesa. Si dividono sulla proporzionalità della sua reazione e si dividono persino sull'idea che la difesa sia sempre legittima. È una fotografia rara in un'epoca nella quale quasi ogni questione tende a produrre schieramenti compatti identitari. È interessante questa cosa. Finisce Ghisleri dicendo: questo sondaggio racconta una società nella quale la sicurezza è diventata un'esperienza profondamente soggettiva. Le statistiche sulla criminalità possono anche migliorare, ma se le persone continuano a sentirsi vulnerabili, è la percezione più dei dati a orientare il consenso. È probabilmente questa la lezione politica più importante che emerge dal sondaggio, non quella di un paese che chiede di sostituirsi allo Stato, ma di un paese che teme di essere lasciato solo quando la paura irrompe dentro casa. E su questa domanda di sicurezza, prima ancora che sulla sentenza Roggero, che la politica sarà chiamata a misurarsi. È molto interessante il ragionamento, ahimè, però se mettiamo questo insieme a Serra e al linguaggio cafone che diceva prima dei populisti, vediamo che risposte vengono sulla sicurezza. La sicurezza anche nell'editoriale di Mauro su Repubblica, e vi dicevo è una parola che ci accompagnerà, anche perché il governo ha voluto così rispetto alla sua azione sui decreti sicurezza che sono di stampo, non lo dico io ovviamente, repressivo. Allora andiamo a vedere una cosa che riguarda l'Ucraina sulla stampa, sempre rimaniamo, mandiamo a pagina 15, poi arrivo su Notav, non vi preoccupate che tanto più o meno sono tutti uguali gli articoli. Allora, con i raid sull'Amazon russa in frantumi il sogno putiniano, non si può comprare nulla. Cos'è successo? Che hanno colpito i siti, gli ucraini, i siti di smistamento Wildberries, è la nuova strategia ucraina. Il nuovo volto della guerra in Russia è quello delle signore che piangono sui social, lacrimoni che rigano volti curati, truccati, spesso anche ritoccati, volti che dovevano parlare di successo e benessere e che ora vengono deformati dai singhiozzi. Ho perso tutto, sono andato in bancarotta in pochi minuti, il mio business è finito in cenere. Il nuovo personaggio social dell'infuocata estate russa è l'imprenditore, più che spesso un'imprenditrice, che racconta un fronte della guerra inedito. Si chiama Wildberries, la mega società di commercio online, spesso definita come l'Amazon russa. Anche se probabilmente il paragone è riduttivo, il colosso di Jeff Bezos non controlla da solo il 45% del mercato, nonostante la sua vicinanza ai repubblicani non ha affidato la risoluzione delle sue dispute economiche a Donald Trump, come ha fatto la sua collega Tatiana Kim, la donna più ricca della Russia, con Vladimir Putin. Scusate, ecco che arriva la tosse. Il colosso ci avvisa, Anna Zafesova, esclude risarcimenti per i raid e i cittadini invocano una tregua aerea. E vediamo se questo intervento, questa strategia bellica di colpire i consumi, estremamente interessante, avrà un migliore risultato che quello di colpire evidentemente le persone. Allora andiamo a vedere il Corriere sui Notav, che come potete immaginare non ha una linea particolare, non ha fatto scrivere Revelli su Notav. Ecco. Notav, l'assalto di incappucciati, 60 feriti, era il titolo di apertura. Andiamo a pagina 5, eccoci qua. E ora bisogna isolare i violenti, sicurezza, la stretta del governo, Piantedosi, c'è chi vuole l'escalation, la premier, la premier non è una premier, è una presidente del consiglio, e sostegno deciso alle forze dell'ordine. C'è il governatore Cirio, che mi ha colpito, perché a parte le domande e risposte che ci aspettiamo, tutti gli anni a ferro e fuoco, la condanna, a sinistra ci sono sempre dei ma, dice il presidente Cirio. Chi è il presidente Cirio? È del 72, governatore del Piemonte dal 2019 ed è vice segretario di Forza Italia dal 2024. C'è una regia? Gli chiede Carmine Festa. Le violenze non sono accadute perché la situazione è scappata di mano. Tutti gli anni migliaia di persone con finalità avversive mettono a ferro e fuoco la zona, a repentaglio la vita delle forze dell'ordine, schierate a difesa di un'infrastruttura. Mi sembra una cosa assurda, quasi ridicola. Eppure si ripete, gli dice Festa, Carmine. Come presidente della regione Piemonte ho sempre difeso il dibattito democratico fra posizioni diverse, ma qui il confronto non c'è. È violenza e basta. Ho chiamato il questore per dirgli tutta la nostra gratitudine, eccetera, eccetera. Non si potevano evitare gli scontri. Il peccato è quella che noi chiamiamo strategia preventiva, per la sinistra è un'azione repressiva preventiva. A cosa si riferisce? Ai fogli di via, ai controlli alle frontiere. Qui si ritrovano migliaia di delinquenti della peggiore specie, così come quelli che a Torino hanno devastato la città durante lo sgombero di Askatasuna. E in queste ore da sinistra sento un silenzio assordante. Cosa dice anche Cirio, che mi ha un po' colpito? Perché dice: l'imputabilità dei minorenni, se mia figlia fosse andata lì l'avrei portata io in caserma. E non so, non ci credo tanto a questa sua risposta, vi devo dire. A proposito di responsabilità, cosa pensa dell'imputabilità dai 14 ai 18 anni? È uno strumento funzionale alla sicurezza, risponde il governatore. Non è repressione. Anche i minorenni, non solo i cosiddetti maranza, devono essere responsabili di ciò che fanno. E poi dice questa cosa di sua figlia: se fosse andata a Chiomonte per gli scontri, in caserma ce l'avrei portata io. Responsabilità e non confusione, dunque, chiude il giornalista, e lui dice: anche per commentare ciò che è accaduto a Bologna le dico che non bisogna fare confusione fra il bene e il male. E dove c'è una divisa, quello è il bene, ci sono valori da difendere. Mio padre, quando rischiavo di perdermi per strada, mi raccomandava sempre: due punti, cerca una divisa, ti aiuterà. Allora, andiamo a vedere il povero Abderrahim Fakir. Sono tanti giornali, c'è Mario Di Vito sul Manifesto che parla di similitudini con la autopsia di Aldrovandi, e noi andiamo a vedere a pagina 15 sempre della Stampa oggi. Allora, eccoci qua. No, ho sbagliato, non è questo, ho sbagliato a scrivere il giornale. Allora andiamo a vedere, vi dicevo, l'autopsia si ripete, il copione Aldrovandi, è a pagina 6 in realtà del Manifesto, articolo di Vito, Mario Di Vito, eccolo qua. Fakir, la verità schiacciata, fanno come Aldrovandi. In un video si vede del sangue sull'asfalto, Anselmo che è l'avvocato, c'è ansia di narrazione difensiva. Mi pare, dice l'avvocato, che stiano usando la stessa tecnica comunicativa che venne adottata per il caso Aldrovandi. Anselmo era avvocato anche di Aldrovandi, ovviamente. Ma non ha portato loro molta fortuna. Non capisco quest'ansia di narrazione difensiva dei fatti. Per la maggioranza parlamentare, Fakir non è morto per asfissia meccanica violenta da compressione. È stato trattato con cura, attenzione e delicatezza. Abbiamo un bello e spesso scudo davanti a noi, giuridico e politico, ed è per questo motivo che siamo rassegnati. Intanto l'avvocata Barbara Spinelli, che aveva seguito Fakir in passato, arriva a un chiarimento sul suo casellario giudiziario, oggetto di speculazioni di vario genere. I precedenti sono due: cessioni di stupefacenti fra dicembre 2002 e gennaio 2003 e tra agosto e novembre 2003, evasione dei domiciliari nel 2005, condanne passate in giudicato fra 2011 e 2012, piena eseguita fra 2019 e 2020, nessuna indagine in corso. Tutto il resto non corrisponde a verità, ha scritto Spinelli sui social. Lepore. Il sindaco di Bologna ha presentato una denuncia in questura per le minacce ricevute negli ultimi tempi. Da giorni infatti sui social appaiono frasi come: Lepore, ti vogliamo come Fakir, con l'aggiunta di minacce private anche di morte, e ha avuto solidarietà bipartisan. Non ricordo più quale giornale, dovrei andare, cioè forse La Stampa, ma non sono sicuro davvero. Vado a vedere su Inotav, sì, intervista Caselli. Come sapete Caselli è stato uno dei primi magistrati, famosissimo magistrato, a parlare di terrorismo come capo di accusa per un compressore che fu dato alle fiamme. Caselli dice: i valsusini sono persone per bene, i violenti usano metodi parafascisti. La devastazione non nasce dalla valle, così ci si pone fuori dalla Costituzione, ora da parte del movimento servirebbe una presa di distanza netta, senza ambiguità. E la parola terrorismo torna, l'avete sentita già prima nei giorni, nei fogliacci della destra, ma torna anche come ipotesi, come viene sottolineato che tornano le Molotov. Devo andare a chiudere, sì, devo andare a chiudere per dirvi che su Domani, però, ve l'avevo promesso, quindi mi autorubo un minutino. C'è questa cosa della Corte Penale Internazionale, vince il piratismo con Bibi e Trump, e a pagina 4 c'è Guido Rampoldi che dice: la punizione del procuratore segue di poche settimane la promessa del segretario di Stato Marco Rubio, smantelleremo la Corte, mattone su mattone, e pare inverare la minaccia ripetuta a Cannes in questi anni da vari emissari dell'amministrazione Trump e del governo Netanyahu. Chi tocca gli Stati Uniti e Israele finirà nei guai, gliela faremo pagare, lo rovineremo. Il suo successore avrà ben chiaro cosa rischia. La scelta del prossimo procuratore sarà cruciale. Americani e israeliani non riconoscono la Corte e non possono partecipare alla nomina, ma attraverso alleati e vassalli tenteranno di orientarla verso un candidato più accomodante. Sull'inchiesta... dice avvertimenti chiari. Tutto questo non implica che Khan sia necessariamente mondo da ogni peccato, ma quali che siano le sue colpe... Scrive Rampoldi, bisogna dargli atto che non ha mai accettato lo scambio che gli veniva indirettamente e mafiosamente proposto da 2 anni. Ritira le accuse al vertice israeliano e faremo in modo che si spengano le accuse contro di te. Il voto di venerdì arriva a conclusione di un'inchiesta cominciata 2 anni fa e affidata dal bureau a 3 giudici ONU di grande esperienza, un belga, un sudafricano, un camerunense. Il rapporto finale, 150 pagine, migliaia di allegati, consegnato in primavera, concludeva che non vi erano prove sufficienti per confermare l'accusa di molestie mossa a Khan dalla sua collaboratrice. E voilà, questo era per dirvi appunto di quello che suonava un po' nelle orecchie, no? Dei metodi che vengono usati dai servizi segreti per screditare i personaggi scomodi. Chissà se è andata così, per il momento Rampoldi ci ha dato una mano a ricostruire qualche cosa. Adesso chiudiamo la segna stampa e passiamo alla seconda pagina di Itaca.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Eccomi, eccomi, sono le 9:33 minuti. Lo sentite la pausa quando dico sono le? Perché semplicemente ormai ho gli occhiali, ho troppo lontani per il vicino, troppo vicini per il lontano. Quindi devo fare l'operazione ET, non so se qualcuno se lo ricorda, quando tirava il collo in avanti per andare a vedere un numerino, che è quello dell'orologio. Succedono queste cose anche grazie all'età, ma succede anche che Sara Milanese ti porti in studio un caffè. Grazie Sara, davvero, è sempre graditissimo. Noi ci prendiamo un attimo di musica per passare a sentire cosa ne pensa Giuseppe Mazza, masmediologo, di tante cose che riguardano un po' la lettura dei giornali di oggi, sicuramente. Parole pesanti oggi, Ma poi con lui vorrei parlare di una cosa che a me colpisce da tanto, e cioè, se mio nonno andava in giro, che era un operaio, con l'unità sotto il braccio, e aveva un tasso di scolarizzazione semplice, però leggeva il giornale, e allora non c'era il digitale evidentemente. Sì, un giornale di partito, va bene, quindi avrà avuto cose di partito, però c'erano anche dentro notizie, riflessioni. Oggi, perché il partito di centrosinistra non ha una vera e propria voce sua particolare, una piattaforma, un giornale? Abbiamo sentito nei giorni scorsi che vogliono ricomprare l'Unità, che è un giornale però. E allora questo mi incuriosisce per capire un po' rispetto allo strapotere della destra condivisa appunto fra 3-4 giornali, più tutti questi direttori che vanno in televisione continuamente. E parleremo con lui.

0: Buongiorno Giuseppe Mazza.
1: Buongiorno.
0: Come stai? Buongiorno. Tutto bene?
1: Mi sembra di sì, però ho capito che hai in mente una serie di domande che mi...
0: Ti spaventano.
1: Impegnative.
0: No. Giuseppe Mazza, masmediologo, già, voce nota per, ovviamente, per il pubblico di Radio Popolare, Popolare Network. Partiamo subito, allora, perché so che sei in vacanza, possiamo dirlo. E non voglio...
1: non ti stacca mai, dai.
0: E non voglio disturbarti troppo. Senti, Giuseppe, allora, no, ci sono due cose che mi stanno a cuore. La prima è una battuta che ti chiedo su il grande tema della sicurezza, che oggi sui giornali evidentemente impazza come da parecchi giorni, ormai da parecchi mesi o forse addirittura anni. Oggi con la questione di Chiomonte, dei Notav, e con la questione di Bologna ha un'accelerazione forte, e soprattutto i fogli della destra usano già parole terrorismo per quanto riguarda Notav. Come si crea una grande frattura nel linguaggio che viene usato rispetto al caso di Fakir. Allora, su questo volevo fare una battuta con te sul potere delle parole, perché poi sono gli stessi giornali che si lamentano se la società appare come scissa anche nei comportamenti o nelle confrontazioni, e se il clima si surriscalda. Chi surriscalda il clima? Chi fa le cose o chi usa anche delle parole che sono così forti e fa delle campagne?
1: Vabbè, diciamo, mettiamo un po' di ordine in questa storia. Noi tendiamo, mi permetto di dire questo, noi tendiamo a identificare i media, i mass media, in questo senso, ho davanti qui mentre parlo la prima pagina di Libero, la prima pagina di La Verità, immagino che insomma, ci stiamo riferendo a quel tipo di mondo, insomma, no?
0: Sì.
1: Il Tempo, accanimento contro la polizia, eccetera, eccetera. Noi tendiamo a identificare i media con il mondo, diciamo, no? Cioè li prendiamo un po' troppo come totalità, diciamo, ecco. Questa è la tendenza che abbiamo, cioè a vedere il mondo attraverso la lente dei media. In realtà quello che dovremmo fare è un po' il contrario, e cioè di smettere questa costante sensazione di assedio che proviamo, perché è vero che sui media, sui mass media proprietari, insomma, c'è una consonanza piuttosto opprimente, no? In termini di chiavi di lettura, in termini di... Però quello non è il mondo. Quello non è il mondo, quello è un tentativo di instradare la lettura delle cose, che noi dovremmo un po' resistere, davanti al quale noi dovremmo un po' resistere, dovremmo un po' continuamente ricordarci che fuori dalle prime pagine della destra o dai telegiornali, insomma, della destra o simili, c'è una realtà di ogni giorno che non per forza collima con quello che con le parole d'ordine che vengono utilizzate, anche perché altrimenti non riusciremo a spiegarci fenomeni come il recente referendum, per esempio, no?
0: Certo.
1: Che non aveva, o come le mobilitazioni per Gaza che ci sono state in questi anni, che non avevano legittimazione sui mass media. Allo stesso modo, per esempio, potremmo segnalare la costante avversione alle politiche di riarmo e la vocazione alla pace costante che contraddistingue la società italiana. Se io guardo un normale talk show italiano, o lo ascolto o lo leggo, e non il punto di vista della pace, non dico pacifista, ma il punto di vista della pace non è mai rappresentato. Eppure la stragrande maggioranza delle italiane e degli italiani continua ad avere una radicale alternativa, alternatività, diciamo, a queste parole d'ordine. Noi dovremmo diciamo accettare l'idea, convivere con l'idea che esiste un sistema dei media ovviamente malato in Italia, che è un problema democratico, che costantemente cerca di spingere in una direzione che non per forza però è seguita dall'opinione pubblica nella realtà. Questo è quello che io penso, ecco, insomma, c'è una illusione ottica in un certo senso che viene da lontano, se poi di questo ne parliamo.
0: Ecco, sì, ma mi domando, diciamo così, i famosi, sono tanti, ahimè, in Italia, analfabeti di ritorno, quelli funzionali, per esempio. Cioè, c'è una parte della popolazione che è più esposta, diciamo così, alla propaganda, perché poi si tratta di questo, no? Cioè, alla campagna, alla goccia che scava, il fatto di trovarsi sempre le stesse persone sui giornali, in televisione, e via dicendo.
1: Quello non aiuta, diciamo. Ripeto, condivido con te il punto, cioè il sistema dei media in Italia è un problema democratico, la sua struttura lo è, su questo non c'è dubbio, cioè è una forza di interdizione, diciamo, ecco, tra la democrazia come fatto vissuto e le persone comuni, è una forza di interdizione che si interpone anche a volte per rendere oscuri i fatti, per complicarne la lettura. Su questo, diciamo, non si può. Però credo anche una cosa, se mi permetti, cioè noi abbiamo una visione costantemente minoritaria, e noi, per noi intendo, diciamo, noi opinione pubblica che abita a sinistra, mettiamola così. Abbiamo una visione costantemente minoritaria del nostro punto di vista, che secondo me non è ben riposta, perché noi veniamo da tanti anni nei quali abbiamo, non so, adesso giusto per sbrigarmi, la citazione famosa di Nanni Moretti che dice: io sarò sempre d'accordo con una parte minoritaria del paese, non con tutti, no? Non con le maggioranze. Ci siamo molto crogiolati in questa idea di essere il paese virtuoso in minoranza dentro un paese corrotto in maggioranza. Io non sono convinto che sia così. È vero che c'è stato un bel ventennio di fascismo in Italia, però è vero anche che poi è venuta la Resistenza, poi è venuta la Costituzione. Questo sentirsi costantemente ospiti, neanche troppo graditi, secondo me non ci aiuta non soltanto nel fare politica, ma anche nel pensare politica, anche nel pensare alla politica. E questo io credo anche sia un problema nella costruzione poi delle parole che ci stanno a tutti a cuore, cioè la costruzione di discorsi radicalmente e serenamente alternativi.
0: Ecco, Giuseppe, mi dai il destro, come si dice, per andare all'altra domanda grande, che poi ti ringrazierò e grazie di questo tempo che ci hai dedicato, ma è una domanda spessa, nel senso che, come dici, poi sono stati i famosi 25-30 anni di Berlusconi con le sue reti, insomma, quelli sono anni importanti, ovviamente. Da questi microfoni Pablo Iglesias, in un'intervista rispetto ai 25 anni del G8, ci ricordava come la destra è stata più gramsciana, tra virgolette, rispetto alla sinistra, nel fatto di affermare l'egemonia attraverso quello strumento dei media. I media costano, però. Io ti volevo chiedere questa cosa. Adesso che Repubblica è nelle mani dell'editore Greco e che cerca di trovare un direttore, vedremo chi sarà, ma che era un po' considerato, diciamo, il giornale che poteva in passato rappresentare determinate posizioni più vicine al PD o comunque al mondo del centro-sinistra. Perché rispetto alla storia dei giornali di partito, o perché rispetto alla strategia della destra che si fa 3-4 giornali e poi va a occupare le reti televisive, il centro-sinistra non è capace o non vuole o di fatto non ha un canale, una piattaforma politica di riferimento ad offrire ai propri lettori o quelli che potrebbero essere i suoi lettori?
1: Questa è una bella domanda, e io penso questo, però è una proposta che faccio a te e a chi ci ascolta. Credo che, come tu giustamente hai ricordato, c'è stato un bel ventennio berlusconiano.
0: Ah, dove sei, Giuseppe? Mi è caduto. No. Ci sei? Ci sei? Ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ecco, ok, vai.
1: Pronto?
0: Vai. Dicevi?
1: Hai perso tutto?
0: No, dicevi, c'è stato un bel ventennio berlusconiano.
1: Ecco, su berlusconiano abbiamo perso il contatto. Dunque, no, c'è stato un bel ventennio berlusconiano, che però, ricordiamoci sempre, è stato anche inframmezzato da sconfitte di Berlusconi, ci sono state anche idee alternative, però la verità è che c'è stata lì una, e questo lo concordo, c'è un'egemonia, visto che parliamo di Gramsci, un'egemonia culturale autentica della destra, della destra, diciamo, commerciale per intenderci, ecco, mettiamola così. Anche se osservo tra parentesi che chi si chiede se la destra si alleerà con Vannacci forse dimentica che l'ingresso di Berlusconi in politica coincide col suo endorsement a Fini,
0: certo,
1: quando era ancora segretario del Movimento Sociale Italiano,
0: certo, certo,
1: e non c'era ancora neanche Alleanza Nazionale, quindi diciamo questo secondo me è abbastanza un problema che possiamo non porci, diciamo un problema già risolto dalla storia della destra italiana. Penso che il decennio, il ventennio berlusconiano abbia rafforzato questo sentimento di minoritarietà e questa difficoltà nel trovare parole. Una cosa che contraddistingueva il progetto di Scalfari e della di Repubblica era un'idea maggioritaria, un'idea di guida del paese, no? nella sua lettura dei fatti, nella sua interpretazione politica e culturale che dava. Un progetto maggioritario. Questo è venuto meno dopo il periodo berlusconiano e questa è una responsabilità che abbiamo noi sulle nostre spalle tutti. Perché quando si parla della comunicazione della sinistra si sente identificarla con, non so, con il modo in cui parla Elly Schlein, con il modo in cui parlano i politici della sinistra, però sinistra non è soltanto capi, non è soltanto leader, sinistra è anche oppure non è, no? È partecipazione, è cultura diffusa, è una forma più larga di capacità di dire valori. E lì secondo me ci siamo finiti dentro un po' tutti, cioè l'idea che eravamo minoranza nel paese ha segnato duramente, secondo me. Ci sono molti spazi da recuperare da questo punto di vista, è per esempio il lavoro che abbiamo fatto con la radio, molto molto in piccolo, però diciamo di presenza in termini critici del mondo della comunicazione, era stato un tentativo in quella direzione, cioè recuperare parole nel mondo che altrimenti sembra egemonizzato dalla...
0: Certo, però questo, Giuseppe, è una cosa che contraddistingue, diciamo così, un emittente indipendente, e c'è tanto giornalismo indipendente, certo, diciamocelo, di qualità, che si può consultare, sì. Però mi chiedevo appunto, è un problema di costi questa cosa che non riescono a mettere su una batteria di...
1: No,
0: diciamo...
1: perché secondo me sarebbe un ottimo investimento, è chiaro che c'è un'opinione pubblica che sta aspettando un prodotto di quel tipo. Ed è vasta perché se la metti insieme fa anche la maggioranza del paese, lo vedi anche nei sondaggi, non è un'opinione pubblica piccola. Il punto è che manca un'interpretazione maggioritaria del paese, cioè manca la capacità di produrre un progetto come Repubblica, come la Repubblica di Scalfari per intenderci. Non è che quello è una vocazione che non può prescindere anche da chiavi di lettura culturale. Poi ovviamente si possono avere punti di vista anche critici nei confronti del ruolo di Scalfari, del ruolo di Repubblica. Io sono...
0: ci manca per fare proprio l'esempio, certo. Un'altra cosa velocissima, ci chiedevamo con la direttrice Lorenza Ghidini, ma la televisione ha ancora tutto questo potere dal punto di vista del messaggio politico?
1: No. Mi chiedi una risposta veloce? No.
0: Ok, e chi è che ha più potere allora? Dici un po' chi comanda adesso sulle le elezioni politiche dell'anno prossimo?
1: Comandano i temi, comandano quelle che sono le issue, comandano le battaglie.
0: Ok.
1: Il referendum porta, comandano i temi, la capacità di imporre i temi in modo chiaro, semplice, netto. Quello sarà decisivo, cioè sono diversi, insomma, anche sulla sicurezza, tutto sommato, se ci pensi, la nostra difficoltà nel dire che la sicurezza in Italia è determinata da una legge che si chiama Bossi-Fini, no? Curiosamente la sinistra si trova sul banco degli imputati sul tema sicurezza legata ai migranti in modo strumentale, ma la figura del clandestino è un'invenzione della Bustifini.
0: Certo.
1: Non si riesce a scardinare questo aspetto. Quindi, i temi sono decisivi. I temi viaggiano in modo indipendente dalla TV, dai giornali, dall'agenda dei mass media principali. E lo abbiamo visto in tanti modi. Abbiamo citato poco fa la pace, Gaza, i referendum sulla giustizia. I temi vincono.
0: Giuseppe Mazza, io ti ringrazio moltissimo. Cioè, ci sono gli ascoltatori che si fanno la ola e dicono quanto conforto ad ascoltare Mazza, ragionamenti, parole giuste. Un altro, Giuseppe Mazza è sempre di una lucidità e chiarezza, anzi questo te lo leggo tutto perché è interessante, ti fa un bel complimento e dice se avessimo realizzato anche solo il 10% delle cose che ha proposto per il mondo di sinistra non saremmo in questa situazione. Quindi ti candidi.
1: Sì. Ma,
0: hai detto sì, hai detto, no, però, hai detto però sì. Dico,
1: non siamo messi così tanto male. Se tu ti aspetti il referto medico dai giornali di destra, non te lo daranno mai così. Non siamo messi così tanto male.
0: Ti ringrazio, Giuseppe. Grazie ancora del tuo tempo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille, Giuseppe Mazza al telefono con noi. Una linea un po' disturbata ma affascinante, sembrava quasi di essere in un collegamento spazio-temporale, diciamo così, ma in realtà era semplicemente una linea un po' disturbata, l'abbiamo capito bene però, questo è importante, quindi in realtà questa cosa non ci ha dato così fastidio. Sono le 9:55 minuti. È interessante questo tema, molto rispetto anche, certo sì, non mi dimentico il fatto domani, non, assolutamente non dimentico le varie testate, è che Repubblica per un certo tempo ha coperto quella zona che si era lasciata scoperta poi anche con il decesso, ahimè, dell'Unità. E stiamo parlando solo di giornali, poi c'è tutto il tema delle televisioni, delle radio. Vediamo qualche vostro commento prima di andare in pubblicità, di aprire un'altra pagina di Itaca. Allora, Paolo, informazione un disastro. Io per esempio sono abbonato da anni al Fatto Quotidiano, gestito da persone che sono palesemente di destra ma che oggi paiono più a sinistra di Lenin. Beh, adesso più a sinistra di Lenin e si chiama iperbole, è una figura retorica. Allora, va Luana. Quanto conforto ascoltare Mazza, ragionamenti parole giuste, abbiamo già detto, come aria fresca in una giornata di afa pesante. Allora, giusto, l'abbiamo già letta. No, l'abbiamo letta, giusto. Buona parte di quel campo che si dice di sinistra ha nel Fatto Quotidiano, giornale diretto da uno di destra, il punto di riferimento. Quantomeno c'è confusione. E poi no, ci dirà. Mi faceva ridere Davide che scriveva: l'eccellente Mazza sembra il colonnello Kurz che parla alla radio, con ragione, aggiunge.

Intanto stavo guardando il Paese, no? A proposito di giornali, il Paese è un giornale schierato ovviamente con il Partito Socialista Spagnolo, adesso fa parte di un fondo però, redazione tagliata, ma ancora assolve quella funzione. Poi ci sono altri giornali che sono cresciuti, Pubblico per esempio in Spagna, non soltanto, poi c'è un giornale che proprio è giornale anche, non soltanto web, che attraversa tutte le autonomie spagnole, che fa parte ancora della tradizione del movimento Quinsem, degli indignati, insomma c'è una vivacità che non trovo sinceramente in Italia. Guardavo il Paese perché semplicemente sto guardando come va con gli incendi, sono immagini devastanti, più di 121.000 evacuati a Madrid, Avila, Toledo e Castellón, alla faccia dei negazionisti direi.

0: sono consigno.
1: E sempre ricordando che in Italia, io direi anche ahimè se posso, è un giornalismo di opinione, cioè abbiamo proprio un giornalismo che si fonda sull'opinione più che su una cronaca più britannica, più british, o altri tipi di giornalismo che ci sono in giro con diversi tipi di tecniche. E il giornalismo di opinione è dura, perché poi appunto porta a schierare immediatamente. Sono i toni, le parole anche però che sono particolarmente odiose a volte. Chiudiamo questo capitolo e andiamo alla terza pagina di Itaca.
2: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
3: È tornata Arian Teo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

10 in punto, Radio Popolare Itaca, in studio Angelo Miotto. Benvenute ascoltatrici, ascoltatori, chi si sveglia domenica, magari dormite ancora un po', e chi vi può criticare? Certo io. Prima della pubblicità vi ho raccontato del paese, giusto per, visto che anche la Francia essere molto colpita dagli incendi, sono sulle le pagine di Libération. In diretta, incendi nelle Lande, in fuoco, viene contenuto, ma non è ancora fermato. La prefettura evoca una giornata strategica per oggi. Foto per i pompieri, valorosissimi, e i loro mezzi.

0: Oh, eccoci qua, andiamo in Kenya. E ci andiamo insieme a Sara, Sara Milanese. Ciao! Aspetta che devo alzare i microfoni, sono imbranato. Sono questi. Vai.
1: Buongiorno.
0: Eccoti.
1: Angelo, buongiorno agli ascoltatori.
0: Oh, eccoci qua, andiamo in Kenya. E ci andiamo insieme a Sara, Sara Milanese. Ciao! Aspetta che devo alzare i microfoni, sono imbranato. Sono questi. Vai.
1: Buongiorno.
0: Eccoti.
1: Angelo, buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici. Andiamo in Kenya.

0: Scendono in piazza gli studenti, continuano a scendere in piazza anche in Kenya. Lo hanno fatto circa un mese fa, in occasione dell'anniversario di quelle grandissime proteste che nel 2024 hanno scosso davvero il governo del presidente Ruto hanno permesso anche il ritiro di parte di una finanziaria che gravava tantissimo sul caro vita delle persone. Da allora quel movimento lì della Gen Z, come viene chiamata in Kenya, ha continuato a scendere in piazza, si è trovata di fronte a una durissima repressione e in occasione appunto di questi anniversari circa un mese fa sono riprese le manifestazioni, sono riprese anche la repressione da parte della polizia. Noi a Nairobi abbiamo raggiunto Ilaria Bellina, che è un'antropologa esperta di questi temi, che si sta occupando e sta seguendo le manifestazioni e che ha raccolto per noi una serie di interviste agli attivisti. Allora noi abbiamo messo insieme il suo racconto, la sua testimonianza e le testimonianze invece degli attivisti, abbiamo fatto un quadro della situazione, del clima pesantissimo che si sta vivendo in Kenya in questo periodo, e per questo ve lo presentiamo adesso.
1: Adesso dovrei lanciare questa, ma io volevo farti un'altra domanda.
0: Vai.
1: Prima, cioè, come fai a stare informata su tutti i paesi del continente?
0: No, non si può.
1: Non si può?
0: No, non si può.
1: Però cosa leggi? Che fonti hai tu? Intanto hai tutti i giornali africani, le radio.
0: Sì, ci sono. Beh, ormai per fortuna nel 2026 si può seguire dappertutto. Devo dirti che i social anche aiutano tantissimo, perché basta seguire, diciamo così, i giornalisti un po' più informati, e questo ti permette un po' di coprire, di capire dove è il caso di seguirle. La fortuna è anche che Radio Popolare ancora ha questa possibilità. Sono tante le persone come Ilaria che dai luoghi dove si trovano ci propongono di raccogliere le loro testimonianze, e questo è un vantaggio che probabilmente noi abbiamo e continuiamo per fortuna ad avere.
1: Grazie Sara.
0: A te.
1: Buon lavoro. Sara va adesso a finire di confezionare il 10:30 che sentirete fra poco. Noi andiamo a sentire Ilaria Bellina.
2: My name is Michael Ndige.
3: Mi chiamo Michael Ndige, porto avanti la lotta per i diritti civili ormai da diversi decenni. Oggi siamo di nuovo in piazza perché chiediamo un buon governo, chiediamo giustizia e anche la libertà di parola, perché sembra che vogliano sopprimere la libertà di parola. Non permetteremo che ciò accada, faremo in modo che questo diritto prevalga per le generazioni future. Sono stato arrestato in passato per la mia partecipazione alle proteste, ci picchiavano e ci torturavano. Il nostro movimento lotta per la libertà, non siamo attivisti per ricavarne denaro, ma per il futuro del popolo del Kenya.
2: Not for getting money out of it. No. We are doing this for the people of Kenya.
4: Le proteste sono organizzate sulle piattaforme social. La partecipazione può essere molto grande, però è spontanea, e queste proteste non sono organizzate da dei gruppi strutturati, da dei collettivi o insomma da delle organizzazioni della società civile. Sono più dei fenomeni spontanei, acefali, e che appunto si possono organizzare molto velocemente, ma possono anche sgonfiarsi, possono anche appunto vedere una partecipazione poco sentita dai giovani. È importante dire che queste proteste nate nel 2024 sono nate con l'approvazione dell'annuale legge di bilancio, che appunto mirava a tassare beni di prima necessità, quindi aumentando le tasse per tutti. Perché è stata varata questa manovra finanziaria? Perché il governo è fortemente indebitato verso le istituzioni finanziarie internazionali come la Banca Mondiale. Le proteste dei Gen Z sono anche un dissenso contro quello che viene visto come asservimento del governo kenyota verso l'economia globale, che impone tutta una serie di condizioni dietro alle quali magari il Kenya non riesce a stare. C'è paura della ritorsione, però la gente manifesta proprio per questo, per il proprio diritto di manifestare, e perché richiedono più trasparenza, più responsabilità e chiedono che vengano applicati e rispettati i principi della Costituzione.
5: Yes, my name is Mulinga Mutati.

0: I am a human rights defender.
1: Mi chiamo Mulinga Muteti e sono un attivista per i diritti umani. Lo scorso 25 giugno siamo scesi in piazza per commemorare i nostri compagni uccisi dalla polizia nelle manifestazioni del giugno 2024 e del giugno 2025. Volevamo ricordarli deponendo dei fiori davanti al Parlamento, ma gli agenti ci hanno arrestato sotto gli occhi delle telecamere e ci hanno portato fuori città. Non sapevamo dove ci trovassimo. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati, rinchiusi. Le percosse sono continuate per 2 giorni. Quando ci hanno liberati siamo stati ricoverati in ospedale, ma non smetteremo di manifestare. Penso che il regime abbia paura di noi perché chiediamo giustizia. Vogliamo semplicemente un paese migliore, dove tutti possano vivere una vita dignitosa. E poiché non vogliono rispondere a queste domande, hanno deciso di affrontarci con la forza. Quindi il motivo per cui lo stanno facendo è perché hanno paura. Non vogliono assumersi le proprie responsabilità e fare ciò che dovrebbero fare per il popolo del Kenya.
2: Siamo in un paese in cui l'80% della popolazione è under 35, quindi i giovani sono la stragrande maggioranza della popolazione e la disoccupazione giovanile è ai 2/3 della popolazione, quindi vuol dire che 2 giovani su 3, tra i 24 e i 35 anni, sono disoccupati. Questo è chiaramente estremamente sentito. C'è una grande frustrazione, un grande malcontento generale fra i giovani, perché nonostante siano una maggioranza numerica, insomma, si devono ancora scontrare con un potere che però numericamente è minoritario e che non permette loro di emergere economicamente, di essere soddisfatti dal punto di vista lavorativo, e questo chiaramente è un grande tema. Io ho intervistato Shakira Wafula, che è una degli attivisti della generazione Z più noti. Ha iniziato a manifestare nel 2024 e proprio il giorno, il grande giorno, è stato il 25 giugno 2024, che ha portato centinaia di migliaia di persone in piazza. Lei è stata arrestata con un centinaio di ragazze. Questo atto l'ha fatta radicalizzare ancora di più, lei e le sue compagne di cella.
3: Why Gen Z people are protesting nowadays? I think it's the continuation of the impunity.
4: Penso che i giovani in Kenya oggi continuino a manifestare a causa dell'impunità. Negli ultimi 2 anni, durante le proteste, alcune persone sono state rapite, altre sono scomparse e non sono mai state ritrovate. I politici sfruttano il loro ruolo per mettere a tacere tutto questo, e mentre l'impunità continua, la corruzione cresce. Rubano a destra e a manca senza che succeda nulla. Intanto il tenore di vita dei cittadini peggiora ogni giorno. Se vai nelle scuole, se vai negli ospedali, non ci sono attrezzature. Nei reparti di maternità le donne incinte devono condividere i letti. Come possono partorire 3 donne su un unico letto? Insomma, le condizioni di vita in Kenya sono terribili. A noi giovani è stato insegnato che l'istruzione è la chiave del successo, e noi abbiamo studiato, le nostre famiglie hanno fatto sacrifici e noi ci siamo laureati. Eppure oggi nel nostro paese non abbiamo alcuna opportunità di sviluppare una carriera e di avviare un'attività autonoma.
3: We have our degrees, but we have no opportunities in this country to develop a career.
2: Il movimento è nato senza leader, stanno cercando di convertire, ecco, la propria attività verso le elezioni del 2027, quindi bisogna vedere se dei movimenti nati sui social spontanei riusciranno a presentare dei candidati che siano credibili come alternativa al governo attuale.
5: My name is Colin Sotieno, I'm a human rights defender and a survivor of abduction.
6: Mi chiamo Colin Sotieno, sono un difensore dei diritti umani e un sopravvissuto a un rapimento. Il governo mi ha promesso un risarcimento. Pensate che basti? Non se ne parla proprio. Non potete dire che mi uccidete e poi mi risarcite. Non c'è somma che basti. Non c'è somma di denaro che possa riportare in vita i morti. Non c'è somma di risarcimento che possa restituirmi la gamba a cui la polizia ha sparato. Quello che vogliamo è giustizia. La giustizia non è garantita in questo paese. E noi ci assumiamo il ruolo di difensori di un diritto. Non ci stancheremo di cercare giustizia.
5: The people who are killed, they must get that justice. We will push it harder.
1: E così grazie a Ilaria Bellina di queste interviste, grazie a Sara Milanese per questo servizio così bello, così interessante, così movimentato anche di voci. Abbiamo parlato di Kenya, Gen Z e proteste, e adesso andiamo avanti con Itaca. A questo punto un po' di musica, prendiamoci un attimo di respiro in questa nostra domenica alle 10:15 se non sbaglio, Radio Popolare, studio Angelo Miotto con Itaca, e vediamo un po' dove andiamo a prendere. Ah, a me piace molto questa cantante francese che si chiama Clopelgag, l'ho già messa anche ieri. Oggi sentiamo le Ferrofluide Fleurs.

Eccoci, allora. If you change your mind, take a chance on the first thing. Non esageriamo un attimo, adesso ci arriviamo. Allora, qua siamo a Itaca e allora alle 10:18. Sto cercando qualcosa di cui farvi parlare in 9 minuti, ma le pagine milanesi oggi sono... A me deludono un pochino le pagine milanesi, soprattutto dei grandi quotidiani.

Vabbè, la butto lì, ma proprio una cosa veloce, abbiamo solo 8 minuti. Lasciamo perdere un attimo la questione milanese, perché appunto vi dicevo, non trovo degli spunti particolarmente interessanti per me per oggi, ma invece continuo a guardare come un ebete le prime pagine dei giornali spagnoli e francesi, e queste fiamme a cui siamo stati abituati, perché mi ricordo che anche l'anno scorso è andato a fuoco parecchia roba sia in Italia che all'estero. E però dall'altra parte mi sto chiedendo se non ci stiamo abituando. E così, se avete voglia, due telefonate al volo, 0233 001 001, oppure se volete scrivere, visto che siete dei grafomani, al 331 62 14 013, oppure a diretta @popolarenetwork.it. Va bene la questione dell'adattamento, ma qui siamo proprio, secondo me, è una questione che ci stiamo abituando a leggere come fa il país adesso. Aspettate che ci vado direttamente, intanto se volete chiamate, siamo abituati a leggere dei numeri che sono, dal mio punto di vista, abbastanza sconvolgenti. Più di 121.000 evacuati a Madrid, Avila, Toledo e Castellón. Foto, video, anzi, di fiamme, venti, caldo. Tutto ciò che appunto è a che vedere con il cambiamento climatico. C'era un ascoltatore prima che mi scriveva, quando gli ho detto alla faccia dei negazionisti, alla faccia dei negazionisti, questo è cambiamento climatico. Gli incendi certo che ci sono sempre stati, ma non di queste dimensioni. Ne potete pensare che siano semplicemente tutti dolosi con una dimensione del genere. Quindi, se avete voglia, lo 0233 001 001, vi siete abituati, vi state abituando, vi fanno ancora specie questi numeri, vi preoccupano, ma non soltanto, vi fanno ragionare, oppure se volete scrivere. Se no, se non avete voglia, noi ci ascoltiamo comunque sia della gran bella musica.

0: Allora, mi hanno mandato Gli ultimi giorni del paradiso di João Nuno Pinto. È un film, da quello che capisco, che ci consigliano. Con Gli ultimi giorni del paradiso, il cineasta portoghese João Nuno Pinto utilizza i codici del dramma alto borghese per discettare di cambiamento climatico, disparità di classe, ridefinizione dei ruoli sociali. Un gioco al massacro non particolarmente originale, ma che sa centrare il bersaglio. Questo è un consiglio che ci viene per quanto riguarda la questione climatica, e poi ancora io vi consiglio invece di andare a rileggere quello che una volta veniva classificato come fantascienza, ma non è più fantascienza, e adesso ci arrivo a dirvi il nome, perché ovviamente ho un attimo di allora, Ballard, ecco, sì, Ballard ha scritto dei libri stupendi sulla questione sociale, ma anche sulla questione ambientale, ed erano tanti anni fa, eppure aveva già centrato il tema rispetto, per esempio, a un romanzo che inizia dentro una città completamente allagata, perché i mari si erano alzati. Anche quello che noi leggevamo allora era qualche cosa che pensavamo, appunto, lo mettono in fantascienza, per quello in realtà ormai è di un realismo sconcertante. Andiamo avanti ancora con la musica, se volete scrivete, se volete oh, ci sono le telefonate, sono io che non guardo, eccoci qua, pronto?
1: Ciao Cristina.
0: Ciao Cristina. Ciao.
1: No, non ci stiamo abituando.
0: Ecco, almeno. Bene.
1: No, io non mi sto abituando, mi sto preoccupando moltissimo. Però quello che penso è che finché non ci tocca personalmente siamo un po' resti a considerarlo ancora, nonostante tutte le evidenze, un pericolo reale.
0: Però inizia a toccarci da vicino.
1: Sì, assolutamente, però vedo che non, abbiamo visto a Milano il temporale 2023 fortissimo, che ha sradicato alberi, certo, interrotto servizi, ne ha fatte di tutti i colori, però poi non è che sia seguita chissà che, diciamo, politica di adattamento, come stavamo dicendo,
0: certo,
1: cioè non aspettiamo che i disastri succedano e cerchiamo di riparare, in realtà bisogna iniziare molto prima.
0: Questo grande tema che suggeriamo a chi si vuole occupare di Milano e di non solo, a livello nazionale,
1: sì,
0: anche.
1: Sì, sì, sì, è a tutti i livelli, però forse sono i livelli politici un po' più bassi che stanno facendo qualcosa, ma non ancora abbastanza. E la gente però, cioè noi dovremmo fare pressione, se non facciamo pressione noi, chi ci governa postpone e pensa ad altro, ecco, penso un po' a questo invece. Diciamo che penso sia una questione psicologica, siccome è un grossissimo problema, lo rimuoviamo un po', sì.
0: Va bene,
1: altrimenti.
0: Ti ringrazio.
1: Ciao,
0: grazie. Io ho questa stupidaggine che dico ogni tanto, che quando vanno a votare su questi temi gli toglierei l'aria condizionata in Parlamento e così vediamo. È una buttata. Pronto?
2: Sì, sono io.
0: Sì, sei tu, chi sei?
2: Ciao, sono Donatella.
0: Ciao Donatella.
2: Ciao, io sono abbastanza d'accordo con l'ultima
0: con Cristina.
2: Cristina, secondo me più che abituando, noi ci stiamo assuefando a questo tipo di situazione e stiamo dando, come dire, per scontato che le nostre condizioni di vita siano già cambiate. Se tu ci pensi, faccio una piccola considerazione, pensiamo a tutto quello che ci viene detto in termini di longevità, siamo tutti felici del fatto che la vita si sta allungando, però noi già oggi abbiamo una fascia di persone fragili, cioè di grandi anziani, che ormai sono prigioniere delle loro case quando sono così fortunati da avere un'aria condizionata per tutta l'estate in queste città, cioè non riescono più a uscire di casa. Oppure abbiamo, che so, delle assicurazioni che già si sono loro subito, come dire, allineate con il fatto che ormai ogni temporale, non grande temporale, ma ogni temporale ormai nel nord Italia si porta dietro una grandinata tale per cui tre quarti delle macchine sono rovinate. Quindi se tu vuoi fare una assicurazione contro i venti che fino a ieri ti costavano 20-30 euro in polizza, adesso ti costano 200.
0: Cambia il mercato anche, ovviamente.
2: punto, capisci, la nostra vita si sta già cambiando, e la cosa secondo me veramente scioccante è che più questa cosa succede e meno si parla delle cause, cioè più questa cosa succede e più anche logicamente tutti siamo concentrati su come parare l'emergenza, anche su come cercare di modificare le nostre città in modo tale che siano, se non altro, come sopravvivibili, cioè che si possa continuare a viverci in qualche maniera, ma meno si parla di quello che c'è dietro.
0: Grazie, noi, grazie Donatella.
2: Così siamo destinati ad andare in questa direzione.
0: Grazie mille.
2: Buona domenica.
0: Ciao, ciao, ciao. Mancano 30 secondi, Donatella, sono andato via un po' dritto per quello, perché fra poco ci sono le notizie di Popolare Network, Radio Popolare, Sala Milanese, Luca Parena. Tra poco si materializzeranno nello studio 1. E dai, tante cose oggi qui a Itaca. Che torna settimana prossima. Io invece vi do appuntamento fra due, nel senso che vado a farmi un po' di vacanza, poi torno per stare insieme con voi a agosto fino a settembre. E allora un saluto da Angelo Miotto e buona domenica con Radio Popolare.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Popolare Network.
5: E 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Russia ha bombardato nuovamente la capitale ucraina Kiev con due ondate di attacchi missilistici. La notte scorsa le autorità affermano di aver intercettato diversi ordigni. I detriti cadendo al suono hanno provocato esplosioni e incendi e colpito un palazzo residenziale. Nel mirino anche Kharkiv ci sono almeno una vittima e diversi feriti. Colpito anche un centro commerciale nella città di Kryvyi Rih. Mosca da parte sua dichiara di aver intercettato oltre 130 droni ucraini sparati su diverse regioni, in particolare sulla Crimea, dove sarebbe stata colpita una centrale elettrica.
6: Israele è tornato a bombardare la striscia di Gaza. I raid hanno colpito l'ospedale Al-Aqsa di Gaza City. C'è almeno una vittima, ci sono anche diversi feriti. Pure in Cisgiordania continuano, si intensificano le aggressioni contro i palestinesi. Nella notte coloni israeliani hanno dato fuoco a una moschea nella città di Kusra, mentre la polizia ha arrestato 80 palestinesi in raid condotti in tutto il territorio. Sono ancora in corso incursioni vicino a Nablus. Fonti palestinesi riferiscono di almeno 2 operatori sanitari aggrediti.
5: La polizia di Berlino ritiene di aver identificato l'uomo che ieri sera ha investito con un furgone la folla a margine del corteo del Pride della capitale tedesca. Si tratta di un 21enne, Abdul B, era già noto agli agenti, è uscito da un riformatorio in maggio, è legato ad ambienti estremisti islamici. Potrebbe avere dei complici, la polizia continua ad indagare. Una donna è morta dopo l'investimento, tra i 16 feriti alcuni sono in condizioni molto gravi.
6: Un uomo di 29 anni si è suicidato stanotte nel carcere di Viterbo. Secondo le prime informazioni è stato trovato impiccato nella sua cella. È il secondo decesso in 10 giorni avvenuto nell'istituto di pena, dove lo scorso 16 luglio un 26enne è stato accoltellato e ucciso in una lite violenta. Ieri sera, poche ore prima che il corpo del detenuto di 29 anni fosse ritrovato, in una sezione dello stesso penitenziario erano stati incendiati dei materassi. Il fumo ha provocato diversi intossicati tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria.
5: Un 35enne alla guida di un'automobile ha investito e ucciso un anziano in bicicletta a Turbigo nel Milanese. Lo scontro è avvenuto stanotte dopo le 3 lungo la strada statale Gallaratese. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri poco dopo grazie alla segnalazione di un testimone che ha preso il numero di targa della macchina. L'investitore è risultato positivo ai test per l'alcol e la droga.
6: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è stato messo sotto scorta dopo le minacce di morte che ha ricevuto via social negli ultimi giorni. Lo ha deciso la prefettura del capoluogo emiliano. Lepore è finito al centro di polemiche anche da parte di esponenti del governo per aver convocato lunedì scorso un presidio in solidarietà con i familiari di Abderrahim Fakir. Stasera, a partire dalle 18, a una settimana dalla morte di Fakir, immobilizzato a terra da 2 agenti di polizia, ci sarà un corteo organizzato da un gruppo di residenti del quartiere Pilastro di Bologna per chiedere verità e giustizia.
5: Il tifone Nul, il più potente ad aver colpito la Cina nel 2026, ha toccato terra questa mattina sulla costa meridionale del paese con forti venti e piogge torrenziali. Oltre 715.000 persone sono state costrette ad evacuare e centinaia di voli sono stati cancellati. Attese piogge intense e torrenziali in gran parte della Cina meridionale per le prossime 48 ore. In diverse province Pechino ha dichiarato il massimo livello di allerta per possibili inondazioni.
6: In Europa continua la lotta contro gli incendi. In Spagna si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia, dove ieri si è anche registrata una prima vittima, ma si continua a lavorare per contenere le fiamme alle porte di Madrid. In Francia i roghi minacciano la periferia di Bordeaux. Finora nei due paesi sono state evacuate oltre 300.000 persone.
5: E intanto vediamo alle previsioni del tempo per le prossime ore sull'Italia, dove continua anche per oggi il calo delle temperature grazie ai temporali che stanno interessando a macchia di leopardo nord e centro fino alla Campania, attesi appunto temporali con grandine e forti raffiche di vento. A partire da mercoledì però è attesa un'altra ondata di caldo. 10:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
7: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
8: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
7: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
8: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
7: 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
9: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: Bentornate, bentornati a Letti e Lettini. Eh sì, il buffo titolo ormai avete imparato a conoscerlo da qualche stagione, è il settimanale estivo di Radio Popolare dedicato alla lettura. Ma come sempre decliniamo questa trasmissione in una maniera particolare, oltre a ricordarvi che ha cambiato giorno e orario perché da quest'anno va in onda alle 10.35 della domenica mattina. Fra poco scopriremo chi è il personaggio della cultura che sarà con noi nella prima parte per raccontarci del suo lavoro, del suo percorso e anche darci i suoi consigli di lettura, così come nella seconda parte scoprirete una libreria indipendente, una delle moltissime che in Italia rappresentano l'ossatura culturale, proprio il caso di dirlo, del rapporto fra i librai, i libri e i lettori. Diamo dunque il benvenuto alla nostra ospite di quest'oggi, che è la regista e direttrice artistica del Teatro Fontana, Yvonne Capece. E allora la salutiamo. Buongiorno Yvonne.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a Teira.
0: Allora, il rapporto di Yvonne Capece con il teatro è antico, con il Teatro Fontana ormai si rinnova da qualche stagione e è stata proprio lei a imprimere un andamento, un ritmo al Teatro Fontana che lo ha molto proiettato in avanti, sia per la scelta delle produzioni, delle ospitalità oppure degli spazi di studio dei nuovi titoli, dei nuovi lavori, ma anche perché lei stessa, che è regista, ha con la letteratura un rapporto antico, insomma, cioè ci sono state molte occasioni in cui la letteratura ha incrociato il tuo lavoro personale e il percorso, le stagioni del Teatro Fontana, giusto?
1: Sì, giustissimo. Io peraltro sono laureata in lettere moderne, quindi ecco. Il mio approccio nasce proprio dalla letteratura. Sì, la stagione del Fontana è influenzata tantissimo dalla letteratura. E perché, diciamo, mi interessa un teatro che non conferma quello che già pensiamo, ma che complica un po' lo sguardo, no? E la letteratura è di solito una maestra di complessità. Per cui anche Il nemico, che è la stagione di quest'anno, per esempio, ha tantissimi titoli che sono sostanzialmente delle riscritture o degli adattamenti fedeli o che dialogano con romanzi che hanno cambiato in sostanza insomma, il nostro modo di guardare il mondo. E nelle mie stesse regie spesso, come tu dicevi, il punto di partenza non è la drammaturgia, ma sono romanzi e in ogni caso forme di narrativa, non so, penso a Frankenstein o alla Città dei Vivi naturalmente. Guardando un pochino forse i titoli di questa stagione, data la tua domanda, sì. Sì, immagino che ci sono tantissimi, penso ad Accabadora di Michela Murza, ovviamente, che è uno dei romanzi più noti anche italiani degli ultimi 20 anni, dove viene affrontato appunto un tema molto difficile che è quello dell'eutanasia in queste atmosfere sarde molto affascinanti, sì. Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, che invece è un grande classico che apre poi a novembre la nostra stagione, che insomma molti lo ricordano come un romanzo horror, però in realtà è una riflessione anche molto moderna sull'identità, sì. E sulla insomma accettazione del proprio lato oscuro, sì, assolutamente. La Città dei Vivi, ovviamente l'abbiamo detto prima, Il piacere di D'Annunzio, c'è cioè questo esperimento molto interessante di messa in scena dei primi 2 capitoli di un romanzo che è praticamente il grande romanzo dell'estetismo italiano, molto contemporaneo nel raccontare il rapporto per esempio tra immagine, desiderio e costruzione dell'identità, e devo dire quest'anno ce ne sono veramente tantissimi, 1984 di Orwell, opinioni di un clown, riscritture, rivisitazioni di opinioni di un clown, di Mrs. Dalloway, di Virginia Woolf. La letteratura dall'Ottocento in avanti devo dire che è molto presente nelle mie scelte di programmazione.
0: Eh sì, anche perché in realtà il rapporto fra teatro e letteratura è molto stretto, tutti pensano sempre al cinema, ma no, cioè il teatro rappresenta una destinazione che quando riuscita diventa una destinazione di grande vivacità, proprio perché il teatro si fa insieme al pubblico, no?
1: Sì, permette di avere accesso magari anche spesso a delle opere di narrativa ma che a volte anche crediamo di conoscere, ma in effetti spesso succede che non le abbiamo mai davvero lette o non le abbiamo lette fino in fondo, e il teatro è un ottimo mezzo, per esempio, per far entrare dentro dei mondi narrativi letterari sia nuovi, ma anche invece di, appunto, pensavo adesso al Piacere o a Jekyll e Hyde, cioè che affondano nelle nostre radici culturali, ma che magari in effetti conosciamo ma non abbiamo letto, e il teatro aiuta moltissimo a farli vivere, ma anche a farteli vivere in una maniera diversa rispetto al cinema,
0: anche a farteli riscoprire, no?
1: Sì, c'è comunque un profilo intellettuale, una struttura simbolica che molto più del cinema, secondo me, rende merito alle metafore narrative.
0: Sì. Un'altra domanda sempre su questo argomento, cioè teatro che è collegato alla letteratura, ti chiedo a tuo avviso che tipo di lavoro è il caso di fare, per esempio, sulla letteratura contemporanea quando la si vuole portare a teatro. Tu mi risponderai giustamente: dipende dal libro, perché ovviamente ogni libro è una storia a parte, e su questo siamo tutti d'accordo. Tanti anni fa firmai l'adattamento teatrale della Bruttina stagionata di Carmen Covito, il libro che poi fu scoperto da Aldo Busi, insomma lanciato, la cui regia fu fatta da Franca Valeri. Fu un'esperienza quella dell'adattamento di un libro del genere, pieno di personaggi di mille cose che sembravano inadattabili, che invece poi mi diede grandissime soddisfazioni. Quell'esperienza, per quello che domando, mi insegnò che ci sono dei patti che bisogna fare con il pubblico quando si traspone, oppure si prende spunto, perché poi dipende da quanto si traspone, da un libro. Tu cosa ne pensi?
1: Beh, penso che la prima differenza è una differenza proprio quantitativa, come tu dicevi, rispetto alla mole testuale. Parlo anche come da drammaturgo, nel senso che, come sai, spesso, soprattutto quando cioè di solito mi affianco a drammaturghi quando la trasposizione è da testo teatrale a messa in scena, mentre quando è da romanzo difficilmente mi affido a qualcun altro, quindi è un'operazione che conosco, quella di cui anche tu prima parlavi. La parte più difficile è chiaramente la mole di testo, che è completamente diversa, cioè il libro è pensato per accompagnare il lettore per molte sere, per un tempo più lungo, e quindi molto così, insomma, il primo problema che mi pongo io è questo, cioè cercare di condensare gli elementi più significativi del romanzo o del testo narrativo in un'opera che necessariamente deve esaurirsi entro qualche ora massimo. E senza perdere però, come dire, quelli che sono i centri simbolici e fondamentali che danno origine alla vicenda o alla visione, diciamo, dell'autore. E la seconda cosa è capire che chiaramente il teatro è un'arte completamente diversa, e quindi sfuggire un po', sottrarsi un po' alla tentazione, questo chiaramente è un parere personale, quello che faccio io, sottrarsi un po' alla tentazione di pretendere di ricostruire il romanzo,
0: certo,
1: o il testo narrativo com'è in un'altra forma, no. E quindi gli adattamenti sono sempre delle ispirazioni, cioè il romanzo è sempre un punto di partenza, che
0: sono sempre dei tradimenti affettuosi. E poi c'è appunto il problema, no? La questione della regia, cioè di che cosa mostrare oppure no, cioè si dà qualcosa in più o di diverso rispetto alla lettura, il lettore si fa un'idea sua delle immagini che scaturiscono dal romanzo, e invece in teatro gli si dà una soluzione, no? Gli si dà una proposta rispetto alle immagini.
1: Questa fa una grande differenza, per esempio per La città dei vivi mi sono scontrata moltissimo su questa sfumatura in particolare che tu dici, e cioè chiaramente le parole possono suggerire delle cose lasciando aperte molte possibilità. Tendenzialmente la costruzione dell'immagine del regista, per quanto smussata, toglie ambiguità, cioè il filtro, non so, anche etico, chiamiamolo così, la posizione etica del regista è molto chiara sempre, anche in quei punti in cui per esempio la parola scritta può permettersi delle zone più oscure, e questo è chiaramente un tema rilevante, nel senso che viene posto un filtro molto forte, che è quello, potremmo dire, di un lettore specifico, cioè il regista stesso.
0: Certo, e quindi in qualche modo si porta la palla, scusa, è tempo di mondiale, mi vengono queste metafore, la palla un po' più avanti, no? Cioè si prova a portare lo spettatore in un territorio che necessita per forza di una scelta, no? di fare una scelta.
1: Certo.
0: Ecco, per cui sperando appunto di incontrare in qualche modo non tanto il gusto quanto insomma la comprensione, l'accettazione,
1: certo,
0: no, dello spettatore. Beh, insomma, è un discorso molto interessante, purtroppo non possiamo prolungarlo, possiamo ricordare però che la stagione del Teatro Fontana inizia quando?
1: Inizia il 10 di settembre con gli appuntamenti nei chiostri.
0: Benissimo, ricordiamo appunto che il Teatro Fontana è vicino alla chiesa di Santa Maria alla Fontana, un luogo bellissimo che è all'isola, non esattamente all'isola, vicino all'isola, insomma, perché sennò mi saltano addosso gli ascoltatori dicendo che è vicino a Via Farini, mettiamola così, dove appunto c'è un bellissimo chiostro che giustamente viene abitato anche da molte delle proposte della prossima stagione. Adesso ti chiedo se c'è un brano che ti piacerebbe ascoltare.
1: Sì.
0: Il primo,
1: allora,
0: che ti viene in mente, perché so che ti piace la musica.
1: Sì, molto, è un brano estivo, anni 80, Sherry,
0: sì,
1: Sherry,
0: sì,
1: Lady, spero che sia diciamo interessante, uno di quei brani che riportano subito per me un'immagine all'estate, a dei ricordi, unisce passato e presente, molto pop,
0: bene,
1: romantico insieme.
0: Lo ascoltiamo.

0: Siamo sempre collegati con Yvonne Capece, direttrice artistica del Teatro Fontana, regista, dramaturg e tante cose di cui abbiamo in parte parlato nella prima parte della nostra conversazione. Questa è sempre Letti e Lettini, la trasmissione settimanale di Radio Popolare estiva dedicata alla lettura, ed è proprio Yvonne Capece, la nostra ospite di quest'oggi, della prima parte di Letti e Lettini, e come sempre Yvonne, adesso ti tocca, so che sarà una scelta complicata, appunto, visto che tu la letteratura la ami molto e la pratichi, di 3-4 titoli per quest'estate, che possono essere dei classici a cui sei affezionata da sempre o anche libri più recenti. Da cosa cominciamo?
1: Allora, ne suggerisco un paio più impegnativi, un paio più leggeri ma intelligenti, diciamo così. L'uomo senza qualità di Musil, siamo insomma all'inizio del Novecento, quindi Vienna, che prima della prima guerra mondiale, una bella analisi sulla insomma un uomo che osserva insomma questa società, no, colta, apparentemente stabile, che non si accorge insomma del che sta andando verso il proprio crollo, diciamo così. Tolstoi anche e La morte di Ivan Illich, che è un testo molto piccolino, quindi adatto sono poche pagine, un centinaio,
0: piccolino,
1: non oltre,
0: ma insomma
1: era molto denso.
0: No, fermati lì, però non è che puoi buttare là un Musil, un Ivan Illich così senza poi dirci qualcosa di più. Perché sei legata a questi titoli?
1: Ma sono testi che insomma amo molto, soprattutto per insomma sono molto affascinata da testi nei quali diciamo c'è un'analisi così, o della insomma di un contesto sociale, di un'atmosfera insomma umana, oppure insomma che hanno delle sfumature fortemente esistenzialiste, come può essere Ivan Illich, quindi che insomma muovono delle riflessioni sulla vita, sul senso dell'esistenza o sulla percezione insomma del mondo che stiamo attraversando, e fanno parte della mia come dire, del mio aspetto,
0: del tuo apparato
1: esistenzialista, sì, del mio animo esistenzialista, assolutamente. Però siccome insomma hanno una certa densità, ne ho immaginati anche un paio più leggeri.
0: Sì.
1: Uno è sempre di fine Ottocento, quindi è un testo insomma un po' vecchio ma molto molto divertente, Tre uomini in barca di Jerome. Un libro molto divertente, insomma, perché non l'avesse letto, credo uno veramente dei più divertenti che sono stati scritti, dove ci sono questi tre amici che decidono insomma di essere estenuati di fare questa vacanza in barca, e che si trasforma in una successione di disastri, e quindi è anche qui forse sì un attraversamento ironico di quelle che sono insomma delle piccole
0: miserie umane,
1: dei paradossi, esatto, dei paradossi della vita quotidiana. E l'altro invece è recente, c'è un testo nuovo, Un gentiluomo a Mosca, di Tauls, sì, che è insomma sì adesso non so 2010-2016, ecco, più o meno può essere l'anno di pubblicazione, che è ambientato in Russia. C'è questa curiosa situazione in cui questo ambientato nel 22, questo conte russo, questo aristocratico, viene condannato dal nuovo regime agli arresti domiciliari in un lussuoso hotel di Mosca, e quindi non può mettere piede fuori dall'albergo, e così costretto a vivere tutta la sua vita chiuso nell'albergo, insomma osserva il mondo attraverso un'angolazione un po' diversa. Anche questo è un testo molto leggero, però appunto intelligente, e come forse dicevamo prima, quello che forse accomuna i quattro titoli che ho scelto è proprio questo questa indagine un po' esistenzialista del rapporto che l'uomo ha con la sua esistenza, col passare degli anni, con la sua vita e anche con la vita degli uomini che lo circondano, della società e del tempo in cui vive.
0: Beh, insomma, sì, è sempre venati di una amara ironia, no? Molti di questi titoli, che è quasi indispensabile. L'ultima domanda, Yvonne Capece, poi la lasciamo andare alla sua estate, è se c'è un romanzo che in futuro ti piacerebbe mettere in scena, e soprattutto se te la senti di dircelo.
1: Sì, c'è, perché sono in fase anche di costruzione, spero che vada in porto adesso, insomma, sono riuscita ad avere i diritti, ed è la casa delle belle addormentate di Kawabata.
0: Ah, però.
1: Che sì, ecco, cioè esiste, ce n'è uno in particolare ed è questo, proprio in questa fase particolare della mia.
0: Ah, quindi noi diamo uno scoop a questo punto.
1: Non lo dovevo dire, dopo non lo so, magari non andrà. Ecco, però diciamo sì, sono in questo momento è lui, è questo testo, anche nella versione, cioè anche nel confronto che ha con la versione di Garcia Marquez.
0: Certo. Beh, insomma, questa è una notizia molto interessante su cui davvero speriamo di concentrarci presto quando appunto verrà realizzata. Ringraziamo Yvonne Capece per essere stata con noi, essere stata super disponibile. Le auguriamo, come abbiamo detto, buona estate e a risentirci presto a settembre con la nuova stagione del Teatro Fontana e tante altre cose. Grazie Yvonne, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Eccoci bentornati a Letti e Lettini, il programma estivo di Radio Popolare in cui ogni domenica scopriamo una nuova libreria indipendente e poi chiediamo dei consigli di lettura. Oggi siamo con la libreria Wojtek e con noi c'è Ciro Marino. Buongiorno Ciro.
1: Salve, buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Le va di raccontarci un po' com'è nata la libreria, qual è la sua storia?
1: Certo, allora, la libreria è a Pomigliano d'Arco, è un comune in provincia di Napoli, a sud Italia, è nata nel 2008 parallelamente alla casa editrice che ha lo stesso nome, Wojtek Edizioni e Wojtek Libreria.
0: Okay.
1: Ed è nata essenzialmente per dare, come dire, la libreria si caratterizza per alcune cose, senza dubbio la più importante è quella che in libreria noi abbiamo soltanto editoria indipendente e quindi cerchiamo di dare spazio a quelle case editrici che fanno, come dire, che hanno come faro il proprio catalogo e quindi libri di qualità, la scelta, la selezione.
0: Certo.
1: E case editrici che, diciamo, con difficoltà riescono a trovare spazio nelle librerie di catena.
0: Chiaro.
1: E questo è il motivo della nascita della libreria, che poi ovviamente si caratterizza per tante altre cose, ma
0: e diceva
1: soprattutto
0: che,
1: per questo.
0: Che anche voi avete la vostra casa editrice.
1: Sì, Wojtek Edizioni è nata appunto parallelamente alla libreria e negli anni, insomma, abbiamo pubblicato autori e autrici importanti, da Antonio Moresco a Mircea Tartarescu, a Matei Disney, a Dario Voltolini, a Emanuela Cocco, Alessandra Savugo, eccetera, eccetera, eccetera, insomma,

0: passano e anche ai temi che spesso cannibalizzano un po' il mercato editoriale, i soliti temi, insomma, noi ci interessa poco delle trame, non perché non siano importanti, ma perché appunto siamo molto più concentrati invece sulla parte autoriale. E questo lo facciamo su tutte le nostre collane, quella per gli italiani, quella per gli stranieri, quella per i saggi letterari che pubblichiamo con la collana Stranenia, eccetera, eccetera.
1: Chiaro. E invece, tornando alla libreria, ma anche non solo, parliamo del nome Wojtek, no? È molto particolare. Ci vuole dire da dove viene, come è stato deciso?
0: È molto particolare, sì, in realtà anche un po' per caso, nel senso che Wojtek è il nome di un orso che divenne famoso in Italia perché partecipò realmente, era insomma una storia molto particolare, lui fu arruolato in una brigata polacca che poi arrivò durante la seconda guerra mondiale, era a distanza qui in Italia e come dire la cosa nacque un po' per scherzo tra i soldati che cominciarono, no, a giocare con quest'orso che fu scambiato da per un paio di scatolette di carne, lo teneva un bambino siriano al guinzaglio, quest'orso, Wojtek è un orso siriano, e nulla, poi da lì ci sono varie immagini, varie cose anche molto divertenti di quest'orso che gioca con i soldati, ci piaceva un po' l'idea, ci sono varie statue tra l'altro di Wojtek in Italia, senza dubbio a Cassino, mi sembra un'altra Imola, ci piaceva l'idea un po' scanzonata, ecco, di quest'orso soldato. Una storia decisamente stravagante.
1: Trovare leggerezza anche nelle situazioni più cupe, se vogliamo.
0: Certo, sì, non no, proprio esatto.
1: Ok.
0: Giusto.
1: E organizzate anche eventi con la vostra libreria, gruppi di
0: con la
1: lettura?
0: Nostra libreria organizziamo, sì, almeno un paio di incontri a settimana, gruppi di lettura costanti. E poi siamo tra gli organizzatori di un festival che facciamo a Pomigliano che si chiama FLIP, che è l'acronimo di Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d'Arco, che quest'anno faremo dal 3 al 6 settembre, che vedrà tra gli ospiti Irving Welsh, Maëlys de Kerangal, Paesua, Kevin Berry, Antonio Moresco, Alessandro Baricco, Dario Voltolini, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Un catalogo molto molto ricco.
0: Il programma del FLIP, sì, è, insomma, noi anche con il Festival stiamo crescendo molto, si sviluppa su 4 giorni, prevede una parte sia per bambini che per adulti, diciamo, semplificando. E negli anni abbiamo avuto William Bollman, abbiamo avuto Silvi Richterova, Alan Pauls, Mircea Cartarescu, anche lì è un piccolo, come dire, miracolo, chiaramente tra mille virgolette, di cui però andiamo molto fieri perché lì veramente facciamo, insomma, è un festival molto seguito che sente molto il senso comunitario che spesso si trova
1: Giustamente.
0: nelle province del sud Italia.
1: E come funziona? Seguite dei temi annuali o avete degli altri criteri?
0: Seguiamo dei temi, ma abbiamo, come dire, la solita stella polare, che è quella dell'editoria indipendente,
1: Assolutamente.
0: e quindi cerchiamo sempre, no, di dare spazio a libri, a autrici, autori che difficilmente riescono a trovare spazio altrove. Tra l'altro col FLIP, come dire, noi chiediamo a tutti gli autori e le autrici ospiti di stare con noi per tutti e 4 giorni, quindi per tutti i giorni del festival, e proprio così crediamo che riusciamo a tirare fuori una vera comunità di lettrici e lettori appassionati che si radunano poi in questi giorni.
1: Chiaro. E mi parli un pochino magari della clientela, come è frequentata la libreria, ci sono bambini, famiglie, com'è
0: Allora,
1: una giornata tipo, ecco.
0: noi con libreria, diciamo, non abbiamo, ne abbiamo pochissimi, insomma, di libri per bambini, quindi è una clientela che va soprattutto dai 16 anni in poi, ma in realtà, dire, parlare di clientela già, forse non è il termine giusto, perché poi di fatto, no, in questi 8 anni di apertura, tutte le persone che oggi frequentano la libreria sono veri e propri amici
1: Certo.
0: e amiche che poi ci sono anche, come dire, strette attorno alla libreria, diventandone dei pilastri.
1: Ok.
0: La libreria oggi, come dire, io apro

0: la porta della libreria, ma di fatto è come dire, ha una gestione piuttosto eterogenea, perché tutti in libreria avanzano proposte, ma tu chiunque entri in libreria avanza proposte, propone autori, propone autrici, anche per gli incontri, per il gruppo di lettura.
1: Quindi venite formati anche da chi vi frequenta, ecco.
0: Senza dubbio, molti sono, ecco, come dire, chiamiamoli clienti, che ne sanno più di me, lo ammetto con tanto orgoglio, ecco. Ma questo anche, come dire, a discapito delle cose che un po' si dicono, che i lettori e le lettrici sono sempre meno, non esistono lettori forti, e invece noi da Pomigliano d'Arco, che è comunque una provincia del sud Italia, cioè, come dire, non è che siamo a Londra o a Berlino,
1: certo,
0: ma siamo e in un paese dove tra l'altro esistono, noi a Pomigliano si caratterizza per una cosa molto particolare, nel senso che ci sono su un paese di 40.000 abitanti 6 librerie, più di 20 cartolibrerie, c'è una Feltrinelli, una Mondadori, c'è una libreria per bambini che tra l'altro ha recentemente vinto come il premio Andersen come migliore libreria d'Italia, che è mio nonno Michelangelo. Ma insomma siamo tutti lì da tanto tempo, c'è una fumetteria, siamo tutti lì ormai da tanto tempo, e ecco, insomma, venendo a quello che stavo dicendo prima, che i lettori elettrici sono dappertutto, l'importante è dargli, no, uno spazio, dargli una possibilità anche di frequentarsi, ecco.
1: Certo, e voi ci state riuscendo benissimo, mi pare.
0: Io sono molto orgoglioso di come la libreria procede, sono tanti anni ormai e francamente non saprei cosa chiedere di più.
1: Perfetto. Allora, Ciro, le chiedo se per caso ha un brano in particolare che vorrebbe ascoltare.
0: Un brano in particolare?
1: Sì, qualcosa che le piace, ecco.
0: Un brano in particolare, guarda, mi cogli un po' impreparato, però faccio un omaggio a mia moglie e ti dico i Queen
1: Ok.
0: e ti dico Hammer of Love.
1: Perfetto. Allora ascoltiamo i Queen.

0: Eccoci di nuovo a Letti e Lettini. Oggi siamo con Ciro Marino dalla libreria Wojtek. Rieccoci, Ciro.
1: Ciao.
0: E adesso, per la seconda parte della nostra conversazione, le chiedo se ha dei consigli di lettura per i nostri ascoltatori per questa torbida estate. Quindi, tre titoli in particolare che le farebbe piacere consigliare.
1: Allora, tre titoli. Io consiglio un libro che presenteremo, ecco, appunto al FLIP di Melis de Kerangal, che si chiama La diga. Pubblicato da Preistorica, casa
0: Ok, come mai
1: editrice.
0: questa scelta?
1: Guarda, lei, vabbè, è un'autrice che francamente ho amato nel tempo, che mi è stata consigliata da Giorgio Vasta, credo sia una delle scoperte più belle di quest'anno. E appunto La diga è stato pubblicato da Preistorica, che è una bellissima casa editrice che poi consiglio. Una cosa che fa, ecco, la nostra libreria è quella di andare. Il consiglio è sempre quello di andare a vedere i cataloghi delle case editrici
0: Certo.
1: e di andare a vedere il progetto letterario che c'è dietro le case editrici. Preistorica è una di quelle case editrici che si può pescare a caso nel loro catalogo e si legge un bel libro.
0: Bene, una
1: E
0: garanzia,
1: poi,
0: quindi.
1: com'è?
0: Una garanzia. Perfetto.
1: Una garanzia, assolutamente una garanzia. E vediamo il secondo libro che mi sento di consigliare. Allora, guarda, io ti direi un libro che è appena uscito proprio per Wojtek Edizioni, che si chiama Tikiko Kokiti di Mariana Branca. È un libro che appunto incredibilmente intimo, anche come dire, per parlare di un'estate torbida. È un libro ambientato interamente nei boschi, per cui può riconciliare, no? Non solo dal caldo, ma anche, come dire,
0: Allontanarsi magari da.
1: sì, un attimo per staccare la spina e concedersi questo spazio di, anche di, è un libro in un certo senso silenzioso, un libro che è un libro in un certo senso anche palindromo, nel senso che quasi l'avanti e l'indietro coincidono, il futuro e il passato, è un tempo sospeso. Lei aveva già pubblicato con noi un libro che si chiama Non nella N, non nella A, ma nella S. Questa è la sua seconda pubblicazione, un'autrice giovane di Montella in provincia di Avellino, e anche quello vi invito. Stavo per dire caldamente a leggere, ma in realtà freddamente a leggere.
0: Chiaro.
1: E
0: Beh,
1: infine,
0: vogliamo dire
1: com'è?
0: un attimino, un pochino più di cosa tratta appunto questo racconto nei boschi, ovviamente senza.
1: Sì, è la storia di Tikiko Kokiti, è il protagonista di questo libro. È la storia di quest'uomo anziano che in realtà conosciamo poco. E cammina, anzi, come dire, si inerpica su questa montagna, e quando torna indietro lui continua a camminare di spalle, cioè continua ad osservare il picco della montagna e si tiene alle spalle la valle. È un libro, ripeto, molto intimo, che ha una trama molto leggera. Questi capitoli, che si chiamano proprio Avanti e Indietro, si alternano con dei dialoghi, come anche onirici in un certo senso, con personaggi veri o inventati, da Jean Claman a oddio, Henry Miller, eccetera, eccetera, e come dire, a intervallare questo suo scalare e riscendere.
0: Interessantissimo.
1: Sì, no, mo molto, molto, molto bello. E vediamo un ultimo consiglio. Mi ha detto tre, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Allora, un ultimo consiglio di lettura. Io sono un profondo amante di un autore di cui sono totalmente innamorato e che pensa talmente che ne sono innamorato che lo abbiamo proposto per farne cittadino onorario di Pomigliano d'Arco, e ci siamo riusciti lui da un paio d'anni, cittadino onorario di Pomigliano,
0: Ah,
1: che è
0: perfetto.
1: Antonio Moresco.
0: Ok.
1: E uscirà tra l'altro a breve questo, perché sarà ripubblicato l'intera sua trilogia, che è I Giochi dell'Eternità, divisa in Gli Esordi, I Canti del Caos e Gli Increati. In tutti e tre i libri sono bei tomi da 1000 pagine, lì altro che, ci vuole davvero un tempo lungo per leggere questo libro.
0: Okay.
1: Ed è una delle cose più incredibili, e quella è profondamente letteratura. Per me Antonio Moresco si colloca al fianco dei più grandi, Virginia Woolf, Emily Dickinson, okay, Kafka. Io questo è un invito che appunto lancio davvero a tutti i lettori e le lettrici, forti o non forti, insomma, è un'esperienza che quella di leggere questo libro, ma di leggere in generale Antonio Moresco, che ha a che fare anche con qualcosa di mistico, cioè si va oltre proprio il piacere di leggere e basta.
0: Va bene, quindi assolutamente da consigliare questa lettura.
1: Assolutamente da consigliare, ma lì si tratta, come che non so, di andare a vedere il Caravaggio al Piemonte di Misericordia o le piramidi in Egitto, cioè è una roba estasiante.
0: Ok. Allora, la ringraziamo per i suoi consigli e
1: a voi.
0: Se appunto vuole dire qualcosa prima di salutarci per i nostri ascoltatori, per i nostri appunto lettori e lettrici per quest'estate.
1: Ma l'invito che io posso fare è appunto quello di andare a spaziare un po', a concedere opportunità ad autrici e autori contemporanei, magari italiani, che pubblicati da case editrici indipendenti, di far caso al nome della casa editrice, di far caso al loro catalogo, al loro progetto letterario, editoriale che c'è dietro. E se posso fare un piccolo invito, dal 3 al 6 settembre ci sarà il Flip a Pomigliano d'Arco, tutti invitati.
0: Tutti invitati, perfetto. Grazie mille Ciro per essere stato con noi,
1: Grazie a voi e
0: gentilissimo.
1: grazie mille per l'opportunità.
0: Grazie mille e buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Questo era Letti e Lettini e noi ci sentiamo domenica prossima. Arrivederci.

0: On the Road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è un On the Road musicale.
1: Senza fine.
0: Un On the Road musicale che viaggerà per il Monferrato.
1: Senza un attimo di respiro.
0: Un viaggio che inizia a Sala Monferrato, un piccolo borgo a pochi chilometri da Casale Monferrato, che conta solo 342 abitanti. Tra questi, prima della sua scomparsa nel gennaio del 2012, anche Nanni Ricordi, celebre discografico e produttore musicale italiano. Suo cugino, Claudio Ricordi, è da sempre una delle colonne della redazione musicale di Radio Popolare. A chi meglio di lui potevo chiedere una scheda di presentazione di Nanni?
2: Gli inizi sono quelli di capire quando l'edizione Ricordi a stampa diventa Dischi Ricordi. È una discussione che è andata avanti 50 anni, dagli inizi del Novecento fino a che Nanni appunto è stato scelto come colui che doveva mettere in piedi la Dischi, e fu mandato a New York per imparare il mestiere del produttore discografico, alla Mercury, imparò benissimo anche quello dopo aver conseguito diploma di pianoforte e anche laurea in giurisprudenza, quindi era pronto per fare il discografico al top. L'avventura cominciò nel 1958 con la Medea di Cherubini, perché volevano stare sul classico, insomma. Le edizioni Ricordi sono famose soprattutto per la musica, per il melodramma, per la musica lirica, e quindi cominciò così, sfruttando anche un'amicizia che Nanni aveva raccolto a New York, quella con Maria Callas, che fu la protagonista della Medea, primo disco. Secondo disco e terzo disco ancora un po' nel ramo della classica, dopodiché cosa facciamo adesso? Nel frattempo il buon Nanni frequentava la sera night club, teatrini dove facevano jazz, dove facevano qualche nuova musica, e così cominciò a contattare dei personaggi che non erano ancora i cantautori. Questa è la domanda, la grande domanda a cui non c'è una grande risposta, perché Nanni ha sempre detto: sono stato fortunato. Ho capito, ma che cosa ti ha spinto a chiedere a un contrabbassista che cantava come Nat King Cole se aveva mai composto qualcosa? Parliamo di Serge Endrigo. Questa domanda l'ha fatta ad altri, l'ha fatta a Gaber, l'ha fatta a Paoli, l'ha fatta a Tenco, questi non volevano cantare, non volevano diventare dei musicisti, ognuno aveva il suo mestiere, la sua voglia da portare avanti, ma Nanni con questa domanda chiave li obbligò a scrivere qualcosa. E che cosa hanno scritto questi qui, insomma,
0: ce lo ricordiamo tutti,
2: direi di sì.
0: E c'è anche un capitolo che molti degli ascoltatori ricordano, quelli legati a una etichetta particolare, L'ultima spiaggia.
2: Il titolo è splendido, perché evidentemente nei primi anni 70 a Nanni, a Ricky Gianco e a Gianfranco Manfredi venne in mente questa idea, dice: proviamoci un'ultima volta a vedere se può succedere qualcosa di buono. E beh, è successo, perché insomma poi è arrivato Enzo Iannacci che ha fatto forse la sua parte migliore, quella più matura, no? Ci ricordiamo quelli che sì, L'ultima spiaggia fu proprio l'ultima avventura discografica di Nanni, e ci ha lasciato queste perle musicali che sarebbero servite poi a mandare avanti una nuova generazione di cantautori, evidentemente.
0: Claudio, tu hai scritto un libro dove racconti la storia di tuo cugino. Come l'hai realizzato?
2: Ho contattato una quarantina di personaggi, tra parenti, amici, collaboratori, che hanno raccontato il loro Nanni. E poi c'è una grande sezione dove lui stesso si racconta, perché l'idea del libro questo devo dirlo, è nata Radio Popolare. Ti ricordi, Claudio, sicuramente Day Off, ti ricordi?
0: Certo.
2: Il titolo forse l'avevi inventato tu una ventina d'anni fa, Nanni ospite di Day Off. L'ultima domanda prima di salutarci, dico: Nanni, adesso dopo tutta questa musica, questi dischi che hai fatto, che cosa vorresti ancora fare? Lui mi guarda con quei suoi occhioni che ti squadravano, ti impiantavano al muro, dice: adesso voglio fare un libro con te. E da qui, una decina d'anni dopo, sono riuscito a pubblicare questo libro.
0: Ci devi solo ricordare il titolo.
2: L'inventore dei cantautori. Perché lui non ha scoperto i cantautori, li ha inventati, come dicevo prima. Per l'editore Saggiatore ho fatto questa cosa. E anche ci ha scritto con grande voglia Ennio Morricone che Nanni Ricordi fosse uno scopritore di talenti, lo sapevano tutti, ma che avesse in mente una rivoluzione nella canzone italiana, non molti lo sanno.

0: A Sala Monferrato c'è un piccolo ma intrigante museo che ricorda Nanni Ricordi. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Sala Monferrato, Mario Melotti.
1: Abbiamo degli spartiti anche molto importanti, perché Ricordi, la Casa Ricordi era nata inizialmente solo come musica sinfonica e come spartiti. Poi Nanni è entrato, era un po' la pecora nera della famiglia e ha dato uno scompiglio un pochino alle tradizioni che c'erano ai tempi nella Casa Ricordi discografici e ha pensato di creare un nuovo filone e si è inventato anche contro il parere di tutti questo filone dei cantautori. Personaggi anticonformisti, anche De André, cioè un personaggio come De André che arrivava a Musone, scontrosissimo, mandava
0: a quel paese
1: un po' di persone, a volte arrivava che non era lucidissimo. La Vanoni è venuta ancora purtroppo anche recentemente, è rimasta tanto amica della Sandra. Venivano tante volte, soprattutto Paolo Conte, adesso purtroppo è almeno un paio di anni che non viene più, ma dicevo che stiamo tentando di portarlo qui, Paolo.
0: Sì, perché diceva che ogni 5 anni fate un...
1: Facciamo ogni 5 anni, cerchiamo di fare un memorial Nanni Ricordi un po' importante. Adesso il prossimo anno dovrebbe essere l'anno buono per fare un bello spettacolo dove cerchiamo di raggranellare un pochino, se chiedere alle fondazioni varie, al Camillo e tutto, per fare degli spettacoli anche di buon livello. Siamo in contatto con Jazz Refound, che è un'organizzazione vicina che organizza,
0: da queste parti
1: che fanno tutti gli anni, quest'anno sarà l'ultimo anno che lo fanno a Cellamonte, e l'idea è di fare una rivisitazione jazz del cantautorato italiano. E noi a Sala abbiamo anche il maestro Nando De Luca. Nando De Luca è stato un maestro compositore, l'arrangiatore di Azzurro con Paolo Conte, ha fatto delle canzoni di Celentano e da un anno ha preso una casa Sala e il mese scorso ha fatto un concerto da noi, proprio una cosa notevole. E quindi, avendo tutti questi personaggi o che sono vissuti o che sono ancora adesso lì, l'idea è di fare sempre qualcosa che ricordi sempre Nanni e la sua intuizione. Lui citava spesso, un po' come Michelangelo, che diceva: il David c'è già in quel blocco di marmo, c'è solo qualcosa in più, io devo solo togliere quello che c'è in più. E lui diceva che vedeva questi artisti, li vedeva già anche Tenco, che erano strani, o Iannacci, pazzo, un altro, Lucio Battisti l'ha incontrato all'inizio, che era lì, che rastrellava con delle scartofie, però diceva che vedeva già la luce dentro questi personaggi, e delle volte diceva: forse ho avuto solo un fattore K, che mi sono andata bene.
0: Senta, il rapporto con il paese non è che è sempre stato idilliaco, c'è stata una querela per esempio per quanto riguarda le campane.
1: Non l'ho vissuto direttamente perché io sono tornato da pochi anni a Sala. Io ho vissuto fino a 20 anni, poi ho studiato, ho lavorato all'estero e sono tornato adesso con questa squadra che mi ha tirato a fare il sindaco, mi ha tirato un bidone terrificante. E l'ho vissuto attraverso mio papà che aveva il bar a Sala, e hanno vissuto una querelle terribile, nel senso che quando sono arrivati si sono accorti che erano vicino al campanile, le campane davano sempre delle botte terribili. Allora il paese si era diviso fra quelli che dovevano andare incontro a Nanni perché gli dava fastidio le campane e i tradizionalisti. Scusate il dialetto, io sempre sto saxi e noi sto maxi, cioè è sempre stato così e nel paese rimane così. Poi si è trovato il compromesso che suonava fino alle 10 di sera e poi boh.
0: Signor sindaco, cosa ospita il museo?
1: Ma ci sono, come dicevo, degli spartiti e dei libretti della prima parte dell'edizione Ricordi, che come vi dicevo era tutta, quasi tutta dedicata alla musica sinfonica, classica. Erano i primi editori dei libretti e sono stati raccolti anche delle edizioni molto rare. Poi ci sono dischi, ci sono parti di strumenti antichi, ci sono dei libri che parlano anche di Ricordi, ci sono delle cassette, dei dischi, oltre ai pannelli che ricordano la storia principale di Nanni Ricordi.
0: Nella casa abitata da Nanni continua a viverci la sua signora. è una bella signora. Molti di noi hanno visto i suoi occhi, perlomeno quelli che hanno qualche anno come il sottoscritto, perché erano gli occhi utilizzati per la pubblicità di Stilla, gocce azzurre per gli occhi, giusto per introdurvi il personaggio. Né lei né Nanni erano originari di Sala Monferrato e la prima domanda non poteva che essere: ma come ci siete finiti in questo piccolo paesino?
2: Io sono russa di famiglia. Ero appena stata in Russia, ero in viaggio di ritorno e a un certo punto c'erano qui dei miei amici già che abitavano. Mi ha detto: Sandra, guarda, ho trovato un paesino molto simpatico, molto semplice così, vieni a vedere. E vabbè, vengo a vedere come vedo. Perché poi la cosa che mi ha fatto decidere è che quando finiscono di fare le case ci sono le sigle. E io vado lì e ho visto che c'erano le mie sigle AG, Alessandra Gasparinetti Milosevic, e dico: ma guarda che strano anche sta roba, la prendo. Ci siamo innamorati del paese e di tutto e siamo venuti qua e non sono più andata via. A Milano abitavo nella questura di Milano dove c'è la cantante, quella che è morta adesso, la Vanoni, proprio a fianco.
3: Anche Ornella Vanoni è venuta qua?
2: Sì, era venuta anche lei, sì. No, sono passati tutti, perché anche lei a un certo punto cercava la casa anche lei qua. Franca Rame e Dario Fo è venuto, che erano tutti i nostri amici.
0: Signora, in casa c'è un pianoforte particolare.
2: È quello di Bernstein, gli ha regalato Bernstein a Nanni.
3: Ma mi ricordo, perché non è che proprio capita tutti i giorni che ti regalino un piano, secondo che te lo regali Bernstein.
2: Esatto.
3: Com'è successo?
2: È successo che niente, lui è arrivato in Italia col suo piano, perché faceva i concerti, poi non l'ha più riportato indietro, gliel'ha regalato al Nanni.
4: C'est-tu bien, folle pure, où Saint-Charles tu vas?

0: Battiato, che l'ho lanciato io, Battiato proprio. Battiato è uno che ho lanciato io. Ha fatto, diciamo, la persona più strana che io abbia conosciuto. Lo portavo a fare le serate, era un tipo, un personaggio molto particolare. E lo accompagnavo, forse sono su una copertina di dischi, ma sono di là nel museo, forse sono su quello. E niente, insomma, ho fatto questa vita così, ho conosciuto tanta gente, portato dei percussionisti che arrivavano dal Sud America, li facevo che non erano mai stati in per farli conoscere, mi mandavano dei personaggi nuovi e poi io li portavo un po' in giro e niente, insomma, poi ho conosciuto Paolo Conte. Quando ho visto Paolo Conte, strano, con questa moglie bellissima che ha la Egle, e niente, insomma, io sono impazzita anche come lui, che è particolare. E allora ho incominciato a portarlo un po' in giro. E insomma, i primi non piaceva a nessuno, l'hanno fischiato. Io dovevo dire: per favore, non applaudite, ma non fischiate, state lì fermi. E si mette a suonare, dice: adesso vi faccio un pezzo. Il Tinello Maron, un pezzo, un peso, una roba incredibile, e si mette al piano lì, tutti noi sbigottiti. Questo non impressionante, non so, questa atmosfera cupa, già lui è anche un po' timido così, adesso pensare che alla Scala, ha suonato alla Scala, all'Opera, sì. Se penso che quello proprio l'ho lanciato io, diciamo, perché anche il Nanni non sapeva che cazzo fare con questo Paolo Conte.
1: Signora, ma c'è una sorta di leggenda urbana. È vero che un primo acchito Iannacci non era tanto piaciuto a Nanni, piaceva di più a lei?
0: Sì.
1: Com'era sta storia?
0: A Nanni non piaceva. Dice, perché era troppo fuori dal suo stile, dalle sue cose, no? Poi piano piano l'ho convinto e insomma l'abbiamo preso, perché era pazzo gestirlo, non era facile da gestire. Sì. Non fa niente, poi alla fine dice: vengo, tutto pronto, e poi non viene. Che cazzo, se sto male, cazzo, lui sempre così, sempre un po'. E poi c'è il figlio che è uguale, è venuto qua, no, mi pare, sì. Anche lui è abbastanza particolare, diciamo.
1: Ricky Gianco?
0: Sì, ancora viene qua a trovarmi ancora. Sì, Ricky Gianco è particolare anche lui, è strano, è matto. Però è...
1: Se non era matti, no.
0: Ah no.

0: alla Monferrato e raggiungiamo Ricaldone, sempre nel Monferrato, dalle parti di Acqui Terme. Ricaldone è un piccolo paese di origine medioevale, situato appunto in Monferrato. Secondo un'antica versione si pensa che il nome significhi lo sterpeto del germano Aldo. Aldo era un boss longobardo che occupò il territorio negli anni del 600. Qualche secolo dopo, a Ricaldone visse e crebbe Luigi Tenco, che oggi è ricordato in un piccolo quanto prezioso museo. L'abbiamo visitato in compagnia di Sandra Garbarino, allestitrice del museo, insieme a tutti i volontari dell'associazione Tenco di Ricaldone. Allora, io qua la butto, l'anno prossimo in primavera tra i nostri viaggi ce ne sarà anche uno che ci porterà in un anno che è anche rotondo per quanto riguarda la storia di Tenco a visitare anche questo museo. Ma ora vi diamo una sorta di prequel visitandolo virtualmente. È una sorta di film sulla vita di Tenco, no? Quello che avete cercato di allestire all'interno del museo.
1: Sì, esatto, già proprio dall'allestimento stesso, che rappresenta le bacheche sotto forma di pellicole, abbiamo voluto raccontare un po' il film della vita di Tenco. Film della vita di Tenco dai suoi inizi a Ricaldone, quindi dalla sua infanzia con gli amici ricaldonesi, il primo temino scolastico, al passaggio a Genova, quando insomma la sua pagella scolastica racconta di un Tenco più filosofo che è concentrato su altre materie, raccogliendo dischi di tutti, insomma, di tutti i generi, dai suoi originali ai primi dischi di Tenco con lo pseudonimo Dig 21, Gordon Cliff, fino anche alle cover, qualsiasi paese.
0: Sì, io ho avuto un attimo un infarto per un attimo, perché c'era addirittura un Brown versus Tenco e la mia mente malata mi ha subito fatto pensare a James Brown. Era un altro Brown, ma è originale lo stesso. Volevo chiederti, in alcuni frame di questo film che si può vedere visitando il museo, viene fuori quella sorta di duplice anima che non si capisce fino a quanto gli era stata imposta e fino a quanto era sua, il duro e l'uomo malinconico.
1: Esattamente, esattamente. Non si capisce se fosse qualcosa che i discografici gli avevano voluto incollare addosso o se qualcosa che lui aveva dentro che hanno individuato e portato fuori. Lui aveva questo aspetto da duro, poi all'epoca andava di moda James Dean, andava di moda Marlon Brando, vedevamo tutti questi duri vestiti di pelle su motociclette, fiammanti e auto da corsa. E d'altro canto c'era quest'altra immagine del poeta malinconico, quindi da un lato il cantante duro, contestatario, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, e dall'altro invece il malinconico quando lontano c'erano queste due anime, forse già in lui, che i discografici avevano voluto far emergere per creare il personaggio, perché in fondo la discografia fa questo, no? Crea un po' il personaggio e racconta attorno al personaggio una storia che poi noi andiamo a cogliere e con cui ci appassioniamo.
0: Prendetevi del tempo visitando questo museo, perché va visitato con calma, vanno letti gli articoli, vanno lette le copie degli scritti di Tenco, dove si scoprono delle cose anche abbastanza sorprendenti. Ci sono due righe, un passaggio in cui racconta di quello che l'industria discografica aveva costruito intorno alla sua partecipazione a Sanremo, e lo scrive a quella che mi sembra di aver capito era la sua ragazza, dicendogli: non credere a quello che sta uscendo tra me e Dalida, non è vero.
1: Esattamente, esattamente, una lettera che ci hanno dato dei cari amici ci mostra come Tenco in realtà raccontasse alla sua fidanzata il suo amore, dicendole: attenta, io sono comunque un uomo di spettacolo e attorno a me hanno creato una storia che è quella di Tenco e Dalida, la coppia vincente del prossimo Festival di Sanremo, però io di Dalida non ho tanto rispetto perché la considero una donna capricciosa, quindi io non amerò mai, non potrei mai amare una come lei. Io amo te e con te voglio creare il mio futuro, il mio avvenire. Questo lo raccontava a novembre del 66. Quindi in questo racconto c'è il Tenco che poi andrà a quel Sanremo e racconterà una storia portandosi dietro anche forse la responsabilità di dover condividere una sconfitta con una donna capricciosa.
0: Quanto era in anticipo sui tempi?
1: Tantissimo, tantissimo. Uno che già negli anni 60, prima del 1967, quindi 50 anni fa, anche di più, quasi 60 anni fa, ci diceva: attenzione, la pubblicità è marketing, la pubblicità cambierà la vostra testa. Ecco, ascoltiamo la ballata della moda, per esempio. Nella ballata della moda ci dice che il cameriere Antonio ascolta questi dirigenti pubblicitari che decidono che andrà di moda l'acqua blu. Il cameriere Antonio ironizza sul fatto che lui non la berrà mai e poi si ritrova intossicato da questa famosa acqua blu.

0: che c'è.
1: Questo ci accade oggi, no? Il nostro mondo è un mondo fatto di immagine, un mondo fatto di marketing che ci convince a comprare tutto quello che in realtà è superfluo a volte. Eppure già 60 anni fa lui ci diceva: attenzione, questo era già il mondo così. Era inevitabile che una persona come lui fosse poco comprensibile all'epoca. Cioè, noi oggi siamo più attenti a questo messaggio, ma all'epoca era molto difficile. All'epoca la popolazione, come ci ha detto lui nel suo biglietto che noi abbiamo nel museo, ascoltava Io, tu e le rose. E quindi Io, tu e le rose non è una canzone che racconta una società, che racconta un contesto, o che ci dice, per esempio, perché, cara maestra, quando entra in classe il professore ci fai alzare tutti in piedi e quando entra in classe il bidello possiamo stare seduti. Ecco, questo è il Tenco che vogliamo raccontare con il museo, un Tenco social, ma social nel senso buono del termine, sociale, impegnato, che credeva in una società migliore.
2: Io non voglio spoilerare tutto quello che c'è nel museo, ancora una cosa però, approfitto della tua presenza, in un altro frame di questo film sulla vita, c'è per esempio, forse non tutti la conoscono, questa enorme popolarità che aveva avuto in Argentina.
1: Sì, allora l'Argentina è stato l'unico momento di gioia di Tenco e lo abbiamo voluto raccontare perché proprio Gianfranco Reverberi ce lo ha raccontato in un momento in cui è venuto da noi a Ricaldone in occasione dell'inaugurazione del museo e ci ha fatto condividere questa super celebrità di Tenco che faceva il servizio militare in quel momento. Hanno chiesto un permesso di 36 ore per andare fino a Buenos Aires e siccome Tenco aveva la canzone di Tenco, Ho capito che ti amo, era l'introduzione di una telenovela argentina, Tenco era diventato una superstar perché tutte le donne e uomini che guardavano questa telenovela erano super fanatici di questo Tenco. Quindi Tenco sbarca a Buenos Aires e dalla radio si sente raccontare il percorso di Tenco e si vede, hanno visto Reverberi e Tenco, la gente che affollava le avenidas di Buenos Aires che arrivava a vedere questa superstar, cioè i Rolling Stones non erano niente in confronto a Luigi Tenco che atterrava a Buenos Aires. Quindi immaginatevi delle ali di persone lungo queste avenidas che festeggiavano il passaggio di Luigi Tenco e la radio che raccontava chilometro per chilometro il passaggio di Luigi Tenco lungo queste strade fino al suo arrivo alla radio, dove fece un'intervista che purtroppo non abbiamo ma che ci raccontò Gianfranco Reverberi e che rimase alla storia come veramente l'unico grande momento di celebrità di Luigi Tenco.
2: E poi tra le tante versioni legate alla sua morte c'è qualcuna che ricollega anche a questo viaggio a Buenos Aires, il SISDI eccetera, ma il bello di questo museo che più che indagare sulla morte di Tenco lavora su quello che Tenco era e su quello che Tenco ci ha lasciato.
1: Sì, esattamente. Se si pensa che Tenco è morto a 27 anni e guardiamo la quantità di canzoni che ha scritto, guardiamo le cose che ha fatto, ha partecipato a trasmissioni in televisione, ha partecipato a un film, ha fatto l'attore protagonista in un film di Luciano Salce, questo vogliamo raccontare Tenco, quel Tenco che non si conosce ma che vale la pena di raccontare per capire che secondo noi se fosse ancora vivo sarebbe una superstar, ma veramente lo meriterebbe.

0: E la stessa vita di Tenco da bambini l'hanno fatta anche due signore che sono passate dal museo quando c'eravamo noi. Erano delle compagne di scuola, le elementari di Luigi Tenco. La prima è la signora Maria Giovanna Ivaldi e questi sono i suoi ricordi.
1: Sì, abbiamo giocato tanto assieme con Luigi, sì. Era un ragazzino allegro, piaceva giocare e anche scherzoso. Poi giocavamo, lui aveva la bicicletta perché loro erano gente su, diciamo, in confronto a noi. Io, mio papà faceva il calzolaio, quindi, e lui aveva giocato, lui aveva una bella bicicletta, e ce la faceva un giro, e poi dopo tutti i giri mi diceva, adesso basta, perché la bicicletta è mia. Però no, era bravo, io sono stata sempre bene con Luigi, non ho mai fatto un dispetto, proprio bravo. Poi anche sua mamma era una brava donna, simpatica sua mamma, era una donna di compagnia. Certo. Lui da mio papà diceva, Carlo, adesso sarebbe un toc, eh?
2: Ecco, che significa.
1: Sì, la mamma era di Caldone, sì, di Giocola.
2: Che diceva, tra adesso ne balliamo una.
1: Sì, perché lei piaceva ballare, mio papà anche. Allora diceva, Carlo, adesso sarebbe un toc.
3: A lei piaceva ballare, piace ballare.
1: Piaceva ballare. Pensi che ho imparato a ballare sulle scarpe di mio papà, sui piedi di mio papà. Io salivo sui piedi e mi facevo ballare e mi è sempre piaciuto ballare tanto. Solo che poi ho sposato mio marito, ballava bene ma non gli piaceva. Allora mi ha lasciato perdere, però mi piaceva. Mia sorella è andata molto di più a ballare di me perché lei si è sposata a 24 anni. E poi allora c'era poi la comodità di andare a Vallerana, c'era il pullman. Invece io
3: non c'era il pullman per andare a ballare?
1: Sì, sì. C'era il pullman che faceva il servizio il sabato sera, andava giù a Vallerana, faceva il giro da Ricaldone, Malice.
3: Cosa ballava?
1: Liscio, sì, sì. Poi una volta sono andata con mia sorella a ballare, ma ero già sposata, e c'era mio cognato che gli faceva il filo, erano ancora. E lei ogni volta che veniva a prendere, diceva, balli? No. Ci ho detto, guarda Rosalda che andiamo a casa, se no ci balli assieme.
2: Tu gli hai detto così?
1: Sì, sì. E mi faceva pena, poverino. Veniva là, balli? No.
2: Ma perché non gli piaceva?
1: E poi me l'ha sposato.
4: Gliel'ha fatto pagare. Poi gliel'ha fatto pagare.
5: Sì, lo so che questa non è certo la vita.
1: E faceva effetto perché diceva, guarda un po', abbiamo giocato con Luigi, guarda un po' adesso, e lui è una celebrità, invece noi eravamo niente, ero, ecco. Io ho sempre detto, io adesso lo dico, posso anche dirlo, io ho sempre detto che Luigi non si è ammazzato perché era un ragazzo troppo con la voglia di vivere e allegro. Per me, io ho sempre detto che non si è ammazzato, poi questo non lo posso dire perché dicono che non è vero. È stato un boom, è stata proprio una cosa. Io stavo facendo il letto dalla finestra, mi ha chiamato Francesco Sburlati. Sì. Gianna, usse ma so Luigi Tenco. Cosa? Sono rimasta, è lui che me l'ha detto, perché lui aveva sentito la televisione. Sono rimasta proprio male. L'unica cosa che mi è stato dispiaciuto è che non ho potuto andare al suo funerale.
2: Davvero? Non c'eri?
1: No, non sono andata perché ero incinta, poi l'ho perso. Ma proprio ho fatto impressione, proprio una cosa, perché ho visto sul giornale che c'era proprio la fotografia del carro funebre con la bara e non un fiore. Ho detto, viene via dalla città dei fiori con manco un fiore. Quando vado al cimitero vedo quella fotografia, c'ho quello sguardo, proprio lo sguardo di quando era bambino.

0: Ricca e un'altra ex compagna di scuola di Luigi Tenco.
1: Ma un bel giorno.
0: E questi sono uno scampolo dei suoi ricordi.
2: Era bello, era bello. Anche da piccolino era bello, molto bello.
0: Era bello anche da bambino.
2: Bello, bello, bello, così, era magnifico. Bello, era bravo, sempre vestito. Diverso da noi, eravamo figli di contadini, invece lui era già un figlio. Io facevo quinta e lui quarta, facevano le scuole abbinate una volta, eravamo ma 60 ragazzi con la scuola, però fatto. Era, io conoscevo la famiglia, la mamma, e quando avevo poi il negozio veniva ancora da me a fare la spesa la mamma e si parlava di Luigi, era brava anche la mamma. E era molto triste, certo, che aveva morto il figlio, certo che la capivo. E veniva da me, si sfogava un po', parlavamo un po', mi raccontava. Era una brava signora, brava. Era della famiglia di Zoccola, lei. Che Zoccola. Poi posso dirlo che ho conosciuto il vero padre di Luigi. Non era Tenco, diciamolo qua. Avesse visto che bel signore. E aveva due gemelli quando è venuto da me. Posso dirlo che ho conosciuto il vero padre di Luigi. Non era Tenco, diciamolo qua. Avesse visto che bel signore. E aveva due gemelli quando è venuto da me. E mi ha detto: posso sfogarmi, signore, con lei? Perché non capisco.

0: Era un contadino.
1: Anche lui.
0: E poi, ma, così, ma non lo dico perché... ma una volta facevano i matrimoni in casa, ma perché facevano queste cose? Che lei era una donna delle più belle.
1: Lui era infatti brutto, assomigliava tutta la mamma.
0: Tutta la mamma, bello come la mamma. Ma anche il papà che ho conosciuto era bello, eh? Conosciuto, bello, bello, bello. Ma era logico. E cosa c'era di male? Alla fine è uscito un bel ragazzo, perché suo fratello aveva un fratello.
1: Era mica bello.
0: Non ci induca in tentazione. Non lo potevamo vedere. Piccolo, rosso di capelli, come papà. Io ho visto suo papà nella cappella a Maranzana.
1: Sì.
0: Ho detto, ma come ha fatto quella donna bella e brava così sposare uno così? Ma una volta i matrimoni li combinavano, e basta che ci sia della roba, dei soldi, si faceva tutto così.

0: Ma c'erano i colori qui, come, c'erano, lui era di sinistra, è vero o no? E qui la sua famiglia erano tutti di destra, e lì non ne parlavano volentieri. No, no, non so se l'ha conosciuto quello che si chiamava Netto, che era padrone di quella, era un bel signore quello. Se Luigi entrava in bar, nel bar, lui usciva dalla via. Ma so che mio marito dice, come si fa, no, a trattare così? Lui andava al bar e vedeva, no? Allora dice, ma come si fa a fare cose così? E la famiglia non lo voleva per il colore, ma alla fine bisogna accettare tutto, famiglia, no? Ma non era esagerato, però.
1: Non era un...
0: No. Faceva qualche canzone un po', ma poi
2: certo.
0: Era molto, molto educato, ecco, per me era bravo, educato. Peccato, non l'abbiamo più visto, pazienza. Io ricordo solo più la mamma che ogni volta che veniva da piangeva, e mi faceva male il cuore a me vederla triste così, perdere un figlio, non è una barzelletta, dispiace. Così, poi una morte improvvisa così, chi se l'aspettava? Se è morto di malattia magari si seguì, lui si è lì, tic tac, è partito, comunque siamo rimasti tutti male.
3: La solita

0: L'economia di Ricaldone si basa sulla viticoltura, in gran parte legata alla storica cantina Tre Secoli, caldamente consigliata dal sottoscritto per farci una degustazione di vini piemontesi, effettuabile anche sulla splendida terrazza panoramica della cantina. Per la vendemmia, ma in alcuni casi anche per tutto l'anno, il personale che lavora nelle vigne è di origine macedoni, a tal punto che attualmente gran parte degli abitanti di Ricaldone sono connazionali di Darko Pančev. Ne parliamo con Caterina, indigena ricaldonese. Partiamo chiedendole chi lavora nelle vigne.
1: Ci lavoriamo noi italiani e adesso da tanti anni c'è una grande comunità macedone che dà una grande mano e quindi siamo coesi in questo lavoro.
0: Allora, lasciando perdere discorsi di remigrazione, com'è questo rapporto tra gli abitanti di Ricaldone e questa, mi sembra aver capito, anche grossa comunità macedone ormai?
1: Oramai noi siamo quasi in minoranza comunque, anche perché comunque loro sono una forza lavoro e quindi sono tutti molto giovani.

0: tra gli abitanti del paese cominciano a essere un po' più anziani. La convivenza è buona perché...
1: Scusa, tanto per capirci, i tuoi figli, i compagni di classe, quanti italiani e quanti macedoni?
0: Allora, considera che noi prendiamo lo scuolabus e alla fermata io e i miei due bimbi siamo gli unici italiani. Poi ci sono altre quattro mamme con bimbi macedoni, maschi e femmine, che parlano entrambe le lingue, quindi loro capiscono molto bene la nostra lingua e noi non capiamo assolutamente una parola di... perché io provo a capire il macedone, ma è difficilissimo, e quindi tutte le volte, a volte loro poi magari ci aiutiamo, ci diamo dei consigli anche per l'italiano, e a volte dico: io se fossi venuta in Macedonia sarei morta di miseria, perché non sarei riuscita neanche a dire due parole per cercare di lavoro e qualcosa da fare. Invece voi comunque avete imparato l'italiano, i vostri bimbi sono bilingue, e quindi tanto, tanto di cappello, cioè è incredibile comunque.
1: Io ho interrotto, stavi dicendo, questo rapporto tra gli abitanti, gli indigeni di Ricaldone e questi stranieri?
0: Secondo me è un buon rapporto comunque, perché ci sono comunque dei lati positivi e negativi come in tutte le cose. E la convivenza fa scoprire i lati che un gruppo di persone può dare all'altro. Quindi loro comunque, arrivando da una comunità un pochettino più indietro e più chiusa, molto più piccola, perché comunque la Macedonia è come se fosse la Lombardia e il Piemonte, sono un pochino più macisti come potevano essere i nostri nonni.
1: Esatto, tu ieri hai detto una cosa che secondo me è illuminante, hai detto: è come se fosse la generazione non dei nostri padri ma dei nostri nonni.
0: Esatto, perché
1: e
0: non
1: quindi
0: tutti,
1: con tutto quello che c'era nel rapporto, esatto, anche all'interno di una famiglia tra i nostri nonni, dove
0: esatto,
1: il nonno
0: esatto,
1: e la nonna non sono come
0: hanno ruoli più determinati, per cui la donna tendenzialmente, ma non è sempre così, per cui non vorrei rendere il discorso generico, diciamo che c'è una grande parte di uomini che sono molto, ci tengono molto al macismo e al loro ruolo di padre che gestisce la famiglia. La donna è più reclusa in casa, anche se magari lavora, e la gestione dei figli è esclusivamente femminile. Questo non è per tutte le donne macedoni, per molte sì. Quindi anche tutta la parte economica e tutto quello che comporta comunque la libertà, perché se la parte economica è gestita solo dall'uomo, la donna di conseguenza ne è dipendente. E quindi il lato positivo è che, avendo io ad esempio un grande rapporto con queste mamme, tendo a fare molto il femminismo sottobosco, per cui no, prenditi la patente, inizia a lavorare, impara bene l'italiano, perché sono ragazze giovani, e quindi è giusto, qui a Ricaldone si sta bene, si è in mezzo alla natura, però allo stesso tempo hai bisogno di essere autonoma, hai bisogno di una macchina per poter
1: andare a fare determinati,
0: ci va la macchina,
1: certi servizi, devi andare
0: ci va la macchina,
1: ci vuole la
0: certo
1: macchina.
0: Mentre in città comunque un pochettino di autonomia ce l'hai con i servizi, è tutto un pochino più vicino, e quindi quello ci si aiuta un po'. Dall'altra parte comunque noi conosciamo la loro cultura, sono delle persone molto, molto socievoli e tendono comunque, tra di loro sono molto uniti, anche perché col fatto che sono qui in Italia cercano di mantenere molto vive le loro tradizioni, avendo paura magari di perderle, perché probabilmente anche i nostri immigrati in America hanno fatto la stessa cosa.
1: Una serata come quella di ieri sera.
0: Esatto, quindi loro hanno i costumi, un po' come noi abbiamo i costumi tradizionali delle varie regioni. A volte da donna, quando vedo delle situazioni che non mi piacciono, mi viene da prenderle un po' di petto e mi viene da arrabbiarmi. Capisco che non è... È come se io fossi andato da mio nonno e gli avessi spiegato delle cose, per cui sono andata a vivere da sola e sono stata la prima della mia famiglia, ed era la fine degli anni 90, quindi posso capire che loro, arrivando comunque da un paese un po' più isolato sui Balcani, bisogna, con, secondo me, con con l'amicizia, con la convivenza, il fatto che quando c'è la vendemmia e c'è la fatica comunque ti danno una mano e si lavora fino alla fine, quello ti unisce comunque. Quindi loro ieri erano contenti perché noi abbiamo dato la possibilità di potersi incrociare, è una delle manifestazioni più grandi del Piemonte.
1: Anche da fuori del Piemonte?
0: Sì, da tutto il Piemonte, sappiamo che sono, perché è la manifestazione più grande e quindi per loro è un momento di importanza perché comunque si sentono parte della comunità. Certo.

0: Caterina faceva riferimento a una festa, una serata che era inserita nel programma dell'Isola in Collina. L'Isola in Collina è una manifestazione musicale in ricordo di Luigi Tenco che si celebra a Ricaldone ormai da lontano 1992. E da qualche anno c'è una delle serate di questa manifestazione dedicata ai macedoni, alla loro cultura, alla loro musica, alla loro cucina. Serata che riscuote grande successo. Posso testimoniare che c'erano macedoni che arrivavano dal Piemonte, dalla Lombardia, qualcuno addirittura dalla Svizzera. La sera dopo, in cartellone, c'era Cristiano De André con un concerto dove rivisitava le canzoni del padre. Incontrandolo era inevitabile, visto che ci trovavamo a Ricaldone, chiedergli un commento sulla figura di Luigi Tenco.
1: Luigi è uno degli ultimi grandi romantici. Io lo paragonerei a Stendhal, a Verlaine, grandi poeti francesi. Sono un poeta con un'anima, una sensibilità e un amore verso gli altri incredibile, fin troppo sensibile, perché poi è uno che comunque ha sofferto tanto nella sua vita, soprattutto per amore. Con mio padre erano molti amici, si vedevano spesso e mi è capitato anche di vederlo un paio di volte. Adesso io ho 4-5 anni, quindi non è che ho dei ricordi così nitidi, però ho un ricordo a Bocca d'Asse a Genova, mentre io mangio un gelato, mio padre con lui che probabilmente si stavano scolando una bottiglia di whisky, e poi un altro ricordo a casa mia. Quando mia madre mi dice arriva Luigi, allora tutti poi alla fine suona la porta, tutti andiamo alla porta con mio padre, Luigi entra alto, un po' curvo, con questa occhiaia nera, mi ha fatto un buffetto sulla testa e poi si è messo a chiacchierare con mio padre in salotto, e ho queste due immagini, questi due flash di quando avevo 5 anni, ecco, quindi non più di questo, però ecco, è stato il precursore dei cantautori, del cantautorato, un grande personaggio, un grande, come ho detto prima, una persona molto sensibile, un grande scrittore. Io amo particolarmente Angela, quando mi sono innamorato di te, insomma, anche perché le cantava tutti i giorni mia madre in casa.
0: Tra l'altro tuo padre è stato l'unico che è andato al funerale suo, dei musicisti, degli artisti, amici suoi.
1: Così mi hanno detto, sì. Beh, non solo, è andato al funerale, ma ha scritto per Ghiera in gennaio, che forse è uno dei pezzi più belli di mio padre, più intensi. È una preghiera laica in cui immagina un Dio più misericordioso degli uomini, capace di accogliere chi ha sofferto senza giudicarlo. È una canzone sulla pietà, sulla fragilità umana e sul perdono, e credo che il suo messaggio più profondo sia che davanti al dolore di una persona dovrebbe esserci sempre comprensione prima del giudizio. Per questo non la considero soltanto una canzone dedicata a Luigi, è una preghiera per tutti gli ultimi, per chi si sente sconfitto, escluso o incompreso. E forse il suo messaggio più profondo è proprio questo: davanti alla sofferenza di una persona, prima del giudizio dovrebbe venire la compassione.
0: Cristiano, cosa significa per te oggi, anche da un punto di vista umano, oltre che artistico, la poetica di tuo padre?
1: Ma io ho vissuto una vita particolare. Sono nato in mezzo a mio padre, a gente come Paolo Villaggio, Luigi Tenco, Gino Paoli, in seguito con De Gregori, quindi ho vissuto in mezzo alla cultura, in mezzo all'arte. E oggi trovarmi in un periodo storico così basso culturalmente, dopo che dalla metà degli anni Ottanta siamo veramente scesi così in basso, forse mio padre, lo dico in una maniera un po' così, se n'è andato in tempo per non soffrire questo periodo. Devo dire che già allora, nel tour Anime Salve, mi disse un giorno, mi prese a parte, mi disse: ho scritto per più di 35 anni contro la guerra, contro i soprusi del potere, in favore degli ultimi, degli emarginati, ma mi rendo conto che non è servito assolutamente a un cazzo. E io rimasi in silenzio e solo oggi mi accorgo che aveva davvero ragione. Perché credo che non basti sposare o condividere la sua parola, bisognerebbe che questa parola la si mettesse anche in pratica, no? Compiendo degli atti concreti, perché se rimane solo parola allora davvero non cambierà mai niente. E credo che lui volesse poi alla fine questo. Lui veramente credeva in un mondo senza dolore, di riuscire a fare qualcosa per cambiare. Ci ha insegnato che non ci sono poteri buoni, che solo la compassione, l'amore e il riconoscersi nel più debole possono salvare l'uomo e di conseguenza il mondo. Però ecco, bisogna compiere anche degli atti concreti, bisogna fare. Io credo che seguendo praticamente quello che ha scritto mio padre si viverebbe in un mondo decisamente migliore. È così nel mondo di Luigi, per quello che ha scritto Luigi, per quello che hanno scritto tanti poeti e tanti scrittori che ci hanno anche cambiato la vita, meglio. Solo che oggi la cultura non fa più parte della nostra società.
0: Volevo chiederti una cosa al Cristiano De André, musicista, grande polistrumentista. Su che cos'è un live oggi, secondo te? Quando vediamo che oggi live è 250.000 persone che vedono un concerto a 500 metri di distanza su dei video, come se lo vedessero anche a 2 chilometri. Che cos'è un live? Cosa dovrebbe essere un concerto live?
1: Ma un live, ma ognuno ha la sua concezione di live, no? Per me il live è un ritrovo per condividere le emozioni e condividere la musica. Io ho studiato musica fin da piccolo, dal classico al jazz fino alla musica etnica, world, insomma ho toccato vari generi. E quindi per me un live, soprattutto in questo caso, portando le canzoni di mio padre rivisitate da me con nuovi arrangiamenti, è un modo per essere anche un po' un contrattare, no, a questo periodo di così effimero. Secondo me dare ancora poesia agli altri e ricevere degli occhi lucidi, delle emozioni da parte della gente è una bellissima catarsi, un bellissimo momento, e spero che non finisca mai, anzi spero che con tutto me stesso che ci riprenderemo presto da questo, perché di solito dopo un medioevo c'è sempre un rinascimento, quindi speriamo in questo secondo rinascimento che arrivi presto.
0: Al concerto di Cristiano De André a Ricaldone, dove per 2 ore e mezza abbondanti, quasi 3 ore, ha reinterpretato alcune versioni da lui riarrangiate delle canzoni di suo padre, ecco, seduta di fianco a me c'era una ragazza che le cantava tutte le sapeva, non solo Il Pescatore, Marinella, anche quelle meno famose. A un certo punto non ho potuto fare a meno di chiederle quanti anni avesse, 19, ma poi girandomi e guardando il pubblico ho visto che c'erano tanti altri giovani e per esempio nella fila dietro di me c'erano 2 ragazzi, anche loro avranno avuto meno di 20 anni, e le cantavano tutte. E quindi è stato inevitabile chiedere a Cristiano l'attualità di suo padre ancora oggi.
1: Ma intanto credo che mio padre abbia fatto dell'arte così alta che in qualche modo è diventata atemporale, no? Ed è fruibile per qualsiasi generazione, a qualsiasi generazione, e soprattutto ha dato molte risposte alle varie domande esistenziali che si fanno ai ragazzi e che magari per pudore non chiedono ai loro parenti, ai loro genitori, e hanno trovato in mio padre un padre putativo, qualcuno che gli ha dato davvero delle risposte, e quindi si sono affezionati e si sono attaccati a lui. E vedo anche ragazzi di 12, persino 12, 13 anni, 15 anni che vengono ai concerti, quindi questo mi fa davvero sperare.
0: Lascia che sia fiori. Per oggi ci fermiamo qui, vi lasciamo con Preghiera in gennaio di Fabrizio De André, la canzone scritta da Fabrizio per ricordare Luigi Tenco, ma che, come ci ha detto Cristiano, ha anche una valenza molto più ampia. Per riascoltare queste e tutte le altre puntate di On The Road basta andare sul sito di Radio Popolare o sul blog della nostra trasmissione On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Buona domenica da Claudio Agostoni, ci risentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Lascia che sia fiorito.

pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserai

0: Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono in versione estiva. E nel corso delle puntate estive, almeno della maggior parte di queste puntate estive, avremo modo di parlare di presidi Slow Food. Lo faremo in un avvicinamento all'appuntamento che coinvolgerà anche Radio Popolare della nuova edizione di Terra Madre, quella del 2026, che si terrà a Torino dal 24 al 27 di settembre. Un appuntamento importante anche perché si celebreranno i 40 anni dalla fondazione di Slow Food Italia, in un anno che è anche un anno importante in un senso non positivo, dato che è l'anno anche in cui è venuto a mancare il fondatore, l'ideatore di tutto quanto, Carlin Petrini. Radio Popolare sarà coinvolta in questa edizione di Terra Madre con diverse trasmissioni che trasmetteranno dal centro di Torino durante quei giorni. E visto che questa trasmissione nelle sue prime stagioni ha avuto il compito di fare un viaggio attraverso i presidi Slow Food italiani, raccontando sia il senso del progetto dei presidi Slow Food che le loro particolarità, le loro caratteristiche, in queste puntate estive vi proporrò alcuni di questi approfondimenti, partendo da un presidio Slow Food che ha una lunghissima storia e che oggi troviamo sotto la campana dell'Arca del Gusto. Presidio Slow Food dal 2003 è quello della colatura di Alici, che dal 2020 è anche un prodotto a marchio DOP. Pezzo di storia della cultura gastronomica italiana, dalla storia appunto molto antica. E di questo straordinario prodotto ne abbiamo parlato con lo storico referente responsabile del presidio Slow Food della colatura di Alici di Citara, che è Pietro Pesce, a cui come prima cosa abbiamo proprio chiesto di raccontare quali sono le caratteristiche più importanti di questo prodotto così antico.
1: La colatura di Alici di Cetara è il prodotto tipico del nostro paese, è il prodotto che tutti i nostri nonni, qualcuno più anziano direbbe anche i nostri genitori, producevano in casa. Io infatti ho il ricordo di mio nonno che, come appunto tutti i cetaresi, prendevano parte delle alici che pescavano e le mettevano a salare in questa botte di legno che si chiama del cigno in casa, per cui quando io sento quel profumo, quando vedo i terzini con le alici, subito mi viene alla mente l'immagine di mio nonno che la produceva in casa. È anche il futuro, perché in questo prodotto abbiamo individuato quello che è il segno distintivo di Cetara. Noi facciamo parte della costiera amalfitana, che è dominata da Amalfi e da Positano, però Cetara è l'unico paese che si contraddistingue non solo per una elevata attività pescatoria, è l'unico paese in costiera dove appunto ci sono ancora flotte di le tonnare e le lampare, cioè queste imbarcazioni che vanno a pesca di alici,
2: sì.
1: Ma è anche il prodotto, Cetara si contraddistingue anche per questo prodotto gastronomico e per questa tradizione culinaria che poi si è sviluppata attorno ad esso. Una curiosità,
2: certo.
1: Fino a metà anni 90, grosso modo, ci si vergognava, e vergognarsi è il termine adatto, di questo prodotto, perché la colatura è un prodotto, in effetti nasce come prodotto di scarto. Ciò che si voleva ottenere erano le alici salate.
2: Sì.
1: E questo liquido che veniva fuori dal processo di salatura delle alici viene poi solitamente buttato. I nostri avi nel Medioevo fecero di necessità virtù, poiché all'epoca, Cetara paese di pescatori, lo è stato sempre, quindi all'epoca molto povero,
2: sì,
1: si pagava il dazio sul sale. Mm-hmm. Quindi i nostri avi pensarono bene, perché pagare due volte il dazio? Quando però acquistare il sale per salare le alici e poi per condire gli alimenti.
2: Mm-hmm.
1: Per cui facendosi due conti notarono che questo liquido era salato, aveva tutte le proprietà e sapori delle alici, per cui cominciarono a usarlo nel piatto. E da lì poi è andata l'usanza che ne abbiamo noi oggi in cucina.
0: Certo.
1: È un discendente dell'antico garum dei Romani,
0: sì,
1: anche se è molto diverso dal garum. Il garum era cremoso, col garum, per avere il garum si utilizzavano diverse tipologie di pesce azzurro che venivano poi messi interamente e testati. Invece per la colatura abbiamo solamente utilizziamo solamente le alici che vengono scapezzate ed eviscerate, cioè con un sol getto viene tolta la testa e le viscere alle alici e vengono messe poi a salare in questa botte di legno che chiamiamo terzigno, perché è il terzo di una botte, per un periodo che noi stiamo provando anche ad allungare a 18-24 mesi di salatura. Stiamo proprio tentando di capire fin dove possiamo spingerci con il periodo di salatura delle alici.
0: Certo.
1: La tradizione partiva da 6 mesi circa di salatura, perché le alici vengono pescate nel periodo che va da marzo a luglio, messe a salare, vogliono il sole, il calore estivo, e poi tradizione a Cetara vuole che con l'Immacolata, quindi con l'8 dicembre, avvenga la spillatura del terzigno, ovvero questo liquido che è affiorato in questo periodo di salatura comincia a colare dal terzigno tramite un foro che viene applicato alla base dello stesso. Per cui questo liquido comincia a colare veramente goccia a goccia, parliamo di un foro che avrà un'ampiezza di 2 mm grosso modo.
0: Mm-hmm.
1: Quindi questo liquido comincia a colare, da quel termine colatura, e si faceva questa è tradizione accettata che si faccia, che si compia questa operazione con l'Immacolata, e si regali poi questo prodotto a Natale agli amici, ed è un prodotto, è un regalo di valore.
0: Certo.
1: Perché qua dietro c'è una lavorazione non indifferente.
0: Certo, certo. Ecco, la storia della colatura tradizionale di alici ci riporta in qualche modo, come diceva lei stesso, al garum che ci è stato raccontato da Picio in particolare, e che ha certamente un collegamento con la colatura, ma è anche piuttosto diverso. Ecco, nel corso della storia, anche senza evidentemente ritornare così indietro nel tempo, parlando esclusivamente della colatura tradizionale di alici, c'è stato in qualche modo qualche evoluzione nella produzione, o fondamentalmente la colatura, una volta che è stata, diciamo, codificata la sua ricetta, per dire così, è rimasta più o meno quella, e non ci sono anche delle esigenze di evoluzione della produzione di questa colatura?
1: La colatura, così la conosciamo noi, nasce, o meglio, abbiamo le prime tracce storiche nel Medioevo, quando i monaci francescani, che erano molto diffusi all'epoca lungo la costa amalfitana, cominciarono a salare le alici che venivano loro regalate dai pescatori. Molto probabilmente, per puro caso, sarà andata la colatura, forse da qualche terzigno dimenticato in fondo tra i vari, magari qualche modo che avrà sentito questo profumo particolare.
0: Certo.
1: Da lì l'evoluzione la stiamo creando noi in questo periodo, cercando di allungare, come dicevo prima, i tempi di salatura, per vedere fin dove possiamo spingerci, fin dove possiamo poi rendere ovviamente più ricco, più denso il sapore della colatura stessa. Ovviamente maggiore è il tempo di salatura, maggiore è il sapore di alice che detiene la colatura stessa. Un po' per analogia, per far capire un po' ai più, è lo stesso ragionamento che si applica con l'aceto balsamico.
0: Certo.
1: Questo è il
0: certo, assolutamente.
1: Tipo di innovazione che stiamo apportando, solamente questo allungare il tempo di salatura.
0: Ecco.
1: Poi per il resto, le botti di legno, è sempre il legno di rovere, mm-hmm, o di castagno, come vuole la tradizione. Il periodo di pesca è sempre quello, come vuole la tradizione. quindi tutto, per tutto il resto proprio ciò che chiedeva la tradizione.
2: Ecco, il periodo di pesca più o meno da aprile fino ad agosto è dovuto a qualche caratteristica in particolare delle alici o a una maggiore pescosità? Come mai è quella finestra temporale che si utilizza per la produzione per la pesca?
1: In quel periodo le alici presentano sono un po' più grassose, quindi più adatte alla salatura.
2: Certo, certo. Invece nel corso del tempo, anche magari grazie al progetto del Presidio Slow Food e quindi alla difesa di questo prodotto, è cambiato qualcosa nella comunità, diciamo, dei produttori della colatura? Quali erano soprattutto le esigenze di questi produttori prima dell'arrivo del Presidio Slow Food a marcare la colatura tradizionale?
1: Come dicevo prima, della colatura ci si vergognava, quindi era il prodotto secondario. Uh-huh. Invece col Presidio Slow Food abbiamo dato un risalto a questo prodotto ed è adesso la colatura che traina i prodotti, gli altri prodotti dei produttori.
2: Certo.
1: È quello che viene chiamato in termini tecnici il prodotto civetta. A Cetara si è sviluppato un turismo enogastronomico. Abbiamo persone che vengono dall'estero, anche dal Giappone, per vedere come nasce la colatura e come si fa.
2: Certo.
1: Quindi i ristoratori l'hanno, anche grazie ai ristoratori stesso, alla Proloco, che nasce qui, che abbiamo questa svolta nella cultura gastronomica a Cetara.
2: Certo.
1: Per dire, anche i paesi vicignori non conoscevano all'epoca la colatura. Mm-hmm. Ora, senza esagerare, posso dire che è conosciuta in tutto.
2: Certo, certo, è conosciuta davvero dappertutto ed è conosciuta anche e soprattutto come ingrediente appunto di molte ricette e anche come elemento che si può utilizzare come fonte di sapore, di sapidità, perché evidentemente anche per la sua produzione, il suo collegamento diretto con il sale ha una forte sapidità, può essere utilizzato quindi ad esempio anche per questo scopo. Quali sono dal suo punto di vista i suoi invece però utilizzi più interessanti anche proprio per il suo gusto, visto che evidentemente lei è un interlocutore di cui dobbiamo fidarci in questo senso, per cui ci interessano anche le sue particolari inclinazioni in questo senso?
1: Vabbè, quando mi viene posta questa domanda un po' ironicamente, ti dico, non va messa sul cioccolato. mi spiego, la colatura può essere usata dall'antipasto, si fa una bruschetta, si mette l'olio e si aggiunge la colatura. Partiamo dal concetto che la colatura è un arricchitore di sapori. Quindi, come antipasto, sul primo, per esempio, la ricetta classica sono gli spaghetti con la colatura. Anche per me, che non vado tanto d'accordo con i fornelli, è un piatto molto comodo, veloce e al contempo gustoso, perché basta cuocere gli spaghetti senza sale, perché il sale è già nella colatura.
2: Certo.
1: E poi a crudo, quindi senza soffriggere, a crudo preparare olio, aglio, prezzemolo e colatura. Poi a seconda dei gusti personali magari aggiungere un pomodorino crudo, delle olive, dei capperi, ecco perché dicevo in base alla fantasia. Una volta che è cotta la pasta, versare la pasta in questo pingimonio e il piatto è pronto, già pronto per essere servito, quindi in 10 minuti e hai già preparato la cena. Può essere preparato anche, che so, con spaghetti con le vongole fatti in bianco, magari si sala un po' meno la pasta e nel piatto si aggiunge un filo di colatura. Patate lesce, sul pesce fatto al forno con le puntarelle. Stasera per esempio io
2: sì,
1: farò insalata di farro e aggiungo la colatura.
2: Certo.
1: Quindi primi, secondi, con le verdure, un'insalata, una lattuga, anziché mettere il sale, si può aggiungere la colatura. Quindi veramente, su alcuni formaggi, magari quelli più stagionati, un po' più stagionati.
2: Certo.
1: Veramente, quindi l'uso in cucina è molteplice, variegato, davvero secondo la fantasia.
2: Ecco, le alici, come tutti i pesci azzurri, cosiddetti azzurri, hanno delle caratteristiche anche nutrizionali, organolettiche, che sono sempre più narrate e quindi anche sempre più conosciute dai consumatori. Il percorso di produzione della colatura di alici mantiene queste caratteristiche, quindi parliamo evidentemente di un ottimo rapporto tra grassi saturi e insaturi e la presenza di acidi grassi, insomma tutte queste caratteristiche vengono mantenute nella colatura di alici?
1: Sì, abbiamo effettuato anche degli studi attraverso del laboratorio, dei nutrizionisti, abbiamo visto che la colatura è ricca di omega 3, di antiossidanti, quindi passatemi il termine, è quasi offensivo, però per farmi capire, sono alici in forma liquida.
2: Sì.
1: Quindi tutte le sostanze che troviamo nelle alici le troviamo nella colatura, né più né meno, perché la colatura non presenta coloranti, additivi o roba del genere. La colatura è solamente estratto di alici e sono le sostanze organolettiche delle alici e sale. Quindi se mangiamo un'alice ci nutriamo delle stesse sostanze prese attraverso la colatura, né più né meno.
2: Certo, certo. E hanno anche questi prodotti, la colatura ha anche una durata nel tempo piuttosto importante, corretto?
1: A casa mia non dura più di 2 settimane, però sì, non ha una scadenza, perché essendoci sale, che è l'elemento conservante,
2: certo,
1: per eccellenza, dura veramente a lungo. Quello che noi obblighiamo è non metterla nel frigo, anche una volta aperta, perché non perché si deteriori, ma perché il freddo può alterarne un po' il sapore.
2: Ho capito.
1: Anzi, è tradizione accetare a conservarla in luogo fresco,
2: sì,
1: anche senza tappo, e mettere al posto del tappo un ramoscello d'origano o un aglio in camicia, in modo tale che entri comunque ossigeno,
2: sì,
1: quindi la colatura si arricchisca, non entrino comunque insetti, polvere,
2: certo,
1: o agenti del genere.
2: Certo,
1: infatti,
2: certo.
1: È bello vedere questa bottiglia con questo ramoscello d'origano, ovviamente è tenuta un po' lontano dalla portata dei bambini,
2: certo.
1: altrimenti poi bisogna cambiare la cucina.

0: c'è di buono sulle frequenze di Radio Popolare. Continuiamo a parlare di presidi Slow Food e a questo punto torniamo un po' più vicino a dove ci troviamo, da cui trasmettiamo. Andiamo verso le Alpi, a nord di Biella in particolare, per parlare di un formaggio che si produce sulle montagne del Biellese, della Valsesia, un parente, se vogliamo, della toma piemontese, ma insomma non vi anticipo troppo, perché le caratteristiche principali, anche estetiche se vogliamo, di questo formaggio che si chiama Macagne, ce la racconta il referente dei produttori del presidio, che è Emanuela Ceruti, e sentiamo quello che ci racconta del Macagne.
1: La caratteristica principale del Macagne è quella di essere fatto solo con il latte appena monto, quindi per fortuna voi non potete vederlo e provate a immaginarlo e sì, a odorarlo. Il fatto che il latte sia prodotto solo con latte di mucche che mangiano erba, sì, lo rende particolarmente gradevole all'olfatto. Se lo si prova ad annusare, si sentono molto bene i profumi dei nostri pascoli e dei nostri animali.
2: Certo, certo.
1: Quindi è piacevole proprio, infatti non poterlo vedere, socchiudete gli occhi e immaginate di sentire questo meraviglioso profumo di formaggio così intenso, carico degli odori delle cantine.
2: Certo, qual è la storia di questo formaggio che, se non sbaglio, prende il nome da un'alpe che si chiama così, l'Alpe Macagne?
1: Sì, esatto, questo è un formaggio che viene prodotto nelle valli biellesi e in Valsesia e si ritiene che il nome abbia origine da questo alpeggio, si trova in Valsesia, che anticamente era custodito da pastori biellesi. Loro, portando il loro ultimo formaggio prodotto nell'Alpe al mese di settembre, poi nelle paesine intorno a Biella, portavano il Macagne, quindi il vero Macagne non ha nessuna O finale, proprio perché ha questa cadenza molto dialettale.
2: Certo, nel corso, diciamo, della storia, visto che parliamo di una storia in qualche modo antica, c'è stata un'evoluzione, possiamo pensare che in qualche modo siano cambiate le caratteristiche di questo formaggio?
1: No, le caratteristiche del formaggio sono rimaste quelle, forse quello che è cambiato durante la storia sono i vari amori che si sono succeduti nelle famiglie dei pastori, e questo ha fatto sì che il Macagne, magari da un nucleo molto ristretto di pastori, si sia poi allargata come tecnica di produzione.
2: Dicevamo un formaggio fatto con latte appena monto, intero e crudo, quindi una particolarità che fa cambiare le caratteristiche di questo formaggio a seconda della stagione?
1: Certamente, perché non è solo latte crudo, è latte caldo di mungitura. Significa che io, appena ho finito di mungere a mano tutte le mie mucche, immediatamente inizio a lavorarlo. Quindi, a seconda di quello che ha mangiato l'animale quel giorno, può cambiare tutto, soprattutto nel periodo estivo, dove l'erba cambia continuamente. Cambia l'erba, cambia il latte, cambia il formaggio.
2: Ecco, proviamo a raccontare allora magari qualcosa di queste caratteristiche che si possono trovare in questo formaggio, visto che parte della sua ricchezza sta proprio in questo rapporto così diretto con il latte delle mucche, cioè quali possono essere gli estremi di sapori o di aromi che possiamo ritrovare nelle varie, diciamo, versioni tra virgolette del Macagne.
1: Mangiare un pezzetto di Macagne è come mangiare un pezzetto delle nostre terre, quindi a seconda di quale Macagne voi mangiate, di quale pastore stiamo parlando, cambierà sicuramente il sapore. Non esiste una forma di Macagne uguale all'altra, anche all'interno della stessa azienda produttrice. L'erba cambia continuamente a seconda dell'altitudine, a seconda delle correnti, delle piogge, del clima, quindi cambia radicalmente il sapore del latte.
2: È un formaggio da degustare, diciamo, piuttosto fresco, se non sbaglio. La stagionatura non fa parte delle caratteristiche del formaggio, giusto?
1: Ma qui potremmo aprire veramente una parentesi lunghissima.
2: Diciamo quello che si può dire, sì. Diciamo.
1: Allora, diciamo che gli esperti lo consigliano di media stagionatura,
2: okay.
1: Ma i nostri migliori, diciamo, alleati, che sono proprio i biellesi,
2: sì.
1: Assolutamente fresco. Loro lo mangiano fresco. Mm-hmm. È comunque un formaggio che, diciamo, essendo molto molto grasso,
2: okay.
1: Fa emergere tutti i suoi sapori più matura, quindi se siamo dei buoni intenditori di formaggi stagionati, un Macagna stagionato garantisce un'esperienza unica.
2: Ecco, mi rendo conto che la domanda che sto per fare sia particolarmente da profano, ma credo in qualche modo di andare incontro anche alle curiosità di qualcuno che ci sta ascoltando e che magari non avendo grandi conoscenze dei formaggi italiani e di un formaggio così particolare come il Macagna, dice sì, però ok, ma a cosa assomiglia? Possiamo dare un riferimento di qualche cosa a cui accostare, anche se impropriamente, lo diciamo subito, il Macagna?
1: Ma diciamo che al palato poi risulta essere molto morbido, molto molto gustoso, si sente particolarmente il grasso, no, di questo formaggio,
2: sì.
1: Appartiene alle famiglie dei formaggi come la fontina, senza per questo volerla assimilare, perché
2: okay.
1: Le caratteristiche dell'erba della Valle d'Aosta sono completamente diverse, quindi, però ecco, magari come pastosità può ricordare questo genere di formaggi.
2: Ecco, Emanuela Ceruti, lei è responsabile dei referente dei produttori del presidio del Macagna. Il suo rapporto però con questo formaggio, come inizia, qual è la sua storia rispetto alla produzione del Macagna?
1: La mia storia rientra in quello che dicevo prima, è una storia d'amore sostanzialmente, perché ho conosciuto il pastore, il padrone di questa malga dove noi produciamo il Macagna,
2: sì.
1: E nello scoprire questa realtà, questa vita, alla fine il risultato è che io sono adesso la casara, mentre il marito si è messo un po' in ombra.
2: È stata conquistata da una fetta,
1: sì.
2: Di Macagna?
1: Sì, da un bicchiere di vino.
2: Ecco, com'è cambiata la sua vita nel momento in cui ha deciso di intraprendere anche proprio questo lavoro a fianco di suo marito?
1: Radicalmente, perché pur essendo nata in Valsesia non ero assolutamente a conoscenza di questo modo di vivere, di questa realtà, che fino a quando non le vivi da vicino, dall'interno, è difficile da comprendere. La vita dei pastori è davvero molto diversa da quella a cui oggi normalmente le persone sono abituate.
2: Ecco, il vostro rapporto con invece l'elemento essenziale di questa produzione, ovvero sia le vacche da cui poi traete il latte per produrre il Macagna, quale tipo di relazione hanno le vacche con i pascoli, dove le tenete durante i mesi più freddi e come racconterebbe questa parte del lavoro?
1: È molto molto importante che le nostre vacche siano il più possibile autoctone e delle vecchie razze, diciamo, perché è molto importante per noi il benessere di questi animali. Le vacche mantenute in maniera corretta, rispettando la loro indole, anche il loro carattere, fanno sì che riescano a produrre un latte magari apparentemente di quantità inferiore, ma sicuramente di qualità molto superiore.
0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cedi Buono, in cui abbiamo parlato di presidi Slow Food. Sarà un appuntamento che ritornerà nel corso delle puntate estive, in attesa poi di ritrovarci a Torino dal 24 al 27 di settembre per la nuova edizione di Terra Madre, anche nell'anno del 40esimo compleanno di Slow Food Italia, della sua fondazione. Io vi ringrazio ancora per l'ascolto, tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. Ciao ciao da Nicolo Vecchia.

0: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
2: Popolare Network.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Cisgiordania, la furia dei coloni contro i palestinesi. Almeno 30 attacchi nelle ultime 48 ore, incendiate anche due moschee. L'esercito arresta oltre 80 persone. Il ministro Smotrich annuncia la costruzione di oltre 700 nuove case negli insediamenti illegali. Nel mirino anche la Striscia, ha bombardato l'ospedale Al-Aqsa a Gaza City, c'è un morto. Damasco invece denuncia incursioni di soldati israeliani nel sud della Siria. Intanto gli Stati Uniti sospendono i raid aerei sull'Iran, il Pentagono teme di esaurire i missili Patriot. A una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, stasera a Bologna ci sarà un nuovo corteo al quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia. Nel luogo dove è morto sarà fissata una targa. Dopo le minacce ricevute via social dal ministro Lepore, la prefettura di Bologna gli ha assegnato una scorta. A Berlino è ancora in fuga l'uomo che ieri sera ha investito la folla dopo il corteo del Pride, uccidendo una donna. La polizia cerca un 21enne legato ad ambienti islamisti. Si indaga su eventuali complici. Un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura ci occupiamo della Cisgiordania, dove in meno di 48 ore si sono registrati 30 nuovi violenti attacchi contro i palestinesi. Nelle ultime ore la polizia israeliana ha arrestato 80 persone in raid condotti in tutti i territori occupati. Ci sono state molte incursioni, soprattutto vicino a Nablus. Non è chiaro il bilancio dei danni. La Mezzaluna Rossa riferisce di diversi feriti, sono stati aggrediti anche due operatori sanitari. Si intensificano anche gli attacchi dei coloni. Nella notte sono state incendiate due moschee, una vicino a Tulkarem, l'altra a Kusra, e proprio in questa località abbiamo raggiunto Abed Wadi, cittadino palestinese.
5: The settlers burn houses, field, trees, they kill the animal. Why you kill the sheep?
6: I coloni bruciano case, campi, alberi, uccidono gli animali. Perché uccidono le pecore? Perché tagliano gli alberi? Perché bruciano i campi? Perché chiudono tutte le strade dei villaggi in Cisgiordania? L'esercito mette cancelli sulle strade e poi non puoi più uscire dal tuo villaggio. Se vuoi andare all'ospedale, non puoi. Se vuoi uscire dal tuo villaggio, non puoi, perché i soldati chiudono il cancello. E se puoi uscire dal tuo villaggio, i coloni ti aspettano sulla strada, ti sparano, ti uccidono. Vogliono spingere i palestinesi ad andarsene dalla Cisgiordania. Vogliono una Cisgiordania senza palestinesi.
4: L'ondata di violenze di questo fine settimana è legata anche allo scontro a fuoco in cui venerdì sono rimasti uccisi due soldati israeliani. Un portavoce dell'esercito ha dichiarato oggi che le case dei palestinesi considerati coinvolti nella sparatoria saranno demolite, e proprio nell'insediamento illegale che si trova vicino al luogo della sparatoria il ministro delle finanze israeliano Smotrich ha annunciato la costruzione di oltre 700 nuove case. In Cisgiordania abbiamo raggiunto una volontaria segreteria italiana dell'associazione FASA, che per tutelare la sua sicurezza ha chiesto di restare anonima. Questa è la sua testimonianza.
7: Si vede un'escalation a vari livelli. Purtroppo dopo i fatti vicino a Nablus sono aumentate le restrizioni, le violenze, gli attacchi da parte dei coloni soprattutto, come sempre spalleggiati dall'IDF, dall'esercito. Abbiamo visto l'esercito lanciare gas lacrimogeni vicino a una scuola, abbiamo visto i coloni farsi sempre più aggressivi e pesanti con le popolazioni, con le comunità dove stiamo. Quindi, come dire, l'escalation è a tutti i livelli. Molte città sono state chiuse, i checkpoint, le entrate sono state chiuse per molto tempo, dozzine di persone sono state arrestate in diverse comunità della Cisgiordania, ci sono stati altri feriti, in particolare nella zona di Nablus sono stati arrestati anche qui, mi sembra, una cinquantina di persone. La reazione che io vedo dagli abitanti palestinesi è una reazione di grande impotenza, ma anche di grande poi coesione nella loro resistenza quotidiana, nel loro sumud, che significa soprattutto, come dire, non abbandonare i luoghi in cui stanno, presidiare il territorio, non rinunciare alla loro vita.
4: Non solo però la Cisgiordania, Israele è tornato anche a bombardare la striscia di Gaza. Nelle scorse ore i raid hanno colpito l'ospedale Al-Aqsa a Gaza City, c'è almeno una vittima, ci sono anche diversi feriti. Anche la Siria accusa Tel Aviv di incursioni. Le forze israeliane hanno compiuto un'incursione nel sud del paese il giorno dopo che il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, in visita a Damasco, aveva esortato alla fine delle violazioni israeliane e al rispetto della sovranità siriana. Ed è stata una notte senza raid invece nel Golfo Persico, la prima dopo due settimane ininterrotte di bombardamenti incrociati. Il presidente statunitense Donald Trump ha ordinato al Pentagono di sospendere i piani di escalation significativa dell'offensiva militare contro il paese, temendo che possano esaurirsi le scorte di intercettori Patriot e le munizioni per la difesa aerea nel Medio Oriente. La decisione, secondo il New York Times, è arrivata nell'incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell'amministrazione. A convincere Trump sarebbero state le pressioni del vicepresidente J.D. Vance e del capo di Stato Maggiore congiunto, il generale Dan Kane. L'Iran questa mattina ha confermato di aver a sua volta sospeso la rappresaglia sui paesi della regione dopo lo stop dei raid statunitensi. La situazione resta incerta però soprattutto attorno ad Hormuz. Nonostante Teheran abbia annunciato progressi positivi con l'Oman proprio sul nodo dello stretto, il Pentagono afferma che il blocco navale sull'Iran continua. E a Berlino invece la polizia ritiene di aver identificato l'uomo che ieri sera ha investito con un furgone la folla a margine del corteo del Pride della capitale tedesca. Si tratta di un 21enne di origine libanese già noto agli agenti, sarebbe legato ad ambienti estremisti islamici, potrebbe avere dei complici, la polizia continua ad indagare. Una donna è morta dopo essere stata investita, tra i feriti alcuni sono in condizioni molto gravi. Il servizio.
8: Ha un nome il presunto autore dell'attacco al Christopher Street Day di Berlino. Si tratta di Abdul Ballaut, 21 anni, cittadino tedesco di origini libanesi, ricercato dalla polizia con l'accusa di aver lanciato un Mercedes Sprinter contro la folla al termine del Pride. Il bilancio è salito a una persona morta e 25 feriti, 8 dei quali ricoverati in condizioni gravissime. Secondo il quotidiano tedesco Bild, Ballaut era già stato condannato nel maggio scorso dal tribunale di Tiergarten a 1 anno e 10 mesi di reclusione per aver preparato un grave attacco di violenza contro lo Stato. La procura aveva chiesto una pena più severa e presentato ricorso. Secondo il quotidiano tedesco Bild, Ballaut era già stato condannato nel maggio scorso dal tribunale di Tiergarten a 1 anno e 10 mesi di reclusione per aver preparato un grave attacco di violenza contro lo Stato. La procura aveva chiesto una pena più severa e presentato ricorso. Bild riferisce inoltre che dopo la condanna il 20

0: verde, Lars Klingbeil, ha definito quanto accaduto un attacco alla nostra società, mentre il cancelliere Friedrich Merz segue gli sviluppi in costante contatto con il ministro dell'interno Alexander Dobrindt. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
1: In Cina ha toccato terra questa mattina il tifone Nul, il più potente a colpire il paese quest'anno. Oltre 715.000 persone sono state costrette ad evacuare nella provincia del Guangdong. Centinaia di voli sono stati cancellati. Sono attese piogge intense e torrenziali in gran parte della Cina meridionale per le prossime 48 ore. In diverse province è stato dichiarato il massimo livello di allerta per possibili inondazioni improvvise. In Europa intanto continua la lotta contro gli incendi. In Spagna si è aperto un nuovo fronte vicino a Valencia, mentre resta critica la situazione del rogo nella regione di Madrid. In Francia i roghi minacciano la periferia di Bordeaux. Il servizio.
2: Malgrado 1.400 pompieri, malgrado l'ingaggio dell'esercito con 1.500 soldati del genio, malgrado i rinforzi in uomini e mezzi venuti dal resto d'Europa e malgrado delle temperature in calo, il mega incendio nel sud-ovest della Francia non si placa e resta per ora incontrollabile. I venti ancora sostenuti nelle ultime 24 ore hanno alimentato le fiamme che sono ora a solamente 15 km dall'area metropolitana della capitale regionale, Bordeaux. Sono ormai 46.000 ettari andati in fumo e più di 250.000 le persone evacuate, inoltre una ventina di comuni della Gironda, tra il litorale atlantico e Bordeaux appunto. Bloccate per precauzione l'autostrada 63 e le linee ferroviarie locali. Un fuoco descritto dai pompieri che lo affrontano ormai da quasi una settimana come ingestibile e imprevedibile. Tanto l'estensione e l'intensità del focolaio creano un microclima autonomo con appunto dinamiche devastanti e impossibili da prevedere. Che peraltro dall'inizio di questa stagione gli incendi hanno fatto 3 morti tra i pompieri, mentre 68 sono rimasti feriti o intossicati, di una decina ricoverati. Le prossime ore rischiano di essere difficili, ha dichiarato il primo ministro Le Cornu all'uscita dell'ennesima riunione della cellula di crisi del governo, mentre la ministra della difesa ha garantito il massimo impegno di tutte le forze armate. La mobilitazione è nazionale, tanto che la tappa odierna finale del Tour de France, oggi a Parigi, è ridotta di un terzo per non gravare le forze di sicurezza riorientate verso il sud del paese. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E l'emergenza incendi riguarda da settimane gran parte dell'area mediterranea. Anche in Italia decine di migliaia di ettari sono già andati in fumo. In Sicilia soprattutto si registra il 70% degli incendi in pochi giorni a luglio di tutto il sud Italia. Antonio Nicoletti è responsabile nazionale aree protette di Legambiente.
3: Negli ultimi 6 giorni in Sicilia c'è stato un aumento del 70% degli incendi boschivi. La Sicilia però non è una regione boscata, c'è solo il 15% di copertura forestale, quindi questo evidenzia l'incapacità totale in quella regione di controllare i fenomeni. Abbiamo avuto dal 15 di luglio al 21 di luglio un incremento di 16.834 aree percorse dal fuoco, 87 incendi, con una media incendio di quasi 200 ettari. 200 ettari significa che proprio non si ha il controllo della situazione, perché generalmente una volta che si dà l'allarme c'è la capacità di intervenire. In queste situazioni significa che siamo all'anno zero. Diciamo pure che quando si interviene abbiamo già perso la partita, perché la migliore azione è quella che previene i roghi, fa sì che in contesti territoriali i roghi non trovino ragioni, e le ragioni sono dovute alla gestione, alla salvaguardia del territorio, ma anche all'applicazione delle norme. Nelle aree percorse da fuoco la stessa legge prevede che ad esempio per 10 anni non si pratichi il pascolo e la caccia. Basterebbero osservare questi due divieti per sconfiggere completamente chi appicca il fuoco.
1: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, è stato messo sotto scorta dopo le minacce di morte che ha ricevuto via social negli ultimi giorni. Lo ha deciso la prefettura del capoluogo emiliano. Lepore è finito al centro di polemiche anche da parte di esponenti del governo per aver convocato lunedì scorso un presidio in solidarietà con i familiari di Abderrahim Fakir. Stasera, a partire dalle 18, ad una settimana dalla morte di Fakir, ci sarà un nuovo corteo organizzato da un gruppo di residenti del quartiere Pilastro di Bologna per tornare a chiedere verità e giustizia. Il percorso partirà e terminerà nel luogo della morte di Fakir e lì sarà messa una targa a suo nome. Alessia Neva Marino è un'abitante del quartiere Pilastro e una delle fondatrici del comitato Mubasta, una delle realtà che organizza il corteo di stasera.
4: È proprio una cosa che ci è stata chiesta.

0: diciamo così, da tutta la città, prevalentemente al comitato Mubasta, di individuare il percorso, di uscire appunto con il comunicato in cui ribadiamo che non devono esserci partiti, non devono esserci scontri. Vogliamo che sia una marcia popolare a una settimana dalla morte di Fakir in suo proprio onore, in suo ricordo. Avrà come punto di inizio e punto di fine del percorso il luogo dove è stato ucciso Fakir, e alla fine del percorso verrà posta anche una targa, nonostante il clima di odio che questo evento tragico ha messo ancora di più in risalto. Abbiamo anche tante persone, diciamo così, che chiedono verità e che si sentono veramente colpite profondamente per quello che è successo. Pensiamo proprio che ci sia partecipazione, sicuramente.
1: 450 manifestanti sono stati identificati dopo gli scontri di ieri in Val Susa, dove in centinaia sono entrati dentro i cantieri dell'alta velocità in occasione della tradizionale marcia No TAV. Ci sono stati pesanti scontri a distanza con la polizia, lanci di sassi e petardi da una parte, lacrimogeni e idranti dall'altra. Quattro mezzi dei carabinieri e della Guardia di Finanza sono stati dati alle fiamme. Una grande giornata di lotta per la Val Susa, ha commentato oggi il movimento No TAV. Le autorità hanno parlato di 120 feriti tra le forze di polizia. Giorgia Meloni ha dichiarato: la violenza non piegherà lo Stato. La destra ha strumentalizzato gli attacchi, accusando il centro-sinistra e i partiti dell'opposizione di alimentare l'odio contro gli agenti. Sentiamo il sociologo e politologo Marco Revelli.
2: Sono 30 anni che, come un'opera che è rifiutata dalla popolazione della valle, che è imposta, una valle che da 30 anni è militarizzata, è umiliata, e ogni anno si replica questo scenario. È un miracolo che non ci sia un tasso di sabotaggio e di violenza maggiore, che si rimanga, come dire, agli scontri da manifestazione di massa.
3: I partiti d'opposizione non hanno mai avuto nulla a che fare con questo movimento.
2: No, il Partito Democratico, ma anche quando non si chiamava ancora Partito Democratico, è stato sempre testardamente per la grande opera. Sono innocenti, se questo è il termine che si può utilizzare, e gli altri sono colpevoli, o sono colpevoli, a seconda di come si vede, se ci si mette dalla parte di chi non vuole quell'opera.
3: Sulla scia di quanto è avvenuto a Bologna e anche nei fatti precedenti è scattata subito la pesante strumentalizzazione della destra.
2: La destra crea le condizioni del disordine e poi guida al disordine. E la tecnica con cui questa orribile destra eleva a proprio emblema la polizia, perché non ha altro strumento per controllare situazioni che sono di per sé caotiche, sono prodotte dalle sue politiche.
1: In chiusura parliamo di sport. Sono ore di discussioni attorno al nome del possibile nuovo commissario tecnico della nazionale maschile di calcio. Andrea Pirlo sembra essere il prescelto, ma i suoi recenti legami con uno sponsor russo stanno ritardando il momento della firma e suscitando polemiche anche da parte della politica. Sentiamo Luca Parena.
4: Nell'Italia, paese dei 60 milioni di commissari tecnici, era forse solo questione di tempo prima che anche i politici si infilassero nelle discussioni sul nuovo CT della nazionale di calcio. Passare dalle voci di un possibile ingaggio di Pep Guardiola all'ormai vicina firma di Andrea Pirlo è stato forse un passaggio troppo brusco, dai sogni alla dura realtà. Ma nulla ha alimentato le polemiche, come il contratto che lega Pirlo alla principale agenzia di scommesse russa. Un accordo che il campione del mondo del 2006 ha firmato come allenatore dello United FC Dubai, proprietà dello stesso affarista russo Sergei Lomachin. Dal punto di vista delle norme, il problema di fatto non si pone nel momento in cui rescinderà il contratto dalla squadra degli Emirati e quindi quello da testimonial. Pirlo potrà diventare CT dell'Italia. Le polemiche riguardano esclusivamente l'opportunità del fatto che il nome e il volto di Andrea Pirlo siano stati usati negli ultimi mesi da Mosca per rientrare in qualche misura nella comunità dello sport internazionale dopo le esclusioni seguite all'invasione dell'Ucraina. Carlo Calenda ha così lanciato un appello a non far ricoprire un ruolo nelle nazionali a Pirlo. Il deputato di Futuro Nazionale, il vannacciano Furgiuele, ha invece difeso Pirlo e invitato a lasciar perdere le suggestioni di mettere un tecnico straniero sulla panchina della nazionale italiana. Immancabili sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente del Senato La Russa, che però non è entrato nel merito dei trascorsi come testimonial delle scommesse e di riflesso di Mosca di Andrea Pirlo. Una nomina che, ancor prima di essere perfezionata, ha già fatto precipitare tutte le tifose e i tifosi di calcio in una delle più classiche polemiche all'italiana.
1: E alle 13:18 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Luca Parena. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15:30. Grazie per l'ascolto e una buona domenica.
5: Popolare Network.

Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud. Come ogni programma che ha una storia, visto che Camera Sud compie 30 anni, una storia insomma in qualche modo ce l'ha, allora ci sono anche delle tradizioni da rispettare, e da un po' di anni a questa parte io faccio omaggio a Vinicio Capossela, non solo ringraziandolo per il titolo del programma, che è anche il titolo di un suo album bellissimo, ma lo faccio mettendo anche in onda la canzone che dà il titolo a quel disco, che dà il titolo effettivamente anche a questa trasmissione. Camera Sud è una canzone perfetta per raccontare luglio, infatti io da tradizione la metto sempre in onda a luglio, visto che l'ultima trasmissione è di luglio, poi si passerà ovviamente ad agosto, allora ho deciso di fare questo piccolo omaggio oggi. E il desiderio è quello di riuscire a avere ancora questo tipo di visione. Vinicio all'interno di questa canzone, l'ha scritta tanti anni fa, trova delle immagini che sono meravigliose nel loro essere antiche, vetuste e al tempo stesso modernissime, perché è la lentezza, è la pigrizia, è la meravigliosa capacità di guardare luglio come un'opportunità per rimettersi in quadro e non per forza come un momento di stress, insomma. E il racconto che fa Vinicio è deliziosamente dolce e sensuale anche. Allora, tutte queste cose insieme appartengono al DNA di questa trasmissione, almeno quello che provo a far diventare questa trasmissione. E quindi è giusto ascoltare come brano il desiderio almeno una volta a stagione. Camera Sud di Vinicio Capossela.

Benicio Caposella, Camera Sud, programma, sì, canzone che ha dato il titolo a questa trasmissione 30 anni fa e che, insomma, rispetto con una citazione annuale. E Camera Sud, il programma, continua con la prima cosa da leggere, tratto da Nelly Bly, Il giro del mondo in 72 giorni, uscito per Mursia. Quello che vi leggo è l'inizio del secondo capitolo intitolato La partenza. È la storia di questa ragazza che decise, molto giovane, di provare a fare quello che Jules Verne aveva cercato di immaginare nel suo giro del mondo in 80 giorni. Bene, lei ci riuscì effettivamente in 72 giorni.

Giovedì 14 novembre 1889, alle ore 9:40 e 30 secondi in punto, iniziai il mio giro del mondo. Chi ritiene che la notte sia la parte migliore della giornata e che il mattino sia fatto per dormire sa bene quanto si possa essere a disagio se per qualche motivo ci si deve alzare all'alba. Mi rigirai varie volte prima di decidermi a uscire dal letto. Assonnata mi chiedevo perché mai il letto risulti tanto più lussurioso e l'ultimo sonnellino che rischia di far perdere il treno sia ben più allettante delle ore di sonno libere dal richiamo del dovere. Mi ripromisi che al ritorno avrei finto ogni tanto di dovermi alzare d'urgenza per poi godermi il piacere di un sonnellino rubato, senza nulla perdere in realtà. Con questi pensieri in mente mi appisolai dolcemente per svegliarmi di scatto, chiedendomi ansiosamente se fossi ancora in tempo per prendere la nave. Certo, ero decisa a partire, tuttavia pensavo pigramente che sarebbe di grande conforto per l'umanità sofferente se qualcuna di quelle brave persone che passano così tanto tempo a cercare di inventare macchine volanti dedicasse un briciolo di energia alla promozione di un sistema che imponga a navi e treni di partire a mezzogiorno o anche più tardi. Cercai di fare colazione, ma era troppo presto perché il cibo risultasse sopportabile. Arrivò il momento degli addii, un bacio frettoloso ai miei cari e via di corsa per le scale, cercando di tenere a bada il groppo in gola che rischiava di farmi rimpiangere il viaggio che mi aspettava. «Non vi preoccupate!» dissi con tono incoraggiante, dal momento che non riuscivo a dire la parola terribile. «Arrivederci!» «Pensate che sto per fare una vacanza e mi godrò momenti felici!» Poi, sulla strada verso la nave, per darmi coraggio, pensai: «Bah, sono soltanto 42.000 chilometri e 75 giorni e 4 ore, infine sarò di ritorno!» Alcuni amici, informati dalla mia frettolosa partenza, erano lì a salutarmi. Il mattino era luminoso e tutto sembrava andare per il meglio mentre la nave era al molo, ma quando i visitatori furono avvertiti che dovevano scendere a terra, cominciai a capire che cosa volesse dire per me. «Fatevi coraggio», mi dissero, mentre mi stringevano la mano in una stretta d'addio. Avevano gli occhi umidi, ma io cercai di sorridere così di lasciar loro un ultimo ricordo rassicurante, ma quando risuonò il fischio e li vidi sulla banchina mentre io ero a bordo dell'Augusta Victoria, che lentamente ma inesorabilmente si allontanava da tutto ciò che mi era noto, portandomi verso terre strane e gente strana, mi sentii persa. La testa mi girava, il cuore sembrava scoppiare. Soltanto 75 giorni, sì, ma sembrava un secolo, e il mondo non pareva più tondo, ma un'enorme distanza senza fine. Finché mi fu possibile, restai a guardare la gente sul molo. Non mi sentivo contenta, come mi era successo in altri momenti della vita. Avevo la triste sensazione di dare l'addio a tutto. «Parto», pensavo mestamente. «E tornerò mai?» Caldo intenso, freddo puggente, tempeste terribili, naufragi, febbre, tutte immagini piacevoli che mi erano state continuamente evocate, finché non arrivai a provare le sensazioni che deve sentire una persona rinchiusa in una grotta buia a cui si dice che è minacciata da orrori di ogni sorta. Era una splendida mattinata e la baia era più bella che mai. La nave scivolò via tranquillamente mentre i passeggeri sul ponte cercavano sedie e coperte e si mettevano comodi, decisi a godersi il viaggio fin tanto che era possibile farlo, dal momento che temevano che presto qualcuno avrebbe potuto cominciare a divertirsi a loro spese. Il pilota scese dalla nave e tutti si precipitarono a affacciarsi dal parapetto per vederlo avanzare lungo la scala di corda. Lo seguì attentamente, scese giù e saltò sulla barca a remi che doveva portarla alla nave pilota, senza degnarci di un solo sguardo. Per lui era la consueta routine, ma non potei fare a meno di chiedermi se avrebbe voluto aver detto qualcosa o lanciato uno sguardo nel caso la nave fosse affondata. «Ora il vostro viaggio prende il via», mi disse qualcuno. Non appena il pilota scende e il capitano assume il comando, allora, e soltanto allora, il viaggio comincia. Dunque, ora si può dire che il vostro viaggio attorno al mondo ha inizio. Qualcosa in quelle parole mi fece pensare alla ben nota maledizione del viaggio via mare, il mal di mare. Non avendo mai viaggiato in nave, non potevo che aspettarmi un vivace scontro con la malattia dei flutti. «Soffrite di mal di mare?» mi chiese qualcuno con tono interessato e amichevole. Fu più che sufficiente per farmi correre verso il parapetto. «Mal di mare?» Guardavo le onde senza vederle, poco interessata a quello che dicevano, impegnata a dare sfogo alle emozioni. La gente è sempre poco sensibile nei confronti di chi soffre il mal di mare. Mentre mi asciugavo le lacrime e mi guardavo attorno, vidi sorrisi stampati sul volto di tutti i passeggeri. Ho notato che si trovano sempre su quel lato della nave in cui si viene colti d'improvviso dalle emozioni e sopraffatti. I sorrisi non mi infastidivano, ma qualcuno osservò: «Ah, oh, e sta facendo il giro del mondo!» Mi unì anch'io la risata che seguì. Mi meravigliavo io stessa del mio coraggio nel tentare un'impresa per me totalmente inusuale, quale un viaggio per mare. Eppure non avevo dubbi sul risultato.

Nick Drake, Saturday Sun, mentre parole di prima erano tratte da Il giro del mondo in 72 giorni di Nelly Bly, uscito per Mursia, quello che vi ho letto all'inizio del secondo capitolo intitolato, per un viaggio abbastanza normale, La partenza. Camera Sud prosegue con i suoi tre brani in fila, io come sempre spero, vi aspetto qui.

L'Oceano di Paolo Benvenu con Bruno Rissas, prima di lui Pino Daniele con Quando Chiove, il primo dei tre brani era di Di Martino con L'Oro del Fiume, in maniera assolutamente casuale. Tre brani che hanno a che fare con l'acqua, li ho messi in fila per motivi musicali e poi invece ho scoperto che c'era anche un aspetto legato, come dire, appunto, al simbolismo acquatico, mettiamola così. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere. Tratto da L'ultimo amore è sempre il primo, uscito per Bompiani e Grandi Tascabili, scritto da Tahar Ben Jelloun, quello che vi leggo è un racconto che si intitola Vestiti male abbottonati.

L'aria si era rarefatta nella camera e i muri venivano avanti in quella domenica che gli ricordava la terra screpolata del suo paese. Il calore spesso e bianco occupava il suo letto, metteva in disordine gli oggetti. Nella sua testa si accavallarono le immagini che venivano fuori dallo specchio, dal muro, dal copriletto. Presero posto in quel luogo avvolto di malinconia, nell'assenza e nell'esilio. Persino una radiolina cominciò a trasmettere direttamente dal paese. Udì il messaggio di sua moglie. «Qui è Fatima, tua moglie. Tutti stanno bene. La salute è buona. I bambini sono in vacanza. Il bonifico non è ancora arrivato, ma il droghiere ci fa credito. Tuo padre, tua madre, il tuo fratello maggiore ti salutano, ti aspettiamo. Non dimenticare un regalo per la nipote che si sposa». L'acqua era scarsa. La direzione del foyer aveva deciso di applicare un piano di austerità. La siccità poteva durare. Non erano nel Sahel, ma bisognava fare attenzione. Indossò il vestito della domenica e prese la metropolitana senza sapere bene dove dirigersi. Andò lontano, molto lontano, fino a Saint-Germain-des-Prés. È un quartiere dove non aveva mai avuto occasione di andare. La folla aveva qualcosa di strano. Gli era difficile ritrovarsi nel turbinio di quella fauna colorata e profumata. Si sedette su una panca e guardò lo spettacolo. Non succedeva niente. Davanti ai caffè dei ragazzi facevano finta di fare musica, altri ingoiavano la mettela a rasoio, si lanciavano in acrobazie penose per mendicare qualche franco. Ciò che avvinceva il suo sguardo non era quell'agitazione folcloristica, ma le donne. Erano belle, leggere, sottili, trasparenti. Piccole nuvole colorate, gazzelle scappate da un giardino, appena vestite, passavano davanti a lui come immagini. Accennavano qualche passo di danza con un leggero sorriso e scomparivano tra la folla. Sotto i loro vestiti male abbottonati poteva intravedere senza sforzo piccoli seni abbronzati, una vita sottile, delle gambe perfette. Aveva l'impressione di sfogliare una rivista femminile o di aprire flaconi di profumo. Quei corpi fragili danzavano e cantavano nella sua testa. Tutte quelle donne gli procuravano un capogiro insostenibile. Si alzò, un po' sconcertato, con un gusto amaro in bocca, e riprese la metropolitana. Pensava già alla notte. Quelle donne che lo ossessionavano forse avrebbero potuto invadere la sua camera nel caldo e nell'insonnia. E poi no, si rassicurò, dicendo: «Non sanno mica dove abito».

Talking Heads Heaven, mentre le parole di prima erano tratte da L'ultimo amore è sempre il primo, col punto di domanda, di Tahar Ben Jelloun. Quello che vi ho letto è un racconto che si chiama Vestiti male abbottonati. Camera Sud torna domenica prossima, stesso orario, stessa radio. Per scalette potete andare su Facebook, Camera Sud Stazione Radio. Per i podcast, ovviamente, il sito o l'applicazione di Radio Popolare. E naturalmente, buon ascolto con i programmi di RPP.

0: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al Castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
1: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.

Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla pillola va giù, hashtag aria fresca, e oggi una puntata dedicata ai ricordi d'estate. Ci recchiamo alla PS terza età della Barona e ascoltiamo i ricordi d'estate.

parte che avevo 12 anni. Allora, ho fatto le elementari al paese e il primo di ottobre c'era la festa del risparmio. Allora, siccome la mia famiglia non era ricchissima, mi hanno mandato 2 mesi a lavorare da una che faceva le maglie, per cui io prendevo la matassa e la diventava un robino così che lei adoperava per fare le maglie. E tra l'altro sono andata circa 2 mesi, perché poi quando c'è stata la giornata del risparmio, che abbiamo aperto la cassettina, avevo 800 lire, per cui questi qui mi davano 100 lire a settimana, per cui io ho fatto 8 settimane. E questo qui è il ricordo triste che ho, perché avevo 10 anni e mi hanno mandato a lavorare. Poi l'altro ricordo, diciamo, bello, perché è una cosa che ho fatto insieme a mia sorella, e era l'associazione Manitese. Ci siamo iscritte, lei aveva 18 anni, io qualcuno in più, e siamo andati in Francia, all'interno della Francia, dove un gruppo di sempre questi qui di Manitese stavano scavando. Era praticamente un luogo preistorico, cose del genere, e io mi ricordo che riempivamo le carriole di sassi e poi si arrivava a uno strapiombo e c'era gente sotto che diceva: attenzione pietra, attenzione alle pietre che stanno cadendo. Poi in autostop siamo andati a Parigi, finito il campo di lavoro, che non so se fossero 20 giorni o che, abbiamo fatto l'autostop, siamo andati a Parigi. A Parigi abbiamo, io almeno l'ho visto per la prima volta a Parigi, ho una foto davanti a Luxembourg e invece mia sorella davanti al coso, la Tour Eiffel. E diciamo che questa è stata una bella esperienza, perché fatta a 20 anni e così, e poi con quello che si aveva, sacchi a pelo, non sacchi a pelo, e zaini, non zaini, cioè erano cose che solamente un ventenne o poco più poteva fare, ecco. E questo è un ricordo bello, o è uno brutto?

0: sono venuta a Milano nel 1983. Io sono cresciuta e tutta la mia vita, diciamo, giovanile, tutte la maturità e le altre cose le ho fatte a Roma. Avevo 16 anni nel 64, 65, 17, sono stati gli anni che io ho racchiuso più, pensando, come dicevi tu, agli anni che mi hanno appassionato, sono stati quei due anni lì, 64-65, sono gli anni in cui gli amori, le fantasie, tutto esplode. Perché si sogna, perché dovevamo fare la serata sulla rotonda e a prescindere dalla canzone che è uscita in quegli anni, nel 64, Una rotonda sul mare, che però quelle parole della canzone, Una rotonda sul mare, non aderivano a quello che io sentivo in quel momento, perché era di un amore finito quella canzone, Una rotonda sul mare. Però attenzione, c'era la musica della rotonda sul mare, perché era una musica da ballare, il ballo sulla mattonella, della mattonella, che allora andava alla grande. Perché il ballo della mattonella andava alla grande? Perché era l'unico sistema allora per poter da ballare, il ballo sulla mattonella, della mattonella, che allora andava alla grande. Perché il ballo della mattonella andava alla grande? Perché era l'unico sistema allora per poter
1: abbracciare
0: perché l'educazione mio

0: anche la canzone che mi è rimasta anche in testa, perché c'era chiaramente un certo Edoardo che già dall'anno precedente mi stava dietro, era diventato più grande, quindi era ancora più azzeccato. Stavo dicendo, c'era un'altra, Edoardo, sì,
1: che voleva divagare.
0: Edoardo è diventato più grande, che voleva realizzare finalmente, di dire stiamo insieme. Però io avevo anche un altro ragazzo, che devo dire la verità. Perché io sembro, ma ero un po' monellina, nel senso che ero un po', volevo vivere un po' così, e c'era un altro ragazzo. Ma cominciavano a suonare nel 65, questo non nel 64, nel 65, cominciavano a suonare anche il Sirtaki, perché era uscito Zorba il Greco, che era un film appassionato,
1: ambientato
0: in Grecia, al mare. E c'è l'immagine iconica del protagonista Anthony Quinn che balla il Sirtaki. Ecco. E a proposito di finisco il 64, la sera però non sempre andavamo al Kursaal, perché c'erano i famosi falò sulla spiaggia, che allora si potevano fare. E allora cosa facevamo? Poi ci portavamo da bere, tre cose, e ballavamo lo stesso con la musica. Vi ricordate quelle radio grandi? Oppure il mangiadischi, che non si trova più, con i dischi. Portavamo queste cose e noi ballavamo lo stesso. E la serata sulla, ho preso la maturità e poi sono andata di nuovo al mare. Ma nell'ultimo anno di maturità, io avevo anche a scuola a Roma, avevo un gruppetto di amiche che ne facevamo di ogni, nel senso che i balli nuovi che uscivano noi li dovevamo sapere ballare, perché facevamo le famose feste in casa, il gioco della bottiglia, il bacio, insomma tutte quelle scemenze che si facevano in quegli anni lì. E nell'anno ho imparato a ballare il Sirtaki, che non è così semplice, perché ha dei passi proprio precisi. Estate del 65, mare 65, l'unica del gruppo del mare che sapeva ballare il Sirtaki. A un certo punto mettono la canzone e quindi dico, oh peccato che non sapete ballare, io la so ballare. E allora tutti dice, dai, insegna come si balla questo Sirtaki. Beh, in quell'insegnamento avevo accanto un ragazzo nuovo, che era venuto da Milano, trasferito giù a Roma, e c'era un ragazzo nuovo, e c'era Edoardo, e c'era tutto un ragazzo nuovo. E allora questo ragazzo nuovo mi mette la mano sulla spalla e mi dice, io mi chiamo Salvatore, però per gli amici mi Salvo. E io ho detto, io mi chiamo Cesarina, però per gli amici mi chiamo Rina. Come ci dobbiamo chiamare? Io ti chiamo Rina, dice lui. Concludo qui dicendo che questo ballo che io facevo, questi tre passetti e poi a un certo punto ci ha fatto scattare, ho lasciato perdere Edoardo e ci ha fatto scattare l'amore. Da allora, 1965, non ci siamo lasciati più. Nel 1973, quindi dopo 7 anni, ci siamo sposati e siamo stati 43 anni insieme, e poi l'ho perso.

sempre a blocchi. C'è il blocco proprio della mia infanzia, verso i 5-6 anni fino agli 8-9, con la mia nonna, perché mia mamma lavorava e allora mia nonna mi teneva e mi portava in Puglia, Trani, cresciuta. Mia mamma mi teneva a Milano, ma mi andava alla Colonia. Non so se qualcuno ha avuto l'esperienza del comune di Milano, si entrava alle 8 e si usciva alla sera alle 6. Alle 8 ti davano il caffè latte col cacao o col caffè. Poi vabbè, c'erano i giochi che non sono i giochi di adesso organizzati, no? Eravamo lasciati con l'educatrice, se lei voleva bene, se no si stava in cortile a giocare. La cosa che odiavo della colonia, al pomeriggio andare a dormire, perché mettevano giù le brandine e bisognava dormire sulla brandina. E io tutto il caldo, perché a Milano ho sempre fatto caldo, è proprio per me era una sofferenza e mi addormentavo, perché dicevo no, adesso mi metto giù, non dormo, invece il caldo, star lì fermi, immobili, e questo è il secondo blocco. Terzo blocco, finalmente mia mamma è riuscita ad avere le vacanze, ha conosciuto il mio secondo papà, andavamo in Puglia a Barletta e lì ho fatto delle vacanze tra virgolette decenti, perché si andava al mare, poi però si dormiva in otto in una stanza. Dopo ho conosciuto mio marito e diciamo che abbiamo fatto delle vacanze più regolari. Però poi sono andata a fare l'educatrice nelle colonie estive, le mie vacanze erano lavorare a Cesenatico, a Pinarella con i bambini, per cui le vacanze le passavo lì. Niente, dopo con mio marito andavamo in giro per l'Italia, poi ho avuto un periodo dove non andavamo da nessuna parte perché abbiamo comprato casa, per cui non potevamo permettercelo, però le ragazze, le mie figlie le mandavo con le nonne, una con una con l'altra, in modo che le vere vacanze che scelte da me, organizzate da me secondo quello che voglio fare io, sono adesso, perché io vado in montagna 2 mesi, durante l'inverno mi faccio una scorta di libri.

0: Non ho un discorso da fare riguardo l'estate in generale, ma un'estate in particolare. Maria Luisa ci raccontava poco fa che da ragazzina le era capitato, forse troppo precocemente, tra le mani un libro piuttosto spinto, che è Tropico del Cancro di Henry Miller. Io ho avuto un'esperienza anche peggiore sotto alcuni aspetti, ma sicuramente molto comica, con un altro libro di un autore assolutamente ignoto. Si è verificato una serie di coincidenze in quell'occasione così bizzarra che avevo pensato addirittura di scriverci un racconto, e anzi probabilmente lo farò. E il titolo provvisorio di questo racconto dovrebbe essere I danni della pornografia. Allora, un'estate come tante, finisce la scuola. Io ho 13 anni e non so che cosa fare. Sono comunque una grande lettrice e fa molto caldo. Alcune delle mie compagne di scuola media, perché ero in seconda media, hanno già un filarino, e anche a me piacerebbe avere un piccolo flirt, un ragazzo da incontrare, ma al momento non ce l'ho. Sono in giro per casa a ciondolare e a leggere, e mia madre, che era una donna di parecchie generazioni precedenti, perché mi ha avuta molto tardi, aveva pensato, per tenermi occupata, di mandarmi addirittura dalla suocera di mio fratello, grande ricamatrice, perché mi insegnasse a ricamare. Quindi io, che ero lì a leggere i gialli di Nancy Drew o degli Hardy Boys, che erano gialli per ragazzi che andavano per la maggiore a quei tempi, non so se qualcuno se li ricorda, sicuramente i miei coetanei sì, parto una mattina di giugno, fa ancora fresco, per andare a casa di questa signora, che è una casa vicino al mare, perché sono cresciuta in un paese di mare. Lungo la strada, miracolo, un ragazzo mi ferma e mi dice che vorrebbe rivedermi, se possiamo andare a mangiare un gelato insieme nel pomeriggio. È anche un ragazzo molto bello, e a quei tempi comunque usava che ci si incontrasse per strada e poi ci si vedesse così innocentemente, si cominciava ad uscire per mangiare un gelato insieme, e poi da cosa nasce cosa, se ci si piaceva si poteva anche iniziare una piccola storia. E con grande entusiasmo accetto subito e gli do appuntamento per il pomeriggio nella zona del porto, dove c'è la migliore gelateria del paese e dove si incontrano tutte le coppiette.
1: Di che paese parli?
0: Di un paese del sud che ho lasciato molti anni fa. Raggiungo la casa della suocera di mio fratello, che è un po' più giovane di mia madre e forse è anche psicologicamente un po' più attenta. Dopo 10 minuti lei vede già da come prendo l'ago, io sono stata sempre negata, e mi dice: guarda figlia mia, è inutile che perdi tempo, questa cosa non ti appartiene proprio, però se io ora ti mando indietro da tua mamma lei ci rimane male, allora facciamo così, tu resta qui a leggere perché so che ti piace leggere, e a ora di pranzo te ne vai e poi dici che hai provato per 3 o 4 ore e dopo siamo arrivati alla conclusione che non è proprio la tua, non è nelle mie corde, non è nelle tue corde. Ma cosa devo leggere? Non mi sono mica portata niente. Ma no, non preoccuparti, lì c'è una scatola di libri di mio figlio Daniele. Questo Daniele aveva 25-26 anni, per me era un Matusalemme, quindi io ne avevo 13. C'è una scatola di gialli Eurania di mio figlio Daniele, sicuramente troverai qualcosa di interessante. Io l'ho visto in questa scatola, e proprio sul fondo c'è un libro un po' diverso dagli altri, anche come copertina, veste grafica. C'è una donna nuda, insanguinata, e sopra c'è scritto come titolo: sola, nuda e morta. Allora, secondo voi Io all'età di 13 anni, dovendo scegliere tra un innocuo Agatha Christie o Asimov e questo libro, che cosa ho preso?
2: Proprio questo.
0: Allora, questa non era pornografia, era proprio splatter. Ho letto avidamente questo libro, a ora di pranzo, non dico che camminavo continuando a leggere, perché sarei inciampata, poi c'erano molte salite e discese, non era opportuno. A casa ho mangiato con l'imbuto e sono andata a finire di leggere questa storia. E devo dire che sono rimasta molto turbata, ma proprio molto turbata. A un certo punto però mi sono resa conto che era quasi l'ora del mio appuntamento, che sarebbe stato il mio primo appuntamento in assoluto. Però con tutti
2: quei discorsi,
0: tutte queste immagini così inquietanti, mi sono recata a questo appuntamento con uno spirito molto intimorito e poco disponibile. Tanto che effettivamente a questo povero ragazzo, si chiamava Marcello, rispondeva a monosillabi, aveva un atteggiamento molto spaventato, insomma, come si può immaginare, quella serata di giugno è finita molto presto, alle 6:30 ero già tornata a casa, dicendo però, chissà, forse non era così malintenzionato come pensavo, perché lui era piuttosto mortificato e anche stupito dal mio atteggiamento di difesa.
2: Che poverino, non aveva fatto niente.
0: No? Lui non aveva fatto niente, poverino. Però quindi ho detto, vedi, i danni della pornografia hanno fatto, questo a distanza di anni l'ho pensato, i danni della pornografia hanno fatto sì che il mio primo appuntamento si rivelasse un fallimento. Chissà se magari quel giorno mi fossi messa a leggere 10 piccoli indiani di Agatha Christie, la mia storia con Marcello avrebbe anche potuto sbocciare.

Buona domenica e buon pomeriggio a tutti. Domenica 26 luglio e questo è il terzo appuntamento con Cosmi per questa stagione. Io sono Bob Scott, il responsabile di tutte le nefandezze che ascolterete, che insieme Cosmi e che insieme a Cosmi prenderanno il volo, diceva. Esattamente in questo momento partiamo con il primo ospite, un nome di riguardo. Mi raccomando, non distraetevi.

Era il 1955 quando questo pazzo di Screamy Jay Hawkins combinava queste cose e altri dovevano ancora imparare a farle. Little Demon, piccolo diavolo, piccolo demonio, Screamy Jay Hawkins, a Cosmic, per aiutarvi nella digestione.

E siccome un pazzo tira l'altro, qui ne abbiamo uno che non si risparmia di certo. Sammy Davis Jr. One More Time. Un evidente tributo a Ray Charles, infatti il brano riecheggia moltissimo la più nota What to Say. Fateci caso, ma...

0: del rock and roll.
1: E questo non è da perdere sicuramente.
0: No matter what,
1: Jack Willis,
0: rock and roll is here to stay.
1: Sali sulle mie scarpe da rock and roll.
0: Hang up my rock and roll.
1: Una risposta alla più famosa Blues with Shoes di Carl Perkins.
0: Because my feet start moving.
1: Hang up my rock and roll shoes.
0: I hear those.

E questo è Guy Mitchell, noioso come pochi quando fa il melodico, però notevole quando si mette a fare del rock and roll come questo. Sweet Stuff, Guy Mitchell a Cosmic, alle 14:38 per la precisione.

Era un po' che ci mancava, Connie Francis. È tornata da una vacanza in Spagna. Eccola qui, Mr. Twister in spagnolo. Ci voleva, eh?

Spostiamoci sulla musica black. Gene Chandler, Night Owl. Solo per il gusto di tormentarvi. Con cose assolutamente fuori moda. Quelle che non riempiranno mai lo stadio di San Siro.

ed ora un rhythm and blues di sana pianta, di quelli con i sax e la voce grintosa proprio come piacciono a me, Rocky Roberts. Non ve lo aspettavate, eh? Going, scusate. Rocky Roberts. E non è che ha fatto solo Stasera mi butto, eh?

0: un gruppo italiano, sono i Colors.
1: E ancora niente.
0: Per carità, non quelli di adesso, Qui siamo nel 1968 e loro è questa versione italiana di Ash.
1: Per difesa, perché non vuoi,
0: brano di Joe South.
1: Tra gente che incontrerei.
0: E ha dato la gloria ai Deep Purple.
1: Sentire lei.
0: Brano che demarca il confine tra la fine del beat e l'inizio del nuovo rock degli anni 70. Più o meno la nascita dell'hard rock. Ash.

un brano del beat minore, che poi tanto minore non lo è. Andate a sentire come incalza questo Roy Hedges e i suoi Treats. Treats are right.

Cosmic 14 e 50 minuti. I frusci che sentite sottofondo sono inevitabili interferenze magnetiche. Io le chiamo le onde cosmiche.

Anche qui, se potete notare, le inevitabili interferenze cosmiche. Sono i frusci che sentite. E arrivano dal beat inglese più puro. Questi sono i Rocking Barriers. Con questa loro lodevole flashback.

E tanto per estremizzare un po', sentitevi questa versione quasi punk del 1967. Itzy Beanie Tini Winnie Yellow Polka Do Bikini. Così tanto per destabilizzare anche le vostre scelte musicali.

Eh sì, bisogna provare di tutto, anche i bikini questa stagione. Questo è Tommy Day e High Tension. Tommy Day è l'alta tensione, mai nome più indovinato.

ancora un bel pezzo di quel beat ruvido e grezzo che piace tanto ai giovani della mia età. Keep looking for love. Qualcuno traduca che io non ho tempo. Loro sono dai Blue Chips, potrebbe essere le patatine fritte blu. È molto improbabile.

Un omaggio alle gemelle Kessler, scomparsa a novembre dello scorso anno. Il giro, squisita versione della celebre Dane Crow di Dobby Gray. Non telefonate, non mandate messaggi, non cercate di contattarmi. Non distraetemi, ho un cosmic da guidare. E sono solo qui nello spazio.

abbiamo appena nominato Dwight Gray, eccolo comparire con il suo cavallo di battaglia. E ha fatto la gioia di tutti i ballerini del Northern Soul degli ultimi 50 anni. On the floor, fuori dalla pista. Più o meno credo sia così. Intesa naturalmente la pista da ballo. La floor dance, come dicono gli esperti.

un duetto d'eccezione, Dinah Washington e Brooke Benton, A Rocking Good Way. Lo so, il disco un po' rovinato, ma era imperdibile, credetemi. Come sempre dico, non è disco rovinato, sono le onde magnetiche che interferiscono. Memorabili Dinah Washington e Brooke Benton, nonostante tutti i frusci.

ed ora un po' di promozione, concedetemelo. Questa sera dalle ore 20:30 al Circolo Arci Grossoni, serata di swing condotta dal sottoscritto con i suoi dischi in vinile, naturalmente. Non sarà una serata di swing canonico, ma ha riveduto un po' la mia maniera, quindi si potrà ballare lo swing, il lindy hop, ma anche il boogie woogie, il doo wop, il rock and roll o il twist, e anche qualche curiosità. Tutto questo in vinile più o meno d'epoca con sottoscritto Bob Scotti, fino a mezzanotte questa sera al Circolo Arci Grossoni in via Seta 32 a Milano Afori. Ingresso sottoscrizione con doverosa tessera Arci 2026. Circolo Arci Grossoni questa sera a tutto swing per l'ultima domenica di luglio. Per i più curiosi, questo è Clarence Henry, Batte i Du, il brano è uno dei miei preferiti in questa stagione.

Non fa niente, anche se ve lo dico, come dico sempre, tra 2 minuti l'avete già scordato, c'è troppa offerta in giro e molto spesso non di qualità. Cosmic almeno non bleffa. Laura Lee, miele per chi sa gustare.

ancora un prodotto di qualità che non potete trovare sulle altre galassie. Jimmy McCracklin, Stepping Out in Class. Quando gli altri sono sintonizzati sul meglio del peggio, voi invece avete scelto giusto.

Questa canzone è tratta di una storia curiosa. Parla di un astronauta che è arrivato sulla Luna, si accorge che lì le donne sono altissime. E quindi chiede la scaletta per salire e arrivare a baciarle. Era il 1963 e sulla Luna ci si doveva ancora arrivare. Buddy Clinton, men who are three, take me to your ladder, living on the moon. Dammi la tua scaletta. Dedicata a tutte le ragazze altissime.

0: find a place to stay.
1: Siamo ormai il 26 di luglio, qualcuno è già partito per le vacanze. Qualcuno deve ancora partire. Qualcuno le ha già fatte. Ecco invece qualcuno che le vacanze non le farà. Nel Sedaka, no vacanze. Niente vacanze. Mi sa che non è solo, No vacanze. E la premiata ditta Sedaka Greenfield. 1964, quando magari andare in vacanza costava un po' di meno.

Ed ecco un esempio di ska primordiale. Allora si chiamava Blue Beat. Ed in Inghilterra negli anni 60 aveva un suo pubblico. Questo è George Fame e i suoi Blue Flames. Humpty Humpty. Il puro autentico Blue Beat inglese.

un brano completamente americano per questi psichedelici Buckingham, che l'hanno fatto diventare il loro cavallo di battaglia. Kendall Drag, 1967. Mentre noi abbiamo ancora 7 minuti di

0: second who was when I took him on my lap.
1: Siamo in discesa libera. Più o meno per l'ultimo brano. Guarda, manca 5 minuti all'atterraggio. Babysitter. Dedicato a tutte le babysitter. Che spesso si fa anche fatica a trovarle. Un gruppo di nome curioso, le Girls Twins. I gemelli Le Girls. Cercatelo su Google. È probabile che non lo troverete. Sono cose che trovate solo su Sputnik. Ecco, un lapsus. Solo su Cosmic.
0: Ooh, I let that baby hold the key.
1: Ho cambiato nome, ma c'ho ancora un legame.

Siamo alle ultime battute, questo è Dion con un brano che riecheggia le sue più famose The Wonder. Ci ha marciato un bel po' su quel tema. Questa qui invece è Love You Wonder. Insomma, cambia il titolo, ma non lo sostengo. E neanche gli sfrigoli, eh. Oggi abbiamo un po' abbondato. Troppe onde magnetiche nel cosmo. Siamo inquinati.

Siamo proprio in finale con questi Tornados, con il loro Watussi. E con questo brano siamo giunti per oggi alla fine del nostro volo tra le meteore del secolo scorso. Boscotti vi saluta e vi dà l'appuntamento su Cosmic la prossima settimana, ossia la prossima domenica. E auguro a tutti un buon fine domenica, un buon proseguimento domenica.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Popolare Network.

0: 15:30 minuti, Popolare Network, benvenuti, le notizie. Dopo l'attentato al Pride di Berlino sono in corso in tutta la Germania le ricerche dell'uomo sospettato di essere stato alla guida del furgone lanciato ieri sera sulla folla nella capitale tedesca. L'uomo è stato identificato in Abdul Ballut, 21 anni, già noto alla polizia. Già condannato in passato per la preparazione di un attentato, secondo i media tedeschi Ballut aveva anche cercato in passato di unirsi all'ISIS in Siria. La matrice è islamista, ha dichiarato il primo ministro tedesco in conferenza stampa poco fa. Il giovane in fuga da ormai 16 ore, le autorità hanno detto di non poter escludere altri attentati. La polizia invece ha fermato nelle scorse ore un altro uomo con l'accusa di essere stato anche a lui a bordo del van, ma dal lato del passeggero. Si tratterebbe di un cittadino iraniano. Il bilancio dei feriti è intanto salito a 29, tra questi persone investite dal furgone e poi altre accoltellate subito dopo. Alcuni sono molto gravi, come sapete c'è una vittima, una donna. In questo momento centinaia di persone si sono radunate davanti alla porta di Brandeburgo per un momento di commemorazione.
1: Poiché la nostra strategia si basa sulla rappresaglia, anche noi abbiamo sospeso le operazioni. Il portavoce dell'esercito iraniano conferma, dopo la seconda notte consecutiva senza raid statunitensi, anche Teheran ha fermato gli attacchi sui paesi vicini. Ma se dovessero ricominciare gli attacchi statunitensi, la guerra si espanderebbe geograficamente, ha continuato. Rimangono in vigore i blocchi navali dello stretto di Hormuz. Una petroliera sembra, dopo essere uscita dalla rotta autorizzata da Teheran, ha urtato una mina navale. È stata una forte esplosione. Secondo i media americani, la decisione di Trump di mettere in pausa i raid, pochi giorni dopo aver minacciato l'attacco più grande di sempre, sarebbe legata alle scorte di missili statunitensi a rischio esaurimento.
0: Colonie d'esercito israeliano si riversano sui villaggi della Cisgiordania, almeno 80 arresti, coloni danno fuoco a case, campi, automobili, in fiamme anche due moschee. L'escalation di violenza arriva dopo la sparatoria di venerdì a Nablus, in cui erano morti 4 palestinesi, 2 israeliani, in seguito all'ingresso in un villaggio di un gruppo di coloni armati, e poi del successivo intervento dell'IDF, dell'esercito israeliano, a loro sostegno. Il primo ministro israeliano Netanyahu ora minaccia: siamo pronti ad agire in modo ancora più vasto contro quelli che ha definito covi del terrorismo, mentre il ministro delle finanze Smotrich ha annunciato l'approvazione di 763 nuove costruzioni per triplicare l'estensione dell'insediamento illegale di Eli, sempre nella zona di Nablus.
1: Valutare i fatti e verificare se ci siano stati eventuali errori e responsabilità è nell'interesse della stessa polizia. Lo ha detto in un'intervista ad Avvenire l'arcivescovo di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, parlando del caso di Abderrahim Fakir. Questa sera, a una settimana dalla morte del 42enne durante un fermo di polizia, al quartiere del Pilastro si terrà una nuova manifestazione per chiedere verità su quanto avvenuto.
0: Incendi nel Gargano, i turisti evacuati dalle spiagge tra Peschici e Vieste con le barche della Guardia Costiera. Le fiamme continuano a consumare anche la Gironda in Francia, dove sono stati distrutti oltre 42.000 ettari di terreno e minacciano di raggiungere la periferia di Bordeaux. In Spagna si apre invece un nuovo fronte del fuoco sulla costa di Valencia, 15.000 evacuati, brucia ancora anche la zona di Madrid. Minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 17:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
2: Ricordi d'archivio, estate.
3: Ovvero repliche dalla prima stagione 2022-2023.
2: Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Potremmo descrivere l'ospite di oggi con due parole: musicista e gentiluomo. Tutte e due indubbiamente valide, che fanno di Franco Cerri una persona che in pochi minuti vi racconta, si racconta, con una serie di aneddoti che fanno parte sicuramente della storia della musica, almeno quella italiana e quasi contemporanea, trattandosi della seconda parte del XX secolo. La registrazione è dell'ottobre del 2003, una delle puntate di un programma che intitolammo Day Off, cioè il giorno di libertà del musicista, e quindi benvenuto a Radio Popolare. Sottotitolo: Incontri con intelligenze musicali. E vabbè.

0: Un grande, grandissimo Django Reinhardt, perché abbiamo un grande, grandissimo chitarrista. Non è, vabbè, ho capito. Franco Cerri, come sapete, è un signore e quindi non vuole che si faccia troppi complimenti, ma insomma, da quanti anni è, Franco, che hai in bracci la chitarra? 50 anni più?
1: No, quasi 60.
0: No. 60
1: siamo
0: anni.
1: Quasi al 60 di professione.
0: Sì, certo. Più inizi.
1: Un anno e mezzo durante il quale ho cercato di capire di che cosa si trattava. Ecco, Django perché? Perché Django è stato uno degli incontri più importanti della mia vita, che mi ha lasciato un ricordo stupendo.
0: Ma la cosa da specificare è che non è stato un incontro solo discografico, è stato un incontro personale.
1: No, non è stato un discorso discografico, è stato un incontro personale dove siamo stati ingaggiati, così mi avevano chiesto se volevo suonare con Django Reinhardt.
0: Beh, se ho del tempo libero.
1: La risposta non era facile, però sì, ma così quando avevo tremavo, e c'era un appuntamento la mattina dopo nell'ufficio dell'impresario,
0: la prima a Milano.
1: Sì, a Milano. E la prima cosa che desideravo notare era guardare la sua mano sinistra.
0: Mia domanda era quella: che cos'era sta mano sinistra?
1: Sta mano sinistra era rimasta offesa le conseguenze di un incendio,
0: certo,
1: di una roulotte dove lui si scaldava all'epoca, cioè lui Zingaro.
0: Certo.
1: Lui Zingaro abitava le roulotte e amava disegnare, fra l'altro, e disegnava sempre le roulotte con della gente intorno al fuoco. E una volta ci fu un incidente nel quale lui rimase coinvolto e gli rimase la mano ustionata, con l'impossibilità o quasi di utilizzare il mignolo e l'anulare della mano sinistra.
0: Quindi due dita e mezzo.
1: Sì, due dita.
0: Perché il pollice.
1: Il pollice no.
0: No, quasi niente.
1: Lo teneva per sorreggere la chitarra.
0: Certo.
1: E utilizzava l'indice e il medio, ottenendo una divaricazione che io potrei ottenere forzando le dita. E lui faceva tutto con due dita. Faceva però anche qualche accordo, perché non erano totalmente
0: dei mezzi barre,
1: e le ottave soprattutto, e con le due dita mignolo e anulare, non erano del tutto insensibili, riusciva a premere qualcosa e lì otteneva degli accordi.
0: Incredibile.
1: Una cosa incredibile. Lui non sapeva neanche la tonalità nella quale si suonava. Che tonalità è questa? Io dicevo do. Ah, se sa do. Glielo dicevo io che ero un musicista da ridere, capito? E, un uomo straordinario, pieno di affetto, di dolcezza. E ho imparato molto dall'uomo.
0: Oltre che dal musicista.
1: Il musicista era irraggiungibile, però era così bello stargli vicino. Insomma, avevamo 2 mesi di contratto alla Storia Club di Milano, Piazza Santa Maria Beltrade, e 2 mesi di contratto, ma dopo 15 giorni ci hanno buttati fuori.
0: Come hanno buttati fuori?
1: È perché questo era un locale frequentato dal Cumenda,
0: Vecchi Night.
1: E poi chiedevano, per esempio, una volta ballando, passando davanti a
0: chiedevano i pezzi?
1: Al gruppo, chiedevano i pezzi.
0: Già, figurati.
1: E uno era la Via Rosa, ma senza guardare in faccia, dice la Via Rosa.
0: Ah, passavano di lì e buttavano un titolo.
1: Basta, intanto poi continuavano a parlare. E Django si scocciava chiaramente di questa poca educazione. E la Via Rosa la faceva, però.
0: Sì, figurati al Comenda.
1: E dopo un po' il Comenda ripassava e fa: e sto Via Rosa allora.
0: Arriva o no?
1: Allora io dicevo: ma l'abbiamo appena suonato. Ma andavano a lamentarsi dal proprietario.
0: Dopodiché,
1: una quindicina di giorni dopo,
0: cacciato Django Reinhardt e Franco Cerri.
1: Stefan Grappelli. Stefan.
0: Ma c'era anche Stefan?
1: Stefan, sì.
0: No, ma il Lot Club, insomma, era venuto giù col suo.
1: Solo loro due.
0: Ah, solo loro due?
1: E gli altri eravamo 3 milanesi.
0: Ah, e quindi era una. Bello questa.
1: Quintetto del Lot Club de France. Venivano già dei milanesi che conoscevano il nostro viso e insomma, questi King di Milano.
0: Lot Club.
1: E poi sono andati dal proprietario e dicevano: posso dire in milanese?
0: E come no?
1: Sì. su una ranca, beh, ma se capis niente. Allora cioè, il proprietario ha detto pazienza. Dopodiché loro andarono alla Rupe Terpea di Roma, dove io non potei seguirli perché avevo un contratto alla Rai con Kramer.
0: Qui a Milano, certo.
1: Sì, eravamo nel 49.
0: Bei tempi,
1: ti puoi immaginare.
0: Ecco, tu hai appena nominato l'altro grande nome di quei tempi, insomma, però prima di arrivarci io vorrei soddisfare la mia curiosità in quanto chitarrista un po' arrugginito, ma insomma. E tu però allora eri già chitarrista, ma da dove cioè la famosa chitarra che ti aveva regalato tuo padre è un aneddoto vero?
1: 97 lire.
0: Più o meno, insomma.
1: 98
0: lire,
1: sì.
0: Franchi, insomma.
1: No, è una cosa accaduta veramente.
0: Questo è accaduto 6-7 anni prima di questo episodio,
1: no,
0: o di più?
1: E mezzo.
0: Ah, solo?
1: Sì, nel 40.
0: Dopo la guerra? Durante la guerra?
1: Durante la guerra, sì. E naturalmente io chiedevo, la mamma soprattutto ha convinto papà a fare questa cosa.
0: Tu volevi già, eri già
1: la chitarra,
0: con una mano sulla chitarra.
1: No, non sapevo assolutamente niente.
0: No, però come idea sì.
1: Come idea sì, mi aveva affascinato molto sentendo Michele Ortuso, chitarrista di Angelini, arrangiatore dell'orchestra di Angelini, che interpretava, si era scritto tirandolo giù dal disco di Ellington, il solo del trombonista in Tiger Neck. E lui lo eseguiva la chitarra e mi ha fatto innamorare
0: con i glissandi e tutto quanto.
1: Sì bellissimo. E da lì, che bella la chitarra. Poi dopo c'era l'accompagnamento, certo. La chitarra è uno strumento pieno di fascino, poi te lo porti con te, familiarizzi subito. E così papà un giorno è arrivato a casa con un sacchetto, dentro c'era la chitarra. Ho detto, volevi la chitarra?
0: Ciapa.
1: Ecco, suona. Sì, ma però
0: la bicicletta, adesso pedala.
1: Esattamente. Allora andai da comprare in un negozio di musica e strumenti, quei metodini.
0: Caspita,
1: c'erano scritti gli accordi, gli accordi di allora, quindi proprio semplici, la prima posizione, il do, il sol settima,
0: il giro di do,
1: tutte corde che adesso si chiamerebbero chitarristi in 24 ore, che è una balla spaventosa.
0: Però, lì diminuite non se ne parlava neanche ancora.
1: Diminuite, pazzesco. E allora un po' così, un po' cos'ha, poi dopo incontrai Gian Piero Boneschi, siamo coetanei, e niente, mi ha detto, io sono il pianoforte, io la chitarra. Ci siamo trovati a casa da lui e ho cominciato a sentire dei dischi da lì. Poi lui, io gli chiedevo, ne sapeva più di me, dice, ma per re minore settima cosa vuol dire?
0: Ma non c'era neanche quello sul metodo?
1: No, re minore settima, troppo.
0: Era già spinto.
1: Re minore, una posizione di re minore.
0: Una.
1: E basta. C'era un libricino proprio piccolo. E allora capire perché, piano piano e via. E poi dopo, casualmente, ho incontrato il grande Kramer.

0: China Boy, China Boy, e qui con questo abbiamo aperto un'altra grande momento dell'inizio della vita musicale di Franco Cerri. E qui però non eri tu che suonavi la chitarra, era il grande Cosimo.
1: Era un grande chitarrista che io ho conosciuto, è fantastico, era Cosimo Di Ceglie. Forse i giovani non lo ricordano, ma Cosimo era uno che veniva dal sud, dalla Puglia, e venne ad abitare a Milano. Dapprima suonava nelle osterie, poi qualcuno lo ha sentito e
0: un po' come Iannacci, è arrivato in gioco con la valigia piena.
1: Esattamente. E qui c'è Cosimo, è stato uno dei più bravi chitarristi che ha avuto l'Italia in un momento in cui la musica in un certo senso contava, perché eravamo meno distratti da tante cose, no?
0: Non c'era la televisione.
1: Non c'era la televisione. E allora la musica giocava un ruolo, direi, più sincero, più vero, di cui si aveva maggiormente bisogno.
0: Si ascoltava di meno, ma meglio, no? Più o meno.
1: Eh sì, perché poi io, per esempio, in casa mia la radio non c'era ancora. La musica la sentivo a casa di Boneschi.
0: Sul giradischi a Manovella ancora?
1: Sì, ancora Manovella. E poi qui c'erano dei musicisti molto bravi. C'era, ti ricordi, Pippo Starnazza?
0: Come no?
1: Si chiamava in realtà Luigi Redaelli ed era
0: questo non lo sapevo.
1: Il batterista che c'era qui insieme a Kramer, a Cosimo Di Ceglie. Al pianoforte c'era Enzo Ceragioli.
0: Questo è conosciutino, eh?
1: Oppure, perché erano diversi, questo CD è tratto da diversi dischi, ed era Romero Alvaro, che è stato un altro grande pianista.
0: Anche questo.
1: E poi, dicevo prima, l'incontro casuale con Kramer, subito dopo la guerra, si riprese a ballare nei cortili, perché durante la guerra
0: non era
1: permesso. Mentre suonavamo cose di moda che sono venute subito dopo la guerra, così.
0: Ma i vari Glenn Miller, cose del genere?
1: Certo, solo me ne vo per la città, tutti questi pezzi
0: un po' swingati.
1: E facevamo poi, non so, Liscio.
0: Non poteva mancare.
1: Situazione,
0: E
1: a un certo punto il caporchestra dice: "Ah, ho visto Kramer oggi, ha detto che più tardi passa di qua." E tutti hanno detto:
0: figurati,
1: se è vero. Invece è arrivato davvero. È arrivato e tutti eravamo sorpresi piacevolmente. Ha tirato fuori la fisarmonica e poi ha detto: "Ma c'è qualcuno di voi che conosce i brani americani?" Con la L,
0: americani.
1: E nessuno parlava. Io invece, suonando con Boneschi, così qualcosa, poi era il nostro amore, stava per nascere un grande amore per il jazz. Allora io gli dissi: "Ma io conosco quella lì, poi quella là, quella... dai, vieni qui, suoniamo."
0: E abbiamo Duke Ellington, suonato, probabilmente.
1: Ma cose di Ellington, cose del Glenn Miller stesso,
0: anche.
1: Quell'epoca, no? Di Fats Waller, come Anna Sakharov, che è quello che abbiamo ascoltato adesso di Kramer. E siamo andati avanti mezz'ora a far ballare la gente con fisarmonica e chitarra.
0: Dove eravate? In che cortile?
1: È un cortile di Porta Genova, a casa di Ringhiera, col gioco delle bocce.
0: Che meraviglia.
1: Non mi ricordo a che numero.
0: Osteria,
1: sì,
0: stupenda.
1: Finalmente il pubblico ballava.
0: Bello affettato.
1: Ecco. E poi naturalmente alla fine mi ha messo la mano sulla spalla, mi ha detto: "Bene, bene." E non l'ho più visto. Naturalmente sono tornato a casa la sera e ho svegliato i miei e ho detto: "Ho suonato con Kramer." E papà mi dice: sì, va a letto che è tardi."
0: classica risposta.
1: Poi non ho più visto Kramer, l'ho rivisto un mese dopo per caso, anche lì per caso, e lui mi ha detto: "Ma tu non sei quel ragazzino col quale devi venire con me, diamoci del tuo e andiamo, facciamo la tournée." Io dico: "Ma guarda, io non so la musica, non so niente." "Va bene così." E a questo punto sono tornato a casa.
0: Tu non avevi ancora suonato con Django Reinhardt?
1: No, con Django
0: subito
1: è accaduto nel 49.
0: Nel 49.
1: Sono andato a casa, ho detto: "Ah, Kramer mi ha ingaggiato. E poi
0: ti ho detto, ma va a lavorare.
1: Basta,
0: no, non ti ho detto, va a lavorare.
1: A raccontare queste frottole, lui voleva dire. E poi invece ho detto, no, domani abbiamo le prove alla pasticceria Colosseo, se volete venite là a vedere. E infatti sono venuti senza farsi vedere, hanno visto Natalino Otto, il quartetto, eccetera.
0: Hanno capito che Luciano tu eri già qualcuno,
1: E Kramer, era vero, mia mamma aveva il magone quando sono tornato a casa. Allora era vero. Sono dei bellissimi ricordi legati a un bel periodo, era finita la guerra, c'erano le ragazze, è stato un bel periodo anche di formazione dell'uomo
0: in tutti i sensi, non solo musicale,
1: sì,
0: ma insomma
1: sì. Molto, molto piacevole, porto un bel ricordo.
0: E con Boneschi?
1: E con Giampiero,
0: grande personaggio, insomma.
1: È diventato un musicista straordinario, un pianista che poi dopo ho presentato a Kramer. Quando il pianista che suonava prima con Kramer, il primo gruppo di Kramer al quale sono appartenuto, era Bruno Giannini di Bari, che poi aveva impegni a Bari e se ne andò. Allora io proposi a Kramer Giampiero Boneschi. Giampiero Boneschi, e allora dice, di che mi telefoni stasera. Allora, Kramer con la Eve e anche Boneschi.
0: Anche Boneschi aveva.
1: Con la Eve. Allora questo
0: Goni, Giampiero.
1: Punto, sono Giampiero Boneschi. E allora Kramer dice, ma che fa, mi prendi in giro? Allora, a questo punto, no, non la prendo in giro. Ho preso il telefono e dice, ma tutte e due avete la Eve. Ho detto, allora si è calmato. Era convinto, ma come? Mi fate telefonare da... vabbè, ma piccole cose.
0: E questo è il trio Gambarelli, Moioli, Boneschi, vero?
1: Sì.

0: La curiosità però mi spinge anche a farti qualche altro domanda rispetto ad altri grandi musicisti, perché insomma Franco Cerri ha avuto l'opportunità di conoscere sia i grandi musicisti italiani del primo dopoguerra italiano, sia i già grandissimi che venivano da oltre Atlantico, e quindi qualcuno l'hai conosciuto, qualcuno ci hai anche suonato insieme. So che un altro grosso punto di riferimento era questo signore qua,
1: Say, Earl Hines, why don't you let us in on some of that good music, Pops?
2: Well, come on, yeah, let's get together then.
1: All right, tune up, boys. Is that all right? Is that all right?
2: That sounds pretty good.
1: Yes, that sounds pretty good. I bet if you had a half a pint of Miss Cersei's gin, you wouldn't say that sound pretty good. Well, anyhow, we're gonna play anyway. Say, come on, Zooty, whip them cymbals, Pops.
0: Questo tra l'altro è una registrazione del grande Armstrong, che si intitola Appuntamento di lunedì, e quindi per il nostro day off

0: Don't forget Monday date, e questo è anche rivolto ai nostri ascoltatori, non dimenticate l'appuntamento del lunedì con questo nostro programma di incontri. E dunque, allora, Franco Cherry, forse non è questo il grande Louis Armstrong, cantante a cui facevi riferimento quando mi dicevi che ti ha dato tantissimo l'ascolto dell'Armstrong, anche sì, cantante. Mi accennavi un attimo fa, fuori onda, anche ai giri armonici che ti hanno arricchito, insomma.
1: Ah, certo. No, ma soprattutto lui, che insomma è un jazzista, che è uno di quelli che lo hanno fatto nascere praticamente, no? E quello che è rimasto più impresso a tutti, io credo che non ci siano musicisti al mondo che abbiano fatto jazz da anni che non abbiano suonato almeno una frase di Armstrong. Perché è talmente universale, talmente è entrato nelle pieghe di ognuno. Lui poi attualmente, ascoltando per esempio un disco del quale non ricordo precisamente il titolo, ma è un disco che ha la stessa formazione di quelli fatti, chiamati Ella and Louis. La stessa formazione senza, certo, Ella, lui solo. Quindi con Oscar Peterson,
0: ecco, questo è
1: al
0: un
1: pianoforte,
0: disco incredibile.
1: È una cosa incredibile. E lui è attuale, lui è modernissimo.
0: Ecco, c'è un altro. Ecco, io poi finiamo anche con, cioè, di carrellate qui ne hai, casomai, se abbiamo tempo. Non vorrei bruciare il tempo all'inizio perché poi trovarci con la corsa alla fine, perché dobbiamo ancora arrivare.
1: Beh, ma si tratta di personaggi importanti.
0: Vabbè, ma se non abbiamo ancora arrivati al Cherry Chitarì, cioè, voglio dire, ci ha raccontato come è cominciato, ma
1: solo un attimo per dire, insomma, le persone che mi sono rimaste impresse. Una carrellata veloce,
0: una galleria:
1: Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Django Reinhardt è stato il primo, ma è tutta gente che è rimasta. Ella Fitzgerald la considero veramente la numero uno. Poi Wes Montgomery, un altro chitarrista, Miles Davis, Gillespie, ce ne sono tantissimi. Jerry Mulligan, che ha girato pagina a un certo punto.
0: Tu hai suonato con Jerry Mulligan?
1: Molto. A lui piaceva quando io suonavo il basso e lui suonava il pianoforte, perché era un grande pianista, formidabile, sì. E poi mi è rimasto impresso un chitarrista poco conosciuto, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciati, belga, anche lui come Django, René Thomas.
0: Sì.
1: E questo è stato un chitarrista poco noto,
0: poco, molto,
1: però
0: poco,
1: uno
0: molto
1: dei
0: poco.
1: Più grandi poeti, è un poeta della musica, della chitarra, straordinario, René Thomas.
0: Da ricordare.
1: Sì, da ricordare.
0: E c'è un altro grande incontro con un personaggio invece molto, molto conosciuto dal grande pubblico e al quale il grande pubblico, so, è particolarmente affezionato. Mi dicevi che questo avvenne a Milano, ma prima sentiamo chi è.

0: Beh, l'avete ovviamente riconosciuta, Billie Holiday, ma tu l'hai incontrata in un camerino, mi raccontavi prima.
1: Sì, lei era venuta a Milano, ci fu un malinteso, la mandarono a cantare allo Smeraldo, dove c'era il Varietà dopo il cinema, con otto ballerine e otto, e allora hanno messo sul palcoscenico Billie e giù in buca Mel Waldron.
0: Ah, caspita!
1: E poi gente che non si conosceva, insomma, questa è impazzita.
0: Così, l'hanno buttata
1: lì. Ha cantato Strange Fruits, cose del genere, là dove erano abituati ad avere il comico oppure il cantante che cantava
0: così. Così, l'hanno buttata.
1: Si è messa a piangere, hanno sospeso lo spettacolo. Così. Allora, Paolo Bonucci, ti ricordi, Tre Gobbi?
0: Sì, certo.
1: Paolo Bonucci e Mario Fattori, che era un pubblicitario molto appassionato al jazz, organizzarono due spettacoli al Gerolamo, al piccolo Gerolamo. Venne la Milano cosiddetta bene, ma c'era Strehler, c'erano un sacco di persone che volevano ascoltare il Billie Holiday. E allora il primo tempo con il gruppo di basso e Valdambrini e il secondo tempo lei cantava.
0: E finalmente lì era al suo posto, insomma.
1: Al suo posto, io suonavo il contrabbasso e l'ho conosciuta. Lì era una persona dolcissima e poi era Billie Holiday, era una grande emozione suonare con lei, fu un successo, lei si riprese dopo la delusione.
0: Beh, per fortuna, insomma.
1: Ricevette un telegramma da Frank Sinatra che diceva, sì, Frank Sinatra si considerava un po' figlio di Billie Holiday dal punto di vista
0: musicale.
1: Certo. E
0: vocale,
1: un telegramma vocale, sì. Un telegramma nel quale diceva: non tutti ti meritano.
0: Ti meritano.
1: I love you, Frank. L'ha fatto vedere a noi per dire: ah, meno male, che bello.
0: Qualcuno gli aveva raccontato forse dell'episodio dello Smeraldo.
1: Subito in corso.
0: Figurati.
1: Sì, l'impresario suo ha telefonato, insomma, una cosa atroce. Gente che non sapeva che Billie Holiday non era da Smeraldo.
0: Assolutamente. Insomma,
1: da quel tipo di teatro.
0: Senti, parlando di grandi voci, invece c'è stato un tuo grande incontro con veramente una grande voce. Forse molti penseranno a un'altra, ma noi pensiamo a Lucia Mannucci.
1: Lucia è stata veramente un bel incontro. Un incontro quando era solo la moglie e cantava da sola, la moglie del Quartetto Centro,
0: la moglie
1: di Giglio Savona, altro bell'incontro della mia vita, quello col Quartetto Centro, insomma è stato un momento indimenticabile, Kramer, Natalino, il quartetto, è stato veramente una cosa straordinaria, suonavo e mi guardavo in giro sul palcoscenico e dicevo: ma sono,
0: c'erano tutti.
1: Sono Kramer, il Quartetto eccetera, Natalino, e io sono qui con loro, ma sarà vero? Sai queste cose che ti assalgono?
0: Molto particolare, come eravamo, che è una cosa abbastanza poco conosciuta, devo dire.
1: Sì, è poco conosciuta, è stata edita da Amy e ricorda gli anni 50 e 51, forse ascoltiamo questo brano di Spotti famoso, Le tue mani.
0: Sì.
1: Dove c'è la presenza di un quartetto d'archi, il tutto era sotto nome mio, ma l'arrangiamento l'aveva fatto il grande Giampiero Boneschi, giovanissimo all'epoca.

0: finalmente abbiamo sentito Franco Cerri che suona, so, perché noi abbiamo parlato di te e
1: sì,
0: queste
1: ma...
0: quattro note
1: della melodia.
0: Bello comunque questo arrangiamento per archi, sì, che meriterebbe forse un qualche DB in più nel mixaggio, ma quei
1: all'epoca,
0: tempi la voce era assolutamente
1: allora non
0: fuori.
1: non c'era il nastro,
0: anche,
1: c'era la cera.
0: Allora quindi andavate tutto subito in diretta, sì, così com'era?
1: Praticamente sì.
0: E poi il disco si ascoltava una volta stampato, evidentemente.
1: Dopo.
0: Quindi, ecco, prima di perdere però il fatto che tu mi hai messo sul piatto laser, diciamo così, questo brano, ecco, mi ha fatto venire in mente un tuo grande amore, insomma, che entra un po' nel campo della musica colta, però è un grande amore per un grande nome del teatro musicale, insomma.
1: Sì. E Giacomo Puccini.
0: Esatto, tu hai una...
1: Sono, direi, se tu mi fai la domanda a bruciapelo io rispondo.
0: No, non te la faccio.
1: Amo tanti, naturalmente, anche
0: vabbè,
1: Verdi, però Puccini, Mahler e Riccardo Strauss.
0: Ti fanno vibrare.
1: Mi fanno vibrare, sì, perché è quello che conta, ti deve dare delle emozioni la musica.
0: Forse più dal punto di vista armonico, forse, che melodico,
1: sì,
0: perché
1: sono molto legato
0: a ricerca,
1: a
0: vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco, questo è per te.
1: Grazie.

0: sembrerebbe una musica senza fine, quella di Puccini come quella di Mahler, in effetti, che sembra quasi,
1: sì,
0: va sempre
1: qua,
0: avanti.
1: Nell'intermezzo della Manon inanella una frase che non ha mai fine, bellissima, la sviluppa in modo intelligente e pieno di poesia.
0: Manca, noi ci stiamo avvicinando pericolosamente alla fine, ma prima di sentire almeno 10 minuti, intendiamoci, questo è un primo appuntamento con Franco Cerri, perché

0: a questo punto bisognerà dedicare anche un secondo incontro a te che suoni,
1: data l'età,
0: dato tutto quello che hai già fatto, e poi dobbiamo arrivare a quello che fai ancora, non riusciamo in 10 minuti.
1: Con molto piacere, ti puoi immaginare.
0: C'è un altro personaggio che insomma che l'abbiamo un po' citato prima, però meriterebbe nella tua galleria dei grandi incontri un posto a sé.
1: Sì, Chet Baker.
0: Esatto.
1: Con Chet ho suonato 3 anni, abbiamo inciso un paio di dischi e io suonavo il contrabbasso con lui e con Lee Konitz, Billie Holiday, Jerry Mulligan, John Lewis.
0: John Lewis, perché è un personaggio che mi ha sempre appassionato, il modern,
1: sì.
0: Lui,
1: sì, sì,
0: che tipo era? Scusa se facciamo un attimo una finestra.
1: Sì, molto, una persona molto riservata, molto, molto...
0: Come la sua musica.
1: Come la sua musica, ecco, lui rappresentava anche fisicamente la sua musica, un musicista preparatissimo, di grande gusto, e poi gli altri erano così, facevano parte anche mentalmente del discorso del Modern Jazz Quartet. Poi quando erano soli, soprattutto Milton Jackson e Percy Heath, si scatenavano, erano dei jazzisti favolosi, ma là con l'esecuzione del Modern Jazz Quartet c'era
0: lui e basta, c'era il suo mondo musicale.
1: C'era il suo mondo musicale nel quale coinvolgeva gli altri tre, e loro obbedienti eseguivano le cose, poi si inchinavano tutti insieme,
0: in frac
1: che hanno dato al jazz così una fisionomia, un qualcosa in più che poi si stava perdendo, no?
0: E questo è il grande Chet.

0: Ma abbiamo promesso di fare anche in questi ultimi minuti del nostro programma anche di far sentire Franco Cerri i suoni, insomma, una curiosità, e allora facciamo una, a questo punto interrompiamo un po' tutta una serie di racconti che riprenderemo magari in una tua seconda presenza qui negli studi di Radio Popolare.
1: Grazie, sì,
0: direi,
1: certo,
0: che la tua carriera musicale ne meriterebbe anche forse di più, vediamo un po'. E beh, allora, due o tre cose tue, due o tre cose che sappiamo di Franco Cerri o che non sappiamo magari. Con cosa partiamo?
1: Blues italiano di Claude Williamson, che è stato il pianista di Stan Kenton, è stato il pianista di Bud Shank, Bob Cooper, vennero in Italia. E lui mi dedicò questo brano, blues italiano, suonato alla batteria Gianni Cazzola, un giovane Gianni Cazzola, eravamo nel 58, io al contrabbasso e poi mi sovrappongo
0: con la chitarra.
1: Con la chitarra.
0: Ah, mica male. Un doppio Franco Cerri.

0: un doppio Franco Cerri, contrabbasso e chitarra. Adesso siamo dal nulla a tutto, oltre.
1: Era una delle prime sovrapposizioni.
0: Già, infatti, come fai? Qui eri già sul nastro, quindi sì, 58.
1: Sì. Sì, e poi con la cuffia riascolti, esatto, sì, ciò che hai già registrato.
0: Le prime esperienze di sovraincisione. Mica male.
1: Sì, mi ricordo che abbiamo tenuto tutto della prima esecuzione.
0: Ecco.
1: Sì. Fortunatamente.
0: Quindi c'è tutto il materiale ancora grezzo, volendo, sì. O no, il master.
1: Sì, io non ho più nulla di questo, ho solo questo.
0: Beh, questo è già qualcosa.
1: 45 giri extended play.
0: Quattro pezzi. C'erano qualche volta pezzi. 5 però, quando erano brevi.
1: In questo caso 4. Quindi sempre con la stessa formazione, con Gianni Cazzola. E poi
0: su questo disco abbiamo ancora un'altra cosa da far ascoltare,
1: sì,
0: no?
1: Sì, Arigliano è stato il cantante del mio gruppo quando suonavo alla Taverna Messicana e abbiamo fatto delle cose
0: di fronte al Teatro Dal Verme, in quello, quel vicolo.
1: Sì, esatto. E poi lo presentai alla Voce del Padrone e dopo lui ebbe un contratto, andò avanti. E questo That's My Desire fa parte di un extended play ancora che avevamo fatto insieme e, in occasione di un festival del jazz di Sanremo.
0: Eccolo qua.
2: I'll gaze into your eyes divine.
0: E qui c'è una bella registrazione.
1: Mica male, sì.
2: I feel the thrill of your kiss. Giorgio.
0: Vuoi darla
1: al basso?
0: Giorgio Azzolini.
1: E Gianni Cazzola alla batteria. You whisper love.

0: Siamo agli ultimi minuti con Franco Cerri in studio, che ci raccontava proprio una cosa interessantissima e per la quale io lo amo tantissimo. Insomma, anche ho fatto anche altri nomi, G-Moll non abbiamo parlato. Insomma, diceva giustamente Franco, io racconto con la chitarra e mi piace fare poche note.
1: Sì, mi piacerebbe arrivare a raccontare.
0: E quindi tu hai questa voglia, questa capacità di sintesi sempre quando reinterpreti anche un giro armonico o comunque una solo sopra?
1: Sì, ecco, lo elaboro un po' perché, vabbè, rispetto alla melodia, ma mi piacerebbe poi avere un giro armonico così più vicino alla mia sensibilità, senza con questo mancare di rispetto all'autore, no? E a furia di fare cose di questo genere poi scopri delle cose che hai di dentro e delle quali non ti eri accorto. Ecco, sono dei tentativi.
0: Ci dicevi di questo Smoggets in Your Eyes,
1: sì,
0: che lo fai in un modo...
1: Sì, ho armonizzato diversamente la cosa insieme a Stefano, che mi accompagna col basso elettrico. Lui era molto bravo.
0: Lo sappiamo. E con questo io chiedo un congedo provvisorio, Franco Cerri, perché vorrei riaverlo qui per insomma tutta la tonnellata ancora di materiale che nella sua lunga vita musicale ha prodotto e poi insomma sta ancora facendo delle cose anche...
1: Guai se no.
0: Infatti, anche l'insegnamento tra gli altri, lo sapete, insomma. Comunque, Franco, grazie tantissime per essere qui. E anche allo stesso tempo un invito per un Franco Cerri 2 che non sarà una vendetta,
1: sarò felicissimo. Sono io che ringrazio te per avermi invitato e per questa intenzione di reinvitarmi.
0: Assolutamente.
1: E un grazie a chi è stato con noi.
2: Per Archivio Ricordi avete ascoltato un simpaticissimo incontro con Franco Cerri. Ve ne proporremo certamente un altro o forse più alla fine di questo primo ciclo. Un saluto particolarmente musicale e radiofonico da Claudio Ricordi.

0: Sì, lo so, non c'è sigla nuova. Ho avuto altro da fare.
1: Io non dico niente.
0: Ti devo sistemare il calcetto.
1: Adesso, scusa, non è che dobbiamo parlare dei nostri fatti privati.
0: Vabbè, salutiamo gli ascoltatori, esatto, e ascoltatrici. Buongiorno, sì, buon pomeriggio.
1: Noi siamo Francesco Tragni
0: e Marco Carini.
1: Esatto.
0: Che anche quest'estate vi propineranno una delle loro gare estive.
1: Ha un titolo questa gara estiva? Neanche quello.
0: RP50.
1: Ah, ok. Tipo,
0: sembra la targa di una macchina, lo so, di quella della banda Bassotti.
1: Va bene.
0: No, perché? Perché comunque in queste puntate vi faremo ascoltare delle canzoni che sono legate al 50 anni di Radio Popolare e che quindi in qualche modo, anzi, alcune di queste avete scelto proprio voi, cari ascoltatori, e vi chiederemo appunto di votare. Come si vota? Magari possiamo anche dire.
1: Ah, allora, vediamo se la so io. Si va sul sito bollyblog.com.
0: Sì.
1: Il famoso bollyblog.com. Mi mancano però i nostri amici di sì, Gattuso e
0: Che ci prendono per
1: esatto,
0: il culo.
1: Esatto.
0: Porca miseria, vero? Siamo sopravvissuti anche a loro.
1: E lì potete trovare le varie canzoni di ogni puntata, potete votarne anche più di una, quindi sì, non è che sono diciamo un solo voto, potete votarle tutte. A una parte, insomma,
0: come tutte tranne una, per esempio.
1: Esatto, come vi pare.
0: Perfetto, allora, quindi in ogni puntata abbiamo una decina, dozzina, a seconda di quanto tempo riusciamo a non perdere nel dire corbellerie. E comincio.
1: Non ci siamo messi d'accordo su che cosa iniziare.
0: No, ma io ti lascerei una canzone che avevi già presentato una volta, ma che è una cover di una canzone, cioè che è l'originale di una canzone che in versione cover è molto famosa e che tu scopristi attraverso una conduzione di Ezio Degradi.
1: Ma guarda, in realtà non sono sicuro di aver scoperto questa canzone che stiamo per mandare, ma sicuramente ho scoperto l'artista.
0: Ok.
1: E l'abbiamo citata in qualche altra trasmissione, sì, non mi ricordo quale fosse il tema.
0: Il tema era Ezio Degradi, non lo so.
1: Vabbè, comunque è un omaggio indiretto, se vogliamo, anche a Ezio Degradi, che per noi è stato importante sia da ascoltatori ma anche quando l'abbiamo conosciuto di persona.
0: Il capo Servezio lo chiamavano.
1: Ecco. E beh, lui aveva una passione, o meglio di passione aveva N, ma aveva sicuramente una passione per questa cantautrice. Si chiama Jackie DeShannon, e che ai più è diventata nota perché era l'autrice di questa canzone che poi ha portato successo King Carnes, che si chiama Betty Davis Eyes.

0: È incredibile pensare che questa sia l'originale di quella cosa con la musica elettronica che siamo abituati a sentire invece di Kim Carnes.
1: Sì.
0: Bella peraltro questa versione.
1: Ti piace?
0: Molto.
1: Ah, pensavo che invece...
0: Sai che dice dibattiamo sempre se meglio il cover. Ci sono in genere è difficile quando sei talmente abituato a una canzone che ti piace pure pensare che ce ne possa essere una versione migliore. E invece questo è il caso per quanto mi riguarda.
1: Ma io non sono così convinto invece.
0: Ti piace di più la versione
1: di Kim Carnes?
0: Vabbè, comunque insomma il mondo è bello.
1: No, sì, non è per fare bastian contrario,
0: È che appunto ormai mi sono abituato anche a sentire questa. Adesso la canzone che forse tutti quelli che hanno cominciato ad ascoltare Radio Popolare da piccoli un pochino ricordano come la canzone da identificare con le frequenze di questa radio. La identificano probabilmente soprattutto con una trasmissione che era Crapa Pelata, che è andata in onda una decina di fa. La domenica mattina andava
1: esatto.
0: Sì. Io penso che una volta ci ho trascinato mia figlia. Sai che potevi portare i bambini in, non ero ancora collaboratore della radio. Mi ricordo questa cosa, questo strazio di lei che non ci voleva stare lì nello studio.
1: E poi?
0: E poi siamo andati via e non ci siamo più tornati.
1: Okay. Vabbè.
0: Comunque la canzone è una canzone che si chiama Muccalla di Antonella Bottazzi, che però non presentiamo noi perché non sapremmo presentarla così bene, ma come avevamo anticipato nelle puntate faranno capolino anche dei collaboratori o redattori di Radio Popolare che presenteranno quella che è la loro canzone di riferimento. In questo caso è Andrea Monti, che mi è un giornalista e appunto uno dei titolari del giornale radio di Radio Popolare.
1: E che lui ascoltava quindi questa trasmissione?
0: No, però no. Adesso ce lo dice.
1: Ok.
2: Allora, io se devo dire una canzone, la prima canzone che mi viene in mente pensando a Radio Popolare è la Muccalla, perché mia moglie, che è della zona di Milano a differenza mia, ascoltava la radio già fin da piccola con suo papà e la sua mamma, e racconta spesso di quando da piccola chiamò in diretta per chiedere che venisse messa in onda appunto la Muccalla, che poi ho imparato a conoscere e amare anch'io, e che poi anche adesso le mie figlie piccole hanno imparato ad ascoltare. Quindi ecco, sì, la prima canzone che mi viene in mente se penso alla radio è la Muccalla.

0: Muggendo mentre volo.
1: Oh, questo è anche un modo per ricordare una cantautrice, perché Antonella Bottazzi tale era, scoperta da Gino Paoli, poi ha inciso addirittura anche per la numero uno di Battisti. E poi è stata anche a Sanremo,
0: che non abbiamo, canzonissima, non abbiamo mai mandato, però
1: no, infatti ha fatto anche poche, cioè questo credo che sia un brano inciso in un album che era dedicato alle canzoni per bambini.
0: Ma allora io mi ricordo che c'erano le compilation Crapa Pelata 1, 2, 3 sicuramente, e se non ricordo male, però potrei sbagliare, questa era la canzone che era presente praticamente in tutte le compilation, proprio come se fosse un po' la bandiera. Erano erano tutte canzoni comunque per bambini, insomma,
1: certo,
0: che venivano poi portate all'interno della trasmissione della domenica mattina, insomma.
1: Se non sbaglio, anche la prossima è un brano che veniva mandato all'interno come sigla della trasmissione della domenica mattina, sbaglio?
0: Sì, 12:30 andava in onda.
1: Infatti, mi ricordo. E La Caccia aveva anche un sottotitolo.
0: Caccia all'ideologico quotidiano.
1: Bravo, bravo. E io lo ascoltavo e non capivo mai niente di solito di quei
0: discorsi. Però ti affascinava.
1: Però mi affascinava, sì, perché dicevo... cioè afferravo solo una parte dei concetti che venivano.
0: Acame e Oliva si chiamavano.
1: Bravo, esatto.
0: Tra l'altro sai che avevo recuperato un po' di puntate, non so se ci sono sul sito, però vabbè, tramite insomma gli archivi me ne ero messa un po' su chiavetta per riascoltare, perché era una roba, se ti interessa te le passo.
1: Sì, no, così magari chissà che adesso
0: riascoltandole
1: magari qualcosa, ma non so, è una sensazione che avevo solo io o provavi anche tu questa cosa qua di essere un po'...
0: No, alcuni monologhi che erano forse un po' più brevi e comprensibili, sì. Alla lunga anch'io facevo un po' fatica, però mi affascinavano molto,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, infatti.
0: C'è un altro ricordo, secondo me l'abbiamo anche subito, tra virgolette, insieme. Non c'era ancora l'automazione ai tempi, ma c'era una versione in replica della Caccia che andava in onda il martedì notte, tipo all'una di notte. Però siccome appunto non c'era l'automazione, chi faceva la notturna quella sera, io sicuramente, ma secondo me c'eri anche tu, l'ho fatta qualche volta, a un certo punto la dovevi interrompere, prendere il mini disc dal cassetto di Ezio De Gradi, perché erano registrate su mini disc le puntate della Caccia, metterla in onda, quindi per mezz'ora stavi lì a aspettare che finisse la Caccia e poi riprendevi a fare la notturna.
1: Ma
0: il martedì sera all'una e qualcosa andava in onda.
1: No,
0: la
1: io non mi ricordavo replica. Questa cosa qua, però è curioso. Comunque sì, se hai la possibilità di farmi ascoltare le puntate vecchie, così mi confronto con me stesso, ecco.
0: Sì, ok, con te stesso del passato.
1: Esatto.
0: E c'era un brano di Berlioz che faceva da sigla sia di apertura che di chiusura, che insomma penso che a qualcuno come a me che lo risente adesso, anche se senza abbiamo trasmesso La Caccia, fa abbastanza venire un po' i brividi. Symphonie Fantastique si chiama, ma comunque lasciamo parlare la musica.

0: Guarda, sembra averlo fatto apposta. Abbiamo parlato di tutti i personaggi in qualche modo legati alla domenica di Radio Popolare, perché Degradi all'inizio, poi Felice Accame e Oliva e Accame per la caccia. Abbiamo citato anche Crapa Pelata e volevo salutare, se ci sta ascoltando, Daniela Bastianoni, che era la conduttrice di Crapa Pelata.
1: Okay.
0: E poi, sempre per chiudere questo giro, la rassegna stampa, che vabbè, certo, ormai non c'è più tutti i giorni, c'è solo sabato e la domenica. E sabato e la domenica, ancora oggi in onda come sigla, ci sono vari pezzi assemblati insieme. C'è uno, è il brano di Buscaglione che abbiamo mandato la settimana scorsa, ma c'è anche in apertura un pezzettino di una canzone di Enzo Iannacci, che è questa qua.
2: Adieu, adieu, adieu, due, tre, il titolo è...

0: Senti, non c'entra niente con Silvano, però con la sigla della caccia, correggimi se sbaglio, abbiamo mandato per la prima volta a Bollicino un brano di musica classica pura.
1: Sì.
0: Cioè non è prog commescolato con la classica e queste robe qua, proprio musica classica.
1: No, proprio gente morta da 200 anni, no, non so, no, una roba
0: perché,
1: così.
0: Perché tu l'associ a questo.
1: No, classica. Vabbè, per dire che non abbiamo mai mandato forse non solo musica classica ma anche brani di gente, no, a parte magari poi qua sono ignorantissimo di musica classica.
0: Io altrettanto.
1: Berlioz magari è un artista del Novecento.
0: non lo so neanch'io.
1: Se vado a vedere per curiosità.
0: Siamo però un poco più informati sul prossimo artista.
1: Infatti.
0: Che non compare molto anche lui nelle nostre scalette, ma qua siamo riusciti a inserirlo grazie a...
1: Allora, a Khaled, comunque è del secolo... due secoli fa. Scusa, ci siamo salvati in corner, Berlioz.
0: Ah, bello, no, dicevo Khaled no.
1: Khaled no. Khaled è uno degli artisti che si è esibito... Allora, piccola... Tra le tantissime feste che Radio Popolare ha fatto, adesso di recente ci sarà anche quest'anno anche Patti Smith, insomma, al Castello Sforzesco il 29 giugno, di luglio, scusate, ma in passato tra le feste che venivano qua a marchio Radio Popolare c'era l'Extra Festa, dove comunque era una sorta di... passerella sul mondo, no? Perché comunque artisti che tipicamente non avevano magari spazio per esibirsi ce l'avevano grazie a Radio Popolare, quindi uno di questi era sicuramente Khaled.
0: Oh, che fra l'altro è un esponente di un genere musicale di cui non si parla più ed è che invece andava in voga insomma negli anni 80 e 90, cioè il Rai.
1: Vai.
0: Che nacque a Dorano e poi si diffuse un po' in tutta l'Algeria, anche forse in Marocco, insomma.
1: E visto che molti ascoltatori ci hanno chiesto di ricordare Khaled, di ascoltarlo, riascoltarlo, facciamo ascoltare un suo brano appunto che si chiama Didi.

0: bollicine di quest'oggi dedicata alle canzoni dei 50 anni di Radio Popolare, come anche la puntata scorsa e come anche la prossima. E tutte queste puntate sono poi votabili sul nostro sito, cioè non la puntata ma le canzoni che mandiamo nelle puntate. Che fatica oggi. Devi accendere il microfono.
1: Sì, grazie, scusa. Ma uno può votare anche le canzoni della volta scorsa, no?
0: Sì. No, le canzoni della volta scorsa sono già chiuse.
1: Sono già chiuse, ah niente.
0: E basta. Quelle di oggi si possono votare fino a stasera.
1: Ah, ok.
0: E quindi, no, lasciamo solo quelle in corso per non fare confusione, diciamo.
1: Mm-hmm. Ok.
0: E per sapere già chi, noi lo sappiamo, chi ha vinto la settimana scorsa. Allora,
1: io darei spazio un po' agli nostri ascoltatori.
0: Ah, prendiamo le telefonate? No.
1: No, dire? No, per esempio c'è chi ci ha proposto una canzone di Levante, no?
0: Sì.
1: Alfonso.
0: Che non ha, cioè diciamo, la motivazione per cui è stata richiesta di inserire in questa scaletta è che è una canzone che si addice come valori, come testo ai valori di Radio Popolare, insomma. Oltre al fatto che Levante viene passata abbastanza spesso, ma questo insomma varrebbe per tante altre canzoni anche.
1: Siamo dei fan di Levante?
0: Io non mi sta antipatica,
1: no,
0: però
1: vabbè, nessuno mi sta antipatico, non conosco.
0: Beh, no, non è vero, dai, alcuni sì ti stanno antipatici, non farmeli dire adesso perché
1: ok, va bene.
0: Però no, nel senso che comunque no, direi che nessuno dei due l'ascolta con frequenza e costanza.
1: Esatto.
0: Però l'ascoltatrice ce l'ha chiesto e quindi Alfonso, Levante.
1: Classicissimo.

0: Nella puntata numero 2 dedicata alle canzoni sui 50 anni di Radio Popolare, che ricordano i 50 anni di Radio Popolare.
1: E grazie a questa trasmissione, a me no, e grazie ai suggerimenti o alle preferenze di altri conduttori, capita di scoprire anche delle canzoni che non conoscevo, di cantautori magari che comunque apprezzavamo ma non conoscevamo quella canzone. Per esempio la prossima è di un brano di Harry Nilsson, scelto da
0: Matteo Liuzzi, esatto, autore di Radiografia Nera, tra le altre cose.
1: E ha scelto questo pezzo, I'd Rather Be Dead, giusto?
0: Esatto.
1: Che è un pezzo molto bello, anche il testo, consiglio di leggerselo, perché insomma è una riflessione sulla morte, ma nel senso che, o meglio, sul diventare anziani, ma insomma a determinate condizioni, perché il rischio è anche quello di fare, insomma, di vivere...
0: Viversela male, dice.
1: Poco dignitosamente. Poco dignitosamente.
0: Comunque, questa è l'introduzione che ne fa Matteo Liuzzi.
2: Allora, ci ho pensato un sacco e sono arrivato alla conclusione che la canzone che rappresenta di più Radio Popolare nei suoi 50 anni è I'd Rather Be Dead di Harry Nilsson. E rappresenta la radio perché fondamentalmente ha tutte le qualità che io vedo in Radio Popolare. Dice la verità, perché preferirei non esserci più piuttosto che farmela addosso. È coerente con se stessa, in un certo senso, ma soprattutto è profondamente autoironica, perché lui fa cantare questa canzone a un coro di anziani in quello che sembra essere un ospizio. Cioè, quindi bisogna essere seri, essere coerenti con se stessi, ma soprattutto essere in grado di non prendersi mai sul serio. E Radio Popolare, secondo me, rappresenta tutto questo.

0: molto Monty Pythoniano come andamento.
1: E ricordiamo che Remilson ai tempi era molto stimato da John e Paul, anche da Ringo, non so George.
0: Purtroppo non possiamo più saperlo ormai. Ok, allora torniamo adesso a Amici della Radio, quindi dopo quelli che ci consigliano delle canzoni che per le caratteristiche che diceva prima Matteo, insomma, sono molto vicine a com'è Radio Popolare, com'è stata e com'è Radio Popolare oggi. C'è un artista che parla tante lingue anche nelle sue canzoni, che è stato spessissimo ospite nella radio. Un tempo, andando nei sotterranei dove ci sono i cunicoli dell'auditorium, era possibile vedere...
1: Sembra di essere veramente sottoterra.
0: Tipo, no, nel senso, tipo, è presente il Regno, le sue canzoni, che è stato spessissimo ospite nella radio. Un tempo, andando nei sotterranei dove ci sono i cunicoli dell'auditorium, era possibile vedere...
1: Sembra di essere veramente sottoterra.
0: Tipo, no, nel senso, tipo, è presente il Regno, il film di Lars von Trier.
1: Ah, sì.
0: Molto bello.

0: con Radio Popolare, insomma.
1: Ma non sappiamo che prima di intraprendere questa carriera da solista era componente, il leader del gruppo Mano Negra.
0: Mano Negra, sì.
1: E poi ha intrapreso questa carriera da solista che è iniziata con Clandestino.
0: E poi, scusa, l'altra cosa era che c'era una trasmissione Pacianca che
1: Pacianca,
0: si chiamava,
1: bravo,
0: come
1: sì, il disco, dei,
0: il disco dei, dei Mano Negra, e anche il genere che poi è stato inaugurato. Sì. Vabbè, tutto questo per mandare un classicissimo di Manu Chao, che però... io non ascolto probabilmente dai primi anni 2000 quando è uscito, quindi la riascolterei volentieri, insomma.
1: Vabbè, ascoltiamolo.
0: Me gustas tu.
1: Ok.

0: del Milanese, dove il mio vicino di scrivania ascoltava, c'era la radio sul tavolo e ascoltava sempre Radio Monte Carlo, e tutti i giorni facevano questa canzone. Io sono arrivato nell'aprile 2001 e c'era sempre questa canzone su Radio Monte Carlo, perché era una hit, certo, che in Italia aveva, era anche andata prima in classifica. Proxima Station,
1: ecco, questo credo Speranza, che sia l'album dopo Clandestino, no?
0: Sì, è il successivo, sono i due grandi picchi di, però di successo.
1: Però io, devo essere sincero, ammetto che tanto mi era piaciuto Clandestino quanto gli altri, questo per esempio mi era sembrato un po' una fotocopia di quello precedente. Devo dire che da allora il mio così interesse nei confronti di Manu Chao è un po' scemato, ecco.
0: Quindi Manu Chao.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Adesso uno degli stacchettini invece dei tempi che furono, nel senso che quando c'era una trasmissione che finiva troppo presto, si andava, si schiacciava il tastino, sì, e spesso partiva questa Golden Brown degli Stranglers.
1: Ah, i miei amati Stranglers.
0: Però questa è bellissima. Ma no, sono bravi loro, ma questa è particolarmente, con questo tempo sincopato, con questo clavicembalo che ci piace sempre tantissimo. Golden Brown.

0: cosa che mi è sempre piaciuta di Golden Brown, il finale un po' spectoriano, con questi cori si riverberano, no? È molto originale anche l'arrangiamento, insomma.
1: Mi dovete aiutare però a ricordare chi è rimasto della formazione originale.
0: O Golden o Brown.
1: No, ecco. Perché mi ricordo Hugh Cornwell, Jean-Jacques Burnell, Dave Greenfield, Jet Black. E poi però no, non mi ricordo chi di questi quattro. Non puoi controllare nei tuoi strumenti. Niente.
0: Allora, dai, scriviamo formazione. Adesso facciamola fuori onda. Mentre mandiamo il prossimo brano, sì, poi te lo dico. Sì. Il prossimo brano, che è il penultimo della scaletta di oggi, che potete votare sul nostro bolliblog.com fino a stasera tardi, diciamo. E sono gli After Hours. Perché gli After Hours? Perché esattamente 10 anni fa, quando Radio Popolare aveva compiuto 40 anni, sono stati ospiti di un concertone al Carro Ponte, magari qualcuno di voi all'ascolto c'era, lo ricorda, e che quindi con Daniele Silvestri, se non ricordo male, e comunque insomma è un evento abbastanza importante, è venuto anche piuttosto bene, dove c'erano state commistioni come sempre, e quindi anche gli After Hours qualcuno li ha ricordati come uno dei gruppi assolutamente da associare alla storia di questi 50 anni di Radio Popolare.
1: E la scelta è caduta su un pezzo abbastanza pop, molto bello.
0: Bella, sì, questa è bellissima. L'abbiamo mandata tanto quando è uscita I Milanesi ammazzano, sì, il sabato, sì, che era l'album in cui era contenuta. E con questo siamo quasi in conclusione della puntata di oggi di Bollicine, ma solo quasi.

0: c'era Gabrielli forse anche in questa formazione.
1: Chissà se ci sarà invece un nuovo album degli After House un giorno.
0: Ma secondo me faranno qualche altro quindicennale, ventennale adesso, visto che vanno di moda quelle cose lì, insomma. Ti volevo dare una brutta notizia, che è rimasto solo Jean-Jacques Burnell dei membri originali.
1: E l'altra brutta notizia è che ne sono morti due, però.
0: Ah, vabbè, però tastierista addirittura è nella formazione dal 2021, Toby Hounsham.
1: No, ma non è componente originale.
0: No, infatti. Assolutamente no. Siamo quasi addirittura d'arrivo, nel senso che abbiamo un ultimo brano da mandare, che è una piccola, come direbbe un nostro amico, una chicca. No, nel senso che è una canzone che è stata utilizzata per tanti anni come sigla del microfono aperto, quindi insomma è probabilmente piacevole riascoltarla, recuperata in questo contesto. E noi salutiamo il nostro folto pubblico.
1: Non lo citiamo? Lui, eh?
0: Ah, scusami, se non è che detto. Herb Alpert.
1: Ah.
0: Che canta una canzone che si chiama Skokian.
1: Ok.
0: Che è molto bella, secondo me, con queste sonorità africaneggianti. Insomma, la ricorderete.
1: Yu Masakela,
0: bravo. E domenica prossima mi sa che saremo ancora qua.
1: Esatto. Terza puntata di questa gara, che abbiamo chiamato RP50.
0: Sì, come la targa della macchina. No, ma sei un nome più originale, da qui a domenica prossima possiamo...
1: Sai che l'originalità non mi appartiene.
0: Ma sempre a tirarti indietro, vabbè. Skokian, questa canzone, quindi. E noi ci sentiamo domenica prossima alle 16:30. Ciao, dottor Carini.
1: Ciao, Francesco. Fate buona serata a tutti.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Popolare Network.
2: ...17:30 Popolare Network, buonasera alle notizie. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà dopo l'attentato al Pride di Berlino ieri sera che ha provocato una vittima e 29 feriti. È intervenuto così poco fa il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Questi atti, ha detto, hanno un unico scopo, vogliono dividere la società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, cioè la nostra apertura e la nostra libertà. Merz ha parlato arrivando alla cerimonia commemorativa che si sta svolgendo proprio in questi minuti a Berlino. Intanto continuano in tutta la Germania le ricerche dell'uomo sospettato di essersi lanciato col furgone ieri sera sulla folla nella capitale tedesca. L'uomo è stato identificato in Abdul Balut, 21 anni, già noto alla polizia e già condannato per la preparazione di un attentato.
3: Teheran è disponibile a continuare i negoziati con gli Stati Uniti, lo ha comunicato al Pakistan, paese mediatore. Da due giorni non si registrano attacchi nel Golfo, ma non è stata annunciata nessuna tregua ufficiale. Il portavoce dell'esercito iraniano conferma la pausa nei raid statunitensi e, di conseguenza, nella rappresaglia iraniana, ma sottolinea: se gli americani cadranno nella trappola di Israele e insisteranno nel continuare la guerra, questa si espanderà geograficamente. Non si è fatta attendere la risposta del premier Netanyahu. Se Iran ci attaccasse, la nostra risposta sarebbe estremamente dura.
2: Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato per la prima volta l'ingresso del Board of Peace nella striscia di Gaza, il contestato organo voluto da Donald Trump per la ricostruzione e il controllo del territorio. Dopo aver abbandonato i piani per la ricostruzione dell'intera striscia, potrà dunque iniziare a costruire delle strutture temporanee dei campi profughi nella zona di Rafah. Per entrare nella zona i Gazawi dovranno dimostrare, non è ancora chiaro in quale modo e a chi, di non essere connessi in alcun modo ad Hamas. Il voto è arrivato due giorni prima dell'incontro tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, previsto per martedì a Washington. In colonie ed esercito israeliano nel frattempo continuano la loro rappresaglia contro i villaggi palestinesi dopo la sparatoria di venerdì. Almeno 80 cittadini palestinesi sono stati arrestati, i coloni hanno dato fuoco a case, campi, automobili e a due moschee.
3: Una nuova manifestazione per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir è in programma oggi al Pilastro, il quartiere di Bologna, dove il 42enne è morto una settimana fa durante un intervento delle forze dell'ordine. A promuovere la giornata sono Platt e il comitato Mubasta, che hanno lanciato sui social la convocazione di una marcia popolare con lo slogan «Siamo tutti Fakir». Dopo gli scontri della scorsa domenica, dalla questura filtra la notizia di un dispiegamento definito significativo di polizia e carabinieri.
2: In Val di Susa si sta concludendo la 3 giorni del Festival dell'Alta Felicità e migliaia ancora stanno partecipando ai momenti di dibattito di musica previsti per questa 10ª edizione del Festival. Dopo gli scontri di ieri al cantiere dell'Alta Velocità durante il corteo del pomeriggio, la questura di Torino ha fatto sapere di aver identificato oltre 450 manifestanti. La società italo-francese TELT, che sta realizzando il tunnel, ha quantificato in 1 milione di euro i danni nel solo cantiere di Chiomonte.
3: 5 squadre di vigili del fuoco sono al lavoro dalla tarda mattinata per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato con più fronti di fuoco a Campomarino, nel Basso Molise. L'incendio si è sviluppato dapprima intorno al porticciolo turistico, per allargarsi verso i campeggi e lungo la statale 16. L'autostrada A14 è invasa dal fumo. L'unica viabilità ancora aperta è la vecchia statale adriatica. Incendi anche nel Gargano, che poco fa il sindaco di Peschici ha definito sicuramente dolosi, alla luce dei molti punti di innesco. La strada litoranea tra Vieste e Peschici è interrotta, molti turisti sono stati evacuati via mare dalle spiagge dove si trovavano. Infine, da segnalare un grosso rogo di sterpaglie a ridosso del grande raccordo anulare di Roma, che sta creando problemi al traffico.
2: ...17:34 è tutto, ci sentiamo col giornale radio alle 19:30, buon ascolto.
1: e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network.

Buon pomeriggio a tutti e tutte. Oggi corriamo a Capoverde, cioè sarebbe bello andarci per davvero, ma ci andiamo solo con la musica, dato che ieri abbiamo parlato a Geografie Sommerse, di cui questa geografia sonora è costola musicale. Ieri abbiamo parlato con Giacomo Pozzi, antropologo di Capoverde, cioè abbiamo parlato di Capoverde, lui è italiano. E oggi ci spariamo una compilation tutta di musica capoverdiana. E come sapete, come ci diceva anche ieri Giacomo, la puntata la potete ritrovarla in podcast. Capoverde è un paese che vive più fuori che dentro i suoi confini. Ci sono più capoverdiani sparsi per il mondo che sulle isole. Lei, voce nuova dopo Cesarea Evora, lo canta con la leggerezza di chi quel vapore l'ha preso davvero. E parliamo di vapor di immigration.

Posto da sogno, immagino, quantomeno dato che non ci sono mai stato. Da quello che mi raccontava ieri Giacomo Pozzi a Geografie Sommerse, a Capoverde restiamo anche con i prossimi brani. Il prossimo è di Sara Tavares, un'artista nata a Lisbona ma di origini capoverdiane. Tante canzoni le ha fatte anche in creolo capoverdiano, e nata appunto a Lisbona da genitori di Capoverde, e purtroppo ci ha lasciati molto presto, nel senso che è scomparsa nel 2023 e aveva insomma neanche 50 anni ed è morta troppo presto. Questa è stata la sua musica, questa è Ginga.

Capoverde in musica qua a Radio Popolare, geografie sonore. Andiamo avanti con Lura, un'altra voce femminile, oggi un sacco di voci femminili capoverdiane. Lura, pseudonimo di Maria de Lourdes Pina Assunção, anche lei è ai natali lusitani, è nata in Portogallo, ma come anche Sara Tavares, anche lei di origini capoverdiane. Questo pezzo in particolare è dedicato a uno strumento che era in viso ai coloni, Fitico di Funana si chiama, l'ho detto malissimo, però vabbè, Fitico di Funana, lo leggo come è scritto, il Funana era una fisarmonica che i coloniali volevano zittire e questo pezzo si chiama proprio L'incantesimo del Funana, della fisarmonica.

che poi appunto è un genere musicale, è un genere di ballo ed è anche uno strumento, appunto dicevamo la fisarmonica, insomma è una parola polisemica che rappresenta tante, tante cose contemporaneamente e pare che il nome Funana fu coniato per via di una coppia che era diventata celebre a Santiago, appunto l'isola della, dell'arcipelago capoverdiano, per questa coppia celebre per la maestria con cui eseguiva questa danza e suonavano i due strumenti di riferimento, i cui nomi erano Funa, lui lo suonava, e lei la Nana, lei suonava il ferigno. Insomma, c'è una storia interessante dietro che è meglio che andiate ad approfondire da soli, perché noi abbiamo pochissimi minuti e li vorrei passare tutti ascoltando della musica. La prossima è di Elida Almeida e lei invece è proprio nata a Capoverde, è nata nella appena citata isola di Santiago ed è celebre, abbastanza è celebre nonostante sia giovane, ha 37 anni, qualcosa del genere, e ha girato mezzo mondo con i suoi concerti, dagli Stati Uniti ai festival africani fino a Parigi, insomma ha calcato palchi un po' dappertutto. Non lo so in Italia, non ve lo so dire, ma se dovesse passare da Milano almeno sapete chi è e che musica fa.

Io nel frattempo vi saluto perché Geografia Sonora è al termine, ci sta questo pezzo, forse anche un altro. Ciao a tutti, a settimana prossima. E ricordatevi, al sabato Geografie Sommerse.

0: Anteo porta il cinema nei municipi.
1: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 27 luglio al 2 agosto all'Anfiteatro della Martesana.
0: Il programma su spaziocinema.info.
3: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
4: Roberta, hai scritto la letterina a Babbo Natale? Hai comprato i regali per tutti?
5: Mi dispiace deluderti, Francesca, ma quest'anno i regali non li faccio.
4: Oddio, chi sei, il Grinch?
5: No, sono una che pensa al nostro futuro.
6: Doc, tratti da una storia vera.
4: Benvenute e benvenuti a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono al fianco di Roberta Lippi.
5: Buongiorno a tutti e a tutte.
4: E come ogni settimana siamo pronte a trascorrere la prossima mezz'ora insieme a voi che ci seguite sempre, sempre, sempre con tanto affetto e che ci dite sempre la vostra scrivendoci a doc@radiopopolare.it e anche sui nostri social dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera. E insomma, noi di questo vi ringrazieremo sempre, saremo sempre grate. Speriamo di ringraziarvi anche attraverso le storie che ogni settimana vi proponiamo, storie che ci arrivano dalla visione di documentari, docuserie o anche tramite l'ascolto di podcast, storie vere che ci colpiscono e che per questo motivo vogliamo condividere con voi andando anche un po' oltre i titoli di coda, come amiamo sempre ricordare. E la storia di oggi, Roberta, io insomma lo devo ammettere, mi tocca proprio un po' da vicino, mi ha fatto riflettere tanto. Sai quando qualcuno ti fa notare un difetto, tu te la prendi anche un po' troppo, però sei costretta ad ammettere che evidentemente quel fastidio che hai sentito dimostra che in fondo era tutto vero. Ecco, io dopo la visione del documentario di oggi mi sono sentita proprio un po' così.
5: Se ti può consolare, Francesca, io credo proprio che tu sia in buona compagnia, ma andiamo con ordine. Il tema che vi proponiamo oggi arriva dopo la visione del documentario Buy Now, l'inganno del consumismo, uscito su Netflix da pochissimo, scritto e diretto da Nick Stacy, della durata di circa un'ora e mezza, e diciamolo, tira un bello schiaffo dritto in faccia proprio in un periodo di Black Friday, regali di Natale, irrefrenabili desideri di comprare. Quindi questo Buy Now ci mette davanti a una verità che è ovviamente molto scomoda, ci costringe quindi a guardarci allo specchio, mettere in discussione il nostro stile di vita che nella maggior parte dei casi per molti di noi è ormai molto radicato e a cui tendenzialmente non vogliamo rinunciare, soprattutto quando si parla di acquisti insomma un po' avventati perché le cose non costano molto. E questo semplicemente, detto tra virgolette, perché ci svela i danni del consumismo, danni che ha ovviamente sull'ambiente e ci parla anche di temi molto importanti come il greenwashing, l'obsolescenza programmata, il fast fashion, e fa anche nomi e cognomi. Primo tra tutti ovviamente Amazon, ma poi abbiamo anche Apple, Shane, Adidas, molti altri.
4: Esattamente, con una scelta stilistica particolare, ovvero una voce narrante priva di emotività in pieno stile intelligenza artificiale che ci detta le 5 regole del successo, che ovviamente noi vi lasceremo scoprire senza spoilerare nulla, anche perché poi capirete che non sono proprio regole da seguire, diciamo così, dividendo in 5 capitoli l'intera durata del documentario. E conosciamo anche le dirette testimonianze di ex dipendenti o manager di importanti aziende che hanno scelto di abbandonarle e percorrere altre strade proprio dopo essersi resi conto che stavano contribuendo con il loro lavoro a qualcosa di profondamente sbagliato e dannoso. Prima di tutto si parte dalle tecniche di marketing e i trucchi psicologici utilizzati per indurre bisogni nei consumatori e portarli a comprare, accumulare e gettare.
5: Beh, basta pensare all'evoluzione degli acquisti online, no Francesca? La velocità con cui ci siamo abbiamo imparato a essere portati a prendere decisioni veloci e comprare molto facilmente con un click, le spedizioni gratuite che hanno permesso alle persone di avere più voglia di acquistare, la possibilità poi dei resi gratuiti che fanno ordinare con molta più leggerezza senza pensare tra l'altro al viaggio che fanno questi prodotti per raggiungerci e anche alla enorme probabilità che alla fine ce li terremo oppure no, non si sa, ma comunque da una parte ce li teniamo perché non abbiamo voglia di rispedirli, oppure dall'altra organizziamo il reso e quindi poi inquiniamo perché muoviamo molti più aerei e camion per spostare questi oggetti. L'importante non è che il prodotto ci serva veramente, ma che ci sia un motivo irresistibile per desiderarlo, per comprarlo nel più breve tempo possibile. I numeri delle produzioni, tra l'altro, che ci vengono illustrati parlano molto chiaro. Ci sono 12.000 nuovi capi, quindi il disegno di un singolo capo di design all'anno per Gap, 25.000 nuovi modelli disegnati da H&M, 36.000 nuovi modelli disegnati da Zara e 1.3 milioni nuovi modelli disegnati da Shein, pensate, moltiplicati per tutti gli acquisti delle persone che li compreranno.
4: Sai cosa mi ha colpito tantissimo, Roberta? Quando a un certo punto si parla del concetto di buttare via, come se via fosse un luogo magico, no? Dove fa sparire quello che non vogliamo più, quando in realtà via non esiste. Via significa da qualche parte nel pianeta, via è dove puoi sfruttare le economie più deboli di certi paesi che decidono di smaltire al posto tuo. E quindi, se da un lato il marketing sa che deve puntare su coloro che intendono rimpiazzare prodotti che già possiedono con nuovi modelli e, insomma, tutto il concetto di obsolescenza programmata, no? Cioè, ovvero la strategia commerciale per accorciare artificialmente il ciclo di vita naturale dei prodotti a danno proprio del consumatore. Ecco, tra l'altro, di questo secondo me non serve nemmeno fare degli esempi, no? Cioè, perché tutti ne abbiamo uno in mano, in tasca o in borsa in questo momento. Però dall'altro c'è il tema di che fine fanno tutti quei beni di consumo che gettiamo via, appunto.
5: Pensate che il documentario mostra come un vecchio monitor, in cui è stato volutamente installato un rilevatore in modo da poterlo tracciare, seguire, viene consegnato in un apposito centro di riciclo in Germania, pensando di fare una cosa buona e giusta, diciamo, per poi accorgersi che dalla Germania viaggia fino ad Anversa in Belgio, che ricordiamo essere uno dei principali porti per il commercio internazionale, e da lì, indovinate un po', finisce in Thailandia, dove gli operatori spaccano i dispositivi elettronici a mano allo scopo di ridurli in pezzi piccolissimi per poterli smaltire più velocemente, senza pensare chiaramente, o magari pensandoci, ma diciamo spinti da altre esigenze, che in quel modo vengono liberate sostanze tossiche molto pericolose. Ci sono metalli pesanti, piombo, no? Giusto per citarne uno che insomma ha gravissime conseguenze, che possono portare a disturbi del sistema riproduttivo, ma possono, insomma, portarci anche al cancro. E detto questo, forse è proprio giunto il tempo anche di fermarci un secondo, riflettere, far depositare, insomma, tutte queste informazioni, perché c'è ancora molto da dire.

0: Bentornate e bentornati ad Hoc tratti da una storia vera con Francesca Scrigni e Roberta Lippi. Molto forti i temi di oggi, perché anche se lo diciamo spesso qui ad Hoc, è proprio il caso di dire che questi argomenti non solo ci riguardano in prima persona, ma forse ci toccano proprio anche un po' sul vivo. Non so tu Roberta, ma io qualche crisi di coscienza l'ho avuta dopo aver visto il documentario protagonista della puntata di oggi. Parliamo di Buy Now, l'inganno del consumismo, uscito da pochissimo su Netflix, giusto in tempo per rovinare la frenesia di shopping che ci piomba addosso con sempre più anticipo, tra l'altro, devo dire, quando ci avviciniamo al Natale. Hai notato, Roberta, che le prime decorazioni natalizie sono già state avvistate a novembre?
1: Sì, ho notato, ma non divaghiamo, perché consumi sfrenati, aiutati sicuramente dalla produzione di prodotti sempre più innovativi che rendono vecchi, superati quelli che già abbiamo, e aiutati anche da tutto il mondo del fast fashion con prezzi decisamente abbordabili che ci spinge a comprare capi a cui concediamo anche di essere di scarsa qualità nei materiali. Ecco appunto perché andiamo avanti a comprare, perché il costo così ridotto ci fa pensare che non sia poi un peccato liberarsene dopo poco tempo. E a proposito di questo, in pieno greenwashing, molte delle aziende ci invitano proprio a rendere i capi usati, offrendo in cambio degli sconti sui prossimi acquisti e quindi comunque inducendo a ulteriori consumi. Però, Francesca, lo sai dove finiscono tutti i capi che noi rendiamo?
0: Certo che lo so, perché ho visto il documentario, ovviamente. A marcire sulle spiagge del Ghana, ad esempio, no? Dove vengono scaricati 15 milioni di pezzi a settimana, capi su cui, grazie alle immagini del documentario, vediamo delle etichette di marchi che molto probabilmente tutti noi abbiamo nell'armadio. Io sì, mi autodenuncio pubblicamente.
1: E anche per chi riesce a credere che la cosa non lo riguardi, viene ricordato che il materiale prevalentemente presente nei capi che sono venduti dalla catena di fast fashion è il poliestere, che è una plastica, viene ricavata dal petrolio e si disperde sia nell'aria che nell'acqua, viene mangiata dai pesci di cui poi noi ci nutriamo, e questo anche mentre utilizziamo questi capi, che ad ogni lavaggio chiaramente buttano fuori questi elementi, e quindi questo avviene non soltanto mentre li indossiamo, mentre li laviamo, ma anche quando li buttiamo.
0: Insomma, lo avrete capito, dietro la leggerezza con cui siamo indotti a comprare si nascondono temi davvero importanti. Per questo abbiamo chiamato in nostro aiuto, come sempre, oggi un ospite esperto con cui poterne discutere, e quindi diamo il benvenuto a Mario Grosso, ingegnere ambientale, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici e di gestione del trattamento dei rifiuti al Politecnico di Milano, nonché autore del libro Dove vanno a finire i nostri rifiuti. Benvenuto e grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora, io partirei proprio dal tuo libro, Dove vanno a finire i nostri rifiuti e che cos'è l'economia circolare?
2: Beh, in Italia i nostri rifiuti vanno a finire in un sistema di gestione molto complesso, molto sofisticato e direi anche molto avanzato. Insomma, non è che abbiamo molto da invidiare ad altri paesi europei. Per ogni filiera che parte dalla raccolta differenziata, che poi noi facciamo in casa da bravi cittadini, ci sono dei sistemi impiantistici che comprendono le fasi iniziali di selezione, quindi di rimozione di tutte le impurezze che inevitabilmente ci sono nei vari flussi. Da bravi cittadini ci sono dei sistemi impiantistici che comprendono le fasi iniziali di selezione, quindi di rimozione di tutte le impurezze che inevitabilmente ci sono nei vari flussi e che sono sempre anche più complesse da rimuovere, di separazione ancora

0: dei vari materiali da imballaggio come la carta, le plastiche, l'acciaio, il vetro, che sono tra i più avanzati d'Europa, senza dimenticare il rifiuto organico, di cui siamo leader nella raccolta a livello sicuramente europeo, forse anche mondiale, e che trattiamo con sistemi che prevedono il recupero sia di energia che di materia, quindi produciamo biogas, produciamo biometano, quindi biocombustibili, e produciamo anche compost, fondamentale, insomma, per riportare un po' di carbonio ai nostri terreni. E infine, dal rifiuto indifferenziato, abbiamo impianti che effettuano un recupero di energia anche qua ad alta efficienza, con sviluppi tecnologici anche su questo fronte che permettono di avere delle prestazioni molto avanzate che, ripeto ancora una volta, non hanno nulla da invidiare ad altri paesi europei con cui andiamo a confrontarci.
1: Ecco, nel nostro documentario, quello di cui parliamo oggi, si punta il dito su delle aziende produttrici più che sul consumatore finale, perché diciamo che stimolano queste aziende a un consumo spropositato e perché non si pongono poi il problema dello smaltimento quando producono questi beni. Quali sono secondo te le responsabilità di chi si occupa di produzione quando si parla di rifiuti?
0: Ma io ho una visione un po' più laica da questo punto di vista, perché è vero che le aziende vogliono vendere tanto e quindi non si fanno scrupoli da questo punto di vista. È anche vero che ci sono invece molte aziende più visionarie che hanno capito che c'è una domanda crescente di maggiore sostenibilità, di prodotti più durevoli, di diminuzione degli imballaggi, e quindi seguono questo filone, anche magari per approfittare e fare più business loro stesse, però intanto seguono dei filoni più virtuosi. Quindi a me sinceramente, ecco, deresponsabilizzare totalmente i comportamenti dei cittadini additando tutte le colpe alle aziende, alle multinazionali, è una cosa che non mi trova del tutto d'accordo, perché credo molto nella necessità di cambiamenti comportamentali e nel ruolo importante della domanda dal basso proprio verso la sostenibilità. Quindi appunto il documentario passa un messaggio un po' diverso, un po' più tranchant. Io, secondo me, come sempre, la verità sta un po' nel mezzo, quindi è più una responsabilità condivisa dal mio punto di vista. Poi, ripeto, sono opinioni mie, poi su questo si potrebbe certo discutere tantissimo. Io, ecco, la vedo così.
2: Ecco, e qual è la correlazione tra rifiuti e cambiamento climatico, e come siamo messi oggi, insomma, che futuro ci attende?
0: Insomma, il futuro non è molto roseo. Il mondo dei rifiuti ci mette davanti a sfide colossali, come ad esempio quello dell'inquinamento delle plastiche nei mari, che qualcuno ha paragonato al problema del cambiamento climatico. In un caso avviene nell'alterazione dell'atmosfera che stiamo facendo con la CO2, nell'altro caso avviene nell'alterazione delle caratteristiche dei mari, che insomma fra non tantissimo tempo pare che avranno dentro più rifiuti e plastiche che non pesci. Però se vogliamo stare sul ruolo effettivo del settore dei rifiuti nei confronti del cambiamento climatico, il maggiore responsabile a oggi è la discarica. La discarica, che a livello di normative europee è un qualcosa che è relegato proprio all'ultimo livello della gerarchia. In Italia stiamo diminuendo molto il ricorso alla discarica, mandiamo meno del 20% dei rifiuti urbani in discarica rispetto all'80% di 25 anni fa, quindi abbiamo fatto grandi passi avanti. Il problema è che tutto il rifiuto che ancora va in discarica, e nel resto del mondo ce n'è ancora tantissimo, genera metano, e metano è un gas serra molto più potente della CO2. Quindi noi dobbiamo fare uno sforzo prioritariamente orientato a ridurre la discarica. L'Unione Europea impone di scendere sotto il 10% di rifiuti in discarica al 2035, probabilmente come Italia ci dovremo arrivare. E come facciamo a trovare alternative alla discarica? Beh, innanzitutto producendo meno rifiuti. Questo è lo sforzo a cui siamo chiamati tutti, noi cittadini, le aziende, e anche su questo qualche piccolo segnale interessante in Italia e in altri stati europei c'è già. Poi riciclando al più possibile, ma entro i limiti della riciclabilità dei materiali, quindi senza sconfinare su aspettative di riciclo totale del 100% che non sono materialmente ottenibili. Poi recuperare energia dalla componente di rifiuti non riciclabili, e in questo modo, come ad esempio già avviene in Regione Lombardia, dove di fatto non stiamo mandando nulla in discarica dei rifiuti urbani, possiamo dare un contributo al cambiamento climatico. ricordando che sia

0: grazie al riciclo che al recupero di energia noi risparmiamo materie prime vergini, risparmiamo energia ancora in parte prodotta dai combustibili fossili, e quindi in realtà un buon sistema di gestione dei rifiuti può aiutare alla lotta al cambiamento climatico.
1: Ecco, c'è un tema che il documentario non affronta, però ci sembra importante insomma trattarlo, proprio approfittando della tua presenza, ed è quello delle automobili, per esempio, no? Quanto si inquina smaltendo una vecchia auto e quanto si inquina producendone una nuova? E ancora, c'è il tema delle batterie elettriche, cioè, raccontaci un po' qualcosa su questo.
0: Ma questo è un bel tema perché si aggancia a quello di cui in realtà non abbiamo ancora parlato, nonostante la prima cosa che tu mi avessi chiesto, che è il tema un po' dell'economia circolare, perché questo è un bel esempio di un banco di prova che abbiamo davanti, un banco di sfida proprio sull'implementazione di un'economia circolare, perché l'economia circolare non è il riciclo di rifiuti e basta, c'è un po' una tendenza a semplificare, no? Io faccio riciclo di rifiuti e quindi faccio economia circolare. Beh, no, nell'economia circolare, che è un concetto molto più ampio, il riciclo dei rifiuti è uno degli elementi, ma prima di questo vengono un po' le cose che abbiamo appena detto, quindi prevenire la produzione, produrre meno rifiuti, mettere sul mercato materiali che siano facili da riparare, cosa che sembra ormai persa, no? nel passato, invece sta ritornando, è appena uscita una direttiva europea che si chiama proprio direttiva sul diritto alla riparazione, cioè dobbiamo riportare in auge dei concetti che avrebbero dovuto essere scontati, che lo erano fino a poco tempo fa. Non lo sono stati più perché l'usa e getta, no? Il fatto che la narrazione secondo cui costa meno comprare un oggetto nuovo che ripararne uno vecchio, che sono delle cose folli ripensate con un po' di razionalità, tant'è che l'Unione Europea ha dovuto addirittura intervenire con una direttiva che sancisce il diritto alla riparazione. Quindi diciamo, l'economia circolare è un concetto molto più ampio, prevede il fatto di tenere in circolo per un tempo più lungo possibile i materiali che noi estraiamo dall'ambiente, quindi di non farne un utilizzo singolo, di non fare un approccio usa e getta. E questo concetto secondo me si applica molto bene al caso di specie, al caso di studio della mobilità dei veicoli, della transizione verso i veicoli elettrici, perché è proprio una transizione da un sistema che è per sua definizione molto lineare, perché se pensiamo al combustibile che noi lo utilizziamo una volta sola e poi viene disperso in atmosfera sotto forma di CO2, quindi sotto forma di gas serra. Nella transizione alla mobilità su veicoli elettrici noi da un lato abbiamo l'opportunità, perché quella deve essere, di alimentarli sempre più possibile da energia rinnovabile, perché altrimenti non ne staremo neanche a parlare se non c'è un'idea di arrivare in prospettiva ad avere la quasi totalità dell'energia in forma di energia rinnovabile, ma soprattutto i materiali che noi estraiamo, di cui necessitiamo per fare le batterie, per fare altre componenti, sono materiali che si prestano ad essere riciclati, che possono già oggi essere riciclati quasi al 100%, sia perché tecnicamente è fattibile, sia perché economicamente è molto interessante farlo. Nessuno ha interesse, come magari si sente dire ogni tanto nella vulgata, le batterie poi vengono buttate in discarica, ma nessuno mai manderà una batteria in discarica, perché ha un valore enorme, perché tutti i suoi componenti sono ancora tutti lì, cioè una batteria usata ha perso magari la sua funzionalità, non si carica più tanto quanto si caricava da nuova, ma tutti gli elementi che la compongono sono tutti lì, non è andato perso neanche un grammo, no? E quindi ha un valore economico ancora molto elevato. E quindi questo, diciamo, il paradigma verso cui ci si deve spostare e verso il quale il passaggio ai veicoli elettrici, se ben gestito, a partire dalla progettazione, dal progettare veicoli che abbiano una durata lunga, quindi andare oltre il concetto dell'obsolescenza programmata, che viene anche citato giustamente molto spesso anche in questo documentario, e quindi abbiamo questo tipo di prospettive. Sta poi a noi farle funzionare bene, ecco, quindi la tecnologia c'è, Le capacità di farlo ci sono, ripeto, dal punto di vista economico ha senso, e a quel punto dobbiamo veramente impegnarci perché funzioni come deve funzionare.
2: Ecco, allora in parte qui e là lo abbiamo anche, ce l'ha anche detto, però possiamo chiudere con qualche consiglio, cioè partiamo dal presupposto che siamo delle persone che sono state educate a fare la raccolta differenziata, eccetera, però qualche consiglio, un consiglio per dare il nostro contributo fattivo alla situazione ambientale.
0: Allora, in generale, vabbè, c'è un grande tema di consapevolezza, quindi informiamoci bene, da fonti autorevoli, lasciamo perdere il benaltrismo, che è quello di dire ah sì, è tanto inutile che io faccia i miei sforzi non contano niente, perché tanto c'è la Cina che inquina di più, tanto c'è queste cose qua, insomma, cerchiamo di passare oltre. È bene che ognuno dia il suo contributo. Sul tema dei rifiuti, io credo che un consiglio che mi sento di dare è fare un piccolo sforzo di conoscenza di come vengono gestiti i rifiuti nella propria provincia, nella propria realtà territoriale, proprio a grandi linee. Ci sono i siti, diciamo, dei gestori dei rifiuti che in genere danno delle spiegazioni molto semplificate, e a questo punto comportarsi di conseguenza leggendo attentamente le informazioni che ci sono sugli imballaggi relativamente a dove vanno conferiti. Questa è anche una novità, se ci pensiamo è solo da poco più di un anno che è obbligatorio riportare sulle confezioni l'indicazione, sì, che riporta chiaramente di cosa è fatto, dove deve essere conferito, perché fino a poco tempo fa era volontaria questa informazione, quindi molte aziende o non la mettevano o mettevano informazioni vaghe, adesso invece no, deve essere chiaro. Quindi perdiamo qualche secondo del nostro tempo a leggere bene dove deve essere conferito il materiale, facciamo una raccolta differenziata fatta bene come qualità soprattutto, non necessariamente in grandi quantità, perché se c'è un materiale non riciclabile in generale è meglio metterlo nell'indifferenziato che sperare che venga riciclato quando poi di fatto non lo è, così come la gestione del rifiuto organico, anche lì è quello che va poi a produrre il compost, a maggior ragione lì è fondamentale fare una raccolta fatta bene, proprio perché è un prodotto che poi andrà a finire nell'agricoltura, quindi alla fine nella catena alimentare. Quindi diciamo prestare queste attenzioni quotidiane, ma soprattutto anche, come dicevo all'inizio, con le nostre scelte di consumo, premiare le aziende che fanno quello sforzo in più, magari di ridurre l'imballaggio. Se io ho lo stesso prodotto, prodotti simili, uno dei quali è messo in una confezione più leggera o meno complessa, diamo un segnale acquistando quello lì invece che l'altro. E questo, ripeto, non sono cose che passano inosservate, perché poi le aziende si muovono di conseguenza, ecco, tornando anche un po' a quello che si diceva prima. E poi in generale, appunto, essere più parsimoniosi, ma questo su tutti i fronti, perché siamo e continuiamo a essere una grande specie di un popolo di grandi spreconi, che sia acqua, che siano materiali, che sia energia. Stiamoci attenti.
2: Grazie per aver accettato di parlare in così poco tempo di un tema così, così vasto e complesso. E noi ti dobbiamo salutare, ma grazie davvero per essere stato con noi.
0: Grazie a voi per l'invito e alla prossima occasione.

0: Rieccoci qui, come sempre, ad hoc, tratti da una storia vera, Roberta Lippi e Francesca Scherini. Oggi un tema vastissimo, molto difficile cercare di essere esaustive nel tempo di un'intervista, ma comunque, come sempre, grazie al nostro ospite, speriamo di avervi dato qualche risposta, qualche spunto in più. Oggi parliamo di consumi portati all'estremo, molto importante in questi giorni prima del, diciamo, l'arrivo del Natale. Quindi sì, effettivamente i nostri acquisti hanno un impatto devastante sull'ambiente e anche sul clima e sulla nostra salute. E tutto questo l'abbiamo scoperto, o già lo sapevamo, ma l'abbiamo, diciamo, potuto vedere, conclamare attraverso il documentario Buy Now, l'inganno del consumismo, che è disponibile su Netflix. E voi? Siete compratori seriali? Siete dei riciclatori? Avete già visto questo documentario? Diteci la vostra, come sempre, scrivendoci ad doc@radiopopolare.it, oppure trovateci, cercateci sui social, siamo doc-tratti da una storia vera. A te, Francesca, nemmeno lo chiedo perché ti sei già autodenunciata.
1: Esattamente. Tra l'altro voglio condividere un suggerimento che ci arriva nel documentario da una ex dipendente di Amazon, che verrà tra l'altro proprio licenziata per aver cercato di combattere per la causa ambientale. Ovvero che quando ci piace qualcosa, lei dice, mettetelo nel carrello, riferendosi ovviamente al mondo degli acquisti online, e lasciatelo lì per un mese. Se fra un mese lo vorrete ancora, allora è giusto che lo compriate. E pensandoci bene, le volte in cui avrei evitato l'acquisto dopo un mese di riflessione sono davvero tante, almeno per quanto mi riguarda.
0: Sicuramente c'è un risveglio delle coscienze, sicuramente ci sono alcuni brand che stanno capendo che qualcosa bisogna pur fare, anche se poi, come ci ricorda il documentario, moltissime sono anche azioni un po' di greenwashing, ovvero quando dietro la bandiera della sostenibilità si inganna un po' il consumatore allo scopo di poi vendere ancora di più. Quindi insomma, state sempre in allerta.
1: E a proposito di spendere i propri soldi, vi ricordiamo che sono disponibili le tessere del 2025 di Radio Popolare, che potete acquistarle o in Piazza Mario Pagano a Milano o presso la nostra sede, e ovviamente anche online sul sito www.radiopopolare.it, partendo da una donazione minima di 20 euro.
0: Noi per oggi vi salutiamo, continuate a seguirci, ricordatevi che potete trovare tutte le puntate di Doc sul sito di Radio Popolare nella sezione dedicata ai podcast.
1: Ciao!

Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, buona domenica, benvenuti all'ascolto di Mashup. Io sono Pier Giorgio Pardo, spero che questa domenica vi trovi di buon umore, riposate o riposati? E se così non fosse, siamo qui apposta.

Allora, come chi avesse avuto già occasione di ascoltarci saprà, la versione estiva di Mashup è articolata in quattro momenti. Bella bro sulle novità, bella zio sulla nostalgia, bella cazzata con le canzoni divertenti e bella lì con le canzoni da ballare. La prima novità che vi facciamo ascoltare è di un gruppo che è un po' che in giro e probabilmente alcuni di voi saranno affezionati alle prime prove. La loro è comunque una discografia abbastanza nutrita, ma di nicchia. Hanno appena pubblicato un album strano, nel senso che da un lato si rifà alle loro cose del primo periodo, dall'altro incrocia dei ritmi che hanno a che fare con lo ska, con il reggae. Una uscita curiosa, particolare, da ascoltare. Loro sono i The Coral, l'album è 388 e il pezzo che abbiamo scelto è Yellow Moon.

Rimaniamo un po' dalle parti della musica pop contaminata di folk e di sapori elettroacustici. Questo è un disco di un musicista americano, si chiama Eric D. Johnson, e ha rimesso su il suo gruppo, i Fruitbats, per registrare live in studio un disco che piacerà molto agli amanti del folk rock inglese e anche un po' del prog acustico.

I Fruit Bats, questa era Silver Fish in the Skin dall'album appena pubblicato. Chi ha un cuore, secondo me, non può non lasciarsene toccare. Ma una cosa che colpisce dritto al cuore è anche la voce del cantante che stiamo per ascoltare, cioè Polly Swan, al suo esordio con un EP, è un crooner, ma la sua voce, sentirete, non è propriamente pulita, è come una sorta di bass baritone con una mela cacciata in gola, che forse poi è un grumo di dolore messo proprio lì a tenere a bada la laringe e l'emozione. Il tutto con un senso del groove che viene direttamente dal jazz. Polly Swan.

Ancora un altro cantautore, questa volta italiano, anche lui influenzato dal jazz, Raresh, è stato anche ospite a Radio Popolare, insieme a Faccianuvola, hanno previsto

0: Filone che ha abbracciato Raresh, siamo convinti che ci darà ancora delle altre sorprese, ma rimaniamo in Italia.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.
0: Anna Castiglia.
1: In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.
0: Mirò.

0: tavola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Lei si chiama Naya Archives, ha solo 26 anni, è inglese, ha pubblicato quest'album che si chiama Emotional Junglist ed è veramente bellissimo. Brani molto diversi uno dall'altro, ma veramente spacca.

Chiude meravigliosamente l'ultimo album Confessions 2, questo pezzo, e l'ho detto e l'ho fatto, lo farò, lo passerò tutte le puntate. E non ci allontaniamo dal mondo queer di Madonna con questo altro figlio della New York di Zoran Mandani, dove ora vive questo musicista statunitense, afroamericano e filippino di origini, ha 28 anni, bisessuale dichiarato, e si chiama Steve Lacy, e dal suo ultimo album ascoltiamo The Feeling.

0: noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
0: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
1: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
0: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
2: E stai sempre ascoltando Radio Popolare, Mashup, siamo giunti alla seconda parte, Bella Zio, quella in cui ascoltiamo le cose che ci fanno scattare l'operazione nostalgia. Andiamo un po' a diporto fra ricordi. Settimana scorsa siamo stati un po' chitarristici, vediamo questa volta il filo di Arianna del ricordo dove ci porta. Ci porta dai Cranberries. Everybody else is doing it, so why can't we? È un loro album recentemente, proprio del 22 maggio, rimasterizzato con l'aggiunta di materiale inedito. Era il loro primo disco e, per quello che può valere, anche quello che amiamo di più. Questa si chiama

Insomma, vi immagino così in questo pomeriggio d'estate a viaggiare con la mente o addirittura in macchina, portati da voci, suoni, e questi sono i Cocteau Twins. Più dreamy che mai, questa è Caroline's Fingers.

Adesso che il buon Di Martino si è rifatto vivo, lui manca. È il suo ultimo disco da solista infedele, con la Pesce. Maometto a Milano. Adesso che il buon Di Martino si è rifatto vivo, lui manca. È il suo ultimo disco da solista infedele, con la Pesce. Maometto a Milano.

0: State ascoltando Radio Popolare, Mashup, e stiamo un po' andando in giro per paesaggi interiori e esteriori. Questo è un fiume.
1: Si sono presi il nostro cuore sotto

0: Berlino, l'attentatore del Pride sarebbe stato ucciso pochi minuti fa, lo dicono i media tedeschi. Le sue ricerche sono durate tutto il giorno. Da Merz l'appello all'unione nel nome della difesa della libertà, ma è polemica sul fallimento dei servizi di sicurezza. Gli incendi in Europa, fiamme ancora fuori controllo nella Gironda, oltre 200.000 evacuati in Spagna, nuovo rogo vicino Valencia. Dopo le ondate di calore, gli incendi, riscaldamento globale, abbandono delle aree interne, sottofinanziamento della protezione civile tra le cause. Una sospensione dei raid senza che sia stata annunciata la tregua. Da 48 ore nel Golfo Persico si sono fermati gli attacchi americani e la rappresaglia iraniana. Netanyahu, che martedì sarà da Trump, apre al Board of Peace esercito e colonie ancora contro i villaggi della Cisgiordania. Bologna al pilastro, migliaia in piazza una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir. Una marcia popolare l'hanno chiamata gli organizzatori. Nel giornale radio il collegamento con la piazza. Le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici. Apriamo questo giornale radio, lo avete sentito, con quanto è avvenuto, con quanto sta avvenendo a Berlino, in Germania. Ieri sera, lo sapete, un furgone si è lanciato sulla folla al termine del corteo del Pride che aveva poco prima attraversato la capitale. Una donna è morta e altre 29 sono rimaste ferite. L'uomo alla guida del furgone è stato identificato, è stato per tutto il giorno in fuga, ma ora arriva la notizia della sua possibile uccisione in una sparatoria alla periferia di Berlino. Cominciamo dalla cronaca, naturalmente nel paese si moltiplicano anche le reazioni, le riflessioni di natura politica, ma cominciamo dalle ultimissime novità. Buonasera Alessandro Ricci.
1: Sì, buonasera. Come stavate già dicendo, Abdul B, il 21enne che ieri si è lanciato con un furgone sulla folla al Pride di Berlino, è stato ucciso circa un'ora fa, secondo i media tedeschi, in un'operazione della SEC, le forze speciali tedesche, nel quartiere di Spandau a Berlino. La ricerca è durata tutto circa 22 ore da quando è avvenuto il fatto, e durante la giornata si sono arrivate diverse notizie, in particolare che ci fosse un complice e sarebbe stata arrestata una persona di origine iraniana. Al momento però non ci sono altre notizie sulla possibilità di un complice, ma ci sono notizie su come si è svolto l'attacco, ossia Abdullah si sarebbe lanciato in una zona che non era protetta dal cordone di polizia ad alta velocità, circa 80 km orari, sulle persone che avevano preso parte al Pride che stava quasi finendo, e poi sarebbe sceso, con, secondo alcuni testimoni, con un machete, un coltello, e avrebbe colpito alcune persone, ma questo è ancora da confermare.
0: Così come la matrice, il ministro degli interni oggi ha parlato di matrice islamista, anche su questo in giornata si sono rincorse notizie.
1: Sì, si sono rincorse molto le notizie, ma al momento sembra confermato. Il ministro Dobrindt conferma che la radice è islamista, anche perché si è guardato il passato di Abdul Balaout, e che, si è visto che il 21enne cittadino tedesco di origine libanese si era trasferito in Libano per andare in Siria ed unirsi all'ISIS. Era stato rispedito in Germania in quanto cittadino tedesco, e in Germania aveva ricevuto una condanna a 1 anno e 10 mesi per aver programmato un attacco che avrebbe minacciato lo Stato. E questo, parliamo di marzo 2026, in questo periodo. Quindi Abdul entra in un programma di deradicalizzazione e in libertà vigilata parziale, e quindi ci sono molte polemiche, ossia ancora una volta, perché era già successo in altre occasioni, un personaggio che era all'attenzione delle forze di polizia tedesche è sfuggito al controllo e ha commesso un atto terroristico.
0: Oggi il cancelliere Merz si è recato poco fa, questo pomeriggio, sul luogo dell'attentato, ha parlato dell'unione, della libertà da difendere. Ci sono altre reazioni, immagino che non sia l'unica in un paese che, anche lo ricordiamo, vede in costante ascesa l'estrema destra dell'AfD. Ci sono altre reazioni che ci vuoi segnalare? Poi ti lascio.
1: Sì, quella di Merz non è l'unica, c'è anche Lars Klingbeil, il vicepresidente, il vicecancelliere in carica SPD, dice che non c'è spazio per il terrorismo, dall'altra parte c'è chiaramente Alternative für Deutschland che spinge sulla parola rimigrazione, e molti fanno notare che però Abdul Ballaut era un cittadino tedesco, e su questo AfD rilancia dicendo che il problema sarebbero tutti gli immigrati, anche quelli di seconda generazione, quindi molto probabilmente Alternative für Deutschland utilizzerà questo attacco terroristico a fini politici per le prossime elezioni che si terranno in Sassonia-Anhalt, in Mecklenburgo, von Pomerania anteriore e a Berlino il 22 settembre.
0: Alessandro Ricci, ti ringrazio.
1: Buonasera.
0: Buona serata. Adesso gli incendi in Europa, nella regione francese della Gironda. La prefettura ha avvisato gli oltre 220.000 evacuati per gli incendi che non potranno fare ritorno alle proprie case prima della metà della prossima settimana. Il rogo resta fuori controllo, da martedì si attende un nuovo rialzo delle temperature. L'incendio lambisce la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. In Spagna invece al rogo che da giorni minaccia la regione di Madrid si è aggiunto oggi un nuovo incendio sulla costa orientale a Valencia. È stato necessario evacuare circa 15.000 persone. Anche in Italia oggi si registrano alcuni incendi, seppure più contenuti, nel Basso Molise, nel Gargano, sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Dopo le grandi ondate di calore dunque arrivano gli incendi, la cui estensione e gravità è in crescita anche a causa del riscaldamento globale. Sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista ambientale.
2: C'è un libro di qualche anno fa di un climatologo e un diplomatico, Mastroianni e Pesini, che si intitolava L'equazione del disastro, e secondo me è un'immagine che vale la pena tirare fuori. Perché succedono gli incendi? Non c'è mai una risposta unica, non c'è un fattore unico, c'è un'equazione fatta da tanti elementi. C'è l'elemento in qualche modo naturale, che è sempre successo, gli incendi fanno parte della storia europea e mediterranea. C'è l'elemento abbandono dei territori, questa cosa è un tema in cui in Spagna si discute molto, ma è anche un tema del nostro mezzogiorno, ad esempio. C'è il tema poi dei tagli dell'austerity europea, che ha lasciato ad esempio un servizio di pompieri di prevenzione più debole che in passato. Giusto un mese fa Bloomberg aveva fatto un pezzo in cui aveva raccolto le voci dei pompieri europei che dicevano: guardate che non siamo pronti agli incendi che arriveranno. Gli incendi sono arrivati ed effettivamente non eravamo pronti, i pompieri non erano abbastanza preparati, equipaggiati, eccetera eccetera. E poi c'è l'elemento climatico, non è un caso se questi incendi eccezionali arrivano dopo le ondate di calore eccezionali. Di nuovo, le alte temperature non sono una novità assoluta, ci sono sempre state, ma dico numeri a caso, ma per intenderci, se prima una certa temperatura si raggiungeva 5 giorni all'anno, ora invece si raggiunge 15 giorni all'anno, e beh, è chiaro che c'è il triplo del tempo perché si sviluppino condizioni adatte alla grande proliferazione degli incendi. Quindi questi elementi, abbandono delle zone rurali, servizi di emergenza che non sempre funzionano come dovrebbero, e crisi climatica che fa da grande moltiplicatore, portano a quello che stiamo vedendo, una stagione degli incendi di cui ancora non abbiamo i numeri, ma che è sicuramente preoccupante.
0: L'Iran conferma la pausa dei raid statunitensi, di conseguenza della propria rappresaglia contro i paesi vicini, e comunica al Pakistan di essere disponibile a continuare i negoziati, però promette un'espansione del conflitto se i raid dovessero ricominciare. L'Iran è pronto a punire severamente il nemico israelo-americano qualora si rendesse protagonista di azioni rischiose, così si legge in una dichiarazione del vicepresidente del Parlamento. Da 48 ore gli Stati Uniti hanno infatti smesso di colpire il paese, nonostante l'assenza di una tregua formale. Sentiamo da New York il servizio di Davide Mamone.
3: Donald Trump frena almeno per ora un'ulteriore escalation militare contro l'Iran. Secondo il New York Times, il presidente avrebbe congelato i piani per intensificare i bombardamenti dopo un confronto con i vertici militari e i principali consiglieri della Casa Bianca. A preoccupare il Pentagono è soprattutto il rapido consumo dei missili intercettori Patriot, fondamentali per difendere le basi americane e gli alleati nella regione. Una preoccupazione resa ancora più concreta dall'attacco della scorsa settimana in Giordania, dove 3 soldati statunitensi sono stati uccisi dopo che un missile iraniano è riuscito a superare le difese aeree americane. Oltre all'aspetto militare, la Casa Bianca teme anche un allargamento del conflitto, possibili ritorsioni contro gli alleati in Golfo, nuove tensioni sui mercati energetici e un'ulteriore crisi umanitaria nella regione. Trump continua a sostenere di preferire una soluzione diplomatica, pur ribadendo che tutte le opzioni restano sul tavolo, ma secondo diversi funzionari americani citati al New York Times, un'ulteriore offensiva rischierebbe di ottenere l'effetto opposto, rafforzare la leadership iraniana e allontanare ancora di più qualsiasi possibilità di riportare Teheran al tavolo dei negoziati. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato per la prima volta l'ingresso del Board of Peace nella striscia di Gaza. Il contestato organo, voluto e guidato da Donald Trump, potrà dunque iniziare a costruire delle strutture temporanee dei campi profughi nella zona di Rafah. Per entrare nella zona i Gazawi dovranno dimostrare, non è ancora chiaro in che modo e a chi, di non essere connessi in alcun modo ad Hamas. Il voto è arrivato 2 giorni prima dell'incontro tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, previsto per martedì a Washington. Coloni ed esercito israeliano nel frattempo hanno continuato anche oggi la loro rappresaglia contro i villaggi palestinesi dopo la sparatoria dello scorso venerdì. Sono state arrestate decine di persone, i coloni hanno dato fuoco a case, campi, automobili e a 2 moschee. Sentiamo la testimonianza dalla Cisgiordania di una cooperante italiana che ha chiesto, per motivi di sicurezza, di rimanere anonima.
4: Si vede un'escalation a vari livelli. Purtroppo dopo i fatti vicino a Nablus sono aumentate le restrizioni, le violenze, gli attacchi da parte dei coloni soprattutto, come sempre spalleggiati dall'IDF, dall'esercito. Abbiamo visto l'esercito lanciare gas lacrimogeni vicino a una scuola, abbiamo visto i coloni farsi sempre più aggressivi e pesanti con le popolazioni, con le comunità dove stiamo. Quindi, come dire, l'escalation è a tutti i livelli. Molte città sono state chiuse, i checkpoint, le entrate sono state chiuse per molto tempo, dozzine di persone sono state arrestate in diverse comunità della Cisgiordania, ci sono stati altri feriti, in particolare nella zona di Nablus sono stati arrestati anche qui, mi sembra, 50 di persone. La reazione che io vedo dagli abitanti palestinesi è una reazione di grande impotenza, ma anche di grande poi coesione nella loro resistenza quotidiana, nel loro sumud, che significa soprattutto, come dire, non abbandonare i luoghi in cui stanno, presidiare il territorio, non rinunciare alla loro vita.
0: Adesso andiamo a Bologna, al Pilastro, il quartiere dove una settimana fa, la scorsa domenica, Abderrahim Fakir è morto durante un intervento della polizia. Il quartiere e le associazioni che lo animano oggi si sono dati di nuovo appuntamento in piazza. Dopo gli scontri in centro della scorsa domenica, la questura aveva fatto filtrare di avere predisposto uno schieramento di polizia carabinieri significativo. Vediamo allora come sta andando. Alessandro Canella è il direttore di Radio Fujiko. Alessandro, buonasera.
5: Sì, buonasera. Mi trovo al Pilastro, dove alle 18 la comunità del Rione e le persone solidali della città si sono date un nuovo appuntamento per ricordare Abderrahim Fakir a una settimana esatta della sua morte. In realtà è stata una settimana intensa e quasi ogni giorno c'è stato almeno un'iniziativa per non far spegnere i riflettori e chiedere verità e giustizia, ma anche per chiedere la revoca dello scudo penale per i poliziotti coinvolti nella sua morte. La cosa che colpisce nella manifestazione di oggi, che è stata definita una marcia popolare, è che nelle grafiche di convocazione è stata presentata a caratteri maiuscoli con la parola pacifica, un messaggio ribadito anche in piazza dalla comunità marocchina: siamo qui in pace e vogliamo giustizia per il nostro fratello. Un segnale che anche nelle realtà sociali è iniziata una riflessione sulla strumentalizzazione politica che spesso a destra viene fatta su ciò che accade in piazza. Del resto di polizia oggi al Pilastro non si vede l'ombra. In settimana è stata lanciata da Yusra Fakir, la nipote della vittima, anche una raccolta fondi solidale per le spese legali. La famiglia sembra essere consapevole di dover condurre una battaglia in stile Davide contro Golia. Qui al Pilastro oggi ci sono almeno 2000 persone, nonostante il tempo incerto, il periodo estivo. Così era stato a ritroso anche mercoledì scorso a un'assemblea pubblica e ovviamente ancora di più lunedì nella manifestazione al centro delle polemiche. È un segnale che Bologna non accetta che la morte di Fakir venga archiviata in fretta come vorrebbe il governo Meloni. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
0: Grazie anche ad Alessandro Canella. Adesso la politica. Per la maggioranza di governo inizia domani una settimana complicata. Al Senato comincia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì a Montecitorio è previsto il voto sulle chat di Del Mastro, con l'opposizione intenzionata a chiedere il voto segreto nella speranza di creare un altro incidente. Poi il governo deve trovare la quadra su un decreto per alleviare il caro carburanti. La questione con le casse vuote non è di facile soluzione. L'Italia sconta un drammatico ritardo sulla mobilità verde. Carlo Alberto Carnevale Maffè, un economista della Bocconi di Milano.
6: Le accise sono una forma di prelievo fiscale storica, ma la loro rimozione ha un effetto regressivo. Ricordiamo che togliere le accise alle benzina premia quelli con la Porsche e punisce quelli con la Panda, paradossalmente, perché è un'operazione che in realtà aiuta fiscalmente quelli che consumano più benzina. In realtà la scelta di ridurre le accise sulla benzina in un contesto in cui la crisi è lato offerta e non lato domanda non è una scelta intelligente. Il governo se ne accorge tardi perché il governo ha responsabilità, questo come tutti gli altri prima, sulla scarsa indipendenza energetica dell'Italia. L'Italia è ultima in Europa nell'adozione delle auto elettriche, ricordo che le auto elettriche non vanno a benzina ma vanno col kilowattora, poi che noi abbiamo il kilowattora più caro d'Europa è un altro problema, perché siamo ancora dipinti dal gas, non abbiamo installato abbastanza rinnovabili e fatemelo dire con estrema franchezza, abbiamo una posizione molto ambigua sul nucleare, perché finché siamo ricattati da sceicchi o da autocrati, noi saremo di fronte a temi di inflazione da energia. Questo è il tema vero. E ricordo che l'inflazione è la peggiore tassa possibile, perché pulisce esattamente le fasce più deboli del reddito.
0: I teatri condominiali dell'Italia centrale, patrimonio dell'umanità, UNESCO. La decisione è arrivata nell'ambito della riunione del comitato che è in corso in questi giorni in Corea del Sud. Il riconoscimento riguarda 10 teatri, la maggior parte dei quali si trovano nelle Marche. Sentiamo Ira Rubini.
7: Il grande patrimonio artistico e culturale italiano, da qualunque parte lo si prenda, non può che fornire quasi infiniti spunti per un riconoscimento UNESCO. Ma è la scelta che diversi governi compiono nel proporre le candidature di ciò che deve ottenerlo, che rappresenta lo zeitgeist, lo spirito del tempo. I teatri condominiali furono un modello culturale che si diffuse tra il XVIII e il XIX secolo nei borghi dell'Italia centrale e che fece uscire lo spettacolo dai palazzi nobiliari e dalle istituzioni religiose, dove era destinato a pochi, portandolo fra la gente per iniziativa di notabili e amministratori locali. Un fenomeno virtuoso e giustamente riconosciuto dall'UNESCO. In passato l'attuale governo aveva già provato, stavolta in sede parlamentare, a far dichiarare monumenti nazionali molti teatri comunali, ma la lista compilata seguiva criteri così sgangherati che le vivaci critiche suscitate avevano fatto naufragare l'iniziativa. Quella dei teatri condominiali, più circoscritta nello spazio e nel tempo, proposta dal governatore delle Marche Acquaroli di Fratelli d'Italia, ha avuto più fortuna. Ma perché il governo ci tiene tanto a monumentalizzare i teatri? A uno sguardo più attento la scelta conferma la direzione da tempo intrapresa in ambito culturale, recupero delle glorie passate e della tradizione, in un'operazione nostalgia dal sapore patriottico anche quando è regionale. Ma le vere domande sono: che fondi saranno destinati ai teatri in oggetto e per farci cosa? Per ricreare davvero una comunità culturale locale o per calare dall'alto qualche direzione artistica condiscendente? Per favorire il teatro contemporaneo, che in questi ultimi anni è stato fortemente penalizzato, o per creare stagioni mummificate? Forse è il caso di riparlarne fra un po'.
0: :47 è tutto per questa edizione del giornale, curata da Diana Santini e Virginia Platini. A tutti voi grazie per l'ascolto, le notizie tornano alle 22:30. E buona serata.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
11: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
12: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
13: Terza parte della trasmissione, terzo quadro, dove potrete sentire delle belle cazzate. ovvero canzoni intelligenti che però sembrano dementi, tipo questa.

0: sai, mangi quasi per dispetto, mangi prima di pensare, si potrebbe mangiar bene. Ma che gusto quando è giusto, mele a morsi e non ti sbagli, mangi in cerca di piacere. Se non mangi c'è il motivo, mangia senza dargli peso, si potrebbe mangiare fuori, poi con me, mangi in mania.
1: Mangi?
0: Ora mangi!

mangi il vino e bevi il pane, mangi me con tutti gli occhi, lasci il piatto raffreddare, mangio dai, ho ancora fame, mangio prima ed anche poi, già stracotti siamo noi, mangia me, è la mia mania.

mangi bene, ti mangi le mani, poi mangi le mani, dai.

0: Ti mangi le mani, ma poi mangi le mani, dai, rimani. Mangi? Non mangi, ora mangi. Mangi insieme? Mangi con me, dai, rimani. Mangia con me.
1: A metà tra l'ossessione e l'anticipazione di quelli che sarebbero stati i programmi culinari che adesso ci bersagliano da tutti quanti i canali pubblici e privati, un momento di grazia per Flavio Carrillo.

E mentre Pippo Franco rifondava la fonetica e la grammatica italiana, ci affidiamo a Lumiero per il diritto del lavoro.

Questo è Paco da Alcatraz. Lui in realtà si chiama Fabio Ferriani, è grande amico di Fricantoni, che è dietro anche a questo progetto Paco da Alcatraz. Questa è la splendida canzone d'avanguardia Mutande. E in un attimo con Radio Popolare vi portiamo al MoMA.

0: Continuiamo a parlare di vacanze, giusto? Torniamo ancora a un ambiente balneare.
1: Hello, Japanese fans.
0: Noterete che sono citati gli Skiantos, che abbiamo incontrati con Paco Lanca.

Siamo nominati più volte, è il momento di incontrarli da vicino. Sono gli Skiantos che ci dicono quanto sono ribelli.

0: Grazie. Buonanotte. È stato bello e intenso, ma tutto solito.
1: E mentre gli Skiantos si congedavano dal loro pubblico, noi abbiamo ancora una rubrica prima di augurarvi una buona serata, cioè Bella Lì, quella con cui vi facciamo ballare. Allora, se ancora non ce l'avete, prendete un buon cocktail, metteteci qualche aroma un po' afro, perché questa sera sarà tutto un po' afro.

Amazon regala. La bella canzone di una volta di Carlo Centeneri ed Emiliano Longo.

0: La bella canzone di una volta, terza puntata di questa edizione del 2026. In studio con voi Carlo Centemeri
1: e il prof Emiliano Longo.
0: Buongiorno prof, com'è andata questa settimana?
1: Bene, bene, tutto a posto. Siamo pieni di energia per partire con questa puntata.
0: Meraviglioso. Allora, come ricorderete, il gioco sta nell'andare a vedere la settimana corrispondente, in questo caso la terza settimana di luglio, di tutte le decadi passate col 6, quindi dal 1966 fino al 2006. Ascolteremo alcune delle canzoni, quelle che non ascoltiamo le ascolteremo nelle prossime settimane o le abbiamo già ascoltate, quindi recuperatevi i podcast oppure rimanete con noi per le prossime settimane. Saltiamo sulla nostra astronave e andiamo con la macchina del tempo nel 1966.
2: 1966.
0: E la classifica parte al decimo posto con un notevole rientro in classifica, perché chiaramente vi siete accorti che non li avevamo più rivisti, nonostante siano in Italia una star straordinaria nel 1966. Parliamo ovviamente dei Beatles, che sono stati in classifica con Michelle per tutta la primavera, ne sono usciti giusto verso metà giugno e questa settimana rientrano in classifica con il loro singolo dell'estate, che è uno dei loro più grandi classici ed è Girl, al decimo posto questa terza settimana di luglio del 1966.

0: E dopo questo ingresso col botto dei Beatles al 10° posto con Girl, nella settimana del 23 luglio del 1966, al 9° posto troviamo Caterina Caselli, che invece è stabilmente in classifica ormai da settimane con Perdono. Sopra di lei Gianni Morandi con La Fisarmonica, che un po' alla volta sta scendendo di posizione, mentre invece al 7° posto troviamo nuovamente Caterina Caselli, che questa settimana mantiene due singoli presenti nella top 10. E l'altro brano in classifica della Caselli è L'Uomo d'Oro.
1: L'Uomo d'Oro, che ovviamente è una citazione, nel senso che si ispira al noto soprannome con cui questa artista casco d'oro, appunto Caterina Caselli, è diventata famosa. Nel 1966 lei era reduce da un grandissimo successo, perché a Sanremo portò Nessuno mi può giudicare, che poi era veramente anche un manifesto dei giovani di quel momento. Dice che la frase Nessuno mi può giudicare dice tutto.
0: È anche rimasta proverbiale, tra l'altro.
1: Esattamente, poi lei insomma da quel momento ha iniziato a fare una serata dopo l'altra, era veramente pienissima. Un po' si lamentava del fatto che i contratti non erano stati aggiornati, anzi dichiarò apertamente nel momento in cui si trattava di girare il primo film, il solito musicarello dedicato appunto alla sua produzione, dichiarò che lo faceva per soldi, cioè proprio schiettamente. Cosa particolare, L'Uomo d'Oro è in realtà il lato A di
0: Perdono, che abbiamo già visto due posti più in basso.
1: Esattamente, infatti, perché il insomma, che poi sarà tra le due quella che avrà maggior successo, anche se scontenteranno in realtà paradossalmente tutte e due l'umore dei primi fans, proprio perché Nessuno mi può giudicare aveva ben altro andamento.

0: E per chi ci ha seguito anche nelle settimane passate, abbiamo visto che un artista che era in classifica con due pezzi oltre alla Caselli era anche Rita Pavone, che però questa settimana finisce fuori dalla top 10. Rita Pavone però diciamo che rimane sempre al centro di uscite, televisione, cinema, anche cronache direi in questo momento.
1: Sì, tra l'altro se si sfogliano i giornali di quel periodo lì la si trova anche nella pubblicità, fra l'altro. Ma in quel momento stava per uscire Rita la Zanzara, che è un musicarello con la regia di Lina Wertmüller. Noi abbiamo già detto che c'è stata questa forte collaborazione tra la Pavone e Lina Wertmüller. Si tratta di un musicarello in cui si racconta la storia di questa ragazza Rita che si innamora del suo professore di musica classica, ma che poi scopre che alla sera in realtà si occupa di musica yeah. Ma perché il maestro Centemeri ci parlava di cronaca? Perché insieme alla pubblicità di Rita la Zanzara sulle pagine dei quotidiani troviamo il caso La Zanzara, che in realtà risale a qualche mese prima. Che cos'era La Zanzara? La Zanzara era il giornalino scolastico del liceo Parini di Milano, che però balzò agli onori, tra virgolette, della cronaca a causa di un reportage di qualche settimana prima, vale a dire un'inchiesta sui gusti degli adolescenti, e tra le domande ce n'era anche qualcuna sui comportamenti di natura sessuale. In quel momento l'Italia chiaramente non era ancora pronta a livello mainstream ad accettare certi discorsi, per cui ne derivò un macello, cioè ci fu un processo, furono coinvolti il tipografo, i giornalisti, cioè i ragazzi che gestivano il giornale, il direttore, il preside stesso, però poi alla fine ne risultò un nulla di fatto. Di fatto comunque Rita la Zanzara, il film musicarello, è chiaramente ispirato a questa vicenda del mondo giovanile.
0: Tra l'altro, parlando di cronache, è anche il periodo nel quale sta un po' nascendo la storia d'amore di Rita Pavone con Teddy Reno, che poi si sposeranno un paio di anni dopo, nel 68, però anche questa cosa molto scandalosa, la grande differenza di età, lui che è già sposato, eccetera, però
1: avevano ragione, perché Reno ha appena compiuto pochi giorni fa 100 anni
0: e loro stanno ancora insieme, veleggiano verso i 60 anni di matrimonio, quindi evidentemente avevano ragione loro.
1: Quindi grandi auguri a tutti e due.
0: Assolutamente, saliamo nella nostra classifica perché al sesto posto troviamo l'Equipe 84 con Io ho in mente te, al quinto posto Adamo con Amo, al quarto posto Little Tony con Riderà, sopra di lui al terzo posto i Rox con Che colpa abbiamo noi e al secondo posto troviamo il Golden Boy delle nostre estati degli anni 60, ma anche delle nostre estati attuali, è l'indistruttibile Gianni Morandi con un pezzo che è quello suo del Cantagiro di quest'anno, che è molto molto tradizionale, molto molto sentimentale proprio nel suo stile, ma lui in quel momento non è che avesse bisogno di cercare nuova fama, era una macchina da guerra che vinceva qualsiasi cosa. Il brano appunto che porta in classifica quest'anno è al Cantagiro, al secondo posto è Notte di Ferragosto.

0: E dopo Notte di Ferragosto di Gianni Morandi possiamo andare ancora a vedere il primo posto in classifica, che è solidamente occupato e lo resterà ancora per un po', dai Giganti con la loro Tema. E quindi a questo punto direi che saltiamo di nuovo sulla macchina del tempo e andiamo avanti di 10 anni.
1: 1976.
0: Terza settimana di luglio del 76, decimo posto con un simbolo della musica di quegli anni, della musica alla discoteca di quegli anni, con i Silver Convention e Get Up and Boogie, e un duo italiano piuttosto curioso che si trova invece al nono posto. Loro si chiamano Julie and Julie, il brano in classifica si chiama Amore Mio, Perdonami.
2: Allora, chi sono Julie and Julie? Allora, sono Giulio Todrani e Angela Cracchiolo. Tra i due il più noto, tra virgolette, è Giulio Todrani, perché è il papà di Giorgia.
0: Sì,
2: il papà di Giorgia, la cantante, insomma, nota a partire dagli anni 90, con E Poi, con Come Saprei, eccetera, eccetera.
0: Ancora oggi una delle voci probabilmente più straordinarie che abbiamo sulla scena italiana.
2: Assolutamente. Ecco, a Giulio e Giulia hanno avuto comunque un discreto successo in questa seconda metà degli anni 70, a partire appunto dal brano che ascoltiamo adesso, che è Amore Mio, Perdonami. Ricordo, fra l'altro, che poi si sono sciolti a un certo punto, insomma, dopo una breve riunione nel 1985, poi ognuno ha preso la propria strada. Hanno anche interpretato nel 79 un brano intitolato Scusa, scritto per loro appositamente da Donatella Rettore, che proprio in quel periodo iniziava a farsi notare con Splendido Splendente. Ultima curiosità sul papà di Giorgia, Giulio Todrani: a un certo punto nell'84 ha anche inciso un brano di Italo Disco con lo pseudonimo di Neil Forte.
0: Allora, Amore Mio, Perdonami, Julie and Julie.

0: Amore mio, perdonami, Julien Julie, che è al nono posto in questa settimana, terza settimana di luglio del 76. Sopra di loro c'è un duo invece più tendente a un prodotto più particolare, ne abbiamo parlato settimana scorsa, cioè Andrea e Nicole col loro orgasmo sound, chiamiamolo così, la prima volta. E però, visto che comunque le pruderie, gli argomenti diciamo un po' tendenti all'erotico nelle classifiche degli anni 70 ci sono spesso, sopra di loro al settimo posto c'è una delle grandissime protagoniste della storia della musica italiana, anche lei oggi assolutamente attiva, che è Mina, e il titolo è Nuda, della sua canzone che ci propone quest'estate.
1: Una canzone che ha scritto Don Bacchi, sia per quanto riguarda la musica che per quanto riguarda il testo. Anzi, si racconta che Mina gli avesse chiesto di allungare il testo originario di una strofa, e lui si trovava al ristorante, che quindi prese nota, appunto, al tutto su un tovagliolo, e poi fece avere a Mina la continuazione della canzone. Allora, in realtà, certo, è chiaro, Nuda immediatamente evoca provocazioni, ancora forse qualche scandalo negli anni 70, che comunque sono stati un decennio che ha aperto le dighe su certi argomenti. Tra l'altro, qualche anno fa, se non ricordo male, pure un disco di Annalisa si intitolava Nuda.
0: Possibile, sì, sì.
1: E quindi, come la parola indubbiamente apre subito tutta una serie di associazioni, mettiamola così. Però va detta una cosa, che il brano di Mina è un brano su cui potremmo parlare a lungo, perché ci sono elementi di femminismo. Cito soltanto: con la mia testa io vi conquisterò, ci sono chiaramente gli ammiccamenti, c'è l'ironia, e poi c'è anche il tema del rapporto con il pubblico, quando Mina si rivolge evidentemente appunto ai suoi fans e dice: sono qui radiografata, sono nuda anche vestita, di me sapete tutto, forse più voi di me. Questo tema del rapporto col pubblico verrà affrontato anche in seguito da altri artisti, Renato Zero con Mi Vendo, Viola Valentino con Comprami, cioè è un qualcosa che in qualche modo ricorre nelle discografie degli artisti di successo.
0: Più e specie o meno, in questo periodo poi in cui nascono i grandi tour, vabbè, poi Mina non molto tempo dopo farà invece proprio la sua rinuncia.
1: Il commiato,
0: al,
1: sì.
0: Il
1: sì.
0: commiato al...
1: Nel 78, alla bussola.
0: E quindi è Mina al 100% quella che troviamo qui in Nuda.

E dopo il settimo posto di Mina con Nuda abbiamo gli ABBA, che restano sempre belli lì a metà classifica con la loro Fernando, sopra Afrik Simone e grande hit dell'estate, cioè Ramaya, Linda Bella Linda dei Daniel Santa Cruz Ensemble, Santa California con Dolce Amore Mio, e al secondo posto invece un'altra grande hit straniera, sono i Santana, che quest'estate sono in classifica anche con un loro LP che si chiama Amigos. Il pezzo che ci propongono fa parte un po' della loro linea lirica, delle loro grandissime ballate strumentali, ne conosceremo tante altre, Samba Patì per citarne una, ma altrettanto Flor de Luna, Moonflower, qualche anno dopo. Il brano di quest'estate si chiama Europa, è un brano estremamente lirico in cui proprio la chitarra di Carlos Santana canta nel modo più espressivo che riesce ad avere, e abbiamo quindi un po' una controparte, cioè se da una parte abbiamo i Santana incendiari dei palchi fino dall'epoca di Woodstock nel 69 con la loro Soul Sacrifice che entrò nella leggenda, e tutto quello che troviamo un po' nel loro mix sonoro degno di una festa messicana, che troviamo proprio nel loro insieme di tastiere, chitarre, percussioni, sonorità latinoamericane, grande rock. Ecco, Europa in questo album Amigos è veramente una perla di lirismo, di melodia. Europa, Santana.

0: e dopo Europa della band di Carlos Santana, i Santana, che è al secondo posto in questa settimana di luglio del 76. Al primo posto c'è poi Gianni Bella con la sua immarcescibile Non si può morire dentro. Tra l'altro tutti i personaggi che cominciano anche ad avere una grande fama non solo tramite i dischi ma anche tramite la televisione, che nel 76 ha anche le sue belle rivoluzioni.
1: E sulle pagine dei quotidiani nel luglio del 76 si trovano articoli in cui si vede che si sta discutendo su due temi molto importanti che scatteranno all'inizio del 77. Da un lato si discute della TV a colori, in realtà non è che si discute nel 76, se ne discute da parecchio tempo, però ormai i nodi sono venuti al pettine, si sta per affrontare questo passaggio, si discute su qual è il sistema più adatto, PAL o SECAM, però non entro ovviamente nei dettagli tecnici. Di fatto il primo di febbraio del 77 la RAI inizierà a trasmettere a colori. L'altro grande tema televisivo di cui si discute durante l'estate del luglio del 76 in particolare è quello di Carosello, perché Carosello il primo gennaio 77 chiuderà i battenti con un'ultima storica trasmissione con la Carrà che apre e chiude la serie delle pubblicità per lo Stock 84, in particolare quello della Carrà, e si decide di far sparire dal palinsesto una trasmissione storica che durava ormai da 20 anni e che è anche una peculiarità italiana. Tante sono le motivazioni, addirittura sono stati scritti dei saggi su questo, chi ha ucciso Carosello, ne cito uno per esempio. Possiamo dire però una cosa, e ne parleremo settimana prossima, che parallelamente si stavano affermando le televisioni private, anche se a carattere locale, tuttavia vivono queste televisioni di pubblicità e quindi indubbiamente la RAI doveva un po' stare al passo con i tempi, quella trasmissione costava troppo. Coinvolti i registi, attori importanti, bisognava convertirsi a qualcosa che nel resto del mondo già esisteva, cioè lo spot pubblicitario.
0: E proprio parlando di TV commerciale e spot pubblicitari, dobbiamo catapultarci avanti di 10 anni, dove sarà successo veramente di tutto, e lo scopriremo fra poco.
2: 1986.
0: Terza settimana di luglio. Decimo posto, occupato solidamente da Peter Gabriel con la sua Sledgehammer, brano mitologico accompagnato anche da un videoclip celeberrimo. Sopra di lui al nono posto abbiamo una grande star degli anni 80, c'è la tedesca Sandra, pupilla e collaboratrice per molti anni di Michael Cretu, artista di grandi brani presenti all'interno della storia di questi decenni delle grandi hit estive, una su tutta Maria Magdalena di un paio d'anni prima. La hit di quest'estate di Sandra si chiama Innocent Love.

0: E all'ottavo posto, dopo questa Innocent Love di Sandra, che sta al nono, abbiamo Madonna con la sua Live to Tell, la hit della primavera che un po' alla volta sta scendendo di posto, una delle due grandi hit tratte da True Blue, il suo album del 1986. Sopra di lei abbiamo invece Taffi, invece artista italiana, Scuderia Cecchetto, con la sua Once More, e sempre a partire dal mondo dell'Italo Disco e delle scuderie nostre, abbiamo dopo un altro di quei personaggi che sono abbastanza emblematici del periodo un po' della metà degli anni Ottanta, cioè Tom Hooker con la hit di quest'anno che è Looking for Love.
1: Allora, Thomas Baker Hooker in realtà è nato negli Stati Uniti e poi si è trasferito in Svizzera, ha iniziato a studiare musica e poi si è autoprodotto un demo che ha fatto pervenire a un'etichetta milanese che nel 1980 quindi lo ha convocato. Nell'81 ha partecipato a Sanremo però con un brano in italiano, cantato in italiano, che si chiamava Toccami. Dopodiché in quel periodo tra l'altro si esibiva sempre con i pattini a rotelle che andavano molto di moda all'inizio degli anni 80, fine 70. Poi fu convocato anche dalla Baby Records e qui, al di là di quelle che sono state i brani di successo di Tom Hooker legati appunto al mondo della Italo Disco, è interessante ricordare anche che lui fu la voce di un progetto un po' particolare sempre del mondo della Italo Disco, cioè il progetto Dan Harrow, vale a dire quell'artista legato al mondo della dance che in realtà effettivamente non esisteva, nel senso che la voce di Dan Harrow è appunto prestata da Tom Hooker, mentre l'immagine era prestata da un attore, Stefano Zandri, per cui si era venuta a creare questa combo un po' particolare che tra l'altro non fu nemmeno l'unica in quel periodo, si facevano queste cose negli anni Ottanta. Curiosità, Tom Hooker a un certo punto, che poi ha lasciato il mondo della musica, si è dedicato alla fotografia, si è sposato e ha cambiato cognome. Perché? Perché Hooker in realtà nello slang anglo-americano significa prostituta, cioè sarebbe da hook, l'uncino, quello che aggancia, no? Però è allora applicato a una donna. E perché di questo? Perché lui, si sposandosi chiaramente, avrebbe lasciato il cognome anche alla futura sposa e questo non sarebbe stato molto carino, insomma, per cui cambiò cognome.
0: E quindi questo ancora Tom Hooker con la sua Looking for Love.

0: E dopo il quinto posto di Tom Hooker con la sua Looking for Love, saliamo al quinto posto con Samantha Fox e la sua Touch Me, la prima delle sue grandi hit storiche. A seguire gli Wham in fase più o meno di scioglimento, con George Michael che sta in parte partendo per la sua carriera personale solista con la loro The Edge of Heaven, ma il colpaccio arriva al terzo posto con un brano che è in classifica da un po', non avevamo ancora parlato, ed è un brano storico. Loro sono i Level 42 e la canzone si chiama Lessons in Love. Loro sono un gruppo che nasce nell'ambito del jazz funk britannico, che si sposta poi un po' alla volta nell'ambito del pop, e prendono il nome tra l'altro il 42, Level 42 viene dalla famosa risposta alla vita, l'universo e tutto quanto presente in un qualcosa di mitologico all'epoca in Inghilterra, cioè la guida galattica per gli autostoppisti. Hanno fatto un po' di singoli piuttosto noti che hanno avuto un buon successo, ma hanno fatto un po' di singoli noti negli anni precedenti che hanno avuto un buon successo. Potremmo citare Hot Water, potremmo citare Something About You, Leaving Me Now. Diciamo che dall'anno prima, con un album che si chiama World Machine e il doppio album Physical Presence, avevano cominciato a prendere una direzione un po' più pop e quindi delle sonorità di maggior vendibilità, che però mantenevano sempre una grande qualità dal punto di vista soprattutto degli arrangiamenti. Il gruppo veniva dall'isola di Wight e al centro di tutto c'era la figura del bassista e cantante Mark King.
1: Pensavo i Dick Dick ci fossero.
0: No, all'isola di White lo probabilmente li hanno ascoltati, non lo so, durante qualcuno dei festival. E appunto Mark King, straordinario bassista, la band comunque è ancora in attività anche adesso. Il singolo di quest'estate che li lancerà proprio sulla scena mondiale è appunto Lessons in Love.

0: E questa appunto è Lessons in Love della Bell 42, che è al terzo posto di questa settimana di luglio del 1986, anticipa tra l'altro l'uscita dell'album Running in the Family, che arriverà poi in autunno con almeno un altro paio di hit storiche. E poi sopra abbiamo le due star di quest'estate, cioè Tracy Spencer con Run to Me, e in testa abbiamo Madonna con Papa Don't Preach. Ma non solo di musica vive l'uomo, e soprattutto il maschio italiano, oltre che guardare le classifiche e i gossip, guarda anche il calcio. E quest'anno sono successe un po' di novità nel campionato di calcio.
1: Assolutamente. Allora, in luglio termina chiaramente il momento tradizionale del calciomercato, però appunto il protagonista è Silvio Berlusconi, perché Berlusconi nell'86 a marzo ha acquistato il Milan e lo ha salvato anche tra l'altro da una brutta situazione in cui si trovava, e a quel punto ha avviato una vera e propria rivoluzione, perché Milan sarebbe diventato una squadra importantissima. Berlusconi aveva proprio questo, si era prefissato questo come obiettivo fin dall'inizio, e durante il calciomercato sono stati anche effettuati degli acquisti importanti. Per esempio, tra gli altri, Roberto Donadoni, che fu strappato alla Juventus, veniva dall'Atalanta e fu acquistato da Berlusconi, tra l'altro con una cifra record, 10 miliardi di lire. Allora, insomma, erano veramente tanti soldi. Oppure Giovanni Galli, Stefano Borgonovo. Stiamo parlando del Milan che sarà allenato da Nils Liedon, e che aveva tra gli altri già nella squadra Paolo Maldini. Insomma, si avviava una storia straordinaria per la squadra milanese.
0: Ed è quindi giunto il momento di andare avanti in un altro decennio, e andiamo al 1996. E sempre a metà luglio del 1996 la nostra classifica ci porta subito all'ultimo posto, al decimo posto, una band che sta facendosi sentire parecchio, tra l'altro con un genere musicale che è quello del rap, che in Italia è sbarcato solamente più o meno mezzo decennio prima, qualcosa di più, che sono gli Articolo 31 con il Trunky Funky, pezzo abbastanza entrato anche nell'immaginario del collettivo di tutti.
1: Uno straordinario successo. Allora, gli Articolo 31, cioè J-Ax e DJ Jed, venivano tra l'altro già da un successo che è Oi Maria, dell'album Messa di Vespiri. Loro avevano già all'attivo due album. Il primo era già molto più legato alla scena tradizionale del rap, ma con questi successivi lavori in qualche modo loro cercano di avviare la strada del cosiddetto spaghetti funk, cioè tentativo di coinvolgere un pubblico che sostanzialmente non fosse per forza di cose un amante del rap, attraverso anche tante citazioni pop, che poi sono un po' la cifra sostanzialmente di DJ Ax. Cioè, Trunky Funky avrà un grandissimo successo, innanzitutto per il ritmo, ma anche poi perché comunque era diversa da Oi Maria, cioè non c'era un messaggio provocatorio, e non era nemmeno nello stesso tempo puro intrattenimento, cioè c'era anche un significato tutto sommato profondo, cioè andare tranquilli, un ritmo più tranquillo. Quello significa avere stile, non fare a botte, non fare a cazzotti sostanzialmente. Al mainstream piacque molto questo singolo, che scandì in qualche modo tutta l'estate del 96.
0: Trunky Funky, Articolo 31.

e salendo in classifica sopra al decimo posto degli articolo 31 con Tranky Funky in quest'estate del 96 troviamo Why Me del progetto siciliano dei Typical e all'ottavo posto un altro progetto italiano che sono i Living Joy che sono sempre parte un po' di quella grande famiglia dell'Eurodance che però vinceva in tutto quanto il mondo. In questo caso i produttori sono sempre i fratelli Paolo e Gianni Bisnadi che abbiamo conosciuto anche in altri anni con gli Alex Party. I Living Joy, col nome di questo progetto, hanno esordito nel 94 con Dreamer, pezzo che ha avuto un notevole successo. Questo è l'anno di Don't Stop Moving, che raggiunge dei bei piazzamenti in classifica sia in Italia sia in Svezia, ma anche in Finlandia e in Australia. Quindi vediamo chi di voi si ricorda questa Don't Stop Moving dei Living Joy.

E dopo l'ottavo posto dei Living Joy con Don't Stop Moving, abbiamo il settimo posto di Boris Lugosch con Keep Pushing, l'arrivo in classifica di un brano che ascolteremo poi per tutto l'autunno e tutto l'inverno e diventa un evergreen, cioè Lemon Tree dei Fool's Garden, che era già in classifica ma in una posizione molto più bassa, da questa settimana comincia a essere fissa in top 10 e ne parleremo successivamente. Poi il remix di Bob Marley con la sua What Goes Around Comes Around, e al quarto posto invece Bobby Flexter, che era un progetto italo trans elettronico, dance eccetera, legato alla disco magic, che continua un po' una moda che abbiamo già visto negli anni passati ma che negli anni 90 sarà molto frequente, che è quella di riprendere una vecchia hit e trasformarla in versione dance. E Bobby Flexter l'ha fatto con Profondo Rosso, tema storico proveniente dalle penne dei Goblin e dal celebre film di Dario Argento degli anni 70, che quest'estate torna a riempire le piste da ballo.

0: è una classifica che, come vedete, in gran parte appunto vede tante presenze italiane: gli Articolo 31, Bobby Flexter, i Typical, i Living Joy. Ecco, in Italia, tra l'altro, in questo momento, sempre nel mondo dello spettacolo, che negli anni 90 esplode, ecco, esplode anche uno scandalo abbastanza importantino.
1: Sì, parte da un'inchiesta della procura di Biella e ci sono dei personaggi dello spettacolo molto noti che finiscono nel registro degli indagati. Uno è Gianni Boncompagni, che tra l'altro veniva da 5 anni di Non è la Rai e quindi comunque era nell'occhio del ciclone, perché il programma aveva suscitato parecchie critiche. Perché quale fu il molto noti che finiscono nel registro degli indagati? Uno è Gianni Boncompagni, che tra l'altro veniva da 5 anni di Non è la Rai e quindi comunque era nell'occhio del ciclone, perché il programma aveva suscitato parecchie critiche. Perché quale fu il tema di questa inchiesta? Fu battezzata

0: questo episodio
1: ebbe anche una battuta d'arresto.
0: Sì, poi. E lui stesso fa riferimento in un film dell'anno dopo a questa vicenda, che è Gli Inaffidabili, con regia di Jerry Calà, in cui lui interpreta un uomo di spettacolo. C'è una scena in cui una serie di ragazzine vanno da lui per cercare in qualche modo di ottenere favori, e lui le caccia in malo modo dicendo no, perché non si sa mai poi quando finisci a contatto con le ragazze giovani che cosa può succedere. Ecco, un'ultima cosa che forse ricorderete, questa è più leggera: da alcune intercettazioni emerse il termine merolone, che in qualche modo faceva riferimento alle parti anatomiche di Valerio Merola, che poi
1: Striscia la Notizia ci fece non so quante puntate
0: esattamente
1: su questa roba del merolone.
0: Ma l'inchiesta fu archiviata per tutti quanti. Va detto che poi lo stesso Merola ci scherzò su in seguito.
1: E la nostra classifica prosegue ancora con altri due act italiani, quindi Alexia, che quest'estate ha fatto The Summer is Crazy, uno dei suoi pezzi più storici, e al secondo posto invece abbiamo Roberto Concina, alias Robert Miles, con la sua meravigliosa Fable. In testa invece sono arrivati, dopo un paio di settimane di permanenza in posizioni un po' più basse, i Fugees, quindi Lauryn Hill, Wyclef Jean, eccetera eccetera eccetera, con un disco storico, e soprattutto la hit di quest'estate, che è il loro remake di Killing Me Softly di Roberta Fleck. E dopo questo direi che possiamo scappare nei magici anni 2000 e vediamo che cosa troveremo nelle classifiche lì.
2: 2006.
1: Siamo alla terza settimana di luglio del 2006 e al decimo posto abbiamo un personaggio abbastanza simbolo dell'inizio degli anni 2000, cioè Bob Sinclair, che quest'estate è in classifica con una delle sue hit più grandi, cioè World Hold On, brano che avrà un successo straordinario in giro per tutta l'Europa. Tra l'altro, in particolare, comincerà a raggiungere posizioni alte anche in Ungheria, Romania, eccetera, tutte nazioni che negli anni 2000 conoscono la grande rinascita dopo il decennio un po' buio degli anni 90, che le aveva viste essenzialmente uscire dalla caduta della cortina di ferro. Questi cominciano a diventare posti dove il mercato musicale è vivo e vivace come un po' in tutto il resto del mondo. Tra l'altro, questa World Hold On l'anno dopo sarà anche nominata ai Grammy, e quindi vediamo chi di voi si ricorda World Hold On di Bob Sinclair.

0: E dal decimo posto di Bob Sinclair passiamo al nono posto degli Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina, e successivamente a un'altra icona dell'edonismo degli anni 2000, che non è quello degli anni 80, ma lei come personaggio davvero particolare. Lei è Paris Hilton ed è all'ottavo posto con Stars Are Blind.
1: Qui da noi è veramente una novità, nel senso che Paris Hilton si è appena prodotta il primo album dopo aver fondato un'etichetta discografica e ha piazzato 4 singoli. Però lei ha tutta una sua gavetta alle spalle, nel senso

0: ragazzo che era già apparsa in diversi film, ha partecipato a un reality, ad alcune puntate di varie serie televisive come The O.C. e quindi comunque era già in qualche modo un volto noto, almeno negli Stati Uniti. Va ricordato che lei è anche la nipote del fondatore di quella catena di alberghi di stralusso, appunto, che sono gli Hilton, che però quando passò a miglior vita, nel testamento devolse quasi tutto il suo patrimonio, il 97% in beneficenza, quindi comunque non ne beneficiarono Paris e gli altri eredi. Storia anche personale abbastanza travagliata, perché lei quando aveva poco più di 18 anni fu mandata dai genitori in un istituto di rieducazione perché aveva un comportamento ribelle, ma poi lì fu vittima di abusi di vario genere, sia psichici che fisici. Sono tutte cose che lei ha raccontato in un'autobiografia uscita un paio d'anni fa. E poi insomma alla fine è arrivato il grande successo discografico e quindi adesso ci ascoltiamo
1: Stars Are Blind.

0: E dall'ottavo posto di Stars Are Blind di Paris Hilton passiamo al settimo di George Michael, Enieser RFR, e al sesto posto gli inaffondabili, indistruttibili, inossidabili, in quello che volete voi, Pooh, con Quest'estate, visto che ci sono anche i mondiali di calcio, Cuore Azzurro.
1: Sembrava la presentazione di Greggio quando presentava il Tenerone.
0: Esatto.
1: O Aspid anche, insomma. Comunque, no, siamo in tutt'altro periodo. Allora, 2006, Cuore Azzurro è, diciamo, l'inno dei mondiali di calcio. Abbiamo già ricordato che questo è l'anno in cui ci sono i mondiali e l'Italia vince, quindi sono un'annata veramente indimenticabile. Nel 2002 non c'era stato un inno, ma in realtà negli anni precedenti abbiamo avuto diverse canzoni che rappresentavano appunto il mondiale di calcio. Una su tutte, ovviamente, Un'estate italiana di Bennato e la Nannini, quelle indimenticabili notti magiche dell'Italia 90. Cuore Azzurro è un singolo appunto dei Pooh, composto praticamente da tutti quanti i Pooh: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano Dorazio e Valerio Negrini, che è il quinto Pooh che si è quasi sempre occupato dei testi. Cuore Azzurro è stata poi interpretata da tutti i calciatori della nazionale di calcio italiana. Va anche ricordato che nel 2009, quindi pochi anni dopo, Stefano Dorazio decise di lasciare la storica band, che in realtà nel 2006 festeggiava già addirittura 40 anni di vita, perché appunto i Pooh si costituirono nel 1966.

0: E dopo Cuore Azzurro dei Pooh, la top 5 è rimasta più o meno uguale a settimana scorsa. Abbiamo Tiziano Ferro con Stop Dimentica, che è sceso dal primo posto al quinto, sopra di lui Crazy di Gnarly Sparkly, Hips Don't Lie di Shakira e dell'ex Fugees Wyclef Jean. L'apparizione invece di un pezzo del quale parleremo settimana prossima, di un personaggio che all'epoca ancora non è molto conosciuto e oggi è conosciutissimo, cioè Checco Zalone con la sua Siamo una squadra fortissimi, e in testa sono arrivati invece gli Zero Assoluto con Sei parte di me. Prof, non male anche questa terza settimana di luglio degli anni col 6.
1: Una canzone più bella dell'altra, direi.
0: Bene, bene, bene. Allora, noi ci risentiamo tra una settimana con una nuova puntata della Bella Canzone di una volta, quindi sempre andremo attraverso tutte le varie annate dal 66 fino al 2006 a vedere un po' che cosa c'era che ci ricordavamo e che cosa c'era che ci eravamo dimenticati, e se ce l'eravamo dimenticati nel bene oppure nel male. Noi quindi ci risentiamo tra una settimana, domenica prossima. E se avete perso questa puntata o anche le precedenti, potete recuperarle in podcast dal sito, dall'app di Radio Popolare. Buona serata a tutti.
1: Buona serata, ciao.

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, in diretta dagli studi di Via Olearo e dalle frequenze, dalle onde di Radio Popolare e Radio Popolare Network. È come a voi per un'altra puntata domenicale, come sempre. Per un viaggio sonoro attraverso le musiche che, vabbè, titoliamo folk, in giro per il mondo, per quanto è possibile, ovviamente. Questa sera vi proporrò di fare un girettino verso il Levante occidentale, però, quindi ci troveremo nei territori del nord della Grecia, dell'Albania. E ai confini del Peloponneso. Ovviamente con qualche deviazione, come sempre. E parto subito con un brano, ovviamente, che viene dalla Galizia, è una jota della provincia di La Coruña, quindi una jota galiziana, gallega, rivista e rivisitata sui temi melodici che invece trovano incontro, ma questa non è la prima volta che può succedere, può accadere, che dalla Galizia ci troviamo immersi nelle costruzioni sonore che hanno a che fare con la costa nord africana del Marocco, in particolar modo. Sono loro, si chiamano le sorelle Barilla, e vado subito a farvele ascoltare per trovare questo incontro tra mondi sonori, che sarà un po' il tema di quello che è questa puntata della Sacca del Diavolo. Buon ascolto e si va!

E queste sono le sorelle Barilla, Radio Tutti, che reinterpretano un brano tradizionale gallego, una storia drammatica, familiare. Dell'incontro tra la figlia senza l'approvazione sia paterna che materna verso un ragazzo che insomma evidentemente preoccupa i genitori ma assolutamente no la figlia. E le cose poi vanno per il verso più drammatico. Un testo che viene dalla tradizione musicale popolare gallega, rivisitato da questo gruppo, da questo quintetto, Radio Tutti, Barilla, le sorelle Barilla, che invece non sono galiziane ma sono francesi. E questa è la dimostrazione anche di una interconnessione costante nella riproposta del neotrad europeo e non solo. Infatti i prossimi due brani che vi voglio proporre sono l'aggregazione di musicisti, strumenti che vengono da più parti, e il caso prossimo è dal nostro paese, con un grande musicista, compositore, riarrangiatore, membro e fondatore del gruppo che ho in sottofondo, vale a dire il Canzoniere del Lazio, e in particolare lui, Luigi Cinque. Clarinettista, polistrumentista degli strumenti a fiato, che insieme a un altro di quelli, come si suol dire, calibro da 90, come Stefano Saletti, musicista rietino dei Pletri, che hanno confezionato in un album uscito per Materiali Sonori, Persefone, con la voce Urna Chahar Tujki. Cantante che viene dalla Mongolia ma che si è radicata nel mondo europeo occidentale per la sua abilità vocale, e che molto spesso lavora con Luigi Cinque e Stefano Saletti. E io ve li propongo in questa elaborazione, nuova composizione, dove il racconto, visto il viaggio nel Mediterraneo e oltre, di questo lavoro discografico ultimo di Luigi Cinque, Persefone, viaggia anche nel mondo africano, io vado a proporveli in questo kuntu, African kuntu, quindi una rielaborazione di melodie, di suoni e di tecniche e di racconti che viaggiano dal nostro sud italico fino a raggiungere il dove è possibile. Nei prossimi 4 minuti sarete con Luigi Cinque, Stefano Saletti e Urna Chahar Tujki.

African Kuntu. Potremmo tradurlo tranquillamente racconto africano, ma le cose sono un po' più complesse. È un racconto alla maniera dei contastorie. Del nostro sud, Sicilia, Calabria, e i musicisti, in particolar modo il clarino Luigi Cinque, c'era Stefano Saletti, e alle voci, in particolar modo quelle d'accompagnamento di Urna Chahatuchki. Ma un'altra performance dove c'è un incontro tra culture musicali differente è quella che vado a proporvi in questo piccolo breviario di incontri sonori. Parlo di altri due validissimi testa di serie, in particolare il violino di Jacques Molard, personaggio musicale del panorama del New Trad bretone, quindi della costa della penisola occidentale della Francia. Che si affaccia sull'Atlantico. E Fune Diarra, cantante che viene dal Mali. E dal duo di musicisti che accompagnano Fune, Alassana Sissoko alle percussioni, in particolar modo Kassim Sidibe al camele. Cos'è il camele? Non c'entra niente con i cammelli, eh? È un parente un po' più povero della cora, avendo più o meno la stessa formula, con o almeno la stessa struttura, una grande zucca con un perno a cui sono collegate delle corde, un numero di corde inferiori rispetto alla cora. Strumento in particolar modo della cultura mandinga di questi territori dell'Africa occidentale, legato alla cultura dei cacciatori. Non quelli che vanno con le doppiette o i fucili a ripetizione per sparare ai passeri, ma una concezione un po' della caccia un po' più complessa, è un po' più difficile, chiamiamola così. E Jacques Molard e Fune Diarra hanno realizzato questo album che si chiama Ndiale, tradotto nelle nostre idiomi ufficiali vuol dire il piacere di stare insieme, ed è un incontro sonoro tra la cultura maliana e la cultura bretone. Cosa verrà fuori? Ve lo faccio solo ascoltare dopo le armonizzazioni al clarino jazzistiche dentro un brano che coinvolgeva musiche che andavano dall'Africa piuttosto che dal Mediterraneo ai nostri territori del sud Italia. Con Luigi Cinque andiamo a sentirci cosa ha combinato Jacques Molard e Fune Diarra in questo Ndiale.

Il piacere di stare insieme, questo è il titolo del brano che vi ho proposto, mondiale. Titolo omonimo dell'album, dei musicisti che avete sentito e che si raccolgono intorno al quartetto di Jacques Mollard, con il sassofono Yannick Jory, al contrabbasso Hélène Labarrière e alla fisarmonica, o meglio l'organetto diatonico, un altro Yannick, ma di cognome Martin Bretoni, insieme a musicisti del Mali, in particolare la voce di Foun Diarra. Un canto che faceva riferimento al mondo dei cacciatori maliani. Insomma, un modo di conviviale. Ma entriamo nel cuore della puntata della Sacca del Diavolo, che è la trasmissione che state seguendo dalle onde di Radio Popolare, Radio Popolare Network, e chi vi parla è il vostro Giancarlo Nostrini. Bene, il cuore di questa puntata vi porta in Albania, nel sud dell'Albania, e una breve presentazione. Vi sono molte formule di canto e di polifonia in Albania, con caratteristiche più o meno, direi, ben precise. Si identificano in due moduli quelli presenti nel centro-nord dell'Albania, polifonie cosiddette tosk, e quelle del sud, al confine con la Grecia, con l'Epiro greco, anche con la Macedonia del nord, che invece porta la dimensione e l'identificazione nel modo della polifonia lab.

0: Con isopolifonia si intende un canto costante. Ison ha a che fare con la musica sacra bizantina, quindi andiamo indietro nel tempo, veramente nel tempo, e le elaborazioni su queste formule del canto si sono via via create attraverso le formule della rielaborazione popolare, agropastorale, contadino pastorale. Vi è una presenza del bordone, quindi della nota continua, che ha una dimensione di ritmica, di accompagnamento, e per l'appunto, mentre io ho fatto una congiunzione e, vi è sempre molto spesso l'accompagnamento di questo bordone con la lettera, la sillaba e oppure o. Dopodiché vengono elaborate contromelodie su quella che è la voce primaria di accompagnamento. Tutto questo per entrare in una rappresentazione sonora d'ascolto very traditional time, cioè entriamo dentro nella parte più tradizionale per darvi dimensione. E vado in quel di Girokastra, quindi nel sud dell'Albania, per darvi contezza sonora di quello che stavo dicendo. Con questo brano, che ha come titolo un po' complesso, possa tu vivere finché questa terra sarà nostra, ed è ovviamente più che nel testo, che è difficile recupero, e anche per i brani che sentiremo nel corso della trasmissione, piuttosto nell'elaborazione vocale, la bellezza di questo forme di polifonie che affrontiamo e affronto insieme al vostro ascolto nel processo così di accompagnamento che io cerco di darvi, anche per dare come dire continuità a differenze territoriali, se non culturali, che si sono venute a creare, perché la zona del nord dell'Epiro con il mondo albanese ha una contiguità e uno scontro che ormai potremmo dire secolare. Però per dirvi anche che le forme di canto in contrapposizione, anche se poi si sono inserite in particolar modo nelle parti strumentali, le formule della cultura e del mondo dell'oppressore ottomano, perché la cultura ottomana turca è rimasta per molti secoli da quelle parti, e direi che le forme di polifonia più popolari sono, non dico indenne, ma quasi indenne da queste formule che invece ritroviamo sia strumentalmente sia attraverso le melodie nelle formule musicate. Nelle forme del canto le cose si fanno un po' più complicate. Per il momento andiamo a sentire, e vi renderete conto di quando vi parlavo di polifonie e di sovrapposizioni delle melodie e degli abbellimenti che vengono fatti nella cultura della polifonia lab, quindi del sud dell'Albania, questa bellezza che vado a proporvi, che peraltro, come anche le altre formule che sono presenti invece nell'Epiro greco, sono ormai entrate dentro nel patrimonio immateriale dell'UNESCO. Andiamo un buon ascolto io vi do, e spero che apprezziate questo passaggio very traditional, come si suol dire, all time.
1: Di Giorgi lo stipogna, con un certo si è legito,
2: sto calese

possa tu vivere finché questa terra sarà nostra. Era un coro, un gruppo polifonico straordinario, albanese di Giro Castra, con le metodologie del canto e della polifonia lab, con degli abbellimenti, il bordone con la sillaba inè, le sovrapposizioni delle voci, la parte corale all'unisono. Trionfo. Bisogna dire che durante il periodo comunista albanese queste forme di canto tradizionale erano, come dire, molto rivalutate e significativamente appoggiate culturalmente dal partito nel processo di cambiamento post comunista. Queste formule agropastorali tradizionali del canto e della musica popolare albanese stanno via via, ahimè devo dire, perdendosi. Nel grande amalgama sonoro, e devo dire anche molto spesso povero musicalmente, della musica che ci circonda, va, mettiamola così senza andare oltre. Spesso povero musicalmente, della musica che ci circonda, va, mettiamola così senza andare oltre. Da questo esempio

0: quindi a confine con, quasi al confine con l'Albania del sud. Siamo dalle parti di Pogoni, quindi nella territori della provincia di Jannina. Siamo a metà strada tra Girocastra, 50 km da una parte e 50 km dall'altra, da Jannina, in queste zone dove anche in questo caso vi sono delle polifonie che non sono così elaborate, ma sono altrettanto meravigliose. Addirittura in questo esempio che vi voglio proporre troveremo addirittura formule di yodel rispetto magari al vibrato che abbiamo ascoltato prima e all'accompagnamento con pause in cui riprende la voce principale il tema e il racconto del canto su cui poi si ricompone la polifonia delle altre voci. Vado a farvele ascoltare perché se a parole non si riesce a cogliere fino in fondo, come sempre attraverso poi il mezzo radiofonico, quindi meglio le orecchie, come si suol dire.
1: Grazie Caterina, Sarabonas, Vamos.

Altro esempio, questa volta siamo entrati in Grecia, nell'Epiro del Nord, vicino a Pogoni, nella provincia di Iannina, nel nord della Grecia. Tra l'altro con una curiosità quasi che potremmo indicare come forma di yodel. Una formula che troviamo anche nel nostro paese, nei canterini toscani. Questa modulazione della voce che può ricordare lo yodel, ma che è presente anche nelle nostre culture polifoniche della Toscana. Solo che qui ci troviamo in Grecia, nell'Epiro del Nord. E qui invece vado alla carovana polifonica di Pogoni, che è una rassegna che si tiene d'estate proprio nella cittadina di Pogoni e poi in un altro paese vicino alla cittadina di Pogoni.

Del Vinacchi, penso di pronunciarli malissimo, ma ci provo. Del Vinacchi. A Del Vinacchi c'è la Polyphonic Song Festival ogni agosto. Se vi informate, se volete, potete andare a vedere questi cori spontanei o organizzati, che magari in quelle che sono i momenti conviviali dei posti, concerti, diventano momenti, come sempre in ogni situazione analoga, un po' da tutte le parti, momenti di ritrovo di cantori anziani, come quello che sarà l'esempio che vi vado a farvi ascoltare. Registrato nel 2009, la voce principale è una voce nota, Gheorghe Dotis, tra i cantori tradizionali dell'area di Pogoni e del Piro del Nord. E anche qui troviamo delle caratteristiche un po' diverse dall'esecuzione al femminile che vi ho fatto sentire. E volevo ricordarvi anche che la voce principale di quel gruppo era quella di Kula Mello. È giusto ricordare le voci degli alberi del canto che ci permettono di conoscere e di sapere. Vado a farvi ascoltare questa registrazione del 2009 alla Carovana Polifonica di Pogoni. Voce principale, Gheorghe Dotis. Buon ascolto.

Un altro esempio di polifonie, ancora una volta dall'Epiro, ma tutto questo viaggio, molto come proposta tradizionale, era per portarvi a questo brano che chiude questa puntata della Sacca del Diavolo, perché dalle dimensioni di registrazione sul campo, così come vi ho proposto, anche se elaborate su prodotti discografici, voglio proporvi questo brano che porta come titolo Lamento dell'Epiro, così, senza né tra l'altro nessuna dimensione di che cos'è questo canto. Ovviamente la dimensione può essere soltanto drammatica, ma è frutto dell'intelligenza artificiale. Qui non ci sono suonatori in carne ed ossa, è l'intelligenza artificiale che ha elaborato, secondo quelle che sono i progetti sonori di Hipnoesis Audio, coordinata da Theodor Vlachogiannis, per la Doric Music Tales, che è tutto un lavoro legato all'intelligenza artificiale e alla elaborazione contemporanea, new trad, chiamiamola così, o new folk, attraverso l'IA. E qui sentiremo anche un po' fino alla chiusura che mi accompagna di questo brano, per cui vi do i saluti ora e vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine di questa puntata della Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, musica e cultura popolare dei paesi, dei popoli, delle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, che vi dà appuntamento domenica prossima, come sempre, dalle frequenze e dalle onde di Radio Popolare e Radio Popolare Network. E come sempre, mi raccomando, ragazzi, sono Tom Domenica, Cauen con lo sport al sac dal diao. E passe una buona semana. Vi lascio in mano all'intelligenza artificiale e alla rielaborazione di musica dell'Epiro, dove sentiremo il clarinetto. Sentiremo anche evoluzioni forse un po' jazz, ma queste le abbiamo anche già sentite da suonatori in carne ed ossa in precedenza che vi ho fatto ascoltare. E vi lascio un buon ascolto e un saluto domenicale. A domenica, Cauen. Saluti, ciao ciao.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. A Berlino la polizia ha ucciso il presunto attentatore che ieri sera si è lanciato con un furgone contro il corteo del Pride. Il 21enne di famiglia libanese avrebbe cercato di unirsi all'ISIS in passato e l'estrema destra tedesca cavalca la vicenda parlando di remigrazione anche per le seconde generazioni. Intanto in Francia e Spagna non si fermano gli incendi, oltre 200.000 evacuati nella regione della Gironda, tra le cause riscaldamento globale e sottofinanziamenti. Sospesi gli attacchi statunitensi contro l'Iran e le risposte di Teheran, che apre a una ripresa dei colloqui senza che sia stata comunicata ufficialmente una tregua. Il comando centrale statunitense aveva comunicato che gli attacchi hanno raggiunto il limite dell'efficacia nella zona di Hormuz, mentre continuano gli attacchi israeliani in Cisgiordania, decine di palestinesi arrestati e due moschee date alle fiamme. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È stato ucciso il principale sospettato che si sarebbe lanciato con un furgone contro il corteo del Pride di Berlino ieri sera, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Abdul Ballut è stato rintracciato dalla polizia tedesca ed è morto durante uno scontro in cui avrebbe usato un'arma da taglio per difendersi. L'uomo di 21 anni, nato in Germania da una famiglia libanese, avrebbe cercato di unirsi all'ISIS in passato e l'estrema destra tedesca ora strumentalizza la vicenda in vista delle prossime elezioni, parlando di remigrazione. Sentiamo da Berlino Alessandro Ricci.
1: Il ministro Dobrindt conferma che la radice è islamista, anche perché se guardato il passato di Abdul Ballout si è visto che il 21enne cittadino tedesco di origine libanese si era trasferito in Libano per andare in Siria ed unirsi all'ISIS. Era stato rispedito in Germania in quanto cittadino tedesco e in Germania aveva ricevuto una condanna a 1 anno e 10 mesi per aver programmato un attacco che avrebbe minacciato lo Stato. Parliamo di marzo 2026. In questo periodo quindi Abdul entra in un programma di deradicalizzazione e in libertà vigilata parziale e quindi ci sono molte polemiche, ossia ancora una volta, perché era già successo in altre occasioni, un personaggio che era all'attenzione delle forze di polizia tedesche è sfuggito al controllo e ha commesso un atto terroristico. Il vice cancelliere in carica SPD dice che non c'è spazio per il terrorismo, dall'altra parte c'è chiaramente Alternative für Deutschland che spinge sulla parola remigrazione e molti fanno notare che però Abdul Ballout era un cittadino tedesco e su questo AfD rilancia dicendo che il problema sarebbero tutti gli immigrati, anche quelli di seconda generazione, quindi molto probabilmente Alternative für Deutschland utilizzerà questo attacco terroristico a fini politici per le prossime elezioni che si terranno in Sassonia-Anhalt, in Mecklenburgo, von Pomerania anteriore e a Berlino.
0: Passiamo agli incendi in Europa. Nella regione francese della Gironda la prefettura ha avvisato gli oltre 220.000 evacuati a causa degli incendi che non potranno fare ritorno alle proprie case prima della metà della prossima settimana. Il rogo resta fuori controllo e da martedì si attende un nuovo rialzo delle temperature. L'incendio lambisce la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. In Spagna, invece, al rogo che da giorni minaccia la regione di Madrid, si è aggiunto oggi un nuovo incendio sulla costa orientale di Valencia, dove è stato necessario evacuare circa 15.000 persone. Anche in Italia oggi si sono registrati alcuni incendi, seppure più contenuti, nel Basso Molise, nel Gargano e sul Grande Raccordo di Roma. Dopo le grandi ondate di calore, dunque, arrivano gli incendi, la cui estensione e gravità è in crescita, a causa anche del riscaldamento globale. Sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista ambientale.
2: C'è un libro di qualche anno fa di un climatologo e un diplomatico, Mastroianni e Pasini, che si intitolava L'equazione del disastro. Secondo me è un'immagine che vale la pena tirare fuori. Perché succedono gli incendi? Non c'è mai una risposta unica, non c'è un fattore unico, c'è un'equazione fatta da tanti elementi. C'è l'elemento in qualche modo naturale, che è sempre successo, gli incendi fanno parte della storia europea e mediterranea. C'è l'elemento abbandono dei territori, questa cosa è un tema in cui in Spagna si discute molto, ma è anche un tema del nostro mezzogiorno, ad esempio. C'è il tema poi dei tagli dell'austerity europea, che ha lasciato ad esempio un servizio di pompieri di prevenzione più debole che in passato. Giusto un mese fa Bloomberg aveva fatto un pezzo in cui aveva raccolto le voci dei pompieri europei che dicevano: guardate che non siamo pronti agli incendi che arriveranno. Gli incendi sono arrivati ed effettivamente non eravamo pronti, i pompieri non erano abbastanza preparati, equipaggiati, eccetera eccetera. E poi c'è l'elemento climatico. Non è un caso se questi incendi eccezionali arrivano dopo le ondate di calore eccezionali. Di nuovo, le alte temperature non sono una novità assoluta, ci sono sempre state, ma dico numeri a caso, ma per intenderci, se prima una certa temperatura si raggiungeva 5 giorni all'anno, ora invece si raggiunge 15 giorni all'anno, è chiaro che c'è il triplo del tempo perché si sviluppino condizioni adatte alla grande proliferazione degli incendi. Quindi questi elementi, abbandono delle zone rurali, servizi di emergenza che non sempre funzionano come dovrebbero e crisi climatica che fa da grande moltiplicatore, portano a quello che stiamo vedendo, una stagione degli incendi di cui ancora non abbiamo i numeri, ma che è sicuramente preoccupante.
0: L'Iran conferma la pausa dei raid statunitensi e di conseguenza della propria rappresaglia contro i paesi vicini e comunica al Pakistan di essere disponibile a continuare i negoziati, ma promette un'espansione del conflitto se i raid dovessero ricominciare. L'Iran è pronto a punire severamente il nemico israelo-statunitense qualora si rendesse protagonista di azioni rischiose, ha affermato il vicepresidente del Parlamento. Da 48 ore gli Stati Uniti hanno infatti smesso di colpire il paese, nonostante l'assenza di una tregua formale. Da New York, il servizio di Davide Mamone.
3: Donald Trump frena almeno per ora un'ulteriore escalation militare contro l'Iran. Secondo il New York Times, il presidente avrebbe congelato i piani per intensificare i bombardamenti dopo un confronto con i vertici militari e i principali consiglieri della Casa Bianca. A preoccupare il Pentagono è soprattutto il rapido consumo dei missili intercettori Patriot, fondamentali per difendere le basi americane e gli alleati nella regione. Una preoccupazione resa ancora più concreta dall'attacco della scorsa settimana in Giordania, dove 3 soldati statunitensi sono stati uccisi dopo che un missile iraniano è riuscito a superare le difese aeree americane. Oltre all'aspetto militare, la Casa Bianca teme anche un allargamento del conflitto, possibili ritorsioni contro gli alleati in Golfo, nuove tensioni sui mercati energetici e un'ulteriore crisi umanitaria nella regione. Trump continua a sostenere di preferire una soluzione diplomatica, pur ribadendo che tutte le opzioni restano sul tavolo, ma secondo diversi funzionari americani citati al New York Times, un'ulteriore offensiva rischierebbe di ottenere l'effetto opposto, rafforzare la leadership iraniana e allontanare ancora di più qualsiasi possibilità di riportare Teheran al tavolo dei negoziati. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Il gabinetto di sicurezza israeliano approva per la prima volta l'ingresso del Board of Peace nella striscia di Gaza. Il contestato organo voluto e guidato da Donald Trump potrà iniziare a costruire delle strutture temporanee dei campi profughi nella zona di Rafah. Per entrare nella zona i Gazawi dovranno dimostrare, non è ancora chiaro in che modo e a chi, di non essere connessi in alcun modo ad Hamas. Il voto è arrivato 2 giorni prima dell'incontro tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, previsto per martedì a Washington. Colonie ed esercito israeliano, intanto, continuano la rappresaglia contro i villaggi palestinesi dopo la sparatoria di venerdì. Sono stati arrestati decine di cittadini palestinesi. I coloni hanno dato fuoco a case, campi, automobili e a 2 moschee. Sentiamo la testimonianza dalla Cisgiordania di una cooperante italiana che ha chiesto di rimanere anonima per tutelare la sua sicurezza.
4: Si vede un'escalation a vari livelli. Purtroppo dopo i fatti vicino a Nablus sono aumentate le restrizioni, le violenze, gli attacchi da parte dei coloni soprattutto, come sempre spalleggiati dall'IDF, dall'esercito. Abbiamo visto l'esercito lanciare gas lacrimogeni vicino a una scuola, abbiamo visto i coloni farsi sempre più aggressivi e pesanti con le popolazioni, con le comunità dove stiamo. Quindi, come dire, l'escalation è a tutti i livelli. Molte città sono state chiuse, i checkpoint, le entrate sono state chiuse per molto tempo, dozzine di persone sono state arrestate in diverse comunità della Cisgiordania, ci sono stati altri feriti, in particolare nella zona di Nablus sono stati arrestati anche qui, mi sembra, una cinquantina di persone. La reazione che io vedo dagli abitanti palestinesi è una reazione di grande impotenza, ma anche di grande poi coesione nella loro resistenza quotidiana, nel loro sumud, che significa soprattutto, come dire, non abbandonare i luoghi in cui stanno, presidiare il territorio, non rinunciare alla loro vita.
0: Si è conclusa la marcia per chiedere giustizia e verità per Abderrahim Fakir nel quartiere Pilastro a Bologna. Alla fine del percorso, nel punto dove è morto Fakir, è stata messa una targa. Abderrahim Fakir ucciso dallo Stato, si legge. Nel corso della manifestazione, a cui hanno partecipato circa 2000 persone, ci sono stati diversi interventi da associazioni della città e da parte della comunità marocchina che ha chiesto di non stare in silenzio davanti a un fratello che è stato assassinato. Intanto la famiglia di Fakir ha avviato una raccolta fondi per le spese legali e per le consulenze medico-legali e scientifiche. Sappiamo che la strada per conoscere tutta la verità e ottenere giustizia potrà essere lunga, ha commentato la nipote di Fakir. E per la maggioranza di governo inizia domani una settimana complicata. Al Senato inizia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì a Montecitorio è previsto il voto sulle chat di Delmastro, con l'opposizione intenzionata a chiedere il voto segreto nella speranza di creare un altro incidente. E poi il governo deve trovare la quadra su un decreto per alleviare il caro carburanti. La questione, con le casse vuote, non è di facile soluzione e l'Italia sconta un drammatico ritardo sulla mobilità verde. E passiamo allo sport. Oggi ci sono state discussioni intorno al nome del possibile nuovo commissario tecnico della nazionale maschile di calcio. Andrea Pirlo sembra essere il prescelto, ma i suoi recenti legami con uno sponsor russo stanno ritardando il momento della firma e suscitando le polemiche anche dalla politica. Sentiamo Luca Parena.
5: Nell'Italia paese dei 60 milioni di commissari tecnici, era forse solo questione di tempo prima che anche i politici si infilassero nelle discussioni sul nuovo CT della Nazionale di Calcio. Passare dalle voci di un possibile ingaggio di Pep Guardiola all'ormai vicina firma di Andrea Pirlo è stato forse un passaggio troppo brusco, dai sogni alla dura realtà, ma nulla ha alimentato le polemiche, come il contratto che lega Pirlo alla principale agenzia di scommesse russa. Un accordo che il campione del mondo del 2006 ha firmato come allenatore dello United FC Dubai, proprietà dello stesso affarista russo Sergei Lomachin. Dal punto di vista delle norme, il problema di fatto non si pone nel momento in cui rescinderà il contratto dalla squadra degli Emirati e quindi quello da testimonial, Pirlo potrà diventare CT dell'Italia. Le polemiche riguardano esclusivamente l'opportunità del fatto che il nome e il volto di Andrea Pirlo siano stati usati negli ultimi mesi da Mosca per rientrare in qualche misura nella comunità dello sport internazionale dopo le esclusioni seguite all'invasione dell'Ucraina. Carlo Calenda ha così lanciato un appello a non far ricoprire un ruolo nelle nazionali a Pirlo. Il deputato di Futuro Nazionale, il vannacciano Furgiuele, ha invece difeso Pirlo e invitato a lasciar perdere le suggestioni di mettere un tecnico straniero sulla panchina della nazionale italiana. Immancabili sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente del Senato La Russa, che però non è entrato nel merito dei trascorsi come testimonial delle scommesse e di riflesso di Mosca di Andrea Pirlo. Una nomina che, ancor prima di essere perfezionata, ha già fatto precipitare tutte le tifose e i tifosi di calcio in una delle più classiche polemiche all'italiana.
0: E siamo in chiusura ai teatri condominiali dell'Italia centrale, patrimonio dell'umanità UNESCO. La decisione è arrivata nell'ambito della riunione del comitato in corso in questi giorni in Corea del Sud. Il riconoscimento riguarda 10 teatri, la maggior parte nelle Marche. Sentiamo Ira Rubini.
6: Il grande patrimonio artistico e culturale italiano, da qualunque parte lo si prenda, non può che fornire quasi infiniti spunti per un riconoscimento UNESCO. Ma è la scelta che diversi governi compiono nel proporre le candidature di ciò che deve ottenerlo, che rappresenta lo zeitgeist, lo spirito del tempo. I teatri condominiali furono un modello culturale che si diffuse tra il XVIII e il XIX secolo nei borghi dell'Italia centrale e che fece uscire lo spettacolo dai palazzi nobiliari e dalle istituzioni religiose, dove era destinato a pochi, portandolo fra la gente per iniziativa di notabili e amministratori locali. Un fenomeno virtuoso e giustamente riconosciuto dall'UNESCO. In passato l'attuale governo aveva già provato, stavolta in sede parlamentare, a far dichiarare monumenti nazionali molti teatri comunali, ma la lista compilata seguiva criteri così sgangherati che le vivaci critiche suscitate avevano fatto naufragare l'iniziativa. Quella dei teatri condominiali, più circoscritta nello spazio e nel tempo, proposta dal governatore delle Marche Acquaroli di Fratelli d'Italia, ha avuto più fortuna. Ma perché il governo ci tiene tanto a monumentalizzare i teatri? A uno sguardo più attento, la scelta conferma la direzione da tempo intrapresa in ambito culturale, recupero delle glorie passate e della tradizione, in un'operazione nostalgia dal sapore patriottico anche quando è regionale. Ma le vere domande sono: che fondi saranno destinati ai teatri in oggetto e per farci cosa? Per ricreare davvero una comunità culturale locale o per calare dall'alto qualche direzione artistica condiscendente? Per favorire il teatro contemporaneo, che in questi ultimi anni è stato fortemente penalizzato, o per creare stagioni mummificate? Forse è il caso di riparlarne fra un po'.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Lino Brunetti.

Buonasera a tutte e tutti e bentornati a Prospettive Musicali, la trasmissione che non vi lascia senza grande musica neanche in piena estate. Io sono Lino Brunetti e vi terrò compagnia per la prossima ora con un po' di brani prevalentemente di recente pubblicazione. La canzone con la quale abbiamo aperto stasera era If della violoncellista finnico-australiana Helen Svoboda, che ha appena pubblicato un album intitolato Headwater, il cui ascolto è senz'altro consigliato. Quello che ci andiamo a sentire ora invece è un pezzo tratto da A Blooming Body, disco intestato a Cinderwell, che è un progetto musicale dietro il quale si cela la cantautrice, multistrumentista e compositrice Amelia Baker. Anche questo è un lavoro fresco di stampa che noi evochiamo andandoci ad ascoltare Wild Womb Screams Silence.

Il disco della svedese Dottie Anderson, intitolato Anderson Funeral Home, uscirà invece a settembre, ma sono già disponibili all'ascolto alcuni brani che possono farvene capire più o meno l'umore. Un titolo come I Love Being Sad, adoro essere triste, direi che è emblematico. Proprio questa canzone andiamo ad ascoltarci adesso.

Il nome di Chelsea Wolfe, a chi segue questo tipo di cantautorato un po' oscuro, dovrebbe essere ben noto. Anche lei è in procinto di pubblicare un nuovo album, anticipato da un pezzo esplicitamente intitolato The Dark.

Altra madrina del rock al femminile più dark è Emma Ruth Randall. Come Chelsea Wolf ha un disco in uscita sul finire dell'estate per iniziare a farci scorrere sulla pelle i primi brividi autunnali. Certo, con un pizzico d'anticipo. Il singolo apripista dell'album si intitola Enough e ce lo andiamo ora ad ascoltare. Lei è Emma Ruth Randall.

Quelli che ascoltiamo ora sono invece i Mary in the Junkyard, trio londinese appena giunta a un esordio che, per chi vi parla, si segnala già come uno dei dischi dell'anno. Sono l'ennesima band che si è fatta le ossa al Windmill di Brixton, il pub da cui sono venute fuori formazioni come Black Country New Road, Caroline, English Teacher, Black Midi, eccetera, eccetera. Dei Mary in the Junkyard, ci ascoltiamo il pezzo intitolato Blood.

Rimaniamo ancora su voci femminili, in questo caso quella della losangelina Kate Cannon. Il suo nuovo disco si intitola Shadows e proprio nell'ombra, o comunque in un'atmosfera crepuscolare, pare muoversi la sua musica, minimale e sottilmente sperimentale, pur rimanendo comunque in ambito sommariamente pop. Kate Cannon ce l'andiamo ad ascoltare con un pezzo intitolato Devil's Hour. Ce l'andiamo ad ascoltare con un pezzo intitolato Devil's Hour.

Elena Setién è una bravissima cantautrice basca, oggi di base a Copenaghen, che per il suo nuovo disco ha unito le forze con i Black Duck, un supergruppo formato dal bassista e chitarrista di Tortoise Douglas McCombs, dal chitarrista Bill McKay e dal batterista Charles Runbeck. L'album, stupendo, esce a fine agosto. Qui ne assaggiamo una porzione con Connects by Water.

Bill McKay, appena ascoltato coi Black Duck, ha di recente pubblicato anche il secondo album dei BCMC, il progetto condiviso con Cooper Crane dei Beaching Buggers. Del duo ci andiamo ad ascoltare un pezzo intitolato

Abbastanza sorpresa il nuovo album dei californiani Alla Lass, anche lui addirittura d'arrivo, anziché essere un disco di canzoni psichedeliche come al solito, si concentra su una serie di brani strumentali che quasi quasi vanno a parare dalle parti dei Kruang Bean. Un'idea precisa su questo disco ancora non me la sono fatta. Proviamoci magari assieme ascoltando il primo singolo tratto dall'album intitolato Ultramarine.

Con dentro qualche novità, ad esempio un bizzarro uso delle voci, il nuovo album degli Horse Lords da Baltimora è comunque in linea con quello che hanno sempre fatto e la loro musica microtonale, come si usa dire oggi. Noi ce l'andiamo ad ascoltare con un brano intitolato A City Yet to Come.

Al termine del pezzo degli Horse Lords, cambio repentino con Ty Segall e la sua nuova Black Paint. Ora viriamo pop con il nuovo grandioso singolo di Phoebe Bridgers intitolato Lost Boys.

L'appuntamento con prospettive musicali è per settimana prossima, mentre col sottoscritto tra un mese circa. Buona continuazione di serata qui su Radio Popolare e alla prossima. Ciao a tutti da Lino Brunetti.

Airi Airi, ascoltatrici e ascoltatori, la felice notte dalle frequenze di Radio Pop. Vito War è al controllo del mixer. 23:46, diamo inizio ad una nuova puntata di Reggae Radio Station Italy. Trasmissione che vi accompagnerà sino alle prime luci dell'alba, gemellata come sempre la domenica con Wide Love Reggae Radio, Internet Stylia. Quella che sentite è una strumentale della prima canzone che vi proporrò questa sera, perché andremo ad ascoltare tre brani dal nuovo album di Buju Banton. Yes, Too Bad, la nuova produzione che sta infiammando la dancehall mondiale, il ritorno di Buju Banton alla grandissima, potremmo dire. Ma prima di passare alle tracce vi do le coordinate se volete interagire con Vito War nella notte. Fatelo attraverso la pagina Telegram di questo programma, si chiama Reggae Radio Station. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi e seguite tutto ciò che ruota intorno alla musica in levare, dalle iniziative che Vito War ogni mercoledì sera pubblica. Ma naturalmente lo potete fare anche voi se volete, eh. Postate i flyer delle serate che organizzate, alle quali partecipate. È un gruppo molto molto free, si dà spazio a tutti. Fateci conoscere quello che succede in giro nella penisola, non solo isole comprese naturalmente. Adesso stanno cominciando a fioccare i flyer degli eventi in località di villeggiatura, e dunque è una buona occasione per sapere cosa si va ad trovare se si va in giro in vacanza da qualche parte in Italia. Allora, Buju Banton, We No Play, la prima traccia di questo disco nuovo, fresco, Too Bad.

La state sentendo in questa traccia, Buju Banton si fa accompagnare da Jazz Eliz, Down to Ride, seconda canzone di questo disco fresco fresco, Too Too Bad per Buju Banton, che torna a sonorità di un tempo, e questo che sta facendo impazzire il mondo della dancehall, il ritorno a vecchie sonorità, anche il ripescaggio di rhythm come abbiamo appena sentito di un po' di anni fa. Piace il revival. Adesso arriva Butterfly. Buju Banton a Reggae Radio Station con Vito War. In questa ultima puntata del mese di luglio 2027.

0: speciale.
1: E dunque siamo partiti alla grandissima con il nuovo disco di Buju Banton presentato questa sera. Proseguiremo alla grandissima, me lo auguro, dai, me lo auguro, anche se ammetto che accuso un po' di stanchezza. È stata una bella settimana impegnativa per quanto mi riguarda. Sono appena tornato in giornata da Merano, dove ieri sera, grazie a Nico Faia e a tutta la sua crew, la ballotta di Merano, Rebel Sound, mi hanno ospitato in una bella session in un giardino di Merano, al Parco. Belle vibes, bella situazione, però tanti chilometri da affrontare col traffico dei vacanzieri maledetti. E insomma, diciamo, accuso un pochettino, però abbiamo avuto anche il buon Manu Ciao, insomma, abbiamo fatto un po' di seratine questa settimana che, insomma, si sentono. Il vostro conduttore della notte non è più il tigre di una volta, però vedrete che la porto a casa dignitosamente, dai. Saluto tutti coloro che si stanno mettendo in contatto, segnalando la presenza all'ascolto. Adesso, dopo Buju Banton, volevo mettere un brano di Rita Marley. Ieri la buon Rita ha compiuto 80 anni, che dire, tante angurie Rita, tante angurie.

La traccia che abbiamo appena ascoltato dopo la One Drop di Rita Marley era per Paul Simonon Galen Ayers, si intitola Ah sì, Shanti. L'ho voluta mettere perché c'ho un piccolo aneddoto da raccontarvi e soprattutto da segnalare un bellissimo podcast del mio fratello Giaca. Ci siamo sentiti ieri dicendogli appunto che ero in trasferta a Merano. Mi ha detto: guarda, ti giro il link della trasmissione che ho appena condotto in settimana su Controradio, dove ho intervistato Paul Simonon, il bassista dei Clash. Mi piacerebbe fartela ascoltare e mi fai sapere, insomma, le solite cose tra addetti e amici. Io con estremo piacere l'ho fatto quest'oggi quando sono rientrato in macchina, tranquillo, me lo sono messo su il podcast sull'autoradio. E devo dire che appena rientrato a casa ho scritto a Giaca e gli ho fatto veramente i complimenti, perché è una bellissima trasmissione, una bellissima intervista, corredata anche da un sacco di brani veramente stupendi. E questo appunto era, chiude il podcast appunto con questa canzone di Paul Simonon. Allora, io vi consiglio, ho postato il link sulla pagina Telegram Reggae Radio Station, così è facile, lo trovate subito il podcast. E se non l'avete ancora fatto, se non siete dei tifosi del buon Giaca, andatevelo ad ascoltare perché è estremamente interessante. Sono un'intervista di più di un'oretta, chiacchiere tra amici sembrano proprio, e il buon Giaca si fa raccontare un sacco di belle cose dal Paul Simonon. Dunque, straconsigliato, fatevi un giro e fate sapere al Giaca se vi è piaciuto o no. Ora si prosegue qui a Reggae Radio Station Italy. Si sono fatte, 8 minuti dopo la mezzanotte, dai, tranquilli, aspettando il sorgere del sole. Arriva il nuovo singolo di Lila Aiki.

Si intitola White Felix Like Leila K, brand new, fresco fresco, proprio potremmo dire di giornata. L'ho recuperato proprio nel pomeriggio e ho voluto inserirlo questa sera. Ora, che dite, si va di un'altra traccia e poi andremo nella finestrella per il compleanno di Radio Pop, dai, Black Hero, Phenomenal.

Hero e la sua canzoncilla che ci apporta ai festeggiamenti per Radio Pop, si intitolava Phenomenal. Siamo arrivati all'anno 2002, a rappresentarlo questa notte sarà il grande Sean Paul, da poco passato qua in città. Ancora si racconta di cosa è successo, anche amici che sono passati venerdì sera in quel di Paderno al Lago Nord, entusiasti dello show di Sean Paul, si sono divertiti tantissimo. La pecca che insomma si racconta da tutte le parti è che, come sempre succede a Carlo Ponte, si sente veramente troppo basso. E va così, insomma, che dobbiamo dire? È un classico, chi non c'è mai stato è rimasto scioccato, scottato, chi invece conosce la situazione ha cercato di mettersi il più avanti possibile. Comunque il buon show ha fatto il suo, ha portato molte migliaia di persone e appunto ingato, scottato, chi invece conosce la situazione ha cercato di mettersi il più avanti possibile. Comunque il buon show ha fatto il suo, ha portato molte migliaia di persone e appunto in tanti si chiedono anche poi dove finiscano tutte queste persone che non partecipano poi alle

0: Milan, one station, one DJ. Mighty Vitoar, reggae radio station.
1: E dunque due belle canzoni del buon Sean Paul, sono degli assoluti riempipista, nonostante abbiano oltre 20 anni già queste canzoni. Restano delle hit incredibili. E va così, grande Sean. Eh sì, questa era stata la settimana dei concertoni, dal buon Tarrus in quel di Fara, poi Manu Chao, Sean Paul, insomma. Arriveranno altri artisti, ce lo auguriamo. Siamo sicuri invece che il 30 incomincia il Bergamo Sun Fest, al quale dedichiamo una finestrella questa sera facendovi ascoltare la musica degli artisti che vi parteciperanno. In ordine di apparizione ascolteremo Ashraf 30, Empress Sativa e Inna Cantina. Saranno in quel di Edoné, in via Gemelli 17, a Bergamo. Ashraf suonerà giovedì 30, Empress Sativa venerdì 31 e poi Inna Cantina sabato 1 agosto. C'è anche un appendice poi il 2 agosto in un'altra località che si chiama Ninfea, che non conosco, dove ci sarà la Ninfea Social Dub, i Real Rockers, insomma. Andate sulla loro pagina nella rete, sui social trovate tutto, Bergamo Sun Fest, 17ª edizione. Dai, ascoltiamoci della bella musica. Vi lascio in compagnia di Ashraf, Empress, Inna Cantina.

0: suona come suona.
1: Mosva, bella regà. So Brusco e pure io la domenica sera mi ascolto Vito War, Radio Popolare. Mosva, Reggae Radio Station. Namo.
2: Patatam. Dunque abbiamo ascoltato la traccia degli In a Cantina, prima di loro Empress Sativa e Ashraf 30 sono i protagonisti del Bergamo Sun Fest di quest'anno, che comincia per il 30 di luglio giovedì e si protrarrà sino a domenica 2 agosto. Non l'ho detto prima, ma penso che sia anche fondamentale farlo, il tutto è a ingresso gratuito, totalmente libero. Dunque 17esima edizione per il Bergamo Sun Fest. Sosteniamo queste realtà, queste iniziative, perché faticano, eh? Mi hanno raccontato anche gli organizzatori che quest'anno è stato parecchio difficile portarlo a casa, e allora dunque vediamo di partecipare in massa, così se ci sono dei bei numeri poi si riesce anche a contrattare gli spazi. Ci vediamo al Bergamo Sun Fest, tranquilli, perché passerò lì il weekend anch'io. Ora andiamo avanti, restiamo sempre con una traccia made in Italy, già ascoltata settimana scorsa, la ripropongo perché sarà una delle belle canzoni di questa estate 2026, Cricca Reggae e Mamma Marias, perché poi tenetevi pronti perché la Cricca Reggae arriverà in città all'Arcibellezza, dunque nel mese di novembre ci sarà l'arrivo del tour dei 25 anni della Cricca, al quale Vito War partecipa come sempre alla grandissima, sia alla data milanese che a quella di Modena il giorno dopo.

Good Good Music, veramente splendida questa traccia, Crica Reggae, Mamma Marias, Restore My Soul, è sicuramente una delle stra favorite del momento da Vito War, che sentirete anche nelle yard quando selezionerò, è già stata inserita alla grande. Allora, 21:41 i minuti dopo la mezzanotte, sempre più bollito stai lì, il vostro conduttore della notte, ma la porterò a casa, tranquilli, non vi preoccupate. Mi son detto oggi mentre preparavo la playlist, mettiamo un po' di musica bella, dai, sì, vado tranquillo, vado a ripescare album che abbiamo già proposti in trasmissione in questa annata e ci ascoltiamo ancora qualche bella traccia, e sono andato subito sul disco di Chronix. Yeah man, Chronix, are you ready? Market.

La super combo Protégé Jesse Royal per questa Something I Said sta per lasciare spazio al singolo fresco fresco anche per Coffee, che lo condivide con Skilly Bang.

E che dire, sono sempre fortissimi i Dub Inc. qui con Drapeau dal loro album del 2025. È da un po' che mancano. Non sarebbe male portare i Dub Inc. in qualche festival delle nostre parti. Lasciamo i Dub Inc. perché abbiamo a disposizione bene o male 4 minuti e penso che li trascorreremo insieme a Shaggy, Akon e Aidonia. Però prima di farvi sentire la Boom Body, saluto e ringrazio tutti gli ascoltatori anche di Wild Love Reggae Radio. Con loro ci si risente, se volete, mercoledì pomeriggio per la replica. Vito War ora manda una traccia, poi abbiamo il giornale e poi si prosegue con Songbook. Tranquilli, tranquilli. Pagina Telegram sempre attiva. Iscrivetevi, interagite. Si chiama Reggae Radio Station. Che dire, a dopo. Airi Airi da Vito War. Adesso arriva Shaggy. Test.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. A Berlino la polizia ha ucciso il presunto attentatore che ieri sera si è lanciato con un furgone contro il corteo del Pride. Il 21enne di famiglia libanese avrebbe cercato di unirsi all'ISIS in passato e l'estrema destra tedesca cavalca la vicenda parlando di remigrazione anche per le seconde generazioni. Intanto in Francia e Spagna non si fermano gli incendi, oltre 200.000 evacuati nella regione della Gironda, tra le cause riscaldamento globale e sottofinanziamenti. Sospesi gli attacchi statunitensi contro l'Iran e le risposte di Teheran, che apre a una ripresa dei colloqui senza che sia stata comunicata ufficialmente una tregua. Il comando centrale statunitense aveva comunicato che gli attacchi hanno raggiunto il limite dell'efficacia nella zona di Hormuz, mentre continuano gli attacchi israeliani in Cisgiordania, decine di palestinesi arrestati e due moschee date alle fiamme. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È stato ucciso il principale sospettato che si sarebbe lanciato con un furgone contro il corteo del Pride di Berlino ieri sera, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Abdul Ballut è stato rintracciato dalla polizia tedesca ed è morto durante uno scontro in cui avrebbe usato un'arma da taglio per difendersi. L'uomo di 21 anni, nato in Germania da una famiglia libanese, avrebbe cercato di unirsi all'ISIS in passato e l'estrema destra tedesca ora strumentalizza la vicenda in vista delle prossime elezioni, parlando di remigrazione. Sentiamo da Berlino Alessandro Ricci.
1: Il ministro Dobrindt conferma che la radice è islamista, anche perché se guardato il passato di Abdul Ballout si è visto che il 21enne cittadino tedesco di origine libanese si era trasferito in Libano per andare in Siria ed unirsi all'ISIS. Era stato rispedito in Germania in quanto cittadino tedesco e in Germania aveva ricevuto una condanna a 1 anno e 10 mesi per aver programmato un attacco che avrebbe minacciato lo Stato. Parliamo di marzo 2026. In questo periodo, quindi, Abdul entra in un programma di deradicalizzazione e in libertà vigilata parziale e quindi ci sono molte polemiche, ossia ancora una volta, perché era già successo in altre occasioni, un personaggio che era all'attenzione delle forze di polizia tedesche è sfuggito al controllo e ha commesso un atto terroristico. Il vice cancelliere in carica SPD dice che non c'è spazio per il terrorismo, dall'altra parte c'è chiaramente Alternative für Deutschland che spinge sulla parola remigrazione e molti fanno notare che però Abdul Ballout era un cittadino tedesco e su questo AfD rilancia dicendo che il problema sarebbero tutti gli immigrati, anche quelli di seconda generazione, quindi molto probabilmente Alternative für Deutschland utilizzerà questo attacco terroristico a fini politici per le prossime elezioni che si terranno in Sassonia-Anhalt, in Mecklenburg, von Pomerania anteriore e a Berlino.
0: Passiamo agli incendi in Europa. Nella regione francese della Gironda la prefettura ha avvisato gli oltre 220.000 evacuati a causa degli incendi che non potranno fare ritorno alle proprie case prima della metà della prossima settimana. Il rogo resta fuori controllo e da martedì si attende un nuovo rialzo delle temperature. L'incendio lambisce la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. In Spagna, invece, al rogo che da giorni minaccia la regione di Madrid, si è aggiunto oggi un nuovo incendio sulla costa orientale di Valencia, dove è stato necessario evacuare circa 15.000 persone. Anche in Italia oggi si sono registrati alcuni incendi, seppure più contenuti, nel Basso Molise, nel Gargano e sul Grande Raccordo di Roma. Dopo le grandi ondate di calore, dunque, arrivano gli incendi, la cui estensione e gravità è in crescita, a causa anche del riscaldamento globale. Sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista ambientale.
2: C'è un libro di qualche anno fa di un climatologo e un diplomatico, Mastroianni e Pasini, che si intitolava L'equazione del disastro, e secondo me è un'immagine che vale la pena tirare fuori. Perché succedono gli incendi? Non c'è mai una risposta unica, non c'è un fattore unico, c'è un'equazione fatta da tanti elementi. C'è l'elemento in qualche modo naturale, che è sempre successo, gli incendi fanno parte della storia europea e mediterranea. C'è l'elemento abbandono dei territori, questa cosa è un tema in cui in Spagna si discute molto, ma è anche un tema del nostro mezzogiorno, ad esempio. C'è il tema poi dei tagli e dell'austerity europea, che ha lasciato ad esempio un servizio di pompieri di prevenzione più debole che in passato. Giusto un mese fa Bloomberg aveva fatto un pezzo in cui aveva raccolto le voci dei pompieri europei che dicevano: guardate che non siamo pronti agli incendi che arriveranno. Gli incendi sono arrivati ed effettivamente non eravamo pronti, i pompieri non erano abbastanza preparati, equipaggiati, eccetera eccetera. E poi c'è l'elemento climatico, non è un caso se questi incendi eccezionali arrivano dopo le ondate di calore eccezionali. Di nuovo, le alte temperature non sono una novità assoluta, ci sono sempre state, ma dico numeri a caso, ma per intenderci, se prima una certa temperatura si raggiungeva 5 giorni all'anno, ora invece si raggiunge 15 giorni all'anno, e beh, è chiaro che c'è il triplo del tempo perché si sviluppino condizioni adatte alla grande proliferazione degli incendi. Quindi questi elementi, abbandono delle zone rurali, servizi di emergenza che non sempre funzionano come dovrebbero e crisi climatica che fa da grande moltiplicatore, portano a quello che stiamo vedendo, una stagione degli incendi di cui ancora non abbiamo i numeri ma che è sicuramente preoccupante.
0: L'Iran conferma la pausa dei raid statunitensi e di conseguenza della propria rappresaglia contro i paesi vicini e comunica al Pakistan di essere disponibile a continuare i negoziati, ma promette un'espansione del conflitto se i raid dovessero ricominciare. L'Iran è pronto a punire severamente il nemico israelo-statunitense qualora si rendesse protagonista di azioni rischiose, ha affermato il vicepresidente del Parlamento. Da 48 ore gli Stati Uniti hanno infatti smesso di colpire il paese, nonostante l'assenza di una tregua formale. Da New York, il servizio di Davide Mamone.
3: Donald Trump frena almeno per ora un'ulteriore escalation militare contro l'Iran. Secondo il New York Times, il presidente avrebbe congelato i piani per intensificare i bombardamenti dopo un confronto con i vertici militari e i principali consiglieri della Casa Bianca. A preoccupare il Pentagono è soprattutto il rapido consumo dei missili intercettori Patriot, fondamentali per difendere le basi americane e gli alleati nella regione. Una preoccupazione resa ancora più concreta dall'attacco della scorsa settimana in Giordania, dove 3 soldati statunitensi sono stati uccisi dopo che un missile iraniano è riuscito a superare le difese aeree americane. Oltre all'aspetto militare, la Casa Bianca teme anche un allargamento del conflitto, possibili ritorsioni contro gli alleati in Golfo, nuove tensioni sui mercati energetici e un'ulteriore crisi umanitaria nella regione. Trump continua a sostenere di preferire una soluzione diplomatica, pur ribadendo che tutte le opzioni restano sul tavolo, ma secondo diversi funzionari americani citati al New York Times, un'ulteriore offensiva rischierebbe di ottenere l'effetto opposto, rafforzare la leadership iraniana e allontanare ancora di più qualsiasi possibilità di riportare Teheran al tavolo dei negoziati. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Il gabinetto di sicurezza israeliano approva per la prima volta l'ingresso del Board of Peace nella striscia di Gaza. Il contestato organo voluto e guidato da Donald Trump potrà iniziare a costruire delle strutture temporanee dei campi profughi nella zona di Rafah. Per entrare nella zona i Gazawi dovranno dimostrare, non è ancora chiaro in che modo e a chi, di non essere connessi in alcun modo ad Hamas. Il voto è arrivato 2 giorni prima dell'incontro tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, previsto per martedì a Washington. Colonie ed esercito israeliano, intanto, continuano la rappresaglia contro i villaggi palestinesi dopo la sparatoria di venerdì. Sono stati arrestati decine di cittadini palestinesi. I coloni hanno dato fuoco a case, campi, automobili e a 2 moschee. Sentiamo la testimonianza dalla Cisgiordania di una cooperante italiana che ha chiesto di rimanere anonima per tutelare la sua sicurezza.
4: Si vede un'escalation a vari livelli. Purtroppo dopo i fatti vicino a Nablus sono aumentate le restrizioni, le violenze, gli attacchi da parte dei coloni soprattutto, come sempre spalleggiati dall'IDF, dall'esercito. Abbiamo visto l'esercito lanciare gas lacrimogeni vicino a una scuola, abbiamo visto i coloni farsi sempre più aggressivi e pesanti con le popolazioni, con le comunità dove stiamo. Quindi, come dire, l'escalation è a tutti i livelli. Molte città sono state chiuse, i checkpoint, le entrate sono state chiuse per molto tempo, dozzine di persone sono state arrestate in diverse comunità della Cisgiordania, ci sono stati altri feriti, in particolare nella zona di Nablus sono stati arrestati, anche qui mi sembra una cinquantina di persone. La reazione che io vedo dagli abitanti palestinesi è una reazione di grande impotenza, ma anche di grande poi coesione nella loro resistenza quotidiana, nel loro sumud, che significa soprattutto, come dire, non abbandonare i luoghi in cui stanno, presidiare il territorio, non rinunciare alla loro vita.
0: Si è conclusa la marcia per chiedere giustizia e verità per Abderrahim Fakir nel quartiere Pilastro a Bologna. Alla fine del percorso, nel punto dove è morto Fakir, è stata messa una targa. Abderrahim Fakir ucciso dallo Stato, si legge. Nel corso della manifestazione, a cui hanno partecipato circa 2000 persone, ci sono stati diversi interventi da associazioni della città e da parte della comunità marocchina che ha chiesto di non stare in silenzio davanti a un fratello che è stato assassinato. Intanto la famiglia di Fakir ha avviato una raccolta fondi per le spese legali e per le consulenze medico-legali e scientifiche. Sappiamo che la strada per conoscere tutta la verità e ottenere giustizia potrà essere lunga, ha commentato la nipote di Fakir. E per la maggioranza di governo inizia domani una settimana complicata. Al Senato inizia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì a Montecitorio è previsto il voto sulle chat di Delmastro, con l'opposizione intenzionata a chiedere il voto segreto nella speranza di creare un altro incidente. E poi il governo deve trovare la quadra su un decreto per alleviare il caro carburanti. La questione, con le casse vuote, non è di facile soluzione e l'Italia sconta un drammatico ritardo sulla mobilità verde. E passiamo allo sport. Oggi ci sono state discussioni intorno al nome del possibile nuovo commissario tecnico della nazionale maschile di calcio. Andrea Pirlo sembra essere il prescelto, ma i suoi recenti legami con uno sponsor russo stanno ritardando il momento della firma e suscitando le polemiche anche dalla politica. Sentiamo Luca Parena.
5: Nell'Italia, paese dei 60 milioni di commissari tecnici, era forse solo questione di tempo prima che anche i politici si infilassero nelle discussioni sul nuovo CT della Nazionale di Calcio. Passare dalle voci di un possibile ingaggio di Pep Guardiola all'ormai vicina firma di Andrea Pirlo è stato forse un passaggio troppo brusco, dai sogni alla dura realtà, ma nulla ha alimentato le polemiche, come il contratto che lega Pirlo alla principale agenzia di scommesse russa. Un accordo che il campione del mondo del 2006 ha firmato come allenatore dello United FC Dubai, proprietà dello stesso affarista russo Sergei Lomachin. Dal punto di vista delle norme, il problema di fatto non si pone nel momento in cui rescinderà il contratto dalla squadra degli Emirati e quindi quello da testimonial, Pirlo potrà diventare CT dell'Italia. Le polemiche riguardano esclusivamente l'opportunità del fatto che il nome e il volto di Andrea Pirlo siano stati usati negli ultimi mesi da Mosca per rientrare in qualche misura nella comunità dello sport internazionale dopo le esclusioni seguite all'invasione dell'Ucraina. Carlo Calenda ha così lanciato un appello a non far ricoprire un ruolo nelle nazionali a Pirlo. Il deputato di Futuro Nazionale, il vannacciano Furgiuele, ha invece difeso Pirlo e invitato a lasciar perdere le suggestioni di mettere un tecnico straniero sulla panchina della nazionale italiana. Immancabili sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente del Senato La Russa, che però non è entrato nel merito dei trascorsi come testimonial delle scommesse e di riflesso di Mosca di Andrea Pirlo. Una nomina che, ancor prima di essere perfezionata, ha già fatto precipitare tutte le tifose e i tifosi di calcio in una delle più classiche polemiche all'italiana.
0: E siamo in chiusura ai teatri condominiali dell'Italia centrale, patrimonio dell'umanità UNESCO. La decisione è arrivata nell'ambito della riunione del comitato in corso in questi giorni in Corea del Sud. Il riconoscimento riguarda 10 teatri, la maggior parte nelle Marche. Sentiamo Ira Rubini.
6: Il grande patrimonio artistico e culturale italiano, da qualunque parte lo si prenda, non può che fornire quasi infiniti spunti per un riconoscimento UNESCO. Ma è la scelta che diversi governi compiono nel proporre le candidature di ciò che deve ottenerlo, che rappresenta lo zeitgeist, lo spirito del tempo. I teatri condominiali furono un modello culturale che si diffuse tra il XVIII e il XIX secolo nei borghi dell'Italia centrale e che fece uscire lo spettacolo dai palazzi nobiliari e dalle istituzioni religiose, dove era destinato a pochi, portando spostandolo fra la gente per iniziativa di notabili e amministratori locali. Un fenomeno virtuoso e giustamente riconosciuto dall'UNESCO. In passato l'attuale governo aveva già provato, stavolta in sede parlamentare, a far dichiarare monumenti nazionali molti teatri comunali, ma la lista compilata seguiva criteri così sgangherati che le vivaci critiche suscitate avevano fatto naufragare l'iniziativa. Quella dei teatri condominiali, più circoscritta nello spazio e nel tempo, proposta dal governatore delle Marche Acquaroli di Fratelli d'Italia, ha avuto più fortuna. Ma perché il governo ci tiene tanto a monumentalizzare i teatri? A uno sguardo più attento la scelta conferma la direzione da tempo intrapresa in ambito culturale, recupero delle glorie passate e della tradizione, in un'operazione nostalgia dal sapore patriottico anche quando è regionale. Ma le vere domande sono: che fondi saranno destinati ai teatri in oggetto e per farci cosa? Per ricreare davvero una comunità culturale locale o per calare dall'alto qualche direzione artistica condiscendente? Per favorire il teatro contemporaneo, che in questi ultimi anni è stato fortemente penalizzato, o per creare stagioni mummificate? Forse è il caso di riparlarne fra un po'.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

ho deciso di preparare delle selezioni UK aspettando Don Letts, col quale condividerò la serata all'Arcibellezza nel mese di ottobre, e quindi ascolteremo un po' di selezione UK. Andiamo, Pull Up Come Again, cominciamo, Police, Anthony B.

sulla base di Natural Mystic, dopo aver ascoltato Anthony B e la sua Police, Michael Rose, I Love King Selassie. Una dopo l'altra nella notte di domenica. Vito War Songbook sta per arrivare, Big Youth e la sua Cool Breezy. Stop the train, stop the train.

traccia che l'ha resa praticamente famosissima, Toast Coffee. Adesso ne arriva un'altra di quelle veramente storiche. Clint Eastwood, General Saint, Stop the Train.

0: Hail My Dream, Annika Muzzi. Peter Wolf Song Book, 40 minuti dopo la una, sempre ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Popolare Network. Dub Wise, Sly & Robbie. A seguire ho preparato per voi Conroy Smith con Dangerous e poi Mr. Cool Ruler, Gregory Isaacs con Rumors. Solo Big Tune la notte, aspettando il sorgere del sole. Radio Popolare Network 107.6.
1: The best roots reggae and dub music. Now Vitawa at the control. This is Reggae Radio Station Italy.

Rumors of War. Solo super big tune la notte di domenica. Ho preparato un'altra super hit. Anche per questa canzone tantissimi gli anni trascorsi, ma resta sempre un riempipista. Down Pain, no no no, a seguire dopo Gregory. Beat a War Song.

Mr. Frankie Paul, Pasty to Champagne, Down Pan con la spesa. No, no, no, ci ha appena lasciato. Ho giusto il tempo, credo, di ascoltare la prossima, che è Money in My Pocket di Dennis Emmanuel Brown. E poi a seguire arriva il podcast radio show. Una dopo l'altra, non stop aspettando il sorgere del sole.